0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Quindi qui in Giovanni 12 abbiamo visto la settimana scorsa questa offerta finale di Maria, lungendo nostro Signore per la sua morte e la sua sepoltura, e quindi ripartiamo in capitolo 12 da versetto 12. Il giorno seguente una grande folla che era venuto alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palmi e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. E Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, o figlio di Sion, ecco il tuo re viene cavalcando un puledro di asina. Ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. Quindi non questo è quello che viene chiamato nella Bibbia l'entrata trionfale. Nei altri Vangeli c'è molto più dettagli su questa storia, che Gesù non manda i suoi discepoli a vai a prendere questo puledro. E nel Vangelo di Luca, capitolo 19, quando Gesù entrò a Gerusalemme, dichiara: se tu sapessi questo tuo giorno. Ma non approfondiremo questa mattina. Se volete approfondire questo fatto, potete ascoltare lo studio in Luca 19. Ma comunque questo tuo giorno è l'adempimento delle profezie in Daniele capitolo 9, versetto 25 e 26, quando Daniele ha profetizzato quando sarà dato l'ordine di ricostruire le mura di Gerusalemme. Potete contare da quel giorno un tale giorno e verrà il Messia. E questo è il tuo giorno. Gesù parlava di questo, è stato profetizzato. Infatti Giovanni stesso dichiara che quando è accaduto questa cosa, lui stesso non capiva cosa stava succedendo, ma dopo la resurrezione di Gesù, lui e altri discepoli hanno capito che era l'adempimento della profezia di Daniele, e anche questo che abbiamo letto in Zaccaria capitolo 9, versetto 9. Comunque, se volete approfondirlo, potete ascoltare quel studio. Molto interessante, perché Dio ha dichiarato al popolo ebraico: in questo giorno arriva il Messia, sul calendario. Purtroppo loro non conoscevano la scrittura, e per questo hanno mancato la prima venuta del Messia. Come anche i nostri giorni, molti che non conoscono la scrittura non vedono neanche i segni del secondo ritorno di Cristo. Ma noi, come i tessonicesi, Paolo dice: noi non siamo nelle tenebre, che quel giorno avverrà come un lar di notte. Noi che conosciamo la scrittura, conosciamo il Signore, noi vediamo i segni dei tempi. E anche la crisi che è accaduta in questi giorni con l'Italia, tutte queste cose stanno portando un mondo, una banca mondiale, un governo mondiale, una moneta mondiale. Succederà, potete andare in banca con questo. Succederà, perché la Bibbia ha dichiarato che verrà negli ultimi tempi tutte queste cose. Ma noi vogliamo guardare un po' più avanti cosa accade in questa storia in Giovanni 12. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori del sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza, perché la folla gli andò incontro perché aveva udito che egli faceva e gli avevo fatto questo segno. I farisei allora dissero tra di loro: vedete che non guadagnate nulla, ecco il mondo gli va dietro. Allora ricordate il messaggio che abbiamo visto, la resurrezione di Lazzaro? Ricordate, solo poche settimane fa? Se Gesù guariva Lazzaro, quante persone sapevano di questo fatto? Solo la sua familiare, solo il cerchio stretto intorno alla sua famiglia, i suoi amici. Ma il fatto che Lazzaro è morto ed è stato sepolto, allora tutta la gente di Betania, e abbiamo visto già che molti venivano da Gerusalemme per il funerale. E quindi Gesù, risuscitando Lazzaro, no, ha fatto, in un certo senso, ha proclamato il Vangelo a molte persone di più che una semplice guarigione. E anche qui in capitolo 12 vediamo che ancora sta portando frutto, perché Gesù adesso è a Gerusalemme per la festa di Pasqua e la gente di Betania lo ha seguito e loro stanno andando in giro a Gerusalemme a raccontare: questo Gesù ha risuscitato un uomo dalla morte. Ed è molto importante poi per capire il soggetto del messaggio questa mattina, che attraverso la morte a molti è stata data la vita. A noi è un principio che va contro di noi, perché nessuno di, quanto di voi volete morire? Nessuno, no? Noi curiamo, come Paolo dice in Efesini 5, curiamo teneramente il nostro corpo. Vogliamo salvarci la vita, ma questa storia di Lazzaro in un certo senso è profetico poi per quello che Gesù ci insegnerà in questi passi, che la vita, la vera vita può venire solo attraverso la morte. Quanti di voi avete sentito della morte di Steve Jobs questi giorni? Fondatore di Apple, no, penso che la maggior parte di noi. Sicuramente è un uomo che ha fatto grandi cose ai occhi di questo mondo. Non so se lui era credente o no, il Signore sa questo, perché solo il Signore può giudicare l'anima di una persona. Però lui disse, lui è stato invitato all'università di Stanford, che è una delle università più prestigiose negli Stati Uniti, sarebbe come Cattolica, Milano, o no, una delle top università negli Stati Uniti, per essere l'oratore per quello che noi chiamiamo graduation, cioè quando un anno di si prende la laurea. Avete visto nei film, no? Tutti gli studenti con le tuniche, con i capelli, no? Perché in America si fa così, tutto quell'anno si laurea insieme e c'è questa grande cerimonia. E nel suo discorso ai studenti lui ha detto una cosa molto profonda, perché lui ha dichiarato, lui ha detto: io prima di scoprire avevo cancro avevo una veduta molto diversa sulla vita, molto più egoista, molto più egocentrico. Ma quando ho scoperto che ho cancro e forse ho poco tempo di vivere, era solo in quel momento che ho cominciato a scoprire le vere cose importanti nella vita. Mia moglie, i miei figli, i miei amici. E poi lui dice una cosa fortissima. Lui ha dichiarato che la morte è la migliore invenzione della vita. E poi ha sfidato i studenti, no, di buttarsi, di non aver paura, di seguire i loro sogni, di non ascoltare quello che altri dicono, ma di seguire il proprio cuore, i propri sogni e ambizioni. Ed è stato un bel discorso, devo dirlo, anche se non tutto biblico. Però questo detto, no, che la morte è una delle migliori invenzioni della vita. E noi questa mattina parleremo della morte. Perché in versetto 20 dobbiamo ricordare questa la festa di Pasqua. Tutti i maschi ebrei erano obbligati per la legge di Mosè ad essere presenti a questa festa. Quindi immaginate, molti di voi venite dal sud Italia, che magari in estate andate di nuovo a casa vostra, durante l'estate c'è la festa del santo, c'è la festa del paese, giusto che molti si rimpatriano per queste feste. E quindi un po' un certo senso per capire, la festa di Pasqua in un certo senso era un po' così, no? Tutta la gente veniva da tutta la nazione per questa grande festa. E qui c'era un gruppo di greci, magari proseliti, che stavano cercando Dio, stavano cercando di capire chi era Dio, e loro anche sentono in ogni probabilità la testimonianza di queste persone di Betania. Guarda, c'è Gesù, un rabbino che è risuscitato, un uomo della morte. E quindi loro in versetto 20 arrivano a Filippo e fanno una domanda. Oltre a quelli che erano saliti ad adorare durante la festa, c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatosi a Filippo, che era di Bessaida di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, vorremmo vedere Gesù. Noi vogliamo vedere Gesù. E io sono convinto che anche in Italia oggi ci sono molte persone qui nel Veneto dove noi viviamo e anche loro vogliono vedere Gesù. E come possono vedere Gesù? È una buona domanda. Io devo dire, voi conoscete la mia testimonianza, io sono nato in una famiglia protestante, luterana, avevamo la nostra tradizione religiosa, ma sinceramente crescendo negli Stati Uniti io non ho visto tanto di Gesù, ho visto tanta gente che andava in chiesa, magari tanti che parlavano di Gesù, ho visto tali predicatori che volevano i miei soldi. Almeno dal mio punto di vista, guardando il cristianesimo come uno esterno, io vedevo il cristianesimo come una grande ipocrisia. E io vedevo la maggior parte dei cristiani come ipocriti. Perché dal mio punto di vista, no, si andava in chiesa, tutti erano santi per quell'ora la domenica e poi, no, tutta la settimana poi... si tornava a bestemmiare, a rubare, a dire bugie. E voi sapete che i bambini sono limpidi, i bambini vedono subito l'ipocrisia. E in un certo senso anche io volevo vedere Gesù, ma non vedevo Gesù. Io vedevo religione, io avevo regole, tradizione. Solo quando ho cominciato a leggere il Vangelo, infatti è stata una grande sorpresa quando ho cominciato a leggere dal Vangelo di Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Io ho detto: ma questo non è il Gesù che mi è stato presentato. Oh, mi piace questo Gesù, anche questo Gesù della Bibbia, lui odia l'ipocrisia come me, lui odia i telepredicatori che vogliono soldi come anche io li odio. Lui odia la gente che loda Dio la domenica e poi il resto della settimana vivono come diavoli. E anche questi greci vengono dai discepoli e fanno una domanda molto interessante, profondo. Noi vogliamo vedere Gesù. Chiaramente loro parlavano di avere un'udienza. Vogliamo un colloquio con questo uomo che ha risuscitato qualcuno dalla morte. Non sappiamo se era solo per curiosità o se era veramente una sincera ricerca da parte loro, che poi, diciamo, nel resto di questa storia non si parla più di questi greci, ma la loro richiesta poi provoca una risposta del Signore che è profondissimo anche per noi questa mattina. Vogliamo vedere Gesù. E in versetto 23, no, Filippo va ad Andrea, in versetto 22 Filippo andò a dirlo a Andrea, e loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù, ma Gesù rispose a loro dicendo: l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Secondo voi questa è una risposta? Gesù, ci sono i greci, c'è un po' di gente, c'è un gruppo di gente che ti vuole vedere. Sarebbe una risposta alla loro domanda, secondo voi? Sì o no? No, no. Cioè, un gruppo di gente ti vuole vedere. Gesù poteva rispondere, portateli qua. O poteva rispondere, portateli domani. O vai a dirgli che non ho tempo per loro. O magari potevo dire, guarda, dirgli di fare un appuntamento con la mia segretaria. Cioè, questa sarebbe stata una risposta, no? C'è un gruppo di persone che ti vuole vedere, Gesù. Possono vederti? E poi Gesù fa un discorso che sembra di non c'entrare niente con la loro domanda. L'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segue, là dove sono io, là sarà anche mio servo, e se uno mi serva, il Padre l'onorerà. Se io fossi un discepolo, e allora questo è un sì o no, Gesù? Mi seguite o sono io perso? Cioè, Gesù non ha risposto alla loro domanda, ossia ha risposto alla loro domanda. C'erano queste persone che volevano vedere Gesù. E secondo me c'è tanta gente in Italia che vorrebbe vedere Gesù. Hanno visto una grande religione, hanno visto una grande religiosità, hanno visto un'organizzazione che è tutto intrecciato con la politica, con i re, ma hanno visto Gesù? A mio parere mi sembrerebbe di no, perché nella mia esperienza di 20 anni in Italia posso dire, parlando con migliaia e migliaia, letteralmente, di italiani riguardo il Signore, ho visto che neanche 1% ha capito il Vangelo. Neanche 1% ha la più pallida idea cos'è il Vangelo. Pensano che basta che uno va a messa, che dà ai poveri, che magari non ammazza nessuno, non spaccia la droga, e si spera che alla fine della vita si salva, uno si salva. Sto sbagliando o è giusto? Mi sembra che la maggior parte di, ma anche la maggior parte degli americani, non è che ce l'ho con l'Italia. Ma secondo quello che voglio dire è che secondo me molte persone vorrebbero vedere Cristo. Loro vogliono vedere chi è Gesù, chi è Dio. Lasciamo perdere questa religione, questo rituale, questa tradizione. Vogliamo vedere Gesù. E Gesù risponde alla loro domanda, anche se è una risposta non solito, ma lui risponde in modo molto profondo, perché lui, cioè, risponde alla loro domanda, e anche i discepoli, voi volete vedere me? Voi volete vedere il Padre? Allora questo è il modo in cui voi vedrete me. E poi lui ci dà questa parabola del seme. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. E chiaramente di chi sta parlando in questo? Di se stesso, no? Io devo morire. Se io non muoio, non produrrà frutto di vita eterna per molti. E Gesù ci sta insegnando un principio molto importante. Ma in versetto 25, lui porta questo principio poi a noi discepoli. Ritenete di essere discepoli di Gesù? Amen. Chi ama la sua vita la perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Quindi in versetto 25 parla di se stesso, è un principio che tocca anche noi, ma in versetto 25 lui parla specificatamente di noi di Montebelluna questa mattina. Craig, tu vuoi sperimentare la vita? Vuoi vedere Gesù? Vuoi vedere la gloria del Padre? Allora devi morire. Mi dispiace dirtelo. È l'unico modo. Il granello deve prima cadere. Notate che Gesù dice che se il granello di frumento caduto in terra, non dice caduto sulla terra. E chiaramente lui parlava profeticamente della sua morte in croce, la sua sepoltura e la sua resurrezione. No, è chiaro per tutti, spero questo, no? Ma c'è un principio biblico, spirituale, che è applicabile anche alla nostra vita. Ieri abbiamo pregato, come giusto che sia, per il risveglio in Italia. Ed è giusto, non voglio scoraggiarvi di pregare, Signore, mandi un risveglio. Ma vogliamo veramente un risveglio? Gesù qui ci sta insegnando i principi per il risveglio personale, perché deve cadere prima un risveglio personale in noi. È un po' inutile, cioè non dobbiamo pregare il Signore, manda un risveglio in Italia generale se non siamo disposti ad avere un risveglio nella propria vita. Il risveglio deve cominciare prima nella mia vita e poi questo risveglio si spanda anche a altri. Ma siamo disposti noi a pagare il prezzo per il risveglio? E non sto parlando del prezzo per il riscatto dell'umanità, perché Gesù ha già pagato questo prezzo, è compiuto ed è fatto, è chiaro questo, no? Ma anche noi discepoli, Dio ci ha piantato qui in Italia, alcuni di noi siete nati in Italia, alcuni di noi siamo traspiantati in Italia, ma vi dico, nessuna cosa è per nulla nel piano di Dio. Noi siamo tutti qua nel disegno di Dio. E se Dio ci ha piantati in questa nazione, è per il scopo che noi portiamo molto frutto in questa nazione. Perché Dio ama l'Italia. Dio ama questa nazione, Dio vuole raggiungere questa nazione. Ma Lui ha bisogno dei semi che sono disposti ad essere sepoliti in modo che loro possano portare frutto. È molto bello perché davanti a noi basta che uscite da questo capannone e c'è una testimonianza vivente di questo principio. No, basta che guardate gli alberi. In che stagione siamo adesso? Nell'autunno. In cui tutta la natura muore, giusto? Nella primavera i primi ramicelli si sono spuntati, germoglio, poi in estate ha portato il frutto ha maturato, a cui appartiene anche il seme dentro il frutto, e qui in autunno abbiamo il tempo quando il frutto cade. Il seme cade a terra e viene sepolito e poi passa la morte dell'inverno e poi in primavera quel seme in un certo senso risuscita. Anche questa mattina mentre pregavo, cioè riflettevo su questo fatto che Dio in ogni seme di ogni albero, di ogni pianta sulla faccia della terra, ha impiantato il messaggio del Vangelo. La natura, fratelli e sorelle, questa mattina ci proclama il Vangelo, che il seme deve morire per portare altro frutto. Anche l'orbita dei pianeti le stagioni, il fatto che Dio ha creato il nostro sistema solare al modo perfetto, che Lui ha messo la Terra in un'inclinazione, non mi ricordo quanti gradi, non vorrei dire una cretinata, comunque più o meno così, in modo che la Terra girando il Sole una volta ogni anno, no? In un certo senso è come quel pane, no, che è congelato, che tu devi, no, mettere da una parte vicino al fuoco, poi la devi girare. Dio ha creato il nostro sistema solare in modo che la Terra, no, qui in inverno noi prendiamo meno sole, il sud del pianeta prende più sole. Questo fatto delle stagioni proclamano il Vangelo. E di nuovo, in autunno il seme cade, in inverno il seme muore, in primavera il seme risuscita e in estate il seme porta il suo frutto. Le stagioni ci proclamano il Vangelo, le piante ci proclamano il Vangelo. Anche il fatto che Dio, c'è chi non crede in Dio, prima la Bibbia, Proverbi 14, dice che lo stolto dichiara in cuor suo che Dio non c'è. Quanto di voi credete che Microsoft Windows o Microsoft Word è stato creato da pura casualità? No? Le pianete si sono scontrati e tutto questo chaos, esplosione, Big Bang, è uscito Microsoft Word. Qualcuno ci crede questo? Del chaos totale? È venuto fuori questo programma, che poi è un programma abbastanza sempliciotto, se tu guardi i programmi del computer. Word è un programma semplicissimo. Nessuno ci crede. Bene, siete saggi. Eppure ci sono persone che dicono che il programma genetico che è impiantato nel DNA di ogni essere vivente è venuto così, casualità, Big Bang, pianete, stelle, esplosione, c'era questa zuppa primordiale ed è venuto fuori un programma non mille volte più complesso di Word, ma mille miliardi volte più complesso di Word. Perché Word puoi fare solo word processing, no? Non so come dire in italiano. Cioè, per scrivere lettere. È un programma per fare solo quello, scrivere lettere. Giusto? Non è un programma per fare matematica, non è un programma di disegno, o programma militare. È solo fatto per una cosa e può fare solo quella cosa. Ma in ogni seme di ogni pianta che esiste sulla faccia della terra, in quel piccolo seme c'è dentro un codice genetico che istruisce quel seme. Adesso tu cadi dall'albero, adesso tu morirai, sarai sepolto, passerai il gelo, il freddo, la morte dell'inverno, e poi nella primavera, quando la pianeta Terra fa quell'altro mezzo giro e arriva, c'è dentro la DNA di quel seme, dice che quando il caldo e l'umidità e la luce del sole arrivano a un certo punto, tu riaccendi. Ed è il momento di resurrezione. E il programma DNA dentro quello programma dice che adesso tu comincerai a tirare nutrimento, umidità, nutrimenti della terra, del sole, il germoglio spunterà e poi il DNA dire che tu devi crescere un tronco, devi spuntare i fogli. Poi da quello nascerà il fiore, dal fiore che poi l'ape è stato anche lui programmato da Dio a venire a pollinizzare quel fiore. E poi da quel seme morta produce poi il frutto che cresce, che matura, che magari noi lo godiamo nell'insalata or in Macedonia? Non Macedonia. Ci pensate mai di queste cose? Io ci penso, perché è veramente meraviglioso. Dio ha proclamato il Vangelo in ogni cosa che Lui ha creato. Questo principio di vita avviene solo attraverso la morte. Vogliamo vedere alcuni passi girati in Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 35. Qui l'Apostolo Paolo ci sta parlando della risurrezione, quindi rimaniamo sempre in tema. In versetto 35, ma dirà qualcuno come risuscitano i morti col quale corpo verranno. Quindi i Corinzi un po' mettevano in dubbio questo fatto della risurrezione. Paolo ha scritto 1 Corinzi 15 per spiegargli il principio della risurrezione. Stolto, quel che tu semina non è vivificato se prima non muore. Allora, girate in 1 Pietro capitolo 1. Versetto 23. Quindi Gesù è quel seme che è caduto in terra, è stato sepolto, terzo giorno ha risuscitato. E qui in Primo Pietro 1, versetto 23. Essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Noi siamo nati di nuovo per questo seme della parola di Dio. La morte e la risurrezione di Cristo ha provveduto per la nostra nascita, ma la nascita di un credente è un'opera soprannaturale in cui Dio pianta il suo seme dentro la nostra morte, e noi siamo quello che la Bibbia chiama nato di nuovo. Voi ricordate in Giovanni 3 Nicodemo viene da Gesù: Signore, no, spiegami questa cosa. E lui dice: se uno non muore, se uno non nasce di nuovo, non potrà vedere il regno di Dio. E Nicodemo, che era più grande di me, disse: ma Signore, come posso io entrare di nuovo nella pancia di mia mamma? Sono grande e vecchio. E Gesù disse: quello che è nato di carne è carne, ma quello che è nato di spirito è spirito. Quindi tutti noi siamo nati carnalmente, ma dobbiamo anche nascere spiritualmente, perché la parola di Dio dichiara che tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, che noi siamo tutti morti nei falli, nei peccati. In nessuno di noi c'era vita che Dio desiderava. Eravamo morti, eravamo nemici di Dio. Attraverso la morte di Cristo è stato seminato in noi questo seme divino, questo seme incorruttibile. E poi in Romani capitolo 6 Paolo ci spiega ancora. Dove lui parla del nostro battesimo in acqua. Romani 6:4. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Abbiamo fatto i battesimi in agosto, che voi comprendete è solo simbolico. I fratelli e sorelle che sono battezzati nel Piave questo anno, era simbolico la loro sepoltura nell'acqua, e loro uscire dall'acqua è una figura della resurrezione. È solo una testimonianza pubblica di una realtà spirituale che è accaduta nella nostra vita. Che noi eravamo morti, in Cristo il vecchio uomo è stato sepolito, infatti Paolo qui lo dice, siamo stati battezzati con la morte, finché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Girate un po' più avanti in 2 Corinzi, capitolo 1,

versetto 8. Perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare dalla vita stessa. Anzi, avevamo già noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera ogni grande pericolo di morte, nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire. E Paolo qui ci spiega, allora, cosa è la nostra applicazione questa mattina a Montepeluna. Vogliamo vedere che i nostri familiari, i nostri parenti, i nostri colleghi, i nostri vicini di casa sperimentano la vita? Indovinate cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo morire. E di nuovo, noi non moriamo per procurare la salvezza per loro, perché questo è stato compiuto da Gesù. Ma noi moriamo in modo che la gente possa vedere Gesù in noi. Perché finché c'è io, Craig, la gente vede Craig e tutta la sua carne e tutte le sue mancanze e tutti i suoi difetti. Siete d'accordo? Solo morendo a me stesso, allora la vita di Cristo è manifestata in me e la gente può vedere Gesù. E Paolo qui in 2 Corinzi 1 dice che, fratelli, voglio che voi non siete ignoranti, che mi sapete che io sono arrivato al punto nella mia vita di perdere ogni speranza di sopravvivere. Ma Dio ha avuto un scopo eterno e spirituale in questo, finché io non confido più in me stesso, ma in Dio che risuscita i morti. Perché la finalità di Dio nella vita di ognuno di noi è la morte. Mi dispiace dirvelo. Come Giovanni, noi dobbiamo diminuire in modo che lui possa crescere. Vogliamo vedere il risveglio? Perché il risveglio sarebbe rivivere, no? La parola risveglio viene da rivivere. Se vogliamo vedere rivivere, noi dobbiamo morire. Ah, ma pastore, è mia moglie che deve morire. O mio marito, i miei figli, il mio datore di lavoro deve morire. No, tu devi morire. Io devo morire. Se vogliamo portare molto frutto. Se non vogliamo portare molto frutto, possiamo aggrapparci a questa vita, no? E rimanere solo. Cosa ha detto il Signore? Chi ama la propria vita, la perderà. Quindi è anche inutile aggrapparti, perché la perderai. Ma io non voglio morire. Neanche io voglio morire. Ma devo morire. Devo morire se voglio portare molto frutto. E un po' più avanti, sempre in 2 Corinzi capitolo 4, versetto 8.

anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. I veneti vogliono vedere Gesù, i stranieri che vivono nel Veneto vogliono vedere Gesù, fratelli e sorelle. E dove devono vederlo? In noi devono vedere Gesù. E come vedranno Gesù in noi? Dobbiamo morire. Vogliamo veramente il risveglio nella nostra nazione? Io so che Dio lo vuole. Io so che Dio ama l'Italia e ama tutto il mondo. Lui brama che gli italiani possano vedere il Signore. Perché fino adesso, e lo dico di nuovo, la maggioranza degli italiani non hanno ancora visto Gesù, come anche io. Io finché non ho letto il Vangelo non avevo visto Gesù. Io ho visto una religione, ho visto tradizione, ho visto legalismo, legge, regole. Se quello è il cristianesimo, io non lo voglio. Ma poi, nella parola di Cristo, ho visto Gesù. Ah, questo è Gesù. E Paolo dichiara qui che noi siamo esposti alla morte affinché, quindi c'è una finalità di nostro morire, non è per niente. E di nuovo, noi non sacrifichiamo la nostra vita per procurare la salvezza di nessuno. Nessuno mi deve fraintendere, questo è stato fatto da Gesù, ma vi do un piccolo esempio. Magari ci sono persone su un'isola nel Pacifico che non hanno mai sentito il Vangelo, ok? Ipotetico. Noi qui a Montebelluna veniamo a scoprire che c'è questa isola con 1000 persone sopra questa isola e loro vogliono sentire il Vangelo di Cristo. Come i greci hanno sentito di un Gesù che risuscita anche i morti e loro mandano una lettera alla chiesa di Montebelluna: vogliamo vedere questo Gesù. Qualcuno è disposto ad andare? Se è isola tropicale, sono disposto io. Però, cioè, se fra di noi nessuno è disposto a dire va bene, io lascerò la mia famiglia qui in Italia, lascerò il mio lavoro, i miei effetti, venderò la mia casa, venderò la mia macchina, metterò tutte le cose in un baule e sono disposto io, Pastore Craig, per andare in quell'isola a portare il Vangelo a quelle persone. Mi seguite? Allora, quella è una persona che dice: io sono disposto a morire a me stesso, io sono disposto a morire le mie cose, quelle che io voglio, per portare la parola della vita a quella gente. Ed è questo di cui Paolo parla qui. Perché Cristo è morto una volta per sempre per la salvezza di tutta l'umanità, ma per portare il messaggio in modo vivente, anche noi dobbiamo morire. Magari nessuno di noi Dio ci chiamerà di andare a un'isola nel Pacifico. Può darsi qualcuno che magari è molto più romantico, no, a pensare queste cose. Però forse, sicuramente Dio ci chiama a morire qui, che è il posto più difficile, a casa nostra, nella nostra fabbrica. E dire: Signore, io sono disposto. Sono disposto, anche se io sono esposto alla morte, in modo che la vita tua, Gesù, possa manifestarsi a questa gente, alla mia famiglia, ai miei vicini di casa. Ma finché noi ci aggrappiamo, non succederà niente. Vogliamo il risveglio? Non dirlo troppo veloce, sì, perché c'è un prezzo da pagare. Noi dovremo morire. E poi anche qui in versetto 12 Paolo dice: così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Io sto morendo, ma questa morte produce in voi, Corinzi,
la vita.

0: Paolo è un esempio vivente, il primo missionario dopo Gesù. Lui poteva vivere la sua vita a Gerusalemme tranquillo, invece lui ha detto: sì, Signore, io sono disposto a fare il mio baule, a portare la buona novella a questa gente. E magari tu a morire è solo non traslocarti dall'altra parte del mondo, magari è solo attraversare la strada e parlare di tuo vicino, di Gesù. Perché magari devi morire il tuo orgoglio, no? La tua permalosità o la mia. È chiaro? Se vogliamo vedere la vita negli altri, noi dobbiamo morire. Noi dobbiamo cadere a terra. Ma non è una cosa che Dio prende per forza da noi. Dio aspetta che noi diciamo sì. Ok, Signore, sono disposto. Usi la mia vita per raggiungere gli altri.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

La capitale ufficiale del regno di Israele era Samaria, ma il re Acab aveva un palazzo anche nella città di Israel. In quest'ultima località, proprio accanto al palazzo reale, vi era una vigna di proprietà di un uomo di nome Nabot. Ad Acab sarebbe piaciuto averla per sé, perciò un giorno decise di chiederla a Nabot. «Cedimi la tua vigna», disse, «perché vorrei farmene un orto di erbaggi, dato che è vicinissima alla mia casa. Io ti darò in cambio una vigna migliore, o se preferisci te ne pagherò il valore in denaro». Ma Nabot gli rispose, «Mi guardi l'Eterno dal darti l'eredità dei miei padri». Il Signore aveva stabilito che ogni appezzamento di terreno assegnato alle famiglie al tempo della spartizione della terra di Canaan dovesse rimanere per sempre di proprietà dei discendenti della famiglia a cui era stato dato in origine. Nabot perciò aveva ragione di non voler cedere la sua vigna. Contrariato dal rifiuto, Acab se ne tornò a casa tutto triste ed accigliato, andò a buttarsi sul letto, volse la faccia verso il muro e non volle più prendere cibo. Sua moglie venne da lui e gli chiese «Perché sei triste? Perché non mangi?». Acab le riferì il colloquio avuto con Nabot e il suo rifiuto di cedergli il terreno che desiderava. «Ma tu sei o non sei il re d'Israele?» reagì sua moglie. «Su, alzati e mangia e sta tranquillo. La vigna di Nabot te la farò avere io». Jezebel si mise subito all'opera, scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò col sigillo reale e le mandò agli anziani della città di Israel. Le missive contenevano l'ordine di indire una riunione dei capi della città e Nabot doveva comparirvi in prima fila. Si dovevano poi cercare due individui disonesti e disposti a tutto e indurli a testimoniare contro di lui facendo la seguente affermazione: «Tu hai maledetto il Dio e il re». Poi si doveva prendere Nabot, portarlo fuori della città e lapidarlo a morte. Gli anziani di Israel eseguirono con scrupolo le istruzioni ricevute e a missione compiuta mandarono a dire alla regina Jezebel: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Avuta la notizia, la donna andò da Acab e gli disse: «Muoviti, va a prender possesso della vigna di Nabot di Israel, che aveva rifiutato di cedertela per denaro, perché Nabot ora non vive più. È morto». Acab fece come la moglie gli aveva detto e partì per andare a impadronirsi della vigna. Il Signore chiamò il suo servo Elia e gli ordinò di andare incontro ad Acab per annunciargli la punizione che gliene sarebbe derivata. Nel vedersi comparire davanti il profeta, Acab gli disse: «Mi hai dunque trovato di nuovo, nemico mio?» «Sì», gli rispose Elia, «ti ho trovato, perché ti sei lasciato trascinare a compiere il male agli occhi dell'Eterno. Ecco, io ti farò venire addosso la sciagura, ti spazzerò via, e della famiglia di Acab non lascerò sopravvivere nessun maschio, schiavo o libero che sia. Farò della tua casa ciò che ho fatto di quella di Geroboamo e di Baasa. E ancora, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno il tuo proprio sangue». Quanto a Jezebel, non mancò una sentenza anche contro di lei. I cani divoreranno Jezebel sotto le mura di Israel. Acab era stato ed era tuttora un cattivo re, ma soprattutto per istigazione di sua moglie Jezebel, che era molto più malvagia e perfida di lui. Benché avesse continuato ad agire male agli occhi dell'Eterno, Acab fu profondamente scosso dall'annuncio fattogli da Elia. Per il dolore si stracciò le vesti, si coprì il corpo con un sacco e digiunò. Continuò a vivere così per qualche tempo. Il sacco che indossava gli serviva anche da coperta e dormiva avvolto in esso. Quando camminava il suo passo era strascicato e lento. Allora il Signore, nel vederlo umiliarsi a quel modo, stabilì che lo sterminio della famiglia di Acab non avvenisse durante la sua vita, ma dopo la sua morte, quando sul trono vi fosse stato suo figlio.

dopo le due vittorie di Acab sui Siri, vi fu una tregua di 3 anni tra le due nazioni. I Siri tuttavia presidiavano ancora la città di Ramoth di Galaad, ad oriente del Giordano, e questo ad Acab non piaceva affatto. «Non sapete che Ramoth è nostra», disse un giorno ai suoi ufficiali, «e noi ce ne stiamo tranquilli senza toglierla di mano al re di Siria?» Proprio in quel periodo il re Giosafat di Giuda era venuto a fargli visita, poiché erano in relazioni di amicizia, e Acab ne approfittò per chiedergli se era disposto ad assecondarlo nella guerra per la conquista di Ramoth. Il re di Giuda accettò, ma benché fosse amico di Acab, al contrario di lui, era un uomo di Dio. Perciò disse al re di Israele: «Ti prego di consultare prima il Signore». Il re di Israele radunò tutti i suoi profeti, che erano 400, ma non si trattava di profeti del Signore, anzi, con ogni probabilità servivano divinità pagane. Alla richiesta se si dovesse o no andare in battaglia, furono tutti unanimi nella risposta. «Va», dissero, «e il Signore darà la città nelle mani del re». Giosafat non era soddisfatto e chiese ancora: «Non c'è qui nessun altro profeta dell'Eterno da poter consultare?» «Ce n'è uno», gli rispose Acab, «ma io lo odio perché non mi predice mai niente di buono. È Micaia, figlio di Imla». «Non dica così il re», disse Giosafat. Il re Acab mandò a chiamare Micaia, mentre tutti gli altri profeti cercavano di convincerlo che quella guerra si doveva fare perché gli sarebbe stata favorevole. Nel frattempo il messo aveva trovato Micaia e gli aveva detto: «Tutti i profeti annunciano concordemente del bene al re. Ti prego dunque, conformati al loro parlare e predici cose favorevoli». «Com'è vero che l'Eterno vive», gli aveva risposto Micaia, «io dirò quello che l'Eterno mi dirà». I due re lo attendevano nella piazza davanti alla porta di Samaria, seduti sui loro troni e vestiti degli abiti regali. Quando Micaia comparve, gli chiesero se la guerra che progettavano di fare fosse opportuna o no. Sulle prime Micaia si prese gioco di Acab e gli disse: «Va pure, tu vincerai». «Quante volte ti dovrò scongiurare di non dirmi che la verità nel nome dell'Eterno?» insiste Acab. «Ho veduto tutto Israele disperso per le montagne come pecore senza pastore», disse allora il profeta, «e l'Eterno ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua». Acab comprese benissimo che le parole di Micaia significavano che egli sarebbe morto in battaglia, perciò disse a Giosafat: «Non ti avevo detto che costui non avrebbe saputo predirmi nulla di buono, ma soltanto del male?» Micaia proseguì il suo discorso: «Ascolta dunque la parola dell'Eterno. Io ho veduto il Signore che sedeva sul suo trono e tutte le schiere celesti gli stavano intorno, a destra e a sinistra». E l'Eterno domandò: «Chi andrà a ingannare Acab affinché vada a Ramoth di Galaad e vi muoia?» Allora si fece avanti uno spirito che disse al Signore: «Andrò io a ingannarlo e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti». Ed ora ecco che l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, concluse Micaia. Il Signore ha pronunciato sciagure contro di te. Il re di Israele si adirò contro il profeta. Mettete costui in prigione, ordinò, e tenetelo a pane e acqua finché non sarò tornato sano e salvo. Se tu ritorni sano e salvo, replicò Micaia, vorrà dire che non è stato il Signore che ha parlato per mezzo mio. Nonostante la parola ammonitrice che il Signore aveva pronunciato per bocca di Micaia, i due re partirono per la guerra, determinati a espugnare Ramoth, la città ad oriente del Giordano. Acab tuttavia non doveva sentirsi molto tranquillo, perché prima di scendere in battaglia prese la precauzione di travestirsi da soldato semplice. A Giosafat raccomandò invece di conservare l'abbigliamento regale. Il re di Siria aveva dato ordine ai suoi capitani di non scagliarsi contro nessuno in particolare, ma di non risparmiare il re di Israele. Quando i Siri videro Giosafat sul suo cocchio, vestito secondo la sua dignità di re, lo credettero Acab e si volsero contro di lui per attaccarlo. Ma il Signore intervenne in sua difesa. Giosafat lanciò un grido e i nemici si accorsero che non si trattava del re di Israele. E così cessarono l'assalto. A un certo momento
Un soldato nemico tese l'arco e scoccò a casa una freccia. Il dardo andò a colpire proprio Acab e penetrò tra la corazza e le giunture. La ferita era grave, il sangue ne sgorgava abbondantemente e colava sul fondo del cocchio. Il re di Israele avrebbe voluto farsi condurre fuori dalla mischia, ma il suo cocchiere non riuscì ad aprirsi un varco nella furia della battaglia. Sopraggiunse la sera e il re Acab morì miseramente, senza che qualcuno avesse potuto soccorrerlo. Quasi contemporaneamente un grido percorse il campo: ognuno alla sua città, ognuno al suo paese. Il corpo di Acab fu portato a Samaria e qui vi sepolto, mentre il cocchio insanguinato fu condotto ad uno stagno della città per essere lavato, e i cani si avvicinarono e leccarono il sangue di Acab. Ciò che il Signore aveva preannunciato al re mediante il suo servo Elia si era adempiuto. Acab aveva regnato 22 anni e dopo di lui salì al trono suo figlio Acazia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Ciao a tutti amici in ascolto e benvenuti al nostro programma Verità Cristiana. E sempre Giuseppe con voi per alcuni minuti per riflettere insieme su alcuni spunti della parola di Dio.

La Bibbia è la base della nostra fede e della nostra vita, come vorremmo condividere in questi programmi. Benché oggi sia a portata di mano di tutti, ancora oggi essa è ignorata dai più. Una bambina che aveva appena imparato che la Bibbia era il libro di Dio, si rivolse al suo papà dicendo: «Allora perché non gliela diamo indietro? Tanto non la leggiamo mai». La Bibbia è un libro straordinario, nessun altro gli rassomiglia. È il più letto, il più tradotto, il più amato di tutti i libri. Ha i suoi eroi ed i suoi martiri, e tuttavia è stato il libro più perseguitato e più distrutto fra tutti. Contiene delle belle storie, ma non è un libro di storia. È una miniera di insegnamenti sul bene e sul male, ma non è un trattato di morale. Offre una soluzione ai grandi problemi della vita, ma non è un trattato di filosofia o di politica. Nato in Oriente, il suo messaggio è universale, molto antico, eppure parla ancora agli uomini d'oggi. Come mai? Qual è il suo segreto? Nessun'altra risposta è possibile all'infuori di questa affermazione: la Bibbia è il libro di Dio. Dio parla nelle sue pagine ispirate, per questo viene chiamata la Sacra Bibbia, le Sacre Scritture, la Parola di Dio. Forse ti chiederai com'è possibile che un libro scritto da creature umane sia il libro di Dio. E per la Bibbia, come lo è per Cristo, Dio è uomo. Anche la Bibbia, benché scritta da uomini con diversi caratteri, personalità e stile, pur tuttavia è il libro di Dio, scritto sotto la sua ispirazione, per ordine suo. Così parla l'Eterno, affermano i profeti, e Gesù stesso aggiunge: sta scritto. Cosa significa questo libro per te? Che significato ha? Ascolta cosa poteva dire una signora da 30 anni inferma e da 10 anni inchiodata su di una sedia a rotelle. Ho amato la Bibbia durante tutta la mia vita, ma nella mia malattia essa è diventata un cibo indispensabile per me. La Bibbia mi è stata di aiuto in tutte le necessità della vita, giovane e vedova. Le promesse della Bibbia sono state come un faro che getta i suoi fasci di luce sulle onde minacciose ed hanno trovato conferma anche nei minimi particolari. Quando ho perso la mia figliola, è ancora la Bibbia che mi è stata di aiuto e mi ha dato la forza di sopportare questa malattia ed accettare questa separazione. Ho trovato nella Bibbia tutto ciò che è necessario per vivere e per morire. Continueremo ancora fra qualche istante, ma intanto vorrei farvi ascoltare il gruppo Siloe che ci canta "Ripensamenti non avrò". Ci parla un po' delle varie paure che il mondo può prospettarci per il nostro futuro, ma con Cristo noi possiamo essere sicuri e non abbiamo bisogno di avere alcun ripensamento. Ascoltiamo e a risentirci fra poco.

Continuiamo a parlare dell'importanza della Bibbia per le nostre vite e vorrei citare alcune similitudini che possiamo ben comprendere. La Bibbia è il pane della vita. Gesù disse che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ebbene, la Bibbia soddisfa le nostre esigenze spirituali come il pane le nostre esigenze fisiche. La Bibbia è una luce. Il salmista diceva: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Ci sono tante situazioni che richiedono particolare sapienza nel prendere decisioni. La Bibbia ci guida in tutta la verità. La Bibbia è come uno specchio. In essa possiamo vedere la nostra vita, le nostre passioni, i nostri desideri e possiamo riconoscere i nostri errori e chiedere a Dio che ci trasformi sempre più per somigliare al suo figliuolo Gesù. La Bibbia è come una spada che ci permette di affrontare le forze del male e del peccato in noi ed attorno a noi. In essa noi troviamo nuove forze e preziose promesse in cui possiamo rifugiarci nei momenti di delusioni o di dolore o di sconforto. La Bibbia è pure paragonato all'oro. Il salmista definiva i comandamenti e gli insegnamenti biblici più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. In un mondo che è disperatamente alla ricerca di ricchezze terrene, Dio ci offre nella sua parola delle ricchezze che l'oro del mondo non può acquistare e che non verranno mai meno. La Bibbia, infine, è come un seme che porta vita nuova se lo riceviamo in un cuore onesto e sincero. La Bibbia è tutto questo e molto più, amici. Non permettete che le varie vicende della vita vi mantengano all'oscuro dalla verità di questo libro. Forse avrete sentito dell'ammutinamento del Bounty, quella tragica e vera avventura spesso portata alla ribalta per mezzo di vari films o libri. In quella isola sperduta del Pacifico si rifugiarono dei marinai ribelli insieme a delle donne del luogo. Dandosi all'alcol, al gioco e dalle passioni più basse, trasformarono presto quel luogo celestiale in un vero inferno. Più tardi, presi dal rimorso o dalla disperazione, alcuni si suicidarono ed altri ancora assassinarono i loro compagni di avventura. Ma quello che molti ignorano è che dopo 15 anni, quando era rimasto solo un vecchio marinaio, alcune donne indigene e i figli dei marinai morti, avvenne qualcosa di sorprendente. Il vecchio marinaio trovò un libro in un baule, la cui lettura lo interessò e lo trasformò profondamente. Fino ad allora essi erano vissuti come selvaggi, senza morale e senza speranza. Usando quell'unico libro, quell'uomo insegnò ai giovani a leggere, a costruire case accoglienti, a rispettare le loro madri, le loro donne e a lavorare i campi. Questo libro era la Bibbia, la cui benefica influenza trasformò completamente quell'inferno in un piccolo stato modello. E un francobollo emesso nel 1935 riproduce quella copia della Bibbia che oggi è conservata come un cimelio nazionale. Nel salutarvi, amici, vi ricordo che se ne siete sprovvisti potete richiederci un Nuovo Testamento per leggere da voi stessi le notizie di Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: E ora, per continuare a crescere nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, apriamo le nostre Bibbie in Filippesi capitolo 1. L'apostolo Paolo era stato arrestato a Gerusalemme, tenuto in prigione a Cesarea per 2 anni, finché non si era appellato a Cesare, ed era stato portato come prigioniero da Cesare a Roma, in modo da poter comparire davanti a Cesare per presentare il suo caso. Mentre Paolo si trovava a Roma per 2 anni, in attesa di comparire davanti a Cesare, era agli arresti domiciliari. Poteva prendere in affitto un alloggio, ma era incatenato 24 ore su 24 ad una guardia romana. A Roma c'erano qualcosa come 10.000 soldati d'élite che formavano la guardia imperiale, e il loro compito principale era proteggere l'imperatore a Roma. Alcuni di questi erano incatenati a Paolo a turni 24 ore al giorno per 2 anni. Paolo vedeva in questo un'enorme opportunità di testimonianza. Non possono sfuggire. E come risultato della testimonianza di Paolo a questi uomini, molti di loro, della casa di Cesare, vennero alla conoscenza di Gesù Cristo. Un bel risveglio lì a Roma, mentre Paolo aspettava di comparire davanti a Cesare. La chiesa di Filippi raccolse un'offerta per lui e gli mandò questa offerta molto generosa. Gli venne portata da Epafrodito, che durante il viaggio si ammalò e stava quasi per morire, ma alla fine riuscì a portare a Paolo questo dono da parte del cuore di quelli di Filippi. E in sostanza questa lettera che scrive Paolo dalla prigione di Roma è una lettera di ringraziamento e di gratitudine per i soldi che gli avevano mandato tramite Epafrodito. E quindi è questa l'occasione per cui Paolo scrive questa epistola. Non è scritta come da un apostolo ad una chiesa, come la maggior parte delle epistole di Paolo, ma è scritta come una lettera da un amico ad un amico. Si percepisce un sentimento molto caloroso, molto amichevole nell'intera epistola. È interessante che il tono dell'epistola è quello di un'estrema gioia, di un continuo rallegrarsi. Interessante per il fatto che durante il tempo in cui Paolo esprime tutta questa gioia era incatenato ad una guardia romana, in una prigione romana. Alcuni di voi probabilmente avete visitato Roma e siete andati a vedere il carcere Mamertino, dove la tradizione dice che è stato tenuto Paolo. Non è un posto molto attraente. È praticamente sottoterra. La luce penetra da un'apertura in alto, ma Paolo aveva sempre luce dentro di sé e quindi può dire: ho imparato ad essere contento in qualunque stato mi trovo. So abbondare, so essere abbassato. Sono contento perché la mia contentezza non dipende dalle circostanze. La mia contentezza dipende dalla mia relazione con Gesù Cristo, e questa non può cambiare. Le circostanze possono cambiare. Posso trovarmi in circostanze fisiche molto difficili, ma la mia contentezza non dipende da queste. La mia contentezza è in Gesù. Ed è importante che anche noi impariamo a trovare la nostra contentezza in Gesù Cristo, perché allora possiamo imparare ad essere contenti in qualunque tipo di condizione. Così Paolo apre questa epistola, e insieme alla piccola lettera a Filemone e a Prima Tessalonicesi è l'unica epistola in cui non inizia con una riaffermazione del suo apostolato. In genere è Paolo apostolo per volontà di Dio, ma ora scrive da amico ad amico: Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo. La parola servi qui in greco è doulos, cioè servo. Ora c'era una frase concernente i servi di Gesù Cristo, e questa frase diceva così: Servire lui equivale a regnare come dei re. Quindi Paolo un servo. Eppure servire Gesù equivale a regnare come un re, essere un suo servo. Ora la parola doulos, servo, è più che essere semplici servitori o domestici. Il servitore era una persona che veniva pagata e se non gli piaceva il suo lavoro aveva la libertà di andarsene e trovare lavoro da qualche altra parte. Ma non era così per il servo. Che ti piacesse o no, tu eri proprietà del tuo padrone. Il domestico poteva andare e venire come gli pareva, ma non così il servo. Era una condizione per la vita. Paolo il servo, Paolo e Timoteo servi, a tutti i santi in Cristo Gesù. La parola santi è spesso usata in modo scorretto. Abbiamo in un certo senso perduto il significato di questa parola. Questa parola viene dal termine in greco agios, che significa santo, consacrato. E quindi Paolo sta scrivendo a quelli che sono consacrati. Molte volte leggiamo ai santi e pensiamo, oh, questo non si riferisce a me. Io di sicuro non sono un santo, ma è a quelli che sono consacrati a Gesù Cristo. A tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi, i sorveglianti, i responsabili e i diaconi, gli operai. Vado ai termini in greco per tradurli in modo che capiamo bene. Di nuovo vescovi, subito pensiamo a uno che sta al di sopra di tutta una serie di chiese, ma loro erano i sorveglianti, i responsabili nella chiesa locale, e i diaconi erano gli operai, quelli che svolgevano dei compiti nella chiesa. Se vi ricordate, Filippi è il primo posto in cui è arrivato Paolo quando è andato a portare l'Evangelo in Europa. Lui si trovava a Troas. Ha avuto questa visione di un macedone che diceva «Vieni e soccorrici». E Paolo subito è sceso, ha preso una nave ed è partito per la Macedonia. E sono arrivati a Filippi. E lì Paolo ha trovato un gruppo di donne che si radunavano in giorno di sabato, vicino al fiume. Erano giudee. Ora, questo significa che non c'era una grande comunità di giudei a Filippi, perché quando in una comunità c'erano almeno 10 giudei adulti, maschi, erano obbligati a costruire una sinagoga. Ma se c'erano meno di 10 giudei adulti maschi, allora generalmente si riunivano fuori da qualche parte, di solito vicino ad un fiume o comunque in un bel posto. E quindi l'indicazione è che non c'erano molti giudei a Filippi. E quindi si incontravano vicino al fiume. E Paolo è uscito e ha iniziato a radunarsi con le donne che erano lì. Ha parlato di Cristo e molte di loro lo hanno accettato. E Paolo ha iniziato un'opera lì a Filippi. Ma non è potuto rimanere lì a lungo perché i giudei, una volta scoperto che le donne si erano convertite, hanno iniziato a causare problemi. Hanno fatto arrestare Paolo, è stato picchiato. È stato sbattuto in prigione, dove insieme con Sila a mezzanotte si sono messi a cantare e ad adorare il Signore e improvvisamente la prigione è stata scossa da un terremoto e le porte si sono aperte. No. E il carceriere, svegliatosi dal sonno e vedendo quello che era successo, ha preso la spada e stava per uccidersi. E Paolo ha detto, non ti fare del male, siamo tutti qui. Vedete, sotto il governo romano, se tu eri una guardia e i tuoi prigionieri fuggivano, allora tu dovevi subire la punizione dei prigionieri. Quindi meglio suicidarsi che subire l'ira della giustizia romana per il fatto di aver perso i prigionieri che ti sono stati affidati. E così l'uomo è andato da Paolo, tutto tremante, e ha detto, «Signori, che devo fare per essere salvato?» E Paolo, «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». E così ha portato Paolo a casa con sé, gli ha lavato le ferite, gli ha tolto il sangue dalla schiena perché era stato picchiato e gli ha dato qualcosa da mangiare. E Paolo ha parlato di Gesù alla famiglia e tutti hanno ricevuto Gesù Cristo e sono stati battezzati. E questo è stato l'inizio della chiesa di Filippi. Ora, i magistrati della città, quelli che avevano fatto arrestare Paolo ed erano responsabili di questo, essi vennero e dissero «Lasciateli andare». Non abbiamo delle accuse contro di loro, lasciateli andare. E Paolo disse, aspetta un attimo, Io sono un cittadino romano e sono stato battuto senza che ci fosse nessuna accusa contro di me. C'è stata un'ingiustizia qui. E Filippi era una delle principali città romane. Era considerata un modello per l'applicazione della giustizia romana. Così lui disse: pensano di mandarmi via così semplicemente. Che scendano qui sotto. Che venga il sindaco stesso qui sotto a chiedermi scusa. E questi tornarono indietro e dissero: sapevate che erano cittadini romani? Oh, no, di certo! E sapevano di averla fatta grossa. E così scesero e dissero: per piacere, potreste gentilmente uscire dalla città? Ci dispiace tanto, potete andare. Ora, da questo piccolo inizio, lo Spirito di Dio aveva fatto un'opera. La Chiesa era cresciuta, al punto che dovevano avere dei sorveglianti. Avevano dei diaconi e degli amministratori. L'opera di Dio si era espansa e avevano raccolto una generosa offerta per Paolo e gliel'avevano mandata. E quindi da questo inizio Dio aveva cominciato un'opera e aveva realizzato davvero un'opera speciale lì a Filippi. Quindi ai sorveglianti e agli operai, grazie a voi e pace. Ora abbiamo già visto queste due gemelle siamesi molte volte nel Nuovo Testamento e fanno parte del tipico saluto paolino, perché spesso apre le sue epistole dicendo grazia e pace a voi. Da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Di nuovo mi piace sottolineare, e credo che non lo faremo mai abbastanza, il fatto che il Signore non è il suo nome, è il suo titolo, e non dovremmo considerarlo o pensare ad esso come ad un nome. Stiamo parlando di una relazione quando diciamo il Signore. Gesù è il suo nome. Come cantiamo il suo nome è Gesù, Gesù. Il suo nome è Gesù, o in ebraico Yehoshua. Ma Signore è il suo titolo. E se usiamo il titolo di Signore, allora significa che assumiamo la posizione con Paolo di servi. Sta parlando di una relazione dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Quindi ogni volta che Paolo si ricorda dell'opera di Dio lì a Filippi, ringrazia Dio per loro. Giovanni, nello scrivere la sua terza epistola, dice: non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Credo che questo possa essere detto del cuore di ogni ministro di Dio. La più grande gioia che può avere un ministro di Dio è sapere che quelli che sono in un certo senso i suoi figli nella fede, come risultato del suo ministero, continuano a camminare nella verità. Essere nel ministero ha delle enormi ricompense. Ed è emozionante vedere l'opera che fa Dio in varie aree. Stamattina, mentre ero alla porta e salutavo le persone che andavano via, c'era una signora con suo marito e sua figlia, e il marito di sua figlia. E quando si sono avvicinati, ho visto delle lacrime nei loro occhi. E mi hanno stretto la mano e mi hanno detto: veniamo da New York e ascoltiamo sempre il tuo programma alla radio. E abbiamo iniziato uno studio biblico a casa nostra e ascoltiamo i tuoi nastri e Dio ci sta benedicendo grandemente. Vengono moltissime persone e sono tutte benedette dall'ascoltare la parola di Dio. Ed è una grande emozione per noi poterti conoscere e poter essere qui oggi. E avevano le lacrime agli occhi. E non pensate che questo non sia gratificante, poter vedere il frutto del ministero. E ringrazi il Signore per l'opera che sta facendo. E ringrazi il Signore per il privilegio di essere un suo strumento. Uno strumento tramite il quale Lui opera. E così Paolo, uno strumento di Dio, che ora rende grazie a Dio per le notizie che vengono da Filippi e il fatto che stanno perseverando nel cammino e nella fede. E ogni volta che si ricorda di loro dice: oh, grazie Dio. Ogni volta che io penso a voi, ringrazio Dio per l'opera che sta facendo tramite il suo Spirito. Pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera. Quindi ringrazia Dio e prega sempre per loro, ma sempre con grande gioia per quello che sta facendo Dio tra di loro. e ringrazia Dio per la vostra collaborazione nell'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora. Ora questa collaborazione, o questa comunione, la coinonia, è l'unità nell'Evangelo, e senza dubbio in questo caso si riferisce al supporto che gli avevano dato negli anni. Nello scrivere ai Galati dice che quelli che sono ammaestrati nella parola dovrebbero condividere con quelli che insegnano loro tutte le cose. Quindi la Chiesa di Filippi aveva sostenuto fedelmente Paolo negli anni, e quindi c'era questa unità, questo condividere. E se vi ricordate, nella Chiesa delle origini, se uno aveva qualcosa lo vendeva e portava il denaro ai piedi degli apostoli, e avevano tutte le cose in coinonia. Questo è lo stesso termine in greco usato qui. C'era questo condividere insieme il loro benessere con Paolo. E quindi per la vostra collaborazione, per la vostra unità, comunione nell'Evangelo. Dal primo giorno, cioè dal giorno in cui lui era stato là a Filippi, fino ad ora, fino a questo momento. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo, che naturalmente è il giorno del ritorno di Cristo, il giorno in cui Cristo verrà per la sua Chiesa. Sono convinto che Dio è in grado di continuare l'opera che ha iniziato. Ora, molte volte, purtroppo, noi non abbiamo questa convinzione. In Ebrei, Gesù è chiamato l'autore e il compitore della nostra fede. E dobbiamo comprendere bene che ciò che Dio ha iniziato lo porterà a termine. Lui non è come noi. Non comincia un sacco di progetti e poi non li porta a termine. In virtù del fatto che Dio ha iniziato un'opera buona nella mia vita, io ora ho questa fiducia che Dio sicuramente porterà a compimento quest'opera in me. E Paolo dice: noi abbiamo questa ferma convinzione che colui che ha cominciato un'opera buona in voi continuerà a realizzarla fino al giorno in cui tornerà Gesù. Io sono convinto di questo. C'è un'altra scrittura che dice: il Signore perfezionerà ciò che concerne voi. La parola perfezionare significa completare. Dio completerà le cose che vi riguardano. Lui completerà quell'opera dello Spirito nella vostra vita. Lui l'ha iniziata, Lui la finirà. Lui è l'autore e il compitore. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel mio cuore. Voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Quindi si può vedere il carattere personale di questa lettera. È proprio qualcosa che viene dal cuore di Paolo per loro. E lui apre il suo cuore e lo rivela loro. E di nuovo questa unità che condividono, perché essi sono partecipi con Paolo della grazia di Dio. E condividono con lui anche il suo essere in catene in questo momento. Lui si trova in prigione per la difesa dell'Evangelo, e quindi loro condividono con lui tutte queste esperienze diverse. Dio infatti mi è testimone come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Paolo dice che l'amore di Cristo mi costringe. Io vi amo tutti con affetto sviscerato, quello che Gesù Cristo ha messo nel mio cuore per voi. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. Ora, Paolo ha detto che ringrazia Dio per la comunione che ha con loro, ma prega anche per loro. E questa è la preghiera di Paolo, che il loro amore possa abbondare sempre più in conoscenza. Sapete che c'è una frase che dice: conoscerlo è amarlo. La ragione per cui Gesù disse: imparate da me, è che lui vuole che conosciate quanto lui vi ama. Imparate da lui, imparate quanto vi ama, perché Gesù sa che più lo conoscerete e più conoscerete il suo amore per voi, e più conoscerete il suo amore per voi, più risponderete a questo amore amandolo, affinché abbondiate sempre più in questo amore di Cristo, mentre acquistate conoscenza del suo amore. affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Di nuovo fa riferimento al ritorno di Gesù Cristo. Ora, Lui è potente di preservarvi fino alla sua venuta. E questo è il modo in cui Paolo vuole che si facciano trovare, crescendo sempre più nel loro amore e nella loro conoscenza, in modo che possano discernere o vivere secondo quelle cose che sono eccellenti, ed essere puri e senza macchia. La parola puri, o anche sinceri, viene dal latino, e in realtà sono due parole, senza cera. Ora, ai tempi di Roma c'erano molti artigiani, e molti prendevano martello e cesello e si mettevano a scolpire il marmo. E in tutta l'antichità potevi trovare ogni genere di statue. Andavi al museo e c'erano file e file di statue di marmo. Erano semplicemente qualcosa di molto comune a quei tempi. Ora, lavorando con il marmo, nessuno è perfetto. E poteva succedere che tu stavi lì a modellare il naso della statua che stavi facendo, e ti scappava lo scalpello e il naso saltava via. Beh, ad un certo punto si sono fatti molto furbi. Prendevano dei pezzetti di marmo e li mischiavano con della cera e ne facevano un nuovo naso, fatto di questo mix che sembrava vero marmo. E non ti accorgevi di niente. Così andavi al negozio, vedevi questa bellissima statua e dicevi: «Oh, mi piace quella, voglio quella nel nostro ingresso». E compravi questa statua e la portavi a casa e la mettevi all'ingresso. E poi venivano questi giorni di grande caldo e tu entravi in casa e il naso si era sciolto tutto ed era colato sulle labbra, e così scoprivi che era di cera. Così la parola in latino sincero, senza cera, senza finzione, genuino. Ed era così che Paolo li voleva, genuini nella loro fede, senza finzione, ripieni di frutti di giustizia. Ora, il frutto della giustizia è amore e gioia e pace. Paolo vuole che siano ripieni di frutti di giustizia, ripieni di amore, ripieni di gioia, ripieni di pace, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo. Ora, avevano seguito la carriera di Paolo, avevano saputo del suo arresto a Gerusalemme, avevano saputo della sua prigionia a Cesarea, quei 2 anni passati come pedina politica, avevano saputo che si era appellato a Cesare, e ora sanno della sua prigionia a Roma. E qui c'è un uomo che rispettano profondamente, qui c'è un uomo che amano grandemente, e sapere che si trova in prigione con queste ridicole accuse, che non hanno alcun fondamento, sembra che sia uno spreco. Paolo si era sempre affaticato molto nel predicare l'Evangelo, e ora è in prigione e sembra come se Dio ha fatto un terribile errore, permettendo che questo guerriero della croce sia messo a tacere in prigione. E molte volte non comprendiamo perché Dio permetta certe cose. E dal nostro punto di vista Dio ha fatto qui un grave errore. Non vi viene mai da pensare che Dio ha fatto alcuni terribili errori nella vostra vita? Ci sono state diverse volte in cui io ho creduto che Dio sicuramente ha fatto un errore ora. Le circostanze, la condizione in cui mi trovo, sicuramente tutto questo è un errore. Ma ora Paolo li rassicura. Le cose che sono successe, Dio le ha usate per l'avanzamento dell'Evangelo. È meraviglioso poter vedere la mano di Dio, persino in quelle situazioni in cui mi sento in svantaggio, in quelle cose che non sceglierei mai per me stesso. Scoprire sempre che probabilmente c'è la mano di Dio in questo. L'altro giorno, sabato, sono uscito di casa per venire qui in chiesa, e ad un certo punto ho pensato: «Oh, ho dimenticato gli occhiali». Così sono tornato a casa per prendere gli occhiali, ma sul mobile all'ingresso non c'erano, e così mi sono accorto che ce l'avevo in tasca. È quella che chiamano senilità. Viene con la vecchiaia. E ho pensato: «Ma guarda che sciocco». Ma poi, mentre tornavo alla macchina, ho pensato: Chissà se il Signore non mi ha salvato da qualche incidente. Sapete, gli incidenti avvengono con una tale precisione, spaccata al secondo, che essere in ritardo anche di pochi istanti può benissimo proteggerti da qualche incidente per strada. Così ho detto: grazie, Signore. Tu sai cose che io non so, e vegli sulle tue pecorelle, anche le più stupide, e ti prendi cura di quelli che non sono nemmeno in grado di occuparsi di se stessi. E quindi, qualunque cosa sia stata, qualunque sia lo scopo, grazie, Signore. Grazie che vegli su di me. Ora è importante ed è buono rendersi conto che tutto quello che mi succede per uno scopo buono. Dio ha un piano in mente per la mia vita. Come dice Paolo alla Chiesa di Roma, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Paolo qui vede il bene che Dio sta tirando fuori dalla sua prigionia. E così vuole incoraggiare loro che forse potrebbero essere portati a mettere in discussione Dio, o dubitare.

avanzamento dell'Evangelo. Quando Paolo è stato portato a Roma ed è passato per quella terribile tempesta, per più di 14 giorni lì nel mezzo del Mediterraneo, e lui aveva avvertito il capitano di non partire, aveva detto: «Vedo che un grande pericolo cadrà su di noi». Ma il capitano aveva detto al centurione romano: «Ehi, che ne sa questo di mari? Sono io il capitano. Ho passato tutta la mia vita in questi mari». A questo gli piace starsene a terra e non capisce niente di queste cose. «Possiamo partire». Così il centurione aveva detto: «Va bene, partiamo». Poi sono finiti in questa terribile tempesta. E per 14 giorni non hanno visto né il sole né le stelle. La nave era sballottata qui e lì per il Mediterraneo. L'albero maestro era rotto, avevano buttato via il carico, alla fine si erano semplicemente abbandonati alla volontà del mare. Tutti soffrivano il mal di mare e stavano terribilmente male. E dopo 14 giorni Paolo si è alzato in piedi e ha detto: «Ve l'avevo detto che non dovevamo partire. Amo questi uomini». Poi ha detto: «Fatevi coraggio. L'angelo del Signore mi è apparso ieri notte e mi ha detto che anche se la nave farà naufragio e si distruggerà, tutte le nostre vite saranno salve». Il Signore voleva raggiungere il governatore dell'isola di Malta, e quella è stata semplicemente una maniera poco usuale di portare Paolo a Malta. Non era nel loro programma di viaggio, così Dio li ha dirottati verso Malta. Non c'era modo in cui Paolo potesse convincere il capitano ad andare a Malta. Ma il Signore aveva delle anime da salvare a Malta. Così Paolo ha avuto questa incredibile esperienza di poter testimoniare ai nativi dell'isola ed è iniziato un grande risveglio e sono certo che l'opera di Dio sia continuata nell'isola di Malta come risultato della visita di Paolo. Ora, questa prigionia, portato da Malta a Pozzuoli e poi a Roma e ora è in prigione, ma tutto questo è successo per l'avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. Ora il pretorio era il palazzo di Nerone, lì a Roma. E come leggiamo in altri resoconti, molti dei servi di Nerone hanno conosciuto Gesù Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Hanno visto che la testimonianza di Paolo è così, senza alcuna paura. Come Paolo sta portando tutte queste guardie imperiali a Gesù Cristo. E la franchezza della testimonianza di Paolo dà coraggio anche agli altri a iniziare a testimoniare per il Signore. E a testimoniare con franchezza per il Signore. Quindi Paolo dice: sta succedendo tutto per il bene. Sta funzionando tutto bene. Dio è all'opera in tutto questo. Le mie prigionie e le mie esperienze in realtà stanno facendo progredire l'opera dell'Evangelo. Ora dice: alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli annunziano Cristo per contesa, non puramente, pensando di aggiungere afflizione alle mie catene. Paolo, perché era un leader dinamico e un leader forte, aveva i suoi nemici, così come i suoi amici. Questo è il prezzo della leadership. Crea inimicizie, gelosie, animosità nei cuori di certe persone. E Paolo non faceva eccezione. C'erano quelli che erano gelosi del ministero di Paolo e di quello che Dio stava facendo tramite lui. E pensavano di approfittare del fatto che lui si trovava in catene. E sapete, no, questi vanno e cercano di fare l'opera loro per contesa. La loro motivazione è la contesa, la rivalità, rivalità contro Paolo, facendosi il loro proprio gregge. Quindi le loro motivazioni sono del tutto sbagliate in quello che fanno. Ma il fatto in sé che lo stanno facendo, di questo Paolo si rallegra. E credo che questo sia un esempio semplicemente splendido di un vero ministro cristiano. Non gli importa affatto chi si prende il merito di qualcosa. Tutto quello che gli interessa è che l'opera di Cristo vada avanti. Così Dio sta benedicendo la Chiesa Battista e sta scoppiando di gente. Gloria a Dio!
Lo Spirito di Dio si sta muovendo nei cuori di questi

0: persone. Anziché essere gelosi o in competizione, anziché dire non so perché Dio li benedice quando noi siamo molto meglio di loro, tu gioisci del fatto che Dio sta operando e che l'opera di Dio va avanti. E persino se uno viene con le motivazioni sbagliate e dice non mi piace quel Chuck Smith, sono amareggiato contro di lui, gli ruberò una parte del suo gregge, inizieremo il nostro ministero proprio lì a fianco e prenderemo tutti gli scontenti e tutti quelli che escono da lì. Ehi, gloria a Dio che qualcuno predica a quelle persone. Sono scontente di me, non vengono più qui. Beh, gloria a Dio che c'è un posto dove si possono incontrare gli scontenti. Cristo è predicato. Le motivazioni possono non essere giuste nei loro cuori, ma questo non importa. Paolo dice: per me è emozionante che l'opera di Dio si sta diffondendo in questa comunità. Quindi quelli hanno le motivazioni sbagliate, sono pieni di contesa, cercando di aggiungere afflizioni a Paolo, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, in ogni modo, o per pretesto o in verità, Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro. Anzi, me ne rallegrerò anche per l'avvenire. Oh, meraviglioso, davvero meraviglioso, secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. A questo punto Paolo sta per affrontare Cesare, Nerone, e non sa davvero se riceverà o non riceverà una sentenza di morte da Nerone. Ora, lui sa che Nerone è in generale opposto alla predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Sa che Nerone vede Gesù Cristo come una minaccia. Nerone ha ordinato che tutto il popolo confessi che Cesare è il Signore. E quelli che si rifiutano di confessare che Cesare è il Signore vengono messi a morte. E ora Paolo sta per affrontare questo piccolo tiranno. Dice: pregate per me che sia coraggioso e schietto, come sono sempre stato. Che non mi tiri indietro in questa situazione, solo perché devo affrontare questo tiranno di Cesare. La mia fervida attesa, la mia speranza, è che non sia svergognato, ma che parli della verità con ogni franchezza, anche se la conseguenza potrebbe essere la mia testa. È interessante che da un punto di vista storico Paolo sia comparso davanti a Cesare e Nerone per ben due volte. Una volta per il suo essersi appellato a Cesarea, e la prima volta che Paolo è comparso davanti a Cesare e Nerone è stato liberato. Le accuse non avevano fondamento e Paolo è stato liberato. Ma un paio di anni più tardi Paolo è stato arrestato nuovamente e riportato a Roma, e Cesare Nerone ha ordinato la sua decapitazione. Quindi Paolo è morto come martire, è stato decapitato per volontà di Cesare Nerone. Ma se guardate alla storia c'è una cosa interessante. Numero uno, sappiamo che Gesù disse ai suoi discepoli che sarebbero stati portati davanti a magistrati e davanti al re, ma disse: non vi preoccupate di cosa dovrete dire, perché in quell'ora lo Spirito Santo vi darà le parole, e queste cose saranno per la vostra testimonianza, o queste udienze vi daranno l'occasione di testimoniare. Quindi se leggete le difese di Paolo davanti ai giudici e davanti ai re, lui è apparso davanti al re Agrippa, è apparso davanti a Felice, e poi davanti a Festo. Ogni volta Paolo coglie l'occasione per testimoniare, per raccontare dell'opera dello Spirito Santo nella sua vita, e testimonia della sua nuova nascita per la potenza di Gesù Cristo. E ogni volta che è comparso davanti a uno di questi magistrati, per lui è sempre stata un'occasione per testimoniare di Gesù Cristo. E più era alta la posizione della persona davanti a cui compariva Paolo, più era fervente la sua testimonianza, più era diretto e ardito nel suo tentativo di far convertire quella persona. Perché Paolo pensava sempre: beh, considerata l'influenza e la posizione di quest'uomo, pensa a quello che potrebbe fare per l'Evangelo se fosse salvato. Quindi quando Paolo è comparso davanti al re Agrippa, ragazzi, che testimonianza forte e potente. Quando arriva verso la fine del suo discorso dice: Agrippa, Credi tu nelle scritture? Io so che tu credi nelle scritture. E sta per terminare quando Festo grida: Paolo, tu sei pazzo. Il troppo studio ti ha dato la testa. Hai perso la ragione. Ma Paolo continua e pressa Agrippa finché questi non dice: aspetta un attimo. Non stai mica cercando di farmi diventare un cristiano. Non stai mica cercando di persuadermi. Paolo dice: oh, come vorrei che lo fossi. Proprio come lo sono io. Certo non voglio che tu abbia queste mie stesse catene, ma oh, come vorrei che tu lo fossi. Ora, quando Paolo compare davanti a Nerone, non pensate che si sia infiammato? Senza dubbio avrà pensato: oh, se solo riuscissi a far convertire Nerone, pensa a quello che potrebbe fare per l'Evangelo, se l'imperatore diventasse cristiano. E sono sicuro che gli abbia presentato la più forte e potente testimonianza che l'uomo abbia mai sentito in ogni epoca della storia, quando si è ritrovato davanti a Nerone. È interessante che se studiate la storia di Nerone, fino a questo punto, storicamente, fino a questo punto in cui Paolo è comparso davanti a lui, era stato un governante tutto sommato decente. Ma dopo questo incontro con Paolo, c'è stato un improvviso e drastico cambiamento nella personalità di Nerone, come riportato nella storia. È diventato quasi pazzo. Anzi, molti sono convinti che sia diventato pazzo. Con tutta probabilità, Dio, tramite Paolo, ha dato a Cesare e Nerone l'opportunità di essere salvato. E la testimonianza è stata così forte e potente che nel suo rifiuto di quella testimonianza, lui ha completamente rigettato Gesù Cristo. E Cesare e Nerone a quel punto è diventato posseduto. E ci sono alcune cose nella storia che sembrano indicare che ci sia stata una possessione demoniaca in Cesare Nerone e anche nelle scritture. E Cesare Nerone è diventato pazzo. Nella sua persecuzione della Chiesa è diventato disumano. Appendevano i cristiani su dei pali nel suo giardino, li ricoprivano di pece e li facevano bruciare per illuminare il suo giardino di sera. E lui veniva con il suo carro, completamente nudo, e faceva delle gare tra i sentieri del suo giardino, e i cristiani lo illuminavano come torce umane lì nel giardino. Disumano, orribile. È davvero interessante studiare attentamente la storia di Nerone, e questo suo drastico cambiamento risale proprio al periodo in cui gli ha testimoniato Paolo. Poi naturalmente ha fatto bruciare Roma nel suo desiderio di costruire una nuova e più grande città, una città chiamata con il suo nome, con il suo monumento, e poi ha incolpato i cristiani. Ed è a questo punto che Paolo è stato richiamato a Roma, è stato arrestato ad Efeso e riportato a Roma, per poi essere decapitato da Cesare Nerone. Ora, se Paolo abbia scritto questo durante la sua prima prigionia o durante la seconda, non si sa di sicuro. Probabilmente è stato durante la prima, ma anche a questo punto lui non sa quale sarà il risultato. Paolo dice: ehi, il mio desiderio è che Cristo sia magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte, non mi importa davvero, voglio solo vivere per la gloria di Gesù Cristo. Non sia mai, scrive altrove, che io mi glori di altro all'infuori della croce di Gesù Cristo. Non cerco niente per me stesso. Voglio solo che la mia vita porti gloria e onore a Cristo, che Cristo sia magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte, non fa alcuna differenza. Per me infatti il vivere è Cristo, e il morire è guadagno. È Lui il centro della mia esistenza. La mia vita ruota intorno a Lui. Di nuovo, se tu dovessi dire ora: per me il vivere è... cosa diresti? Per me il vivere è la Indy 500. Per me il vivere è suonare la chitarra. Per me il vivere è... e molte persone vivono per molte cose. Paolo dice: per me il vivere è Cristo. E perché dice per me il vivere è Cristo, può anche dire il morire è un guadagno. E non puoi dire questo se stai vivendo per qualsiasi altra cosa. Per me il vivere è essere ricchi, ammassare una fortuna. E morire è perdere tutto. Morire è una perdita. Puoi dire che il morire è un guadagno solo quando hai vissuto la tua vita per Gesù Cristo Ed è per questo che se una persona vive la sua vita per Gesù Cristo, non dobbiamo o non dovremmo essere addolorati per la loro morte. Possiamo essere addolorati per la perdita. Possiamo piangere, ma non come quelli che non hanno speranza. Piangiamo perché ci mancheranno, ma non piangiamo per loro. Non ci addoloriamo per loro. Perché se una persona vive per Cristo, il morire è un guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere. Se mi chiedi cosa scegli, Paolo, vuoi vivere o vuoi morire? Non lo so proprio, perché sono stretto dai due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Ora, se il sonno dell'anima fosse una dottrina corretta, allora di sicuro Paolo non aveva capito questa dottrina, perché allora non si sarebbe espresso in questo modo riguardo alla morte. Sono stretto dai due lati, avendo il desiderio di partire e di dormire, in attesa del grande giorno del Signore. No, ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. Paolo comprende che la morte libera il suo spirito dal suo corpo, in modo che il suo spirito può andare immediatamente a stare con il Signore in cielo. Nello scrivere la sua seconda lettera ai Corinzi dice: «Perché sappiamo che se questa tenda, questo corpo terreno in cui viviamo al presente, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Perciò noi che viviamo ancora in questi corpi gemiamo intensamente, desiderando di essere liberati, non per essere uno spirito senza corpo, non per essere spogliati, ma per essere rivestiti del corpo che è del cielo. Perché sappiamo che finché vivremo in questo corpo noi siamo assenti dal Signore. Quindi preferiamo essere piuttosto assenti dal corpo e presenti con il Signore. Questo è coerente con quello che dice qui ai Filippesi, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Quindi non saprei proprio cosa scegliere. Sono proprio stretto tra due lati. Sono davanti alla vita e alla morte e non so davvero cosa preferire. C'è questo desiderio. Noi in questo corpo gemiamo intensamente, desiderando di essere liberati da questo corpo, non per rimanere senza corpo, ma per essere rivestiti del corpo celeste. Quindi qui in questo corpo noi gemiamo e abbiamo questo desiderio. Quindi ho questo desiderio di partire per essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore. Ora, ci credete veramente a questo? Vedete, noi abbiamo un atteggiamento sbagliato verso la morte. Oh, che peccato che è morto. Oh, che cosa terribile, che perdita. Perché non comprendete che cosa significa la morte per un figliuolo di Dio. Ma Paolo dice, ma rimanere nella carne, continuare a rimanere in questo corpo di carne, è più necessario per voi. Voi avete bisogno di me. Ora, a me piacerebbe andar via. Il mio desiderio è andare e starmene con Cristo. Ma voi avete bisogno di me. Quindi sono combattuto. Sono combattuto tra il vostro bisogno, che io continui il mio ministero, e il mio desiderio di essere con il Signore. E penso che questo sia vero sempre. Siamo sempre stretti tra questi due. Quando pensiamo al Signore e all'essere con Lui in cielo, oh ragazzi, mi piacerebbe stare con il Signore, ma poi guardiamo la nostra famiglia e loro hanno ancora bisogno di noi e loro hanno ancora bisogno di noi e abbiamo tante responsabilità e pensiamo, beh certo, però hanno ancora bisogno di me. E quindi c'è questo sentimento contrastante. E questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede. Quindi Paolo ha questa fiducia in questo momento che sarà liberato, cosa che è successa, e che continuerà ancora per un po' di tempo a stare con loro, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù, per la mia presenza di nuovo tra voi. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che io venga e vi veda, o che sia assente, se mi uccidono. Oda nei vostri riguardi, o meglio no se mi uccidono, perché se lo uccidono come fa a sentire di loro? Che state fermi in uno stesso spirito. Quindi in realtà se rimango in prigione sentirò parlare di voi. E questo è quello che vorrei sentire. Che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Così il desiderio per la Chiesa. Una sola fede, una sola mente, operando insieme per la fede dell'Evangelo. Senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Aspetta un attimo. Pensavo di aver sentito un evangelista l'altra sera dire che nessun cristiano deve soffrire se ha abbastanza fede. Evidentemente non ha letto Filippesi 1. A voi è stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e ce ne rallegriamo per poter di nuovo soffermarci intorno alla parola di Dio, leggerla e meditarla. Il brano che Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 8, i versetti da 7 a 9.

0: E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi, di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna, che stava là, in mezzo.
1: La frase «accusati dalla loro coscienza» non è contemplata in tutti i manoscritti antichi, ma si inserisce bene nel testo, indicando dove la parola di Gesù ha lavorato, incidendo la convinzione di peccato. Con il termine «coscienza» non si vuole solamente intendere la consapevolezza che l'individuo ha di se stesso e delle proprie attività, ma principalmente la consapevolezza del bene e del male, il sentimento delle proprie azioni, buone o cattive, l'espressione dell'umana sensibilità morale che conduce agli scrupoli, ai rimorsi, ai sensi di colpa, come al contrario alla approvazione del proprio agire. La coscienza, questa specie di criterio morale, non appartiene al mondo animale, ma è proprietà peculiare dell'uomo, come qualcosa di indefinito, ma quanto mai reale, infuso nell'uomo da Dio al momento della creazione. I sostenitori della teoria dell'evoluzione biologica, cioè quella che sostiene che Dio avrebbe creato attraverso il processo evolutivo, dovrebbero spiegare quando e come l'animale evoluto ha finalmente posseduto una coscienza umana. La coscienza loda o rimprovera, giustifica o accusa, ha un ruolo molto importante nella vita di una persona. La teologia la considera un'espressione della rivelazione generale di Dio e un criterio di giudizio da parte di Dio per coloro che non hanno conosciuto la legge. La coscienza rende pertanto testimonianza della verità di Dio nel cuore umano e, grazie a lei, la parola del Signore trova riscontro nell'animo umano. Il nostro testo afferma che quegli uomini che erano accorsi a Gesù per metterlo alla prova, per accusare quella donna, furono loro stessi messi alla prova, loro stessi accusati e trovati mancanti dalla loro coscienza. Se ne andarono mesti, cominciando dai più vecchi, perché riconobbero di essere peccatori davanti alla legge di Dio, dovendo, prima di accusare altri, risanare la loro vita. Il Signore renda sensibili le nostre coscienze, le risvegli e le purifichi attraverso la Sua parola, perché possiamo divenire persone veramente oneste, sincere, pure, per essere in pace con Dio, con gli altri e con noi stessi.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Eccomi di nuovo qua davanti a questo microfono. Ti saluto calorosamente, caro ascoltatore, e ti invito a seguire questa trasmissione nella quale, continuando l'esposizione dell'argomento la preesistenza eterna di Cristo, commenterò in breve due affermazioni dirette che Cristo stesso fece parlando di se stesso, presentandosi come l'Eterno Iddio. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici dalla sala di registrazione per inserire la parte musicale.

Quelle che presenterò in questa trasmissione sono due affermazioni bibliche dirette che attestano la preesistenza eterna di Cristo in un modo chiaro e conclusivo. Egli stesso le ha pronunciate. Entrambe sono riportate nel Vangelo di Giovanni, la prima al capitolo 8. In questo brano biblico Gesù stava parlando di nuovo ai giudei della sua missione divina, quindi stava rivendicando pienamente di essere il Messia, quando gli chiesero: «Chi sei tu?» Ed egli rispose: «Sono per l'appunto quel che vo dicendovi». E più avanti: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo, cioè il Messia». Con l'affermazione «Chi di voi mi convince di peccato?» ribadiva la sua deità e la sua assoluta santità. L'essere senza peccato è infatti una prerogativa che appartiene solo a Dio. E finalmente, verso la fine del suo dire, disse: «Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato». I giudei gli dissero: «Tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo?» Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio.

prima che Abramo fosse nato io sono. È un'altra sua forte dichiarazione diretta intorno alla sua preesistenza eterna. Dicendo al presente io sono, rivendicava di essere il Messia. La distinzione tra l'espressione fosse nato ed il presente sono è importante. Il presente esprime una esistenza essenziale. Venne usato da Cristo per affermare la sua deità. Si può notare come anche in altri testi della Bibbia è usato il presente intorno a questo soggetto. Per esempio nell'Epistola ai Colossesi, parlando della superiorità di Cristo, è scritto «Egli è avanti ogni cosa». Non è detto «fu» o «è stato», ma «è». Nel brano letto è da notare il contrasto tra il creato Abramo ed il non creato Cristo, tra il temporaneo Abramo e l'esistente perenne Cristo. È evidente che gli ebrei capirono immediatamente che Cristo con le parole «io sono» si autodefiniva come l'Eterno, che indica la sua preesistenza eterna e deità. Infatti, l'attitudine che essi mostrarono nei suoi confronti non lascia dubbi. Probabilmente c'erano delle pietre lì vicino ed essi ne presero per tirargliele addosso, proprio perché lo consideravano come uno che pretendeva di essere il Messia, che si arrogava il diritto di essere Dio, ma per loro non lo era. La forte, veritiera dichiarazione di Cristo aveva acceso gli animi dei presenti. Qualche istante dopo, egli dimostrò tangibilmente con il suo agire di essere Dio. Esercitò i poteri unici della sua deità nei loro confronti, nascondendosi ed uscendo dal Tempio in un modo unico. Infatti un'altra traduzione dice «passando tra di loro e così se ne andò». Questa affermazione è una prova schiacciante della sua preesistenza eterna. Passiamo adesso al secondo testo biblico. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, si legge la preghiera che rivolse al Padre. Ad un certo punto disse queste parole. Queste cose disse Gesù. Poi, levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te, poiché gli hai data podestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. È un'affermazione molto forte su questa dottrina. È una delle espressioni più chiare della preesistenza eterna di Cristo che lui stesso ha affermato. Il momento in cui si sta rivolgendo al Padre era prima di ritornare in cielo, e questo è un riferimento molto importante intorno alla sua preesistenza. Infatti stava parlando col Padre di cose concernenti l'eterna relazione tra le persone della Deità. Cristo testificò la sua preesistenza, la sua dimora col Padre e la sua gloria prima che la creazione iniziasse. Lo fece nel momento in cui la croce era alle porte. Chiese al Padre di essere glorificato, di avere non solo la gloria che aveva prima come figlio, ma anche grazie all'obbedienza per l'opera compiuta. Gesù possedeva la gloria col Padre prima di ogni creazione. Si pensi alla continua espressione «come noi», che si trova svariate volte in questa sua preghiera. Ma egli lasciò quella gloria per diventare il servo e visse come tale in terra in modo da glorificare il Padre. All'ascensione gli venne data la medesima gloria che possedeva prima dell'incarnazione. Con queste due ultime affermazioni che attestano la preesistenza eterna di Cristo, termino la serie di meditazioni bibliche su questo importante soggetto. La Bibbia presenta diverse evidenze di questo. Ne abbiamo prese in esame alcune: la deità di Cristo e le affermazioni bibliche.
Da questo possiamo concludere affermando che la scrittura presenta in modo chiaro, preciso ed attesta in modo inequivocabile la preesistenza eterna di Gesù Cristo il Signore. È meraviglioso notare che colui che ha da ogni eternità e per ogni eternità queste caratteristiche sia venuto un giorno in questo mondo per salvarci. Però beneficia di questa salvezza solo chi lo accetta per fede. Caro ascoltatore, hai tu agito così?

Voglio sperare che tu abbia agito così. In caso negativo, rifletti con attenzione per poi prendere la decisione più importante della tua vita, che la orienterà in un modo straordinariamente bello verso il Signore. Se hai delle domande in proposito, scrivici. È giunto il momento di salutarci. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione. Stesso giorno ed ora.

che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più cordiale saluto e benvenuto all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero dare inizio alla nostra trasmissione leggendo subito alcuni versetti nel Vangelo di Matteo, capitolo 27. Leggerò i versetti 19 fino al 23. Ora, mentre Pilato sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a causa sua». Ma i capi sacerdoti e gli anziani convinsero tutta la gente a chiedere Barabba e fare morire Gesù. E il governatore prese a dir loro: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato disse loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». «Ma pure», riprese ancora Pilato, «che male ha fatto questo Gesù?» Ma quelli ancora di più gridavano: «Sia crocifisso». Come avete notato dai versetti che ho letto, la moglie di Pilato era molto superstiziosa. Forse faceva parte di qualche misteriosa religione, qualcosa che certamente aveva origini sataniche, e del resto anche oggi nel nostro paese ci sono diverse religioni, diverse sette che in un modo o in un altro hanno a che fare con Satana, perché tutto quello che non è verità viene dalla menzogna, quindi dal diavolo. Personalmente io non credo che il sogno che fece la moglie di Pilato avesse una provenienza divina. Se questa donna fosse stata una donna mossa da buone intenzioni, avrebbe cercato Gesù, avrebbe voluto sapere di più di lui, invece non lo fece. Abbiamo letto anche che le cose a un certo punto precipitano quando i capi religiosi, da astuti politici quali erano, incitano la folla a chiedere la liberazione di Barabba e la morte di Gesù. Ora Pilato, pur volendo la liberazione di Gesù, proponendo quella scelta alla folla, ormai si è precluso ogni via per fare valere la sua autorità. Nel Vangelo di Giovanni è scritto poi che Pilato chiamò più volte Gesù nella sala del tribunale per parlare con lui privatamente. Sembra che questo governatore romano ragionasse in questi termini: «Gesù, se tu cooperi almeno un po' con me, io ti posso liberare e quindi togliermi contemporaneamente da questo impaccio». Ma in tutti i Vangeli leggiamo che Gesù non volle mai difendersi. Così Pilato, ormai esasperato, deve prendere una decisione riguardo Gesù. Così chiede alla folla: «Che devo fare con Gesù chiamato Cristo?» E la risposta gli arriva come uno schiaffo in pieno viso: «Sia crocifisso». Pilato chiede ancora: «Ma perché? Che cosa ha fatto di male?» Quindi è evidente che Pilato non vuole accettare questa decisione immotivata. Infatti leggiamo ancora: Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza di tutta la gente, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». Pilato dunque si fa portare dell'acqua per lavarsi le mani, dichiarando così di non volere avere nulla a che fare con la morte di Gesù. Ma non è così facile. Per la verità Pilato avrebbe dovuto prendere una decisione, come ogni persona. Infatti nessuno può lavarsi le mani di Cristo Gesù. Ognuno di noi deve prendere la sua decisione, o con Cristo o contro Cristo. Non ci sono alternative, non ci sono compromessi. E tu, amico mio, da che parte stai? Sei con Cristo o contro Cristo? Poi il testo evangelico di Matteo continua così: «Tutto il popolo, rispondendo, disse: "Il suo sangue, cioè il sangue di Cristo Gesù, sia sopra noi e sopra i nostri figli". Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 25. E così infatti è avvenuto in seguito per gli ebrei, così perseguitati e oggetto di terribili crudeltà fino ai più recenti tempi dell'ultima guerra mondiale. E continuando con la nostra lettura biblica leggiamo ancora: «Allora Pilato liberò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò affinché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, preso Gesù dal pretorio, riunirono intorno a lui tutta la corte e, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna gliela misero nella mano destra e, inginocchiatisi dinanzi a lui, lo beffavano, lo prendevano in giro, dicendo: "Salve, o re dei Giudei". Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 26 a 29. Pilato dunque ha preso la sua decisione, e la sua decisione è stata di rifiuto di Cristo.
consegnandolo nelle mani dei soldati che possono fare di lui tutto ciò che vogliono. Gesù, infatti, come abbiamo letto, diventa l'oggetto del loro gioco crudele. È spaventoso veramente quello che gli fecero. Infatti, nei prossimi versetti in Matteo leggiamo ancora che i soldati, sputatigli addosso, presero la canna e gli percuotevano il capo, e dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo. I soldati, dunque, colgono l'occasione per divertirsi ai danni di Gesù prima che venga crocifisso, perché dovrà morire in ogni modo, quindi sanno di poter fargli quello che vogliono. E in questi ultimi versetti viene descritto un crudele gioco romano che era chiamato la mano calda. Tutti i soldati mostravano al prigioniero i propri pugni, poi, dopo averlo bendato, lo colpivano con tutta la propria forza. Quindi gli toglievano la benda e, se il prigioniero era ancora cosciente, doveva indovinare quale soldato non lo aveva colpito. Naturalmente il prigioniero non indovinava mai e i soldati continuavano a picchiarlo fino a ridurlo in una poltiglia. Credo che il Signore Gesù fosse talmente massacrato di botte da essere irriconoscibile. Infatti il profeta Isaia così scriveva nella sua profezia al capitolo 52, versetto 14. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, sì da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto, sì da non sembrare più un figlio dell'uomo. Continuando con la lettura di questo capitolo 27 del Vangelo di Matteo, ai versetti 31 e 32 leggiamo le seguenti parole. I soldati, dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo. Ora, nell'uscire, trovarono un cireneo che si chiamava Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Gesù dunque dovette subire le umiliazioni più profonde, le sofferenze più incredibili, tali che in questo ultimo versetto si ha la chiara impressione che Gesù fosse ormai troppo debole per portare la sua croce, tanto che i soldati romani sono costretti a trovare un altro per questo servizio. E venuti a un luogo detto Golgota, sto riprendendo la lettura di Matteo capitolo 27, venuti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berlo. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 33 e 34. Il luogo descritto in questi versetti di Matteo penso che corrisponda al Calvario di Gordon, collina che ha preso questo nome dal generale Gordon, che identificò questa collina come il Golgota. Sono stato personalmente in quella zona e devo dire che dopo tanti anni sono avvenuti molti cambiamenti intorno a Gerusalemme, perciò è molto difficile esprimere un giudizio. Ma certamente la scelta di Gordon è caduta su un luogo molto simile alla descrizione biblica del Golgota. Poco fa ho letto che sulla croce i soldati diedero a Gesù del vino mescolato a fiele. E a questo proposito vorrei leggere la profezia che fu fatta secoli prima riguardante questo dettaglio. Profezia che possiamo ancora leggere nel libro dei Salmi, Salmo 69 esattamente, al versetto 21. È scritto così: mi hanno dato del fiele per cibo e nella mia sete mi hanno dato a bere dell'aceto. Ora, tornando alla lettura del Vangelo di Matteo, leggo il capitolo 27 dal versetto 35 fino al versetto 37, dove sono scritte le seguenti parole. Poi i soldati, dopo avere crocifisso Gesù, spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte e, postisi a sedere, gli facevano la guardia. E al di sopra del capo gli posero, cioè posero sulla croce al di sopra del capo di Gesù, posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. Anche in queste parole troviamo la realizzazione di una profezia. Infatti nel Salmo 22, versetto 18,
sono scritte le seguenti parole che adesso vi leggo. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Amici miei, penso che in queste parole sia descritta tutta la bassezza dell'umanità, umanità che ha massacrato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Messia, che è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Quindi è venuto a cercare e salvare persone come me, persone come te.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, il grande poeta Dante cominciò il suo immortale capolavoro dicendoci che a metà della sua vita, circa 33 anni, egli si accorse d'aver smarrita la giusta via e di essere perduto. Ora, una cosa che la gran maggioranza di noi ha in comune col gran fiorentino non solo è la lingua, ma pure l'età che egli cita, poiché ci risulta di fatto che la maggioranza dei nostri ascoltatori è oltre la metà del cammin di nostra vita, e infatti tutti assieme stiamo ormai percorrendo l'altra fatale metà. Ma quanti, mi domando, come lui, hanno la realizzazione che stanno camminando sulla strada sbagliata? Quanti come lui stanno cercando di ritrovare la dritta via? Per quelli che sono in questo interessati, noi dedichiamo questi programmi e li invitiamo ad unirsi con noi nella ricerca della dritta via. E qui, benché noi stessi siamo grandi ammiratori del Dante, no, non mediteremo sulla Divina Commedia, ma prenderemo ispirazione da una fonte più antica e più autorevole, le Sacre Scritture. Ebbene, state con noi, fra poco, dopo quest'inno, vi presenteremo quello che abbiamo preparato per voi.

0: Ed ora andiamo alle Sacre Scritture, vogliamo rivolgerci al Nuovo Testamento, al Libro degli Atti, capitolo 17, leggeremo dal 16 fino al 21 versetto. Esortiamo ogni nostro ascoltatore a prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. E mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo ciarlatano?» Ed altri: «Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione». E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, e dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire tutte queste cose». Ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare qualche novità. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Quando noi pensiamo che l'antica Grecia fu la culla della civiltà e che le arti, la filosofia, l'architettura, la geometria, la fisica, la nostra stessa lingua provengono da questo popolo così colto e intelligente, noi rimaniamo confusi, scoprendo che malgrado tanta conoscenza, tanta scienza e intelletto, quello era un popolo pagano, la cui teologia era politeistica e la cui pratica religiosa era ristretta e essenzializzata al culto di statue e di immagini. Così simpatizziamo con l'apostolo Paolo, che nel brano biblico che abbiamo letto lo troviamo appunto in visita nella famosa, ricca e bella città di Atene. Fra gli eleganti palazzi, sontuosi tempi, egli nota ovunque oracoli, statue dedicate a differenti dei: uno al dio della guerra, uno al dio della pace, uno al dio del fuoco, uno al patrono della famiglia, uno a quello dell'amore, e così via. Per ogni cosa, per ogni necessità, Paolo vedeva che i greci avevano un dio. Ma quello che in verità ricolmò di stupefazione l'apostolo fu di notare in un certo luogo che i greci, nella loro meticolosa religiosità, temendo di aver dimenticato un dio, avevano persino eretto un altare al dio sconosciuto, cioè a quello che ancora non avevano conosciuto o che era loro sfuggito dall'adorare. Al giorno d'oggi un sistema religioso tale sembra ridicolo e noi non possiamo trattenerci dal sorridere quando con la nostra immaginazione cerchiamo di visitare l'antica Atene del tempo di Paolo con tutti i suoi dei. Pure viene da domandarci: come un popolo così intelligente e non poteva capire che per logica doveva esserci solo un Dio e che questi era proprio il vero, l'unico, quello che loro adoravano in un certo qual modo anche senza conoscere? Sfortunatamente i greci, come tante persone intelligenti, mentre lasciano andare il loro pensiero nei riguardi della scienza e della sapienza al di là dei confini dei loro cinque sensi, in fatto di religione non vogliono però attenersi a quello che solo a quello che tangibilmente possono venire in contatto. E del resto in questo fatto i greci non erano i soli, anzi i romani, gli egiziani, i siri, tutto il resto del mondo allora conosciuto era dedicato al politeismo e al culto delle statue e delle immagini. L'unico gruppo che adorasse un solo Dio e che per istruzione divina a Dio rendeva la propria adorazione senza l'aiuto di statue e di immagini era il popolo ebreo, dal quale il nascente cristianesimo aveva preso radice, adempiendo le promesse e le profezie della sua antica religione. Paolo, erede delle tradizioni e del comandamento giudaico e portatore della buona novella del Cristo, l'atteso Messia, certo si inacerbiva nel vedere così tante statue che egli riteneva un opprobrio e un'abominazione. Così troviamo in Paolo da una parte e il paganesimo greco dall'altra due gruppi di faccia uno all'altro. Il cristianesimo, che insegna l'esistenza di un solo Dio in forma di un purissimo spirito e che esige un culto esclusivo e diretto senza intercessori o l'aiuto di statue, di immagini, e il paganesimo che al contrario promuoveva l'adorazione di molti dei per mezzo di intermediari con l'aiuto di statue, di immagini e con un culto espresso in cerimonie, riti e sacrifici. Così Paolo cercò in Atene di rivelare a quel popolo l'esistenza del vero Dio, di quel Dio sconosciuto che essi professavano ad adorare, benché a loro del tutto ignoto. Purtroppo notiamo in questo passaggio che Paolo non ebbe troppo successo, e così pure sembra che, malgrado l'avanzamento del cristianesimo nel mondo e attraverso i secoli, troppo successo si sia riscontrato nel promuovere la forma d'adorazione prescritta dalle scritture, proclamata da Cristo e predicata dagli apostoli. Al giorno d'oggi, malgrado il politeismo sia stato abbandonato dalla maggioranza e tutti riconoscono l'esistenza di un solo Dio, lo stesso, la forma della vera adorazione richiesta da Dio è sempre dalla maggioranza sconosciuta. Gesù disse che Dio è spirito e che i veri adoratori debbono adorarlo in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Ma tutti oggi invece insistono nel porgere il nostro culto ad aiutarci con immagini e statue e ci si inginocchia davanti a esse, cosa severamente vietata dal secondo comandamento. Gesù disse di adorare solo il Signore, l'Iddio nostro, e solo a Lui di rendere il nostro culto, e invece anche al giorno d'oggi si presta il nostro culto a santi, e in special modo anche a Maria, la quale il nostro popolo corre festante con giubilo e che oggi onora. Ascoltatore, e Dio ha detto che mai e in alcun modo condividerà la sua gloria con nessuno. Ed ogni popolo che, trasgredendo coscientemente o no questo suo desiderio, questo comandamento, ha sempre più presto, più tardi, incorso nella sua giusta ira. Gli egiziani, grande civiltà antica, caddero perché specificamente la Sacra Scrittura dice erano idolatri e adoravano le statue. I greci caddero. Il grande impero romano, al tempo di Paolo così immenso e potente, riceve da Paolo stesso la seguente profezia: il Dio li ha abbandonati, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna ed hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in perpetuo. Abbandonati da Dio in decadenza. Ma guardate l'America, grande nazione, sorta e cresciuta da un gruppo di pellegrini che lasciarono l'Europa e andarono là su quelle ignote sponde per adorare Dio in spirito e verità. Questa nazione prosperò e divenne la potenza più grande e ricca che il mondo ha mai conosciuto. Ma ahimè, l'idolatria si è infiltrata e con essa il seme della decadenza sta germogliando, e a meno che non ci sia un definitivo ritorno alle vie di Dio, sicura rovina le precipiterà addosso. Amico ascoltatore, ci vantiamo di conoscere Dio e ci chiamiamo col nome di cristiani, ma questo non è importante. Quello che conta è se Dio conosce noi e se ci accetta come suoi figliuoli. Tu dirai che si adora il Dio con sincerità nel modo che ci è stato insegnato e che, malgrado le statue e le immagini, noi adoriamo solo Lui. Ma senza dubbio i greci pure erano sinceri nella loro adorazione, senza dubbio erano pii e ben intenzionati. In loro difesa dobbiamo pure aggiungere che essi non adoravano le statue nel senso che ritenevano tali statue per deità. O essi ben sapevano che gli dèi residevano nell'Olimpo? Quelle statue erano là per aiutarli ad esprimere la loro adorazione e devozione, il loro effetto verso gli dèi. Amico, questa è esattamente l'attitudine che si riscontra al giorno d'oggi. E oggigiorno, come al tempo di Paolo, il vero Dio resta sconosciuto, ignoto e inaccessibile a chi in tale modo lo cerca con fede, ma anche con visione, perché egli per la bocca di Gesù stesso ci ha detto che richiede i veri adoratori che lo adorino però solo in spirito e verità. No, Paolo, no, i primi cristiani non avevano bisogno di una statua o di un'immagine per pregare, come pure non avevano bisogno di preghiere scritte e imparate a memoria, poiché per loro Gesù era vivo e reale e le loro preghiere erano istantanee manifestazioni d'affetto, di supplica, di riconoscenza, sgorganti fuori da cuori rigenerati e salvati dalla grazia di Cristo. La Chiesa primitiva non aveva bisogno di tali statue, perché a quel tempo si preferiva obbedire a Dio e mettere fede nelle promesse di Gesù, il quale asserisce che dove due o tre sono adunati nel suo nome, egli è là in mezzo a loro. E amico, se si crede che Gesù è risorto ed è presente fra noi nella forma spirituale, noi dovremmo affidarci agli occhi dello Spirito invece che a quelli della carne che tante volte ci hanno ingannato. Paolo disse a quegli ateniesi che Dio non abita in tempi di mani d'uomo né da mani d'uomo è servito, come se avesse bisogno di cosa alcuna, lui che ha fatto il cielo e la terra e che a tutte le creature dona il fiato. Eppur disse loro che neppure Dio è troppo lontano da ognuno né da alcuno si nasconde, ma che invece vuole farsi conoscere e vuole rivelarsi a tutti quelli che davvero con sincerità di cuore lo ricercano. Nel versetto 30 l'apostolo Paolo, dopo averci detto che Dio ci è assai vicino, ci dice anche come noi possiamo trovarlo, come possiamo sentirlo, e ci dice che dobbiamo ravvederci. Ravvedere vuol dire vedere di nuovo, significa riesaminare, e amico, questo è quello che ogni persona che con sincerità cerca Dio deve fare. Bisogna che chiuda gli occhi della carne e apra quelli dello spirito. Bisogna che smetta di guardare dal di dentro in fuori e che invece cominci a guardare nel di dentro ed esaminare se stesso davanti al Signore. E quando la vera nostra natura verrà evidente, quando ci accorgeremo d'essere ribelli, disubbidienti e peccatori senza speranza davanti a un Dio giusto, se noi ci umiliamo davanti a Lui confessandogli la nostra meschinità e invocando il suo perdono, egli allora diverrà il nostro Salvatore ci purificherà con il lavacro della rigenerazione mediante il sangue di Cristo e ci assicurerà del suo perdono attraverso la testimonianza del suo Spirito Santo in noi. Gesù Cristo acquistò per ognuno di noi, quando sulla croce morì al nostro posto, la nostra salvezza. Egli pagò per tutti i nostri peccati. Solo quando saremo conoscenti di queste cose, solo quando in ubbidienza saremo soggetti a Lui, allora il Dio che sembrava sconosciuto, lontano e irreale e che noi cercavamo di rappresentarci con immagini e di raggiungerlo con intercessori, egli solo allora appare da noi come un Padre pietoso, pieno d'amore, come il nostro buon Padre Celeste. Ascoltatore, se in verità tu con tutto il tuo cuore cerchi il Signore, rileggi questo 17° capitolo dal Libro degli Atti, accettalo per quello che è verità evangelica ed obbediscilo. Cessa di camminare per visione e comincia a camminare per fede, poggiando i tuoi piedi sulla rocca sicura e stabile della parola di Dio. Ricordati che la differenza fra Paolo e gli ateniesi, fra il cristianesimo e il paganesimo, fu trovata nel fatto che un gruppo seguiva esclusivamente la parola di Dio, le sacre scritture, mentre l'altro preferiva andare dietro alle tradizioni degli uomini, alle dottrine e degli antichi e alla filosofia, e sì, al proprio discernimento. Amico, noi godiamo del loro esempio, non facciamo lo sbaglio di quei saggi greci che con tutta la loro scienza restarono perduti, ma come Paolo, come primi cristiani, accettiamo in fede le promesse di Gesù, poiché la sua parola stessa ci garantisce che chi è in Lui mai sarà svergognato. Ascoltatore, Gesù salva, va a Lui, accettalo per il tuo Maestro e Signore. Ricordati che, secondo l'insegnamento della Bibbia, prima si deve credere e poi si vedrà. O Signore, noi ti preghiamo per questi cari nostri ascoltatori, ti chiediamo, Signore, che quello che hanno udito possa ancora echeggiare nella loro coscienza e che il tuo Spirito li convinca che questa è verità evangelica. Te lo chiediamo nel nome tuo santo, per la gloria di Cristo e per la loro salvezza. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Padre, guidaci tu in questo studio, guidaci tu in questo tempo. Abbiamo bisogno che tu ci parli, che tu nutri le nostre anime, i nostri spiriti con la tua parola. Come dice poi Paolo, fede viene dall'udire e l'udire la tua parola. A vedere, Padre, come tu hai agito, come hai avuto che fare con la Chiesa lì, allora, vogliamo credere che tuttora tu hai che fare con noi, nella nostra quotidianità. E quindi, Padre, parlaci, incoraggi i nostri cuori e fai della nostra Chiesa la tua volontà, Padre, portaci avanti tu. Grazie. Ed è con cuori che aspettano, con cuori aperti, che apriamo queste pagine e riflettiamo insieme. Padre, guida, benedici, parla tu, nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. Allora, Atti degli Apostoli, il titolo del messaggio è Racconta la tua storia. Racconta la tua storia. Abbiamo lasciato la volta scorsa in Atti 21, 26, con Paolo che entra nel Tempio con vari giovani che hanno un voto da mantenere. E come abbiamo visto, la Chiesa di Gerusalemme aveva un po' questa tendenza, un po' tanto, una tendenza verso un giudaismo, un cristianesimo sì, ma vivevano tantissimo ancora la vita giudaica. E infatti, come abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo visto che la leadership di Gerusalemme diceva a Paolo: ma Paolo, cosa insegni tu in giro? Abbiamo sentito che tu minimizzi Mosè, che tu dici ai giudei di non circoncidersi, di non rispettare la legge, magari di mangiare un bel pezzo di maiale, magari un po' di salumi italiani, quei romani in giro, no? E quindi loro avevano un po' con Paolo riguardo ciò che insegnava in giro per l'Europa, mentre Paolo piantava chiese nelle varie città. E quindi c'è questo conflitto tra la chiesa di Antiochia e la chiesa di Gerusalemme. E quindi prendiamo la storia di nuovo. Paolo lì nel Tempio, cosa succede? Atti 21, guardiamo dal versetto 27. Atti 21, 27. Ma come i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel Tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso. Sappiamo, secondo la legge di Mosè, che ogni maschio ebreo doveva tornare a Gerusalemme 3 volte all'anno per le varie feste. E quindi adesso la festa di Pentecoste non è diverso. È una di queste 3 feste. E quindi quelli là che volevano ammazzare Paolo in Asia, secondo Corinzi 1:9, Corinzi, non voglio che ignoriate la nostra sofferenza che ci capitò in Asia. Lui scrivendo riguardo col tumulto ad Efeso, era grazie a questi uomini. Erano tutti andati a Gerusalemme per celebrare Pentecoste e vedono Paolo e dicono: caspita, eccolo. E quindi gli misero le mani addosso, e versetto 28, gridando: uomini d'Israele, venite in aiuto. Costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Oltre a ciò, ha pure condotto dei greci nel Tempio e ha contaminato questo santo luogo. E quindi loro prendono Paolo e dicono: ecco, finalmente lo ammazziamo. Magari non siamo in città straniere, siamo a casa nostra, e riusciremo finalmente ad ammazzare questo apostolo Paolo. Se noi ci ricordiamo di quel secondo viaggio missionario di Paolo, quando lasciò la città di Filippi e andò a Tessalonica, ricordiamoci che quelli di Tessalonica volevano ammazzarlo e lo hanno inseguito nelle varie città, e Paolo da tappa in tappa, da città in città, la sua vita era sempre in pericolo di morte. Finalmente questi giudei credono di aver preso il momento giusto. Infatti loro credevano che Paolo era contrario a Mosè, contrario al Tempio, contrario al giudaismo, quando in realtà lui predicava semplicemente la venuta del Messia, che sarebbe il compimento del giudaismo. Se vogliamo, il cristianesimo è il fiore di questo albero. Il cristianesimo è frutto del giudaismo ed è l'adempimento di tutto ciò. Cosa disse Gesù stesso? Voi pensate che io sono venuto per distruggere la legge? No, io sono venuto per adempierla, per completarla, perché la legge di Mosè con tutte le sue richieste, magari i 10 comandamenti, i 316 leggi in totale, erano tutte queste leggi che richiedeva da te la perfezione, richiedeva da me una vita perfetta, e sappiamo che non riusciamo a viverla. Infatti, cosa dice Giacomo nella sua epistola? Se noi siamo mancanti in una sola parte della legge, siamo colpevoli di tutta la legge. E l'anima che pecca morirà. Infatti, Adamo ed Eva una semplice regola di non mangiare quella frutta portò la morte spirituale per loro e per tutti noi. E quindi Gesù è venuto per adempiere quella legge, non per distruggerla, ma per portarla a compimento. E loro non capivano questo. Ecco costui che insegna contro tutte le leggi di Mosè. Andando avanti, loro avevano presunto che lui ha condotto dei greci nel tempio, perché versetto 29, infatti avevano in precedenza visto Trofimo, questo greco, questo seguace di Cristo, discepolo di Paolo. Avevano in precedenza visto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio. C'era la cortile dei gentili, ma i gentili, i non ebrei, non potevano entrare in certe aree del tempio. Ma non era vero, avevano visto Trofimo fuori in città con Paolo, ma presumendo che Paolo lo avesse portato nel tempio, si sono infuriati. Versetto 30, e tutta la città fu in subbuglio, e ci fu un accorrere di gente e preso Paolo lo trascinarono fuori dal tempio e subito furono serrate le porte. Ora, guardate, versetto 31, mentre essi cercavano di ucciderlo al tribuno della corte, giunse la notizia che tutta Gerusalemme era sotto sopra. E versetto 32, immediatamente egli prese dei soldati e dei centurioni, corse verso di loro, e questi, visto il tribuno e i soldati, smisero di battere Paolo. E quindi questa grande confusione, magari stanno picchiando Paolo, strappando le vesti, togliendo un orecchio, il naso, cioè stanno per ammazzare Paolo. E allora versetto 33, il tribuno, avvicinatosi, lo prese e comandò che fosse cosa? Legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. E quindi qui arriviamo in versetto 33 al punto della profezia. Abbiamo già visto in Atti 20, 23, Paolo che dice: non so cosa mi aspetta a Gerusalemme, se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. E Paolo diceva: io sono pronto anche a morire per questo Vangelo. Paolo aveva in cuore i suoi connazionali. Anche se mi ammazzano, io voglio che loro sentano la notizia di Gesù di Nazareth, il Messia nostro, il Salvatore delle nostre anime. Paolo era disposto a morire per questo, perché credeva così tanto che la notizia di Gesù doveva essere predicata. Era pronto a morire per la loro salvezza eterna. Atti 21:11, questo dice lo Spirito Santo, quel Agabo profetizzò a casa di Filippo. Questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme. L'uomo a cui appartiene questa cintura e lo consegneranno nelle mani dei gentili. E quindi Paolo viene legato adesso e inizierà un processo di 2 anni di carcere a Cesarea Marittima, un lungo viaggio verso Roma, un altro 2 anni di nuovo in arresto domiciliare. Adesso Paolo viene sommerso, viene battezzato in un periodo di oltre 4 anni di catene, di carcere e di vita limitata. E non so per voi, ma il più che passano gli anni, più capelli perdiamo, più forze perdiamo, meno opzioni i figli arrivano, e sembra che la vita a volte ci porta verso un senso di imbuto. Magari abbiamo un imbuto dall'IKEA a casa, no? Dove vogliamo versare dei liquidi. E la vita spesso è come un imbuto. All'inizio abbiamo tutto questo spazio, idee, visione. Magari io farò questo nella vita, magari io farò quello. Ognuno di noi a volte ci troviamo in questo imbuto dove lo spazio diventa sempre più ristretto. il tempo, i soldi. E mi vengono in mente le parole di Gesù a Pietro alla fine del Vangelo di Giovanni, Giovanni 21, dove Gesù dice a Pietro: quando eri giovane, tu andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, qualcuno ti porterà dove non vorrai andare. E non vorremmo, ma la vita è così, dove siamo sempre più limitati. C'è del bene e del male in questo, no? Adesso magari con più spazio. Io ho 38 anni, sono bello giovane, non ho ancora figli, non ho particolari problemi fisici di salute. Magari io ho una certa ampiezza nella vita. Ma ogni di noi siamo in fasi diverse in questo imbuto. Chi sta più verso la fine e chi sta più in alto, no? Non voglio sprecare quello che ho, ma voglio anche accogliere quei futuri momenti di limitazione nella volontà di Dio e viverli bene. Non vivere frustrato quando sono in ospedale, in catena, in carcere, ma di vedere come Dio sarà fedele in questi vari momenti di limitazione. E parleremo di questo più avanti, verso Roma, verso il tempo in carcere. Ma, come profetizzato dallo Spirito Santo, Paolo viene legato con catene. Versetto 34. Tra la folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra. Non potendo perciò sapere nulla di certo per il tumulto, comandò che fosse condotto nella fortezza. Quando arrivò la gradinata, egli dovette essere portato dai soldati per la violenza della folla, perché versetto 36, la massa del popolo lo seguiva gridando «A morte!». Versetto 37, mentre Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tributo: «Mi è lecito dirti qualcosa?». Quelli rispose: «Sai il greco? Non sei tu quell'egiziano che tempo fa insorse e condusse nel deserto quei 4.000 briganti?». Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia. Or ti prego di lasciarmi parlare al popolo». Avendogli permesso, versetto 40, Paolo, stando in piedi sopra la gradinata, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica dicendo. E quindi possiamo immaginare la scena, magari davanti a questa fortezza Antonia, questa gradinata di vari, magari scaline in pietra, questa folla numerosa di giudei lì per la festa di Pentecoste, che pochi momenti fa volevano ammazzarlo, e c'è questo grande silenzio. Mi ricordano le parole, mi vengono in mente le parole di Dio verso, se ricordate in Atti capitolo 9, verso quel Anania di Damasco, Atti 9, versetto 15. Ma il Signore gli disse a quel Anania, che aveva timore di andare a pregare per Paolo alla sua conversione, il Signore gli disse: «Va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli d'Israele». Finora Paolo ha testimoniato davanti ai genti, ai gentili, al mondo greco. E adesso in questa prossima fase vedremo Paolo davanti a vari leader, vari re. E magari Paolo in vari momenti voleva sempre testimoniare davanti ai figli d'Israele, perciò iniziava sempre per una pianta di chiesa nella sinagoga. E qui è un altro momento ai figli d'Israele. Lui è lì a Gerusalemme, alla fortezza Antonia, che era appiccicata al tempio, e lui ha questa folla di gente durante Pentecoste. E fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica dicendo. Vorrei insieme, se riusciamo, a fare da versetto 1 a versetto 30 di questo capitolo 22. Versetto 1, Atti 22, versetto 1, Paolo inizia a raccontare la sua testimonianza. Non c'è forse cosa migliore per la gente che ancora non crede in Gesù, non sa se veramente è risorta dalla morte, forse il cristianesimo è una grande favola. Racconta come Gesù ha cambiato la tua vita. Racconta la tua storia. E Paolo e la sua storia è tosta. E dobbiamo riflettere bene insieme, perché Paolo faceva parte del Sinedrio, che vedremo la prossima volta insieme, il suo discorso il giorno seguente al Sinedrio. Erano i suoi uomini, loro lo conoscevano benissimo. Paolo era un uomo all'apice dell'esistenza ebraica nei suoi giorni. Ha studiato ai piedi di Gamaliele, era sicuramente un uomo ricco, un uomo che ha studiato nei alti. Lui ha raggiunto anche la leadership del Sinedrio. Lui non aveva bisogno di convertirsi al cristianesimo. Magari alcuni non cristiani dicono: ma va bene per te, magari tu eri drogato, avevi bisogno di una speranza per tirarti fuori dalla fossa, no? Ma io sto bene, cioè mica ho bisogno di questo Gesù. Il lavoro ce l'ho, soldi ce l'ho, non ho determinati problemi. Quindi a cosa mi serve questo Gesù? Se tu sei una di quelle persone, rifletti un attimo sulla vita di Paolo. Cosa andava a guadagnare questo Paolo nel credere in Gesù come Messia? Se Paolo non avesse visto Gesù risorto e quella luce sulla via di Damasco e la voce che gli parlò, se non aveva visto quello, cosa gli portò a stravolgere la sua vita e andare dalla più alta della società ebraica ad essere minacciata alla morte? Che me lo fa fare sta cosa? Quindi pensate a Paolo, se tu sei una di quelle persone che dice: non ho particolari problemi, ma neanche Paolo li aveva, anzi stava benissimo fisicamente. E mi piace versetto 1, stiamo lunghi forse questa sera. A questi che stavano per ammazzare Paolo, cosa dice? Fratelli e padri. Che grazia. Se tu mi stai per ammazzare, mica ti chiamo fratello e padre, no? Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Volevate ammazzarmi, va bene così, vi voglio bene. Versetto 2, nell'udire che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Quindi c'era già un grande silenzio, adesso ancora di più. E quindi il momento è arrivato a questo grande pubblico. Paolo magari pensava a questo momento da mesi, perché voleva arrivare a Gerusalemme per Pentecoste, e adesso deve essere pronto. Può essere un punto nel nostro cuore che siamo pronti per questi momenti, di avere cuori di preghiera, la parola di Dio nascosto, e avere una parola pronta nel momento giusto. Poi disse, versetto 3, in verità io sono un giudeo, nato in Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, un nome conosciutissimo, il leader che all'inizio di Atti diceva al Sinedrio, come leader: state attenti a ciò che fate con questi uomini, perché se la cosa viene da Dio, o se la cosa non viene da Dio, verrà a nulla. Ma se la cosa viene da Dio, state attenti che non combattete contro Dio stesso. Un uomo saggio, leader, e tutto il Sinedrio ha ascoltato Gamaliele. E Paolo dice: io ero il suo discepolo. Io non ero un pezzo piccolo. Paolo era un pezzo grosso della società ebraica. Educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio come oggi lo siete voi tutti. Lui cerca di medesimarsi in quanto poteva con il pubblico che aveva davanti. Ed è anche importante per noi tenere questo in mente. Magari noi siamo contro certe cose, ma è importante ricordarci questo nell'evangelizzazione. Non devo subito offendere tutti quanti, no? Creare subito un muro. È bello che Paolo dice: in che cosa sono d'accordo con te? Io sempre quando evangelizzo, magari io non sono d'accordo con il 90% della vita della persona che ho davanti, ma cerco di onorarli, perché uno, sono fatto nell'immagine di Dio. E se qualcuno dice: ah, magari sono agnostico, io dico: che bello, che almeno hai l'umiltà di dire non so. Non sono ateo, proprio orgoglio pieno.

ammette che lui metteva a morte cristiani. Sappiamo da Atti 7, questo grande Paolo, Saulo di Tarso, era lì che raccoglieva i vesti degli uomini che dovevano liberarsi le braccia per tirare pietre a Stefano, il primo martire della Chiesa. Perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Versetto 5, come mi sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il sinedrio degli anziani, dai quali, avendo anche ricevuto lettere per i fratelli, mi recavano a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Paolo dice, io conosco benissimo Gamaliele, il sinedrio mi ha dato lettere di autorità, e sono partito per Damasco con catene, spade, autorizzazione. E il sommo sacerdote è qua, lui, chiedetelo, mi conosce. Siamo amici di vecchio tempo. Cioè, Paolo era un uomo unico, mamma mia. E da versetto 6 inizia a condividere poi che gli è successo. E se tu non credi in Gesù risorto, Gesù non era soltanto un bravo uomo, personaggio nella storia, un bravo insegnante. Gesù era, la Bibbia dice, un Dio incarnato, morto in croce per i miei fallimenti, i miei peccati, e risorto dalla morte in vittoria su tutto ciò, sulla morte stessa. E se tu credi che Gesù era soltanto un bravo insegnante nella storia, non leggi la Bibbia. Perché come vedremo, Gesù apparve a Paolo sulla via a Damasco. Molti dicono sì, Gesù è un bravo insegnante della storia. E non so, magari qualcuno ci ascolta che non crede ancora. C'è questo trilemma di Lewis. Ho parlato di questo nel passato. Un problema di tre parti, no? La trilemma di Lewis. Avete mai sentito? C.S. Lewis, lo scrittore inglese dello scorso secolo, ha scritto Le Cronache di Narnia, quella serie di film che Disney ha fatto, The Lion, the Witch and the Wardrobe, Le Cronache di Narnia. Lewis ha detto che c'è un problema da risolvere, tu devi decidere chi è Gesù, perché lui è uno di tre cose. Lewis diceva che Gesù o è un bugiardo, liar, diceva in inglese, bugiardo, perché Gesù diceva di essere Dio incarnato quando non lo era, e quindi è bugiardo. Quindi è un bravo insegnante da seguire, un uomo morale, se è bugiardo? No. Quindi è da scartare. Se non fosse bugiardo, ma non era Dio, ma lo diceva, allora era fuori di testa. Perché quando un uomo crede di essere Dio e non lo è lunatico. Quindi liar, lunatic, lunatico. È un uomo fuori di testa da seguire? No, per niente. Non seguirei mai un uomo matto, giusto? O era bugiardo, lunatico, o ciò che dichiarava di essere era vero. E ognuno di noi dobbiamo decidere se credere se Gesù fosse bugiardo, lunatico o veramente il Signore. È uno di questi tre. Perché un uomo che proclama di essere Dio è uno di questi tre. La Bibbia chiaramente insegna che Gesù fosse Dio incarnato, morto e risuscitato e tornato alla destra del Padre in paradiso. E Paolo dice questo, versetto 6, ora venne che mentre io ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso, una gran luce dal cielo mi folgorò d'intorno. E io cadi a terra e udì una voce che mi diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Pazzesco che Dio ha la pazienza, che Dio ci conosce per nome e ci viene incontro. Dio viene incontro a uomini che mettevano a morte i suoi figli. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Dio prendeva sul personale questa persecuzione. Quando qualcuno ti fa del male nel nome di Gesù, Dio lo prende in modo personale. È di grande incoraggiamento questo, no? E versetto 8, io risposi, chi sei, Signore? Egli mi disse, io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Cioè, follia, Paolo, questo Saulo di Tarso, alta società, sinedrio, studioso, zelante della legge,

0: con lettere per ammazzare cristiani, seguaci di questo Gesù. Lui vede Gesù in questa luce. Versetto 9, or quelli che erano con me videro sì la luce e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Hanno visto la luce. Atti 9 dice, udivano un suono, ma non potevano discernere le parole. Quindi la luce, un rumore, ma solo Paolo sentiva con chiarezza queste parole. Versetto 10, io dissi, Signore, cosa devo fare? Il Signore mi disse, alzati e va a Damasco, là ti sarà annunziato tutto quello che ti è ordinato di fare. Cosa fai quando arrivi a questo momento di scelta? Versetto 11, ora siccome io non vedevo nulla per lo splendore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me e così entrai a Damasco. Che momento di umiltà e umiliazione. Ha visto questa grande luce che lo accecò. Ed è pazzesco questo, no? Poi, negli anni a venire, Paolo aveva problemi alla vista. Paolo dice ai Galati, voi mi dareste anche i vostri occhi se potreste. Paolo non scriveva le sue lettere, altri li scrivevano e poi lui li firmava. Anche se Anania andò a pregare per Paolo, Paolo poi aveva dei problemi di vista per il resto della sua vita. Perché doveva essere umiliato e ricordarsi di questo giorno? Cosa ci vorrà dalla parte di Dio nella nostra vita per portarci finalmente a questo punto di arresa totale? Dio ama le nostre anime molto più dei nostri corpi. E la nostra salvezza eterna è più importante del tuo benessere fisico adesso. Dio voleva salvare l'anima di Paolo. Entrai a Damasco, poi versetto 12, ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, di cui tutti i giudei che abitavano a Damasco lo rendevano buona testimonianza. Venne da me, versetto 13, e standomi vicino mi disse, fratello Saulo. Anche Anania verso Saulo, avendo questo grande cuore di amore, stava per essere arrestato di questo Saulo, messo a morte forse, dice fratello Saulo. Perciò il modo in cui Anania trattò Paolo, e adesso Paolo tratta la folla a Gerusalemme. Non sappiamo mai come il nostro esempio farà un discepolo con questa gentilezza. Fratello Saulo, recupera la vista. In quell'istante io recuperai la vista e lo guardai. Versetto 14, poi aggiunse, il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Vedere questo giusto, il Messia Gesù, fedele e verace, leggiamo in Apocalisse. Versetto 15, perché tu li devi essere testimone presso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora che aspetti? Gesù aveva detto a Paolo in Atti 9, è difficile per te ricalcitrare contro i pungoli, no? Dio ci viene del continuo per farci conoscere Lui. Quanto tempo vogliamo resistere, no? Quanto tempo? Ora che aspetti? Alzati, sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. E quindi se tu non ti sei mai stato battezzato in acqua, cosa ti aspetti? Vieni, facciamo il battesimo subito. O vengo da te, non so, magari. Cosa ti aspetti? Il battesimo deve essere subito dopo che qualcuno crede nel Vangelo e riceve il perdono dei peccati. E finora la folla ascolta Paolo. Il versetto 17, ora venne che quando ritorna a Gerusalemme, sappiamo dopo 3 anni di Damasco, un po' di tempo in Arabia, nel deserto. Dopo 3 anni ritornai a Gerusalemme e stavo pregando nel Tempio, come appena stavo facendo pochi momenti fa, prima che voi mi avete preso e picchiato. Pregando nel Tempio, fui rapito in estasi e di nuovo vidi il Signore che mi diceva, affrettati ed esci presto da Gerusalemme perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Già sicuramente 15 anni fa, più di 15 anni fa, lui diceva: Dio mi parlava già che voi non mi avreste ascoltato. E di nuovo Paolo è lì a rendere testimonianza a questa folla di persone, migliaia sicuramente. Perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Allora io dissi, versetto 19, Signore, loro stessi sanno che incarceravo e battevo da una sinagoga all'altra quelli che credevano in te. Noi litighiamo a volte con Dio, no? Dio dice, vai via da qua, non ti ascolteranno. E Paolo dice, ma secondo me Dio mi ascolteranno. Perché io ero uno di loro. Io mettevo in carcere i cristiani, facevo parte della leadership. Per tutti i suoi motivi, lui diceva, ma Dio, no, cioè, invece ascolteranno. Chissà me, io ero Dio. A volte litighiamo con Dio, ma se io fossi Dio non avrei fatto quello, no? O mi capita una brutta cosa e dico, Dio secondo me ha sbagliato qua. Paolo litigava anche con Gesù. Loro mi ascolteranno. Versetto 20, quando si versava il sangue di Stefano, tuo martire, anch'io ero presente, acconsentivo alla sua morte e custodivo le vesti di coloro che lo uccidevano. Ma versetto 21, egli mi disse, va, perché io ti manderò lontano tra i gentili. Finora c'era questo silenzio e ascolto. Paolo che parla della sua esperienza, uomo conosciuto, cioè Paolo era Paolo, e parlava del Messia, il giusto, parlava di Gesù, il Nazareno, come Messia, che apparve pure a Paolo. Finora silenzio totale, e magari stanno credendo, magari Gesù era il Messia, magari, wow. Ma appena Paolo parla del mondo gentile, che Dio ama tutto il mondo e non solo il popolo ebreo, perdono la pazienza, si incavolano di nero, no? C'è proprio di brutto qua. No, Dio non ama tutto il mondo, Dio ama solo noi. Stiamo attenti anche noi stessi di pensare che Dio ama me più di quell'altro gruppo. No, Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio per noi. Amen. Dio ha tanto amato il mondo. Isaia 42, versetto 6, leggiamo, io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano, ti custodirò e ti farò alleanza del popolo e la luce delle nazioni, dei gentili. Dio aveva già predetto, Isaia 42, versetto 6, che dovevano essere una luce alle nazioni. Io mi ricordo un paio di anni fa, ero a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, c'era questa grande festa, e io ero seduto a guardare un po' la sera, era buio verso le 9:30, 10 di sera, e c'era un giudeo ortodosso qui vicino a me, da New York. Abbiamo iniziato a parlare, ho iniziato a chiederlo delle domande riguardo il perdono dei peccati, la salvezza, riguardo i suoi credi, cosa credeva, se voleva vedere il tempio ricostruito, e cosa fanno per i sacrifici per il peccato. E avevamo un bel dialogo e poi io dicevo, ma tu vorresti vedere me salvato e conoscere Dio? E lui ha detto, no, non particolarmente, non devi seguire il nostro credo. Ho detto, ma se io non divento giudeo, se io non seguo il giudaismo e la legge di Mosè, non sarò separato da Dio, andrò in inferno. Cioè, ti interessa questo fatto? No, non particolarmente. Ho detto, ma se tu conosci Dio, non vorresti che tutto il mondo lo conoscesse? No. E poi parlavamo, ho detto, almeno ti ringrazio per la tua onestà, ma non ti sembra strano questo? E lui ha detto, sinceramente non ho mai pensato. Poi l'ho portato a questo versetto e ho detto, ma Dio stesso vuole che la vostra nazione sia luce per me. Non è importante che voi siate luce ai gentili, che vengano alla salvezza e che non aveva mai pensato, no? Ma appena Paolo dice questo, che Dio vuole che viene mandato ai gentili, versetto 22, essi lo ascoltarono fino a questo punto. Poi alzarono la voce dicendo, togli dal mondo un tale uomo, perché non è degno di vivere. Cioè, ha detto che Dio ama il mondo, No, lui deve morire, per questo deve morire. Wow, il razzismo totale qua. Versetto 23, siccome essi gridavano gettando via le loro vesti e lanciando polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza, ordinando di interrogarlo a colpi e di flagelli al fine di sapere per quale motivo gridavano così contro di lui. Versetto 25, ma quando lo ebbero disteso con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente. Quindi Paolo è disteso e pronto per ricevere queste battute. Lui dice, vi è lecito flagellare un cittadino romano non ancora condannato? E quindi è interessante che a Filippi, in Atti 16, Paolo non aprisse bocca e ha ricevuto le battute, ingiustamente. Poi ha conosciuto il Signore col carceriere. E qui Paolo apre bocca e dice, non potete fare questa cosa. E anche lì, come cristiani, avere discernimento momento per momento, dove subire, dove non subire, capire, no? Vi è lecito fare questa cosa? Versetto 26, udito questo, il centurione andò a riferirlo al tributo dicendo, che cosa stai facendo? Quest'uomo è un cittadino romano. Il tribuno allora si recò da Paolo e gli chiese, dimmi, sei tu un cittadino romano? Egli disse, sì, lo sono. Sì, lo sono. Il tribuno rispose, io ho acquistato questa cittadinanza mediante una grande somma di denaro. E Paolo disse, io invece lo ho di nascita. Mic drop, no, cioè, io sono nato romano. Versetto 29 e 30. Allora, quelli che lo dovevano interrogare si allontanarono subito da lui, per paura, no? E lo stesso tribuno, avendo saputo che egli era cittadino romano, ebbe paura perché lo aveva fatto legare. Ora, il giorno seguente, volendo sapere con certezza il motivo per cui egli era accusato dai giudei, lo sciolse dai legami e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il Sinedrio di venire. Poi, condotto giù Paolo, lo presentò davanti a loro. E poi riprenderemo la storia la prossima volta insieme. Paolo di nuovo che parla non alla folla grande di centinaia e migliaia di persone, ma alla leadership, e vedremo il suo secondo discorso insieme. Preghiamo. Padre, guidaci tu di avere la saggezza di sapere quando aprire bocca o no, subire un'ingiustizia o difenderci, dire sono cittadino romano. Padre, guidaci. Paolo non aveva paura della sofferenza e della morte, eh? Anzi, per questo Vangelo di salvezza, il perdono dei peccati dei suoi connazionali, era pronto a darsi in sacrificio. Un po' come il cuore tuo, Gesù, dicendo al tuo Padre, Padre, perdonali, perché non sanno ciò che fanno. Padre, aprici gli occhi alla realtà tua, della tua morte per noi in croce, della resurrezione, della morte, questa grande luce che folgorò, e Paolo che non aveva niente da guadagnare in questa salvezza, fisicamente, con lo status da alto cittadino ebreo lì a Gerusalemme, leader, era arrivato all'apice. Padre, cosa aveva da guadagnare? La salvezza dell'anima, il perdono dei peccati. Come tu, Gesù, che hai detto, cosa ti guadagna prendere tutto il mondo, guadagnare tutto il mondo e perdere la tua anima? Padre, aprici gli occhi a questa realtà. Abbiamo bisogno del perdono dei nostri peccati. Guidaci, qualunque persona ascoltando, Padre, parla ai loro cuori. Grazie. Aiutaci ad avere noi una testimonianza da raccontare agli altri del tuo intervento nelle nostre vite. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La parola incarnata. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 14 a 18. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Nei primi secoli la Chiesa si trovò a difendere la dottrina dell'incarnazione da vari attacchi. Alcuni evidenziavano la divinità a scapito dell'umanità di Gesù, altri credevano che il Cristo divino fosse entrato in Gesù per un periodo limitato di tempo, altri credevano che Gesù fosse un essere creato e quindi inferiore a Dio, o un semplice essere umano in cui Dio ha abitato. Ma Giovanni in questo prologo ci ha detto tutto ciò di cui abbiamo bisogno per comprendere chi è Gesù. Avendo presentato subito la divinità di Gesù, la parola era Dio, per mezzo del quale ogni cosa è stata creata e il quale è addirittura sorgente della vita, la luce che illumina ogni uomo, Giovanni raggiunge il culmine affermando l'incredibile, ovvero che ad un certo punto della storia Dio ha preso forma umana. Ci troviamo di fronte al mistero dell'incarnazione. La parola si è incarnata, l'invisibile è diventato visibile, l'infinito si è confinato nel finito, l'eterno è entrato nel tempo. Qui troviamo affermato il fatto che Gesù, pur essendo la parola, pur essendo Dio, è diventato anche vero uomo. Gesù è l'Emanuele, ovvero Dio con noi. Egli ha abitato tra noi, ha vissuto come noi, è stato uno di noi. Da notare la scelta delle parole di Giovanni, che per quanto riguarda la natura divina della parola, utilizzò dei verbi che non fanno pensare ad un momento in cui essa fu creata, ma evidenziano la sua esistenza nell'eternità, mentre per quanto riguarda la natura umana egli ha usato un verbo che ci fa pensare ad un momento preciso in cui la parola è diventata carne. Giovanni Battista stesso riconobbe che Gesù veniva dopo di lui temporalmente come uomo, tuttavia era più importante di lui e lo aveva preceduto. Anche in queste parole in qualche modo viene confermata la duplice natura divina ed umana di Gesù. Gesù manifestò la gloria divina durante la sua permanenza fisica sulla terra in una maniera straordinaria. In questo senso, come Giovanni afferma, benché nessuno abbia mai visto Dio, venendo in contatto con Gesù, le persone ebbero un'opportunità unica di conoscere Dio. Come abbiamo letto, anche Giovanni Battista riconobbe che il culmine della rivelazione divina fu raggiunto proprio attraverso Gesù. Gesù Cristo è l'espressione piena della grazia e della verità di Dio. La rivelazione della legge di Mosè preparò proprio il terreno alla manifestazione completa della grazia e della verità in Gesù Cristo. L'unigenito dal Padre, termine che non implica un essere creato, ma implica il suo essere unico nel suo genere, è proprio l'unico in intimità tale con il Padre da poter, diciamo così, spiegare agli uomini Dio stesso, facendolo conoscere. D'altronde, proprio in questo Evangelo è riportata la famosa affermazione di Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre. Giovanni 14:9. Per questo Giovanni poté affermare: noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Proseguendo nella lettura di questo Evangelo, scopriremo in quale modo Gesù ha rivelato in pieno la grazia e la verità, facendoci conoscere il Padre. E tu, lo hai già conosciuto?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Ciao a tutti. Gli ebrei avevano ricevuto un grande dono da parte di Dio nella legge che Dio aveva dato loro tramite Mosè. Il Signore aveva infatti previsto per loro un giorno bellissimo che avrebbe distinto Israele da tutti i popoli circostanti, i quali non avevano nulla del genere, il sabato. Sarebbe infatti stato un giorno dedicato a Dio, un giorno in cui si sarebbero potuti riposare dal proprio lavoro, concentrandosi sul loro rapporto con Dio insieme ai propri familiari e a tutti coloro che vivevano con loro. Si legga ad esempio Esodo capitolo 20, versetti 8 a 10. Gesù, il Messia promesso agli ebrei, poteva ignorare uno dei comandamenti più importanti? Ovviamente no, ma come era accaduto anche su altri temi, la sua interpretazione della legge inerente al sabato era abbastanza diversa da quella che avevano dato i maestri del popolo, i farisei. Ne parliamo in questo 27° episodio del Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù attraversò di sabato dei campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: «Vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato». Matteo capitolo 12, versetti 1 e 2. «Fermati, Gesù! Non vedi cosa stanno combinando i tuoi discepoli?» La legge prevedeva che non si potesse lavorare in giorno di sabato. Tuttavia è ovvio che si potesse mangiare. Ma strappare delle spighe per portarle alla bocca, come andava considerato? I farisei avevano stabilito molte regole da osservare per garantire che il sabato fosse rispettato e che nulla fosse lasciato all'interpretazione del singolo. In questo modo, attraverso la loro tradizione, esercitavano un controllo su tutto il popolo. Secondo la loro tradizione, l'attività svolta dai discepoli rientrava tra quelle che non dovevano essere compiute in giorno di sabato. Avevano ragione, era giusto considerare normativa la loro tradizione? Strappare delle spighe per sfamarsi in giorno di sabato significava davvero trasgredire il sabato? Gesù non era d'accordo con il loro modo di interpretare la legge riguardante il sabato, secondo i dettagli della loro tradizione orale, perché si applicavano regole in modo meccanico senza tenere conto della situazione. Invece di rispondere a tono, Gesù utilizzò un argomento che potrebbe sembrare non avere nulla a che fare con il sabato. Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide? Quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui, come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti?» Matteo capitolo 12, versetti 3 e 4. Gesù citò il brano di 1 Samuele 21, versetti 1 a 7, in cui il re Davide, per salvare la propria vita e quella di coloro che erano con lui, mentre scappava da Saul, mangiò i pani di presentazione, che invece erano riservati per legge ai sacerdoti. Si trattava di una grave violazione della legge. In quel caso, viste le circostanze, il sacerdote Achimelech aveva assecondato la richiesta di Davide affinché lui e i suoi compagni potessero riprendere le forze. Cosa c'entra questo episodio con il sabato? Gesù sta utilizzando un classico metodo di interpretazione che i farisei conoscevano bene, quello che noi oggi chiameremmo a fortiori, ovvero a maggior ragione. Secondo un ragionamento logico a fortiori, una tesi risulta valida se ha delle ragioni ancora più forti per essere ammessa come valida rispetto ad un'altra che è stata già ammessa come valida. Nel caso citato da Gesù, Davide e i suoi compagni avevano violato una legge scritta in Levitico 24, versetti 5 a 9, una legge che anche i farisei consideravano superiore alla propria tradizione orale. Quindi, se in casi di estrema necessità addirittura qualcuno aveva infranto una legge scritta nella Torah senza conseguenze, allora in caso di estrema necessità era certamente possibile non rispettare la tradizione dei farisei, che era sicuramente inferiore alla legge scritta, capite? Quell'episodio dimostra che la legge andava rispettata, ma poteva esserci una certa flessibilità se la situazione lo richiedeva. Gesù voleva far comprendere ai suoi interlocutori che la legge andava rispettata e in un certo senso non disprezzò neanche la loro tradizione orale. Però occorreva considerare che si possono fare delle eccezioni quando ci sono casi di estrema necessità. Gesù era ben più importante del re Davide e insieme ai suoi collaboratori stava svolgendo un ministero urgente per la salvezza di Israele. Era sensato che i discepoli di Gesù nel loro ministero itinerante prendessero un po' di spighe da mangiare, da rosicchiare, per sfamarsi in giorno di sabato, lo stretto necessario per sopravvivere e per proseguire nel loro cammino, anche se ciò infrangeva la legge orale dei farisei. Con l'esempio di Davide, Gesù aveva appena mostrato che nelle stesse scritture c'erano esempi di persone che non avevano osservato rigidamente la legge di Mosè in alcune situazioni di estrema necessità, senza che ciò avesse attirato una condanna su di loro. A maggior ragione, i suoi discepoli, che non stavano nemmeno infrangendo la legge scritta, dovevano essere biasimati per essersi sfamati al volo con un po' di spighe di grano crudo. Gesù, per avvalorare ancora di più la sua tesi, citò un altro caso noto a tutti, questa volta direttamente connesso al sabato. Oh, non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del tempio. Matteo capitolo 12, versetti 5 e 6. Forse non ci avete mai pensato, ma i sacerdoti nel tempio in giorno di sabato devono fare un sacco di attività faticose connesse al funzionamento del tempio, eppure quelle attività sono lecite. Come lo si poteva spiegare secondo la legge? Casi come questo erano ben noti a tutti, perché era ovvio che le numerose prescrizioni della legge portavano a situazioni in cui si doveva stabilire delle priorità, ovvero stabilire quale legge doveva prevalere sull'altra, in un caso in cui non era possibile rispettarle entrambe. Nel caso citato da Gesù, si considerava il lavoro dei sacerdoti nel tempio in giorno di sabato come prioritario rispetto al non lavorare richiesto dalla legge inerente al sabato stesso. Quindi, se Gesù stesso è più grande del Tempio, il servizio degli apostoli nei suoi confronti non doveva essere considerato ancora più prioritario, ancora più importante del lavoro dei sacerdoti nel Tempio? Gesù conclude poi così: se sapeste che cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetti 7 e 8. Gesù non disprezzava il sabato, ma criticava il modo in cui i farisei pensavano andasse rispettato, senza tenere conto delle circostanze. Quel giorno era diventato qualcosa di cui i farisei rischiavano di divenire schiavi a causa dell'applicazione di tutte le regole per rispettarlo. Essi stavano trasformando un regalo per l'uomo in un peso difficile da sopportare. Citando ancora Osea 6:6, voglio misericordia e non sacrificio, Gesù voleva che i farisei imparassero ad applicare la legge con misericordia, valutando bene ogni situazione, evitando quindi di sparare sentenze e di condannare degli innocenti. Essi dovevano comprendere qual era la priorità caso per caso. In sostanza, l'interpretazione di Gesù basata sulla misericordia e sull'applicazione delle priorità era quella più autorevole e corretta a cui anche i farisei avrebbero dovuto sottoporsi se avessero voluto davvero onorare Dio e la legge. Gesù concluse dicendo che il Figlio dell'uomo è Signore del sabato, una frase che può essere interpretata sia in riferimento a Gesù come Messia, Figlio dell'uomo appunto, sia in riferimento all'umanità stessa. Come viene sottolineato da Gesù nel brano parallelo di Marco capitolo 2, che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, quindi l'uomo ha signoria sul sabato e non viceversa. Il sabato non è stato dato all'uomo per limitarlo, ma perché ne goda e utilizzi quel tempo per accrescere il suo rapporto con Dio, cosa che Gesù e i suoi discepoli stavano certamente facendo. I farisei avevano imparato la lezione, lo scopriamo subito. Infatti il sabato seguente, secondo Luca 6, versetto 6, nella sinagoga Gesù ebbe modo di metterli alla prova sul medesimo tema. Poi se ne andò e giunse nella loro sinagoga dove c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: è lecito fare guarigioni in giorno di sabato? Matteo capitolo 12, versetti 9 e 10. Cominciamo male, c'erano di nuovo dei farisei tra coloro che stavano interrogando Gesù per poterlo accusare. Dalla loro domanda è evidente che anche guarire una persona in giorno di sabato non era per loro cosa lecita e volevano che anche Gesù lo ammettesse. Ed egli disse loro: chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto di più di una pecora. È dunque lecito far del bene in giorno di sabato? Allora disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli la stese e la mano divenne sana come l'altra. Matteo capitolo 12, versetti 9 a 13. Il caso in esame era ancora più facile del precedente. Era lecito in giorno di sabato fare del bene ad una persona? Era lecito in giorno di sabato salvare una persona? O forse essi avrebbero omesso di aiutare un moribondo pur di rispettare le loro tradizioni riguardanti il sabato? Anche se non si fosse trattato di un essere umano, ma di una pecora caduta in un fosso in giorno di sabato, la misericordia non avrebbe portato a tirarla fuori da lì? Ma certo, a maggior ragione si poteva far del bene ad un uomo in giorno di sabato. Se i farisei avessero imparato la lezione precedente, avrebbero dovuto rispondere che concordavano con Gesù. Infatti era lecito alleviare le sofferenze di un uomo in giorno di sabato, anzi fare del bene a qualcuno doveva essere il modo migliore per cementare la propria relazione con Dio rispettando lo spirito del sabato. Salvare una vita era cosa sacra e doveva avere priorità anche sul sabato. Ma non risposero così. In cuor loro essi continuavano a credere che Gesù stesse facendo qualcosa che non andava fatto in giorno di sabato. Le loro tradizioni prevalevano sul buon senso e avrebbero addirittura impedito loro di fare del bene a quell'uomo in giorno di sabato. Gesù guarì comunque la mano di quell'uomo, ma come leggiamo nel brano parallelo di Marco 2, era indignato e rattristato per la durezza del loro cuore. Essi infatti non avevano capito assolutamente nulla della lezione che aveva impartito loro poco tempo prima. La rigidità nell'applicazione delle norme impediva loro di valutare le varie situazioni, assegnando le giuste priorità caso per caso. Cosa successe dopo? I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Matteo capitolo 12, versetto 14. Da quel momento in poi cercarono appoggi politici per trovare il modo di sbarazzarsi di Gesù. Purtroppo la reazione di quei farisei ci dimostra che il loro cuore stava diventando sempre più duro. Gesù fu costretto ad allontanarsi, ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta, io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà, né griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triterà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno. Matteo capitolo 12, versetti 15 a 21. Gesù aveva ancora molto da fare prima di consegnarsi nelle loro mani. Quindi in questa fase continuò ancora ad operare cercando di evitare troppa pubblicità che attirasse l'attenzione dei suoi avversari. Gesù non voleva spendere il suo tempo nel dibattere con chi voleva polemizzare, ma voleva continuare a raggiungere più persone possibili tra il popolo, tra la gente comune. Egli non era venuto per imporsi con la forza, gridando, polemizzando come un abile politico, ma era venuto per mostrare compassione agli esseri umani. Non era venuto per dare il colpo di grazia a chi stava male, ma per portare guarigione. Ancora una volta, come in altre parti del Vangelo, Matteo vede in questo atteggiamento di Gesù proprio le caratteristiche del servo del Signore di cui aveva parlato Isaia. In conclusione, Questo episodio ci dimostra che una religione fatta di regole che non vengono applicate con la dovuta misericordia, considerando bene ogni circostanza, non è certamente una religione che onora il Signore. Questo era vero per quei farisei, ma è vero anche per noi oggi. Se vogliamo davvero onorare Dio nella nostra vita, dobbiamo saper distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è, ciò che il Signore vuole davvero da noi e ciò che invece è solo rigidità nell'applicazione di regole che il più delle volte non hanno neanche alcun fondamento nelle Scritture. Che Dio ci dia di essere in grado di valutare bene ogni situazione con misericordia, in modo da poter onorare Dio, essendo allo stesso tempo un aiuto e non un ostacolo per il nostro prossimo. Insomma, che possiamo prendere esempio da Gesù e non dai suoi avversari farisei che volevano ucciderlo. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Vangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, un breve ripasso, un breve riepilogo per i nostri amici all'ascolto. Stiamo parlando con il dottor Gianfranco Giuni delle problematiche che caratterizzano l'età adolescenziale, i nostri ragazzi quando sono adolescenti. Problematiche di vario tipo e sappiamo che Gianfranco Giuni, ce l'ha detto poi anche lui, lavora e propone un particolare programma nelle scuole fra gli studenti con l'obiettivo, con lo scopo di mettere i ragazzi di fronte a un diciamo a un insieme di atteggiamenti che possono aiutarli a evitare comportamenti devianti, fra cui anche l'assunzione e il consumo di droghe, ma non solo. In questo programma che il dottor Giuni porta così avanti nelle scuole, di cui porta conoscenza le scolaresche con anche i professori, immagino, questo programma è composto da almeno quattro punti essenziali. Un paio di questi punti li abbiamo già trattati più o meno diffusamente nei nostri precedenti appuntamenti telefonici. Per esempio, i primi due punti, se ricordo bene Gianfranco, sono i cambiamenti e l'autostima, che sono due aspetti particolari di fronte ai quali si trovano i ragazzi nella fase evolutiva della loro adolescenza, e poi anche diciamo la presa di coscienza delle decisioni che, e delle conseguenze di queste decisioni che hanno e comportano appunto delle responsabilità non piccole per la loro vita. Quindi questo mettersi di fronte alle scelte e alle decisioni importanti per la loro esistenza, che non sono più i grandi a fare per loro, ma che loro stessi si propongono e vogliono, anzi insistono per poter fare.
2: Esattamente.
0: Ma dicevamo però la volta scorsa che uno degli scopi importanti per gli educatori, che si tratti di genitori o altri, è proprio quello di accompagnare questi ragazzi in questa loro fase di vita per aiutarli, fra l'altro, ad essere pienamente coscienti delle loro responsabilità, cioè a saper assumersi le responsabilità delle conseguenze delle loro scelte, delle loro azioni. Ecco perché poi è importante che facciano azioni buone per poter avere conseguenze anche esse buone. Allora, però, un altro punto mi sembra importante del tuo dei tuoi quattro punti del tuo programma è quello che riguarda la scelta delle amicizie, l'appartenenza a un gruppo, il cosiddetto gruppo dei pari, dei coetanei, eccetera, che è molto diffuso, molto comune fra gli adolescenti. Ecco, che cosa ci puoi dire riguardo a tutto ciò che si sviluppa attorno a questo aspetto?
2: Sì, esattamente, il gruppo degli amici, dei pari, come viene chiamato, dei coetanei, è un altro degli elementi essenziali nello sviluppo di un adolescente, di qualsiasi adolescente. Abbiamo già accennato al fatto che con una ricerca di identità il ragazzo tende sempre più a separarsi dalla famiglia, vuole trovare chi lui è e non identificarsi sempre come figlio di qualcun altro, come facente parte di una famiglia. Ed è un processo perfettamente giusto e corretto, una ricerca della propria identità staccandosi da quella struttura che ci forniva un'identità di riflesso.
0: Certo.
2: Quindi in questa ricerca di identità, e quindi gli adolescenti incominciano a fare sempre più riferimento agli amici, a persone che sono alla pari loro e che non sono più sopra di loro, e fanno sempre meno riferimento ai genitori, che vedono come persone diverse, ormai a un persone sopra di loro. Quindi in questo percorso, nel quale i genitori sono sempre meno importanti per quello che loro pensano di loro stessi e gli amici diventano sempre più importanti, è chiaro che la ricerca degli amici, la decisione di quali sono le compagnie giuste e sbagliate, quello che pensano gli altri è sempre più importante per ogni ragazzo. Quindi ma non solo adesso, importante in tutti gli aspetti, non solamente nell'aspetto, non so, relativo alle devianze o alle dipendenze, certo, che è il campo nel quale lavoro specificatamente io,
0: sì.
2: Ma anche in qualsiasi tipo di rapporto, le amicizie diventano molto importanti.
0: E d'altronde è anche giusto e importante apprezzare e approfondire, no, il tema dell'amicizia, perché è qualcosa che poi serve per tutta la vita, non solo in una certa fascia d'età.
2: Sì, sì, infatti è estremamente valido e normale e positivo il fatto che i ragazzi in adolescenza cerchino degli amici, infatti è un segno di anomalia, di qualcosa che non funziona perfettamente, il fatto che degli adolescenti non cerchino degli amici, non vogliono stare con degli amici, non facciano nessun riferimento agli amici, perché vuol dire che ci sono dei problemi di identità, di visione di se stessi, a volte può essere la vergogna di essere vista dagli altri che porta il ragazzo a isolarsi, perché normalmente i ragazzi a questa età cercano di avere un riferimento negli altri più che negli amici, perché più che nei genitori, sì. Perché questo gli aiuta a formare, a confrontarsi con gli altri alla pari, non in posizione subordinata.
0: Certo. Comunque il fatto di, sì, come si diceva, il fatto che l'amicizia sia qualcosa di importante lo sappiamo bene anche noi che siamo adulti. Il problema nasce quando queste amicizie che si cerca di formarsi non sono formate con persone che siano veramente in grado di essere di aiuto, proprio perché magari esse stesse hanno dei grossi problemi esistenziali, oppure perché hanno un carattere così forte da poter trascinare coloro che hanno caratteri un pochino meno stabili, trascinare in esperienze che non sono assolutamente positive. Ora, se questo per quanto riguarda gli adulti rappresenta già qualcosa di grave, perché stiamo parlando di persone che hanno già un certo cumulo di esperienze alle spalle, per quanto riguarda invece gli adolescenti, dei ragazzi di una certa età che non sono in questo mondo da molti anni in sostanza, e che quindi sono privi di un bagaglio sostanzioso di esperienze di vita, è molto più rischioso, no? Farsi guidare da magari coetanei o pari, che dir si voglia, che hanno anch'essi poca esperienza alle spalle e che però possono indurre a fare scelte notevolmente pericolose.
2: Sì, soltanto che in questo l'adolescente ha un punto debole, il fatto di farsi accettare. Una dei grandi bisogni dell'adolescenza è quello dell'accettazione, sentirsi accettati, sentirsi apprezzati non solamente dai genitori ma dagli altri, ed è proprio questa ricerca di accettazione da parte degli amici che espone il ragazzo a comportamenti o a coinvolgimenti in situazioni, in attività che possono essere pericolose o non buone, perché questo gli serve per farsi accettare. Quindi, essendo il bisogno di accettazione, di identificazione nel gruppo molto forte, questo porta a essere disposti magari a rischiare o a fare cose non corrette pur di sentirsi accettati. Questa è una cosa estremamente importante, specialmente in quei ragazzi che sono alla ricerca di una loro identità senza riuscire a trovarla molto. Quando si sentono insicuri di loro stessi, vedono come dei riferimenti quelle persone, quei gruppi, quegli amici che sono o appaiono molto forti, sicuri di sé, stabili e proprio autonomi. Normalmente le persone che a questa età hanno un carattere abbastanza forte e autonomo si mettono in situazioni di sfida alla società, in senso molto ampio del termine, a quelle che sono le regole, a quelle che sono le autorità, perché la sfida all'autorità è uno dei modi in cui ci si costruisce l'immagine, il modo per incominciare ad affermarsi, il modo di vedere i propri limiti, nello stesso tempo di far vedere che il ragazzo pensa, che ha una sua volontà, che non è semplicemente un burattino in mano agli altri. Ovviamente queste persone che sono forti, che si mettono in situazioni di sfida, attirano, perché vengono viste come persone che sono capaci di sfidare, di mettersi contro, di tener testa agli adulti, e quindi hanno una forte attrattiva verso i ragazzi. E per quello spesso viene a essere un riferimento estremamente forte.
0: Senti, una domanda che mi viene in mente in questo momento. Negli anni 60-70, almeno in base anche a letture che io personalmente ho fatto riguardanti persone che hanno vissuto in quell'epoca alcune determinate esperienze, mi sembra di poter dire che l'avvicinarsi alla droga e al consumo di droga fosse una sorta di via di fuga che si voleva prendere da particolari carichi, pressioni, delusioni, da particolari situazioni di vita in cui ci si veniva a trovare. Molti giovani si buttavano appunto sulla droga e sull'uso della droga, appunto perché erano delusi dalla loro vita e volevano veramente qualcosa di forte che cambiasse la loro prospettiva dell'esistenza. Ma per quanto riguarda i ragazzi oggi, qual è la molla che spinge questi adolescenti a provare la droga, a incanalarsi in questo tunnel della tossicodipendenza, se magari non hanno ancora fatto in tempo a fare determinate esperienze che possono averli segnati in maniera brutale?
2: Semplicemente il desiderio di provare delle sensazioni forti.
0: Ecco.
2: Questo è uno dei grossi problemi, infatti ne parleremo più avanti, e proprio il fatto di quello che viene chiamato un po' in gergo il gusto dello sballo, il fatto di provare sensazioni forti, il fatto di uscire di testa, come dicono loro, cioè il perdere per alcuni momenti il controllo razionale della loro vita, perché questo dà delle sensazioni. E in una società nella quale siamo molto legati alle nostre sensazioni, l'uso di sostanze che, come la droga, ma dobbiamo pensare che nel concetto di droga dobbiamo mettere anche dentro sostanze che non vengono classificate ufficialmente come droghe illegali.
0: Per esempio?
2: Per esempio l'alcol, per esempio il tabacco o alcuni psicofarmaci. Queste sostanze servono per provare sensazioni diverse. Il fatto di ragazzi che magari si trovano alla sera lo scopo di ubriacarsi con birra solitamente, o di bere fino a stravolgersi, è uno degli aspetti di una ricerca di sensazioni forti. Siccome per vari motivi non vogliono usare droghe, usano l'alcol, che non è considerata legalmente una droga. È considerata una sostanza accettata, in genere viene ben tollerata in tutti gli ambienti sociali, almeno in Italia, e quindi non ci si carica di quello stigma del drogato, della persona che usa droghe.
0: Certo.
2: Non si rischia niente se si viene trovati in giro con una lattina o 10 lattine di birra, cosa che non è possibile ad esempio con altri tipi di sostanze proibite.
0: Certo.
2: Quindi questo è uno degli aspetti. Quindi non c'è solamente il pericolo, il pericolo non è tanto la sostanza in se stessa, quella lo è, ma a seconda delle sostanze ci può essere un pericolo maggiore o minore. Il problema grosso degli adolescenti adesso è il fatto di voler provare sensazioni forti in maniera chimica.
0: Certo.
2: E il desiderio di sensazioni forti lo troviamo anche ad altri livelli. Pensiamo ai giochi, sia al computer, sempre più sofisticati e sempre più coinvolgenti, fino ad arrivare a quella che sarà in alcune sperimentazioni la realtà virtuale con occhiali e schermi particolari, ai giochi con il, ad esempio con il joystick, col feedback per far provare la sensazione manuale, tattile del gioco, del contraccolpo e così via. Pensiamo al fatto dei parchi divertimenti che con attrazioni che danno sensazioni sempre più forti, come la caduta libera o montagne russe sempre più alte, sempre più ripide, sempre più veloci, il bungee jumping, considerato una botta d'adrenalina che ti schizza fuori dalle orecchie.
0: Certo, no, infatti normalmente tutte queste cose l'adolescente cerca di farle appunto con il gruppo, se non sbaglio, no? Anche il fatto di far fuori un determinato numero di lattine di birra o di altro genere, normalmente l'adolescente lo fa insieme ai suoi pari, ai suoi amici. Certo che è un concetto di amicizia un po' particolare questo.
2: Serve per farsi vedere, per far vedere, esatto. Vedi, sono capace anch'io. Esatto. E se il ragazzo non lo fa, è preso in giro perché sei piccolino, sei un coniglio, hai paura.
0: Quindi in questo senso è molto importante aiutare gli adolescenti in questa loro fase di vita a capire il valore di una vera amicizia, il significato di una vera amicizia.
2: Esatto, questo è molto importante, fa parte appunto delle varie decisioni che loro poi devono prendere. Nella Bibbia troviamo vari esempi, ad esempio, di questo. Da il Salmo 1, ad esempio, è una cosa molto interessante perché fa vedere come il coinvolgimento progressivo con persone sbagliate può portare a un decadimento del proprio stile di vita. Certo.

0: profeta Samuele, ho peccato, ma adesso per piacere non farmi perdere la faccia di fronte a tutto il popolo. Per lui era molto importante quello che gli altri pensavano di lui. Ed è una cosa nel quale noi cadiamo molto facilmente, quello che pensano gli altri, quello che è la nostra reputazione. E la Bibbia infatti avverte di dicendogli fate attenzione alle persone che frequentate, perché possono corrompervi.
1: Infatti. Beh, io direi che a questo punto possiamo fermarci qua e riprenderemo ovviamente questo argomento nella prossima conversazione telefonica. Grazie Gianfranco per il tuo contributo odierno, buon lavoro ancora.
0: Grazie, di sentirci.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: Passo dopo passo ci portiamo oggi nel Vangelo di Matteo, dove leggiamo: «Io sono con voi tutti i giorni», disse Gesù. «Mi sento solo. Chi può aiutarmi? Chi può consigliarmi? Perché trovo così difficile farmi degli amici? Nessuno mi conosce bene, nessuno mi accetta così come sono. Non riesco a comunicare, a farmi capire. Tutti pensano che io sia diverso da quello che sono veramente. Queste sono alcune delle cose che ognuno di noi può dire o pensare. Posso dirlo io, puoi dirlo tu. Non importa chi siamo, uomo o donna, giovane o anziano, ricco o povero. Solitudine e insicurezza, incomprensione e rifiuto fanno parte della nostra vita di esseri umani. Ma il Signore Gesù mi dice: io sono con voi tutti i giorni, come recita questo versetto che abbiamo preso in esame oggi. Mi offre insomma la sua continua vicinanza, il suo amore, la sua profonda amicizia e la sua comprensione. Mi conosce e mi offre la sua vita. Tutti i giorni, sempre, e non verrà mai meno, non cambierà mai idea. Avrò in lui un sostegno, avrò comprensione, aiuto, compagnia. È una vita nuova. Come risponderò a questa offerta piena d'amore?

piace citare persone che mi aiutano nel cammino con il Signore, soprattutto ad accettare la vita su una sedia a rotelle. Il dottor Packer è il mio preferito. Credetemi, citando le sue parole è come se dicessi le mie. Scrive: Dio usa il dolore cronico e la sofferenza, così come le altre afflizioni, come lo scalpello per scolpire la nostra vita. Quando si attraversano momenti di debolezza, allora si approfondisce la dipendenza quotidiana dalla forza di Cristo. Quanto più ci sentiamo deboli, tanto più ci affidiamo a Lui. E quanto più ci affidiamo al Signore, tanto più cresciamo spiritualmente, persino se i nostri corpi si stanno sciupando. Vivere con la propria spina, senza lamentarsi, cioè dolcemente, pazientemente e con il cuore libero per amare e aiutare gli altri, anche se ci si sente deboli, è la vera santificazione. È una vera guarigione per lo spirito. È la suprema vittoria della grazia. La guarigione del tuo uomo vecchio procede quindi, anche se la guarigione del tuo corpo mortale non avviene. Quanto più ci sentiamo deboli, tanto più ci affidiamo a Dio, e quanto più ci affidiamo a Lui, tanto più cresciamo. Non è possibile vedere in questo una resistenza straordinaria,

e neppure una testimonianza di coraggio umano, come alcuni vorrebbero far pensare. Resistenza e coraggio umano non hanno niente a che fare con questo. È la debolezza umana ciò che Dio si compiace di usare. Forse oggi ti è difficile convivere con la tua debolezza. Trovi quasi impossibile essere dolce e paziente e avere il cuore libero per amare e aiutare gli altri. Non è quasi impossibile, è proprio impossibile. Non ci puoi riuscire cercando di trovare in te la resistenza o il coraggio. Non ce la farai mai così. Piuttosto, la nostra debolezza dovrebbe accrescere la nostra dipendenza da Cristo per ricevere forza. Ricorda, più ti senti debole, più ti devi affidare. Affidati a Gesù. Affidarsi significa confidare, ubbidire, passare del tempo parlandogli e confessandogli i nostri più profondi bisogni. Quando ti affiderai così al Signore, scoprirai che stai crescendo molto più di quanto immaginavi fosse possibile. Come dice il dottor Packer, questa è la vera guarigione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi vi racconto un po' qualche cosa di come ci sentiamo mio marito ed io. Noi siamo persone di una certa età, abbiamo visto molte cose e molte volte ci sentiamo un po' come dei dinosauri in una generazione in cui i bambini di 6 anni usano già il computer e anche i piccolini vanno all'asilo col telefonino e a colazione devono avere sempre la merendina solo come dicono loro o come insegna la pubblicità. Ci sembra incredibile che i genitori considerino normale regalare ogni sorta di giochi elettronici ai loro figli e che i teenagers siano considerati adulti a tutti gli effetti, meno che per quello che riguarda le loro responsabilità civili e penali. E parlando di responsabilità, ci spaventa la delinquenza dilagante fra i ragazzi. Ci spaventa, ma non ci meraviglia. Se è vero il versetto della Bibbia che dice che quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Ho paura che molti, troppi genitori stiano raccogliendo i frutti del loro modo di educare i figli e dell'aver preferito ascoltare le parole degli psicologi anziché quelle del buon senso che ha guidato i loro genitori. E se sono credenti, di avere dato retta alle rubriche spicciole delle riviste femminili anziché alle parole di Dio che si trovano nella Bibbia. La filosofia del devono avere tutto quello che non abbiamo avuto noi, oppure se ce lo possiamo permettere perché non darglielo, o peggio ancora, io coi figli ci ragiono e non impongo niente. Allora, questa filosofia ha creato una generazione di ragazzi insicuri, irresponsabili e incapaci di capire che il principio di causa ed effetto funziona anche oggi, nonostante tutti i computer e i viaggi nello spazio. Per dire le cose chiare sulla causa ed effetto, una pasticca di estasi frigge il cervello, te la prendi e il cervello ti frigge. Una macchina spinta a velocità pazzesca può andare contro un albero e una rapina fatta per scherzo può farci scappare il morto, e che i morti possono essere loro o una persona innocente. I bambini hanno bisogno di molto amore, attenzione, ascolto e cura, ma devono anche capire di avere delle responsabilità. Se fai male, devi essere punito. Se rompi, paghi. Se rubi, restituisci. Se vai contro le regole, sarai privato di alcuni privilegi e la cosa ti farà molto dispiacere. Si comincia da piccoli, piccolissimi, altrimenti la battaglia è persa in partenza. Poi si affidano compiti da svolgere, lavori da fare, e finché non sono fatti non si va a giocare a pallone, non si esce con l'amichetto e si tiene duro. Una mia amica mi ha telefonato molto da lontano, un paio di anni fa, chiedendomi cosa avrebbe dovuto fare con un figlio che si comportava male a scuola. Raccomandazioni, esortazioni e correzioni non erano servite a niente. Privalo di qualche cosa che gli piace, ho suggerito, e vedi se gli fa effetto. La mamma è stata un po' in silenzio e poi mi ha detto: beh, sta facendo una collezione di dinosauri a cui tiene molto. Gliene compriamo uno ogni settimana. Provate a non comprargliene più, ho detto. ma fate attenzione di non comprargli altro che possa prendere il posto dei dinosauri e gli dia uguale piacere. E se fossi in voi, chiederei all'insegnante di mandarvi ogni giorno un rapporto scritto sulla sua condotta. Ci proveremo, mi ha detto la mamma. L'esperimento ha funzionato, la collezione di dinosauri è rimasta incompleta e la condotta a scuola del ragazzetto è migliorata. Come vanno i dinosauri? Ho chiesto qualche tempo fa in una conversazione al telefono con la mamma. Bene, addirittura quando guarda i dinosauri, orfanelli del resto della loro famiglia, allineati su una mensola, mio figlio dice: ma quanto sono stato stupido a non darvi retta, avrei tanti dinosauri. Lui è stato stupido, ma i genitori sono stati savi, per sua fortuna.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Salmo 19, versetto 12. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Salmo 51, versetti 2 e 3. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Il titolo del messaggio di oggi è La voce della coscienza. L'uomo ha una coscienza, piccola voce interiore che gli dice se fa bene o male. Indubbiamente l'apprezzamento umano del bene e del male varia con le società, le epoche, le culture, ma ciascuno ha un riferimento interiore, la coscienza, ed è proprio sorprendente che ci si senta infelici quando non la si ascolta. La coscienza distingue tra il bene e il male, dando così all'uomo una vera dimensione morale. Se commettiamo cattive azioni, essa diventa una voce accusatrice che ce le ricorda continuamente. Com'è fastidiosa la voce di una coscienza sporca che si tenta di far tacere con un turbine di attività o anche di pratiche religiose. Spesso ciò è inutile perché essa è molto tenace. Non ci lascia tranquilli, ci dà un senso di disagio, ci turba il sonno. Ci fa comprendere che c'è una giustizia che sta al di sopra di noi e che un giorno dovremo rendere conto del nostro comportamento. È un effetto della bontà di Dio l'aver dato all'uomo peccatore questo avvertimento interiore. Però bisogna ascoltarla, la voce della coscienza, e non farla tacere, perché a furia di essere disprezzata e ignorata, perde sensibilità e si indurisce. Questo stato è molto pericoloso, in quanto la coscienza è un segnale d'allarme che per il nostro vero bene ci aiuta ad affrontare le questioni fondamentali. Cosa c'è dopo la morte? Come comparire davanti al tribunale divino? Che ne è stato della mia vita? E ci prepara così ad accettare la buona notizia della salvezza che Dio offre per mezzo di Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 7. Dopo che egli ebbe finiti tutti i suoi ragionamenti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Ora il servitore di un certo centurione, che l'aveva molto caro, era ammalato e stava per morire. E il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Ed essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano istantemente dicendo: «Egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione, ed è lui che ci ha edificata la sinagoga». E Gesù si incamminò con loro, e ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non ti dare questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te. Ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono un uomo sottomesso alla podestà altrui, ed ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno: va, ed egli va, ad un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servitore: fa questo, ed egli lo fa». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una cotanta fede». E quando gli invitati furono tornati a casa, trovarono il servitore guarito. E avvenne in seguito che egli s'avviò ad una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran moltitudine andavano con lui. E come fu presso alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, e questa era vedova, e una gran moltitudine della città era con lei. E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: «Non piangere». E accostatosi toccò la bara, e i portatori si fermarono, ed egli disse: «Giovanetto, io te lo dico, levati». E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo diede a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano il Dio dicendo: «Un gran profeta è sorto fra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». E questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino. E i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose. Ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò al Signore a dirgli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E quelli presentatisi a Gesù gli dissero: «Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti: sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» In quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. E rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quel che avete veduto e udito: i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». E quando i messi di Giovanni se ne furono andati, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Io ve lo dico, fra i nati di donna non ve n'è alcuno maggiore di Giovanni, però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui. E tutto il popolo che l'ha udito, ed anche i pubblicani hanno reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni, ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui. A chi dunque somiglierò gli uomini di questa generazione? E a chi sono simili? Sono simili ai fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino e voi dite ha un demonio. È venuto il figliolo dell'uomo mangiando e bevendo e voi dite ecco un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figliuoli. Or uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui, ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rugargli di lacrime i piedi e li asciugava coi capelli del suo capo e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Il fariseo che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe chi è quale sia questa donna che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù rispondendo gli disse: «Simone, ho qualche cosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Simone rispondendo disse: «Stimo sia colui al quale ha condonato di più». E Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltosi alla donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non m'hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e me li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non m'hai dato alcun bacio, ma ella da che sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non m'hai unto il capo d'olio, ma ella m'ha unto i piedi di profumo. Per la qual cosa io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato, ma colui di cui poco è rimesso, poco ama». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati ti sono rimessi». E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: «Chi è costui che rimette anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede t'ha salvata. Vattene in pace».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

ancora una volta Maurizio è felice e contento di essere in tua compagnia. Ancora una volta siamo pronti per dare inizio ad un'altra passeggiata, una passeggiata che, della verità, è già iniziata, perché questa è la sigla di apertura, il che indica, il che significa, dalla quale si presume e si deduce che il programma sia già iniziato. Cosa pensi?

Avrai notato che oggi, a differenza dell'incontro precedente, il microfono era a livello giusto, tutte le macchine sono partite così come dovevano partire, e la mia voce sembra essere oggi abbastanza normale, non c'è quella cacofonia che ogni tanto colpisce le tue delicate orecchiucce, e questo perché mi sono premunito di una bella tazzona di acqua calda che mi aiuterà a produrre questi suoni che possano giungere il più piacevoli possibile al tuo delicato udito.

Ancora una volta voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie per averci scelti. Mi rendo conto che di emittenti, di frequenze ce ne sono tantissime. La scelta è vasta, delle volte forse troppo vasta. Quindi a maggior ragione ti sono grato per aver scelto, hai letto il libro più letto, per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Siamo alle prese, come pensai, con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. Libro del Levitico che, come abbiamo già detto tante altre volte, ma lo ripeto perché è giusto farlo, da una lettura superficiale, frettolosa, potrebbe apparire come un libro noioso, pieno di regole e cerimonie che non hanno nessun senso per noi oggi. Un libro anacronistico, che è proprio fuori del tempo, no? È proprio fuori, alcuni direbbero. Bene, man mano che stiamo andando avanti, invece, stiamo rilevando che non è un libro fuori, anzi, è un libro letteralmente dentro. Perché? Perché al di là di particolari, certo, che possono e che sono anacronistici, cioè che certe cerimonie, per esempio, che vengono descritte, noi non dobbiamo sottostare a queste cerimonie, a questi riti, nella maniera più assoluta, ma dietro queste cerimonie, dietro questi riti, c'è un insegnamento, ci sono lezioni preziose, importanti per te e per me ancora oggi. Naturalmente questo si scopre pian piano, andando avanti appunto un passettino dietro l'altro, come stiamo facendo noi, e prendere il tempo per scavare sotto la superficie, un po' come quando si va alla ricerca di metalli preziosi o di pietre preziose. Difficilmente si trovano queste cose sulla superficie del suolo. Di solito bisogna scavare o addentrarsi in grotte e caverne, e dopo una ricerca assidua, dopo una ricerca minuziosa, si trova spesso quello che si cerca. Ecco, nel caso del libro più letto avviene qualcosa di simile. Più tempo trascorriamo a scoprire, cercare di scoprire, a trovare, a scovare, più tesori troviamo. Ed è giusto che sia così. D'altra parte, la vita è così. Le cose più belle, le cose più preziose, le cose che ci sono più care, o le persone che ci sono più care, sono coloro con le quali trascorriamo più tempo, coloro che impariamo a conoscere nel tempo. Perché dovrebbe essere diverso con Dio?

Ti ricordo che sei all'ascolto con... all'ascolto di... Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia con Maurizio. Siamo nel libro del Levitico, siamo arrivati all'undicesimo capitolo. E questa volta devo dire che ci troviamo davanti ad un capitolo veramente insolito. In un certo senso siamo arrivati ad una svolta nel libro del Levitico. L'attenzione infatti si sposta ora dai sacerdoti al popolo, dalle offerte da farsi a Dio, al cibo per l'uomo, dal culto dovuto a Dio al modo di comportarsi in questo mondo. Quindi in un certo senso, mi permetto l'uso di questa parola, è un'evoluzione naturale. Questo cambiamento di rotta avviene senza forzature. Si ha l'impressione che l'argomento da trattare non sia meno importante di quello già trattato nei capitoli precedenti. E anche questo, per molti di noi, è una lezione importante. Spesso, infatti, facciamo un'errata distinzione fra il cosiddetto sacro e il cosiddetto profano. Tutto ciò che appartiene alla domenica mattina o al periodo del Natale e della Pasqua è qualcosa di sacro. Tutto quello che avviene durante la settimana o durante gli altri periodi dell'anno è profano. Ora, questa è una distinzione, ripeto, che risulta falsa da una lettura e da un esame della Bibbia. Questo tipo di pensiero, questo tipo di approccio alla nostra vita presume che Dio sia interessato in una parte, in una sfera della vita più di un'altra. Ma ripeto, da un'attenta lettura, da un attento esame e studio della parola di Dio, della Bibbia e del carattere di Dio stesso, risulta che questa distinzione è falsa, non ha nessun fondamento. Dio non la pensa affatto così. Non possiamo e non dobbiamo fare una distinzione fra ciò che è sacro e ciò che è profano. In questo undicesimo capitolo del libro del Levitico, Dio passa tranquillamente da quello che noi chiameremmo sacro, quindi le cerimonie, le offerte, i sacrifici, i riti, la consacrazione dei sacerdoti, il loro ufficio, il loro ruolo, il loro compito, a quello che noi chiameremmo profano, cioè il cibo da mangiare, senza fare però alcuna distinzione. Perché ho detto che questo capitolo 11 è insolito? Prima di tutto perché questo modo di pensare è molto comune, corrente. Ma è insolito anche perché Dio qui prescrive addirittura una dieta particolare al suo popolo. Cioè come? In un libro dedicato a cose così importanti e così spirituali, come le cerimonie, come l'offerta a Dio, come i sacrifici, eccetera, eccetera, Dio adesso si preoccupa pure della dieta. Eh sì. C'erano alcune cose che gli israeliti non potevano mangiare, mentre era loro permesso mangiarne altre. E qui non possiamo fare a meno di porci la domanda: come è possibile che il creatore dell'universo si occupi anche della dieta delle sue creature? La risposta è molto semplice. La risposta è che Dio l'ha fatto e che quindi lui si è occupato e si occupa anche di aspetti particolari, aspetti pratici della nostra vita. Vedi, una cosa importante da piantarci bene in mente è questa: nessun particolare è troppo piccolo o insignificante da non suscitare il suo interesse e la sua amorevole cura. E sicuramente questa è una consolazione, è un pensiero rassicurante per ogni persona che si ritenga un cristiano, un credente. Dio non è rimosso dalla nostra realtà quotidiana.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con l'11° capitolo.

Una volta qualcuno ha chiesto: pensi che dovremmo pregare, dovremmo chiedere a Dio anche le piccole cose della vita? Al che la risposta fu: puoi indicarmi qualcosa nella tua vita che sia grande per Dio? E qui mi riallaccio naturalmente al discorso che abbiamo iniziato in apertura di trasmissione. Facciamo distinzioni fra le cose sacre e le cose profane, fra la domenica e il resto della settimana. Ora, ovviamente una differenza pratica c'è. La domenica di solito non lavoriamo, è giorno di riposo, o così dovrebbe essere, da dedicarsi al Signore. Sta di fatto che nella maggioranza dei casi questo non avviene. Ma per chi, per coloro che hanno preso una decisione di dedicare la domenica appunto ad un giorno di riposo, ad appartarsi per dedicarlo appunto a Dio, bene, il pericolo che queste persone corrono è di considerare la domenica qualcosa di più sacro, o perlomeno le cose che essi fanno durante la domenica, qualcosa di sacro, di spirituale, e quello che fanno durante la settimana come qualcosa che, vabbè, bisogna fare, quindi è profano. Abbiamo detto che nella Bibbia non troviamo una giustificazione per questo tipo di approccio, per questo tipo di modo di pensare. Allo stesso modo non dobbiamo fare distinzione fra le piccole cose e le grandi cose. Per Dio tutto è piccolo, nel senso che ci troviamo davanti all'Iddio eterno, all'Iddio tre volte santo, al creatore dei cieli e della terra, il creatore dell'universo, colui che ha creato con il suo fiato. Quindi come possiamo pensare che anche le nostre difficoltà più grandi, più enormi, siano per lui qualcosa di grande? Ovviamente tutto va messo nella giusta prospettiva. Qualsiasi cosa io possa portare a Dio, qualsiasi richiesta, qualsiasi mio problema, per Dio, per forza di cose, è qualcosa di piccolo. Ciò non significa insignificante. Attenzione! Ciò non vuol dire che Dio considera insignificante il mio grande problema.

solo perché per lui è piccolo. Solo perché lui ha una potenza infinita di dare una risposta o di provvedere una soluzione per il mio grande problema. Dio considera importante ogni aspetto della mia vita. E Dio non fa distinzione fra piccolo e grande. È chiaro, questo tipo di approccio richiede equilibrio. Io non ho nessun bisogno ogni mattina di chiedere a Dio, di pregare, chiedere a Dio quale scarpe dovrò indossare, quale camicia, di quale colore. Attenzione a non cadere nel ridicolo. Non è questo che intendo per i nostri piccoli problemi della vita quotidiana. Dio ci ha dato un'intelligenza, ci ha dato buon senso. Speriamo che sia buono. Una volta che noi lo esercitiamo, speriamo che rimanga buono. Quindi Dio si aspetta che io usi la mia intelligenza, il mio raziocinio, il mio buon senso. Ma ci sono altri aspetti della vita importanti che magari non sono banali. Quando faccio l'appuntamento con qualcuno, per esempio, un appuntamento con una persona ad una certa ora potrebbe essere di vantaggio per quella persona, come potrebbe essere di vantaggio in un altro momento. In altre parole, affido la mia vita, anche gli aspetti pratici come gli appuntamenti di ogni giorno, a Dio. Perché? Perché so che Dio è sovrano. Dio conosce i miei bisogni, conosce i bisogni del mio potenziale interlocutore. Quindi egli sa se un mio appuntamento in un tot giorno, ad una tot ora, può essere di aiuto a quella persona oppure no. Ecco perché io prego e chiedo a Dio la guida per fare quell'appuntamento. Non chiedo a Dio la guida per aiutarmi a usare il telefono, per esempio. Sarebbe ridicolo e banale. Ma gli chiedo guida e aiuto nello scegliere il momento giusto, la persona giusta, il giorno giusto. Perché da quell'incontro possono poi accadere altre cose. Quella persona può ricevere l'aiuto che necessita, o io ricevo l'aiuto del quale ho bisogno, o un consiglio, o quello che è, una buona parola, un incoraggiamento. Insomma, tutti abbiamo bisogno di questo tipo di input, come dicono gli inglesi. Quindi vedi la differenza fra le piccole cose banali per le quali non ho bisogno e non devo ricorrere a Dio, e invece le piccole cose che sono importanti, perché attorno ad esse ruotano questioni ben più grosse, più profonde, come l'incoraggiamento di una persona che si trova un po' giù. Tutto questo per introdurre appunto il capitolo 11 del libro del Levitico, un capitolo che, come abbiamo detto, parla di cose molto pratiche come la dieta. Vorrei, ormai ci stiamo avviando verso la conclusione di questo nostro incontro, ma vorrei lasciarti con questo pensiero. Nessuno è troppo piccolo o troppo insignificante da non suscitare l'attenzione di Dio e la sua cura amorevole. Nessuno è troppo piccolo o insignificante da non suscitare l'attenzione e la cura amorevole del nostro Papà Celeste, di Dio. Pensaci, rifletti su questa grande verità. Non importa chi siamo, non importa quali siano le nostre condizioni, non importa quale sia il nostro titolo di studio, la nostra situazione sulla scala sociale, tutto questo non ha nessuna importanza per Dio. Per Dio ha importanza che noi esistiamo.

Ebbene sì, purtroppo è lei, la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti ringraziato, di averti dato appuntamento al prossimo incontro e, come sempre, un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie ancora. A presto. Ciao.

temo di aver commesso il peccato imperdonabile. C'è speranza per me? Cosa posso fare? Bene, quando qualcuno ci scrive così, usualmente c'è tutta la speranza che si può trovare nella parola di Dio. La prima cosa che tu devi riconoscere, come ogni consulente cristiano pure sa, è che non sono le persone che si sentano così preoccupate quelle che hanno commesso il peccato imperdonabile. Infatti non c'è alcuna preoccupazione nei cuori induriti e fariseici delle persone che oggi agiscono come agirono quelle che Gesù condannò e che commisero quel peccato. La maggior parte della gente che pensa di aver commesso il peccato imperdonabile identificano questo peccato con qualche cosa interamente differente. Pensano che si tratti di infedeltà sessuale, di omosessualità o qualche bestemmia che può essere passata attraverso le loro labbra. Così esaminiamo prima di tutto ciò che la Bibbia davvero dice quando parla del peccato imperdonabile. Potete leggere in Matteo 12, 31 e 32 e nei versetti che precedono, ma forse il passaggio più succinto è trovato in Marco 3, 28 e 29, che ora voglio leggervi al fine di darvi l'intero quadro che ci è davanti. In verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha rimissione in eterno, ma è reo d'un peccato eterno. E notate il versetto 30, perché dicevano: ha uno spirito immondo. E vedete, questo è il contesto. Gesù stava scacciando i demoni e nel versetto 22 dice agli scribi, e questi erano i teologi di quel tempo che erano venuti da Gerusalemme, questi erano quindi i teologi dei teologi, è meglio quelli che c'erano a quel tempo di Gesù. E allora ecco che Gesù parla così perché erano avversari alle sue parole, le quali avevano l'effetto di mettere a repentaglio i loro lucrosi affari nel Tempio. Questi teologhi che erano venuti da Gerusalemme discreditavano Gesù dicendo: egli ha Belzebù ed è per l'aiuto del principe dei demoni che i caccia i demoni. Così, vedete, loro attribuivano le opere dello spirito al potere del diavolo. Quello che loro dicevano, in accordo col versetto 30, è che lo Spirito Santo era uno spirito immondo, cioè uno spirito impuro. Ora, chiunque dice in un modo duro, avverso ed esecrante queste cose, attribuisce le opere di Gesù Cristo al diavolo. Chiunque attribuisce le guarigioni e i meravigliosi sermoni e lo scacciare dei demoni che Gesù faceva al diavolo, chiamando Gesù stesso un diavolo, è una persona che bestemmia contro lo Spirito Santo, poiché chiama lo Spirito uno spirito immondo, lui che è l'opposto d'ogni impurità e cattiveria. Lui che è il santo e il cui scopo è quello di creare santità e purezza in questo mondo. Questa persona che attribuisce le opere dello Spirito di Dio al diavolo non ha perdono ed è colpevole di eterna perdizione. Così la prima cosa da capire è cosa davvero sia la bestemmia contro lo Spirito Santo. Così quando una persona, parlandomi di queste cose, o ascoltatore anche tu per quello, se sei stato disturbato da questo soggetto, la prima cosa che io dico è che una persona che davvero ha commesso questo peccato non sarebbe interessata in queste cose, perché non vede le cose dal punto di vista biblico. È una persona che dice che la Bibbia è un libro da non essere creduto, perché insegna che le cose che Gesù fece le fece con l'aiuto del diavolo e che né la Bibbia né Dio sono cose vere. Sono persone, insomma, che sono dalla parte del diavolo e non dalla parte di Dio. Una persona che ha commesso questo peccato è quindi una che, per cominciare, rigetta la Bibbia e per conseguenza è una che neppure si cura se pecca o no contro lo Spirito Santo, perché non legge questo passaggio nel Vangelo di Marco o di Matteo e non gli importa affatto di leggerlo.
Ora, se tu sei uno che è profondamente disturbato per sapere se quello che hai fatto è peccato e hai nel passato lungamente considerato la tua vita, io voglio farti chiaro che la risposta è negativa. No, tu non l'hai commesso, perché le persone che hanno commesso questo peccato non se ne preoccupano affatto, non se ne curano, neppure lo sanno, e usualmente neppure si interessano di questo libro. Loro credono che quello che questo libro dice di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo sono leggende, sono cose lontane da ciò che loro considerano la verità, e che la Bibbia è il prodotto di Satana invece che di Dio. Se tu credi nella Bibbia, se temi quello che la Bibbia insegna, tu non sei una persona che ha commesso il peccato imperdonabile. Ma detto questo, resta il fatto che tu hai commesso dei peccati, e quello in cui sono interessato e di cui ti parlerò in questi pochi minuti che mi restano è dei peccati perdonabili che tu hai commesso, di quelli che possono essere perdonati. Per prima cosa, se tu non conosci Cristo come il tuo Salvatore, quello che devi fare è di convincerti che Gesù venne appunto per questo nel mondo. Nota che il passaggio "tutti i peccati saranno perdonati ai figlioli degli uomini", ad eccezione di questo, allora tu capisci che c'è un modo di essere perdonati, e questo è Gesù Cristo. È nella maniera che morì sulla croce. Il perdono viene a coloro che ripongono la loro fiducia in Lui come in colui che morì sulla croce al loro posto, portando su di sé le loro colpe, le punizioni e l'ira di Dio che loro meritavano. Sì, il perdono può essere ottenuto mediante l'ammissione della tua colpevolezza. Non dico qui che il tuo peccato non sia un peccato grave, quando dico che tu non hai bestemmiato contro lo Spirito Santo attribuendo l'opera di Cristo a Satana, ma ti dico che c'è perdono anche per questi peccati, perché appunto Gesù venne per scontare quei peccati che in nessun altro modo potevano essere perdonati. Sì, se oggi tu in fede ti affidi a Lui e credi che Egli morì su quella croce per i peccatori colpevoli e che tu sei nel numero di quelli, allora al momento che tu riponi in Lui la fede, al momento che tu credi, i tuoi peccati sono lavati via. Ma se sei un cristiano e questo peccato ti disturba, allora dà un'occhiata alla tua vita, scopri cosa è che ti molesta, cos'è di male che ti dà noia, e se non è il peccato imperdonabile, e naturalmente non lo è, perché se sei un cristiano ovviamente uno spirito immondo non potrebbe abitare con lo Spirito di Dio, allora tu necessiti di venire a Dio per essere purificato dal tuo peccato. Bisogna che tu segua la parola di Dio nella potenza dello Spirito Santo che crea nei cristiani attitudini di santità. Chiedigli di santificarti e chiedigli di farti camminare nei sentieri di giustizia per l'amor del suo nome, e non ti fissare su queste cose. Considera i peccati perdonabili e cerca il perdono di essi in Cristo Gesù. Signore, questo ti chiediamo per ogni ascoltatore, per amore del tuo santo nome, opera nei loro cuori. Amen.

continuiamo a leggere nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, al verso 10. Non calunniare il servo presso al suo padrone, che egli non ti maledica e tu non abbia a subirne la pena. È un avviso a non calunniare i servi degli altri. Prima di tutto dobbiamo considerare che calunniare un servo le cui povere condizioni sono già una ragione di comprensione, e aggiungere poi altra afflizione a colui che è afflitto è veramente qualcosa di indicibile. Non soltanto quindi la calunnia verso tutti, ma la calunnia verso i poveri e i deboli è ancora più grave, perché è un'ingiuria che noi facciamo non solo agli altri ma a noi stessi. E questo servitore, se provocato, può anche maledire ed accusare e creare poi tali problemi che infine colui che è stato il calunniatore ne subisce la pena. E quindi un proverbio d'applicazione generale, ma che ci ricorda quanto sia importante fare attenzione alle nostre parole in modo da non macchiare la reputazione di nessuno, né di coloro che reputiamo grandi né di coloro che reputiamo infimi, se questa suddivisione è mai accetta a Dio, in quanto dinanzi a Dio siamo tutti quanti uguali. Leggiamo ancora i versi che seguono, dal verso 11. V'è una razza di gente che maledice suo padre e non benedice sua madre. V'è una razza di gente che si crede pura e non è lavata dalla sua sozzura. V'è una razza di gente che ha gli occhi alteri e come e le palpebre superbe. V'è una razza di gente i cui denti sono spade e i mascellari coltelli, per divorare del tutto i miseri sulla terra e i bisognosi fra gli uomini.

interessante vedere come continuamente è ripetuto: v'è una razza di gente, o v'è una tale generazione di persone che maledice suo padre e non benedice sua madre. Quindi una generazione completamente indifferente agli affetti più preziosi. Sono persone che si credono pure, ma che non sono state mai lavati dalla loro sporcizia o dalla loro sozzura, ed è la gente che ha fiducia nella propria giustizia, nella propria purezza, ma non conosce assolutamente il segreto della vera purezza, che è quello d'andare a Dio per essere purificato mediante l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce del Golgota. C'è della gente che è altera e ha le palpebre superbe, gente i cui denti sono spade e i mascellari coltelli, che li usano per divorare totalmente i miseri della terra e i bisognosi fra gli uomini. Quindi gente non solo indifferente, ma gente che si crede perfetta e pura, gente piena di alterigia, e pensano di essere una razza superiore agli altri, e infatti sono una razza di gente, ma è una generazione di quelli che non onorano Dio, e è ancora una generazione che morde e divora i miseri e i poveri, quindi una razza di oppressori e di dominatori.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e ce ne rallegriamo per poter di nuovo soffermarci intorno alla parola di Dio, leggerla e meditarla. Il brano che Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 8, i versetti da 7 a 9.

0: E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi, di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna, che stava là, in mezzo.
1: La frase «accusati dalla loro coscienza» non è contemplata in tutti i manoscritti antichi, ma si inserisce bene nel testo, indicando dove la parola di Gesù ha lavorato, incidendo la convinzione di peccato. Con il termine «coscienza» non si vuole solamente intendere la consapevolezza che l'individuo ha di se stesso e delle proprie attività, ma principalmente la consapevolezza del bene e del male, il sentimento delle proprie azioni, buone o cattive, l'espressione dell'umana sensibilità morale che conduce agli scrupoli, ai rimorsi, ai sensi di colpa, come al contrario alla approvazione del proprio agire. La coscienza, questa specie di criterio morale, non appartiene al mondo animale, ma è proprietà peculiare dell'uomo, come qualcosa di indefinito, ma quanto mai reale, infuso nell'uomo da Dio al momento della creazione. I sostenitori della teoria dell'evoluzione biologica, cioè quella che sostiene che Dio avrebbe creato attraverso il processo evolutivo, dovrebbero spiegare quando e come l'animale evoluto ha finalmente posseduto una coscienza umana. La coscienza loda o rimprovera, giustifica o accusa, ha un ruolo molto importante nella vita di una persona. La teologia la considera un'espressione della rivelazione generale di Dio e un criterio di giudizio da parte di Dio per coloro che non hanno conosciuto la legge. La coscienza rende pertanto testimonianza della verità di Dio nel cuore umano e, grazie a lei, la parola del Signore trova riscontro nell'animo umano. Il nostro testo afferma che quegli uomini che erano accorsi a Gesù per metterlo alla prova, per accusare quella donna, furono loro stessi messi alla prova, loro stessi accusati e trovati mancanti dalla loro coscienza. Se ne andarono mesti, cominciando dai più vecchi, perché riconobbero di essere peccatori davanti alla legge di Dio, dovendo, prima di accusare altri, risanare la loro vita. Il Signore renda sensibili le nostre coscienze, le risvegli e le purifichi attraverso la Sua parola, perché possiamo divenire persone veramente oneste, sincere, pure, per essere in pace con Dio, con gli altri e con noi stessi.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ed amiche in ascolto dai nostri microfoni, una buona giornata a tutti voi. Anche questa mattina leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Oggi vi propongo due versi tratti dall'Antico Testamento e più precisamente dal libro dell'Ecclesiaste, uno dei libri scritti dal re Salomone. Precisamente leggerò al capitolo 12 il versetto 15 e il versetto 16. Ripeto, libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, versi 15 e 16. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. Prima di condividere qualche breve riflessione su questi versetti, ascoltiamo un inno cristiano.

Ecclesiaste 12, verso 15 e 16. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. Il commento biblico a questi versi è tratto dal libro Pensieri del cuore, riflessioni bibliche di famosi scrittori e predicatori evangelici.

Evangelici, edito da Adimedia, servizio pubblicazioni delle Chiese Cristiane Evangeliche, Assemblee di Dio in Italia. Salomone visse per compiacere se stesso, cercando di soddisfare tutti i desideri del suo cuore, non soltanto perse l'opportunità di esaltare il nome di Yahweh, il nome di Dio, ma confessò miseramente di aver odiato la vita. Egli concluse il libro dell'Ecclesiaste con una nota di rimpianto, consapevole di aver sprecato gran parte della sua vita. Salomone sapeva di aver fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Tuttavia, i versetti conclusivi sembrano chiarire che alla fine si pentì. L'esempio del re Salomone si può applicare a coloro che hanno grandi capacità e raggiungono traguardi importanti, ma per ricercare i piaceri del mondo perdono la gioia di adempiere la volontà di Dio. Anche noi, a volte, pur non compiendo errori alla stregua di Salomone, possiamo diventare così impegnati in attività lecite che il nostro cuore si allontana dal Signore. Alla fine non soltanto disonoriamo Dio, ma possiamo addirittura perdere il nostro premio eterno. Gesù disse, raccontando la parabola del seminatore: e quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. La parola di Dio questa mattina, in maniera molto semplice ma altrettanto efficace, ci invita a considerare per chi stiamo vivendo e soprattutto per chi stiamo mettendo a frutto le capacità, i talenti, le doti che il Signore stesso ci ha donati. Stiamo vivendo per noi stessi? Stiamo vivendo per Dio? Voglia ognuno di noi in questa mattina rivolgersi al Signore in preghiera. Lo faremo insieme tra qualche momento per chiedergli di aiutarci a vivere in modo da temere il suo nome, in modo da onorarlo con le nostre opere, con le nostre azioni, con le nostre parole. Preghiamo il Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu nella tua fedeltà sempre, attraverso la tua parola, parli al nostro cuore. Signore, siamo certi che tutte le volte che noi ti invochiamo, tu sei pronto a lasciarti trovare da noi. Mediante la tua parola tu metti in luce la nostra reale posizione dinanzi a te. E ancora in questa mattina non possiamo fare a meno di chiederti perdono perché, Signore, non sempre viviamo per te. Non sempre siamo propensi a spendere la nostra vita per la tua gloria, per la tua volontà. Quante volte siamo impegnati a ricercare la nostra soddisfazione, la nostra gioia, non tenendo conto di quella che è la tua volontà. Signore, ti preghiamo in modo particolare per i nostri amici che ci ascoltano, che possano veramente, compunti dal tuo Santo Spirito, comprendere che il tutto dell'uomo è temere il tuo nome, vivere per te, per la tua gloria. Aiutali, Signore, a prendere la giusta decisione. Quanti soprattutto si trovano a vivere nell'indecisione e non sanno se continuare a vivere per loro stessi oppure se decidere di consacrarsi a te. Aiutali, Signore, a fare la giusta scelta. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Anche questa mattina il tempo a nostra disposizione volge al termine. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Cari amici ascoltatori, il grande poeta Dante cominciò il suo immortale capolavoro dicendoci che a metà della sua vita, circa 33 anni, egli si accorse d'aver smarrita la giusta via e di essere perduto. Ora, una cosa che la gran maggioranza di noi ha in comune col gran fiorentino non solo è la lingua, ma pure l'età che egli cita, poiché ci risulta di fatto che la maggioranza dei nostri ascoltatori è oltre la metà del cammin di nostra vita, e infatti tutti assieme stiamo ormai percorrendo l'altra fatale metà. Ma quanti, mi domando, come lui, hanno la realizzazione che stanno camminando sulla strada sbagliata? Quanti come lui stanno cercando di ritrovare la dritta via? Per quelli che sono in questo interessati, noi dedichiamo questi programmi e li invitiamo ad unirsi con noi nella ricerca della dritta via. E qui, benché noi stessi siamo grandi ammiratori del Dante, no, non mediteremo sulla Divina Commedia, ma prenderemo ispirazione da una fonte più antica e più autorevole, le Sacre Scritture. Ebbene, state con noi, fra poco, dopo quest'inno, vi presenteremo quello che abbiamo preparato per voi.

0: Ed ora andiamo alle Sacre Scritture, vogliamo rivolgerci al Nuovo Testamento, al Libro degli Atti, capitolo 17, leggeremo dal 16° fino al 21° versetto. Esortiamo ogni nostro ascoltatore a prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. E mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo ciarlatano?» Ed altri: «Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione». E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire tutte queste cose». Ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare qualche novità. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Quando noi pensiamo che l'antica Grecia fu la culla della civiltà e che le arti, la filosofia, l'architettura, la geometria, la fisica, la nostra stessa lingua provengono da questo popolo così colto e intelligente, noi rimaniamo confusi, scoprendo che malgrado tanta conoscenza, tanta scienza e intelletto, quello era un popolo pagano, la cui teologia era politeistica e la cui pratica religiosa era ristretta e essenzializzata al culto di statue e di immagini. Così simpatizziamo con l'apostolo Paolo, che nel brano biblico che abbiamo letto lo troviamo appunto in visita nella famosa, ricca e bella città di Atene. Fra gli eleganti palazzi, sontuosi tempi, egli nota ovunque oracoli, statue dedicate a differenti dei: uno al dio della guerra, uno al dio della pace, uno al dio del fuoco, uno al patrono della famiglia, uno a quello dell'amore e così via. Per ogni cosa, per ogni necessità, Paolo vedeva che i greci avevano un dio. Ma quello che in verità ricolmò di stupefazione l'apostolo fu di notare in un certo luogo che i greci, nella loro meticolosa religiosità, temendo di aver dimenticato un dio, avevano persino eretto un altare al dio sconosciuto, cioè a quello che ancora non avevano conosciuto o che era loro sfuggito dall'adorare. Al giorno d'oggi un sistema religioso tale sembra ridicolo e noi non possiamo trattenerci dal sorridere quando con la nostra immaginazione cerchiamo di visitare l'antica Atene del tempo di Paolo con tutti i suoi dei. Pure viene da domandarci: come un popolo così intelligente e non poteva capire che per logica doveva esserci solo un Dio e che questi era proprio il vero, l'unico, quello che loro adoravano in un certo qual modo anche senza conoscere? Sfortunatamente i greci, come tante persone intelligenti, mentre lasciano andare il loro pensiero nei riguardi della scienza e della sapienza al di là dei confini dei loro cinque sensi, in fatto di religione non vogliono però attenersi a quello che solo a quello che tangibilmente possono venire in contatto. E del resto in questo fatto i greci non erano i soli, anzi i romani, gli egiziani, i siri, tutto il resto del mondo allora conosciuto era dedicato al politeismo e al culto delle statue e delle immagini. L'unico gruppo che adorasse un solo Dio e che per istruzione divina a Dio rendeva la propria adorazione senza l'aiuto di statue e di immagini era il popolo ebreo, dal quale il nascente cristianesimo aveva preso radice, adempiendo le promesse e le profezie della sua antica religione. Paolo, erede delle tradizioni e del comandamento giudaico e portatore della buona novella del Cristo, l'atteso Messia, certo si inacerbiva nel vedere così tante statue che egli riteneva un opprobrio e un'abominazione. Così troviamo in Paolo da una parte e il paganesimo greco dall'altra due gruppi di faccia uno all'altro. Il cristianesimo, che insegna l'esistenza di un solo Dio in forma di un purissimo spirito e che esige un culto esclusivo e diretto senza intercessori o l'aiuto di statue, di immagini, e il paganesimo che al contrario promuoveva l'adorazione di molti dei per mezzo di intermediari, con l'aiuto di statue, di immagini e con un culto espresso in cerimonie, riti e sacrifici. Così Paolo cercò in Atene di rivelare a quel popolo l'esistenza del vero Dio, di quel Dio sconosciuto che essi professavano ad adorare, benché a loro del tutto ignoto. Purtroppo notiamo in questo passaggio che Paolo non ebbe troppo successo, e così pure sembra che, malgrado l'avanzamento del cristianesimo nel mondo e attraverso i secoli, troppo successo si sia riscontrato nel promuovere la forma d'adorazione prescritta dalle scritture, proclamata da Cristo e predicata dagli apostoli. Al giorno d'oggi, malgrado il politeismo sia stato abbandonato dalla maggioranza e tutti riconoscono l'esistenza di un solo Dio, lo stesso, la forma della vera adorazione richiesta da Dio è sempre dalla maggioranza sconosciuta. Gesù disse che Dio è spirito e che i veri adoratori debbono adorarlo in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Ma tutti oggi invece insistono nel porgere il nostro culto ad aiutarci con immagini e statue e ci si inginocchia davanti a esse, cosa severamente vietata dal secondo comandamento. Gesù disse di adorare solo il Signore, l'Iddio nostro, e solo a Lui di rendere il nostro culto, e invece anche al giorno d'oggi si presta il nostro culto a santi, e in special modo anche a Maria, la quale il nostro popolo corre festante con giubilo e che oggi onora. Ascoltatore, e Dio ha detto che mai e in alcun modo condividerà la sua gloria con nessuno. Ed ogni popolo che, trasgredendo coscientemente o no questo suo desiderio, questo comandamento, ha sempre più presto, più tardi, incorso nella sua giusta ira. Gli egiziani, grande civiltà antica, caddero perché specificamente la Sacra Scrittura dice erano idolatri e adoravano le statue. I greci caddero. Il grande impero romano, al tempo di Paolo così immenso e potente, riceve da Paolo stesso la seguente profezia: il Dio li ha abbandonati, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna ed hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in perpetuo. Abbandonati da Dio in decadenza. Ma guardate l'America, grande nazione, sorta e cresciuta da un gruppo di pellegrini che lasciarono l'Europa e andarono là su quelle ignote sponde per adorare Dio in spirito e verità. Questa nazione prosperò e divenne la potenza più grande e ricca che il mondo ha mai conosciuto. Ma ahimè, l'idolatria si è infiltrata e con essa il seme della decadenza sta germogliando, e a meno che non ci sia un definitivo ritorno alle vie di Dio, sicura rovina le precipiterà addosso. Amico ascoltatore, ci vantiamo di conoscere Dio e ci chiamiamo col nome di cristiani, ma questo non è importante. Quello che conta è se Dio conosce noi e se ci accetta come suoi figliuoli. Tu dirai che si adora il Dio con sincerità nel modo che ci è stato insegnato e che, malgrado le statue e le immagini, noi adoriamo solo Lui. Ma senza dubbio i greci pure erano sinceri nella loro adorazione, senza dubbio erano pii e ben intenzionati. In loro difesa dobbiamo pure aggiungere che essi non adoravano le statue nel senso che ritenevano tali statue per deità. O essi ben sapevano che gli dèi residevano nell'Olimpo? Quelle statue erano là per aiutarli ad esprimere la loro adorazione e devozione, il loro effetto verso gli dèi. Amico, questa è esattamente l'attitudine che si riscontra al giorno d'oggi. E oggigiorno, come al tempo di Paolo, il vero Dio resta sconosciuto, ignoto e inaccessibile a chi in tale modo lo cerca con fede, ma anche con visione, perché egli per la bocca di Gesù stesso ci ha detto che richiede i veri adoratori che lo adorino però solo in spirito e verità. No, Paolo, no, i primi cristiani non avevano bisogno di una statua o di una immagine per pregare, come pure non avevano bisogno di preghiere scritte e imparate a memoria, poiché per loro Gesù era vivo e reale e le loro preghiere erano istantanee manifestazioni d'affetto, di supplica, di riconoscenza, sgorganti fuori da cuori rigenerati e salvati dalla grazia di Cristo. La Chiesa primitiva non aveva bisogno di tali statue, perché a quel tempo si preferiva obbedire a Dio e mettere fede nelle promesse di Gesù, il quale asserisce che dove due o tre sono adunati nel suo nome, egli è là in mezzo a loro. E amico, se si crede che Gesù è risorto ed è presente fra noi nella forma spirituale, noi dovremmo affidarci agli occhi dello Spirito invece che a quelli della carne che tante volte ci hanno ingannato. Paolo disse a quegli ateniesi che Dio non abita in tempi di mani d'uomo né da mani d'uomo è servito, come se avesse bisogno di cosa alcuna, lui che ha fatto il cielo e la terra e che a tutte le creature dona il fiato. Eppur disse loro che neppure Dio è troppo lontano da ognuno né da alcuno si nasconde, ma che invece vuole farsi conoscere e vuole rivelarsi a tutti quelli che davvero con sincerità di cuore lo ricercano. Nel versetto 30 l'apostolo Paolo, dopo averci detto che Dio ci è a sé vicino, ci dice anche come noi possiamo trovarlo, come possiamo sentirlo, e ci dice che dobbiamo ravvederci. Ravvedere vuol dire vedere di nuovo, significa riesaminare, e amico, questo è quello che ogni persona che con sincerità cerca Dio deve fare. Bisogna che chiuda gli occhi della carne e apra quelli dello spirito. Bisogna che smetta di guardare dal di dentro in fuori e che invece cominci a guardare nel di dentro ed esaminare se stesso davanti al Signore. E quando la vera nostra natura verrà evidente, quando ci accorgeremo d'essere ribelli, disubbidienti e peccatori senza speranza davanti a un Dio giusto, se noi ci umiliamo davanti a Lui confessandogli la nostra meschinità e invocando il suo perdono, egli allora diverrà il nostro Salvatore ci purificherà con il lavacro della rigenerazione mediante il sangue di Cristo e ci assicurerà del suo perdono attraverso la testimonianza del suo Spirito Santo in noi. Gesù Cristo acquistò per ognuno di noi, quando sulla croce morì al nostro posto, la nostra salvezza. Egli pagò per tutti i nostri peccati. Solo quando saremo conoscenti di queste cose, solo quando in ubbidienza saremo soggetti a Lui, allora il Dio che sembrava sconosciuto, lontano e irreale e che noi cercavamo di rappresentarci con immagini e di raggiungerlo con intercessori, Egli solo allora apparirà a noi come un Padre pietoso, pieno d'amore, come il nostro buon Padre Celeste. Ascoltatore, se in verità tu con tutto il tuo cuore cerchi il Signore, rileggi questo 17° capitolo dal Libro degli Atti, accettalo per quello che è verità evangelica ed obbediscilo. Cessa di camminare per visione e comincia a camminare per fede, poggiando i tuoi piedi sulla rocca sicura e stabile della parola di Dio. Ricordati che la differenza fra Paolo e gli ateniesi, fra il cristianesimo e il paganesimo, fu trovata nel fatto che un gruppo seguiva esclusivamente la parola di Dio, le sacre scritture, mentre l'altro preferiva andare dietro alle tradizioni degli uomini, alle dottrine e degli antichi e alla filosofia e sì al proprio discernimento. Amico, noi godiamo del loro esempio, non facciamo lo sbaglio di quei saggi greci che con tutta la loro scienza restarono perduti, ma come Paolo, come primi cristiani, accettiamo in fede le promesse di Gesù, poiché la sua parola stessa ci garantisce che chi è in Lui mai sarà svergognato. Ascoltatore, Gesù salva, va a Lui, accettalo per il tuo Maestro e Signore. Ricordati che, secondo l'insegnamento della Bibbia, prima si deve credere e poi si vedrà. O Signore, noi ti preghiamo per questi cari nostri ascoltatori, ti chiediamo, Signore, che quello che hanno udito possa ancora echeggiare nella loro coscienza e che il tuo Spirito li convinca che questa è verità evangelica. Te lo chiediamo nel nome tuo santo, per la gloria di Cristo e per la loro salvezza. Amen.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

E così, carissimi, la gioia del Signore è la nostra forza. E mi auguro che sia anche per voi che siete in ascolto, per tutti, perché questo vuole Gesù, che tutti possano veramente vivere, ricevere quindi la pace sua, che non è come quella del mondo. E quindi sono felice ed è una gioia essere qui ancora stamattina con voi, ben sintonizzati sulle nostre frequenze o anche ben connessi chi ci ascolta attraverso internet. Eh sì, ed è una, come devo dire, un privilegio, lo dico sempre, un grandissimo privilegio trovarci qui al sabato mattina e condividere appunto Gesù. Noi siamo qui per Gesù, perché Gesù ha dato la sua vita per noi e quindi noi vogliamo dare la nostra vita e vivere per Lui. Questo possiamo fare e lo vogliamo fare. Stamattina ho a cuore di leggere appunto di Gesù nel Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo esattamente, dove dal verso 32, dove si parla di Giovanni Battista. Sono 8 versi, mi sembra che sono, e leggo così appunto: Giovanni Battista che rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui, quindi su Gesù sta parlando lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendo udito parlare, seguirono Gesù. Quindi lasciano Giovanni Battista per seguire Gesù, questi due. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Fin qui quello che ho letto, questi 8 versi appunto, che ci parlano di questa testimonianza di Giovanni Battista e poi dei due discepoli che iniziarono, i primi discepoli che iniziarono a seguire Gesù. E in particolare proprio nel verso 38, dove Gesù fa una domanda a loro, e oggi la fa anche a noi questa domanda. Ecco, dice proprio: Gesù domandò loro e disse: che cercate? Ed essi risposero: maestro, dove abiti? Ecco, immaginate questo incontro, no? Che Gesù, la prima cosa che gli dice è: che cercate? Quindi l'incontro tra Gesù e questi suoi primi discepoli è un momento quindi incredibile, quindi molto emozionante, perché dopo aver ascoltato le parole di Gesù, questi due discepoli iniziarono a seguirlo così, sinceramente, spontaneamente. Non è che Gesù gliel'aveva detto: seguitemi. Loro lo hanno fatto loro, rivelando appunto questa sincerità che c'era nei loro cuori. E quando Gesù si voltò e vide che lo seguivano, chiese loro appunto: che cercate? È una domanda aperta che si possono dire tante risposte. Chissà, ognuno di noi magari chissà cosa avrebbe risposto. Magari avrebbero potuto desiderare cibo, miracoli o anche ricchezze. Ma la loro risposta è incredibile, però molto semplice: maestro, dove abiti? E con queste parole esprimono veramente un desiderio profondo e sincero. Cerchiamo te, Gesù. Desideriamo stare con te, Gesù. La presenza
di Gesù vale più di ogni bene materiale di questo mondo. E come quei discepoli, anche noi dobbiamo desiderare stare con Gesù, vivere in comunione con Lui e godere della pace e del ristoro che soltanto Gesù può dare. Quindi questa domanda di Gesù ci invita a riflettere ognuno di noi. Io posso dire, Gino, ed io cosa sto cercando davvero nella vita? Quindi la risposta che siamo chiamati a dare con sincerità, che sia questa: ciò che desideriamo più di ogni altra cosa è stare con Gesù e godere della sua meravigliosa persona, della sua guida, del suo contributo che Lui vuole dare alla nostra vita, ma per il nostro bene, perché tutto questo Gesù lo fa per il nostro bene. E quindi veramente che possa essere il nostro cuore, possa trovare quella gioia alla sua presenza, desiderare sempre di più di stare stretti a Lui, dimorare in Gesù come i tralci appunto sono attaccati alla vite, e noi dobbiamo essere uniti, attaccati e dimorare in Gesù, consapevoli che è l'unico modo per andare a Dio, per avvicinarci a Dio e per avere la sua presenza. Perché Gesù dice ancora oggi: nessuno può venire a Dio Padre se non per mezzo di me. E Gesù ha dato la sua vita sulla croce per i nostri peccati, ma gloria a Dio, è risorto per dare a noi una nuova vita da vivere sempre con Lui. E quindi con tutto il cuore, grazie a Dio che ci ha dato Gesù. Alleluia. E sì, grazie a Dio che ci ha dato Gesù. È una preghiera che faccio spesso durante il giorno, continuamente. Sono due le preghiere che faccio di più. Sono brevi, ma tutte e due veramente le faccio con tutto il cuore. Di notte a volte, quando nelle veglie capita a tutti, no? Gesù aiutami, Gesù aiutami, Gesù aiutami, ho bisogno di te, Gesù aiutami. Eh sì, oppure grazie a Dio che ci ha dato Gesù. Ecco. Bene, ho finito. Adesso chiedo la vostra collaborazione affinché insieme possiamo veramente ancora stamattina dare gloria a Dio. Perché questo che facciamo qui a Radio Evangelo Piemonte: condividere la sua parola, condividere il messaggio del Vangelo, condividere quindi Gesù. Bene, il primo canto è già pronto. Io fra un attimo libero la linea, quindi 011 28 03 04, il nostro numero di telefono. Il primo canto è appunto: Signore, incontrare te, Gesù. Arriva.

0: Pronto?
1: Pronto, Gino, pace.
0: Pace a te, sorella Concetta.
1: Pace a tutti, fratelli e sorelle. E benedica questa giornata del sabato, che siamo tutti uniti nella preghiera verso la radio.
0: E grazie a Dio anche per la sorella Concetta.
1: Io voglio leggere dal Vangelo di Giovanni.
0: Sì.
1: Capitolo 12.
0: 12. Sì. Ecco qua. Da dove inizia 12. A leggere?
1: Comincia a leggere da Maria di Betania.
0: Ah, ok, Betania, Maria.
1: Allora, posso?
0: Certo, leggi pure.
1: Gesù a Betania, Maria unge di profumo i piedi di Gesù. Gesù dunque sei giorni avanti da Pasqua venne a Betania, dove Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti, e qui gli fece una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libra d'olio odorifero di nardo schietto e di gran prezzo, unse i piedi a Gesù e gli riasciugò con i suoi capelli. La casa fu ripiena del profumo dell'olio, ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio, questo 100 denari e non si sono date ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era lo ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che si metteva dentro. Gesù dunque disse: lasciatela stare, ora serbato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma non avete sempre. La gran folla dei giudei e persunque che gli era qui e vennero non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché per cagione sua morte dei giudei andavano e credevano in Gesù. Amen.
0: Amen, amen.
1: Gloria a Dio.
0: Grazie a Dio, sì, cara Concetta.
1: Il Signore sia lodato, benedetto in eterno.
0: Amen.
1: Benedica tutto il mondo intero, tutto questo popolo, tutte queste guerre, queste cose, bullismo, tutte queste gente che ammazzano, sono cose tutte brutte. Il diavolo non sa più cosa fare, sta facendo

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono.
1: Sono la sorella Grazia da Gugliasco.
0: Ben trovata anche a te, sorella.
1: Amen. Saluto a tutti gli ascoltatori, fratelli, sorelle, che oggi sia una giornata, dimmi, e che oggi sia una giornata benedetta.
0: Sì, di benedizione, amen.
1: Amen. Niente, volevo condividere con voi due o tre versetti dal secondo Efesine capitolo 2.
0: Efesini 2.
1: Dal versetto 7.
0: Efesini 2, 7. Benissimo.
1: Allora, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso noi in Gesù Cristo. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi.
0: Sì.
1: È il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Questo è bellissimo. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminassimo in esse. Sono delle parole veramente, certo, da prendere in considerazione. E

0: da mettere in pratica, perché se noi ci vantiamo che siamo bravi, che
1: guai,
0: siamo
1: ho fatto questo, ho fatto quell'altro,
0: ho fatto quello, ho fatto evangelizzato, e questo non serve a niente.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo non vantarci del dono che Dio ci ha dato.
1: È solo una
0: grazia. E allora c'è bisogno di tirar fuori l'umiltà di dentro di noi, come era Gesù Cristo.
1: Sì.
0: Bisogna imitarlo al 100%.
1: È così.
0: E voglio ringraziare Dio, Signore, perché dal momento che l'ho conosciuto incomincio a capire cos'è l'umiltà in questo momento, guarda.
1: Sì.
0: Anche se capitano delle cose brutte, ma bisogna essere positivi, bisogna,
1: certo,
0: amare il prossimo come noi stessi. Anche
1: così,
0: se ci fanno del male, non ha importanza.
1: Non importa.
0: La parola ci dice: ama il tuo nemico. E se lui ha amato il nemico, noi chi siamo che dobbiamo scartare il nemico? Dobbiamo imitare Gesù Cristo.
1: Sì.
0: E allora, sinceramente, volevo ringraziare stamattina per tutto quello che ci ha dato e per quello che ci darà ancora, guarda.
1: Certo, sì, sì, sì. Il meglio per noi ancora deve venire, grazie.
0: Il meglio deve venire. Adesso siamo solo come dice Prima Corinti 13, quando verrà la verità, poi tutte le cose verranno alla luce. E allora per adesso stiamo nell'ombra di Gesù Cristo, e quando verrà Lui ci fa vedere le cose meravigliose.
1: Lo vedremo faccia a faccia.
0: Faccia a faccia lo vedremo, ok. Niente, Gino, ti ringrazio dello spazio che mi hai dato.
1: Grazie a te.
0: Voglio salutare te e tutta la fratellanza. Voglio salutare Lina Colotti con Romeo, Alessandra, e volevo salutare Lina Fusillo. E tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, perché non ho il viva voce, non riesco a dire, per cui
1: ce l'avevi scritto per non dimenticarmelo. Però,
0: comunque, saluta a tutti.
1: Certo, basta dire così, a tutti un abbraccio,
0: a tutti in generale,
1: ok.
0: Un abbraccio grande,
1: un abbraccio, pace, sorella,
0: pace,
1: il Signore,
0: pace,
1: ci benedica insieme,
0: amen.
1: Pace. E dopo la sorella Grazia da Grugliasco liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Stavamo ascoltando il canto "Ed io ti cerco", ecco, sempre riferita a quella risposta di Gesù: che cercate? Sì, io ti cerco con tutto ciò che sono, Gesù, sì.

0: Pronto?
1: Ecco qua, pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Silvano, ben trovato anche a te.
1: Saluto. Oggi Silvano, cosa ha preparato? Concetta e Grazia, che mi hanno anticipato.
0: Sì, Concetta e Grazia.
1: Sì.
0: E tu cosa vuoi condividere, Silvano, invece?
1: Nel Vangelo secondo Luca.
0: Un altro Vangelo, che è quello di Luca.
1: Il capitolo 10, versetti 41-42.
0: 41, 10, 41.
1: Recitano così.
0: Sì.
1: Il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Eh sì.
0: Sì.
1: Ci sono periodi della vita in cui dobbiamo fermarci per ascoltare. Coloro che, per abitudine, si danno immediatamente da fare tendono più a giudicare quelli che invece agiscono diversamente. Perciò affannarsi per fare bella figura per cose futili molte volte diventa uno spreco di tempo. Marta si affannava mentre Maria ascoltava. Il Signore Gesù guarda più il nostro cuore. Egli ci chiede di obbedire e di non volgere altrove il nostro sguardo, se non a Lui, per non guastare la qualità della nostra vita cristiana. Siamo quindi zelanti come Marta per servire il Signore, ma imitiamo Maria, che ha saputo dare la priorità alle cose che veramente contano,
0: certo,
1: per la nostra vita. Amen.
0: Amen. È proprio così. È bello questo passo delle due sorelle, veramente. Chissà quante volte l'abbiamo letto, è vero?
1: Sì, eh sì.
0: Certamente, anche se Marta faceva una cosa buona, però
1: serviva il Signore, giustamente,
0: certo,
1: voleva
0: serviva
1: fare
0: il Signore, faceva un servizio, però Marta lo stava ascoltando.
1: Maria stava ascoltando.
0: Maria, scusa, sì, Maria.
1: Appunto, anche... noi dobbiamo imitare Maria.
0: Certo.
1: Ascoltiamo e seguiamo Gesù. È quello molto più importante, che si può anche servire, però ascoltare e essere sempre con Gesù è meglio, molto meglio.
0: Bene, così, Gino, Silvano. Vuoi dire altro,
1: anch'io,
0: Silvano?
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: E Dio ci benedica, Gino.
0: Che ci benedica insieme. Un abbraccio, Silvano.
1: Preghiamo sempre gli uni gli altri. Che
0: preghiamo,
1: ne abbiamo bisogno,
0: anche per tua mamma, che il Signore la benedica tanto, a tua mamma.
1: Amen, amen.
0: Pace a te, Silvano.
1: Pace, pace, Gino, alla prossima.
0: Pace. E dopo il nostro fratello Silvano da Torino, siamo arrivati alle ore 9.58, ho liberato la linea, se vuoi, anche per te. Quindi 011 28 03 04. Ed io ti cerco, è il titolo di questo canto, con tutto ciò che sono, Gesù, ti cerco. Che sia questo veramente il desiderio di ognuno di noi, con tutto cercare Gesù. E poi dimorare in Gesù. Soprattutto, perché quando dimoriamo in Gesù, allora sì, che veramente possiamo portare quella luce che possa toccare il cuore agli altri.

0: Pronto, pronto, sì, abbiamo il nostro fratello Giuseppe Barbuzzi.
1: Giuseppe Barbuzzi.
0: Ben trovato, fratello.
1: Ascoltatore.
0: Ben trovato anche a te. Allora, tu vuoi...
1: pregate per me. Pregate per me, ho tanto bisogno di pregare.
0: Preghiamo
1: tanto,
0: per te,
1: tanto,
0: anche
1: tanto,
0: per Gloria, per la tua famiglia e tutta la famiglia. Certo. Un saluto anche a Gloria e a Carlo, che magari sono lì con te.
1: Sì.
0: Un abbraccio a voi. Allora, leggiamo questi due versi, abbiamo detto che sono... Li leggiamo insieme, Giuseppe, poi ci salutiamo, va bene?
1: Sì.
0: Allora, che sono appunto nella prima epistola di Giovanni, capitolo 5, il 20 e il 21, che dice così: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere Lui che è il vero, e noi siamo in Colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. E poi, figliuoli, guardatevi dagli idoli. Ecco, dobbiamo stare attenti quindi a non rivolgerci ad altri, ma solo in Gesù che è il vero, caro Giuseppe. Bene, Giuseppe, allora poi metterò anche il canto. Va bene, Giuseppe?
1: Buon proseguimento, ciao.
0: Ciao Giuseppe, buon ascolto a tutti voi, buon ascolto.
1: Ciao.
0: E dopo il nostro fratello Giuseppe da Torino, anche lui come Silvano, liberiamo la linea, oggi è una giornata calda, è un periodo caldo, non è solo oggi la giornata, da un po' di tempo sta facendo caldo, ma grazie a Dio anche il caldo ha la sua importanza, sì, ce l'ha. Un altro canto che è già pronto qui. La tua bontà, che ha chiesto la sorella Lina Fusillo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo il telefono.
1: Lina Colozzi.
0: Ben trovata, sorella Lina.
1: Grazie, anche a te, grazie.
0: Cosa vuoi dirci oggi, sorella?
1: Allora, volevo leggere Matteo 5, dal verso 14. Il primo verso che mi è venuto stamattina, appena ho aperto la Bibbia.
0: Quindi stiamo facendo tutti i Vangeli. Giovanni, Luca, adesso Matteo. Bellissimo. Matteo, hai detto capitolo?
1: Allora, capitolo 5, dal verso 14.
0: Sì.
1: Il Signore si è lodato.
0: Alleluia.
1: Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosto, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette nel candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così, questo me lo dice a me il Signore, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E questo è, chiedo l'aiuto al Signore, veramente lo chiedo con tutto il cuore, di far risplendere la sua luce dentro la mia vita, in modo che altri possano vedere e glorificare il Dio veramente.
0: Anche per me è così, per ognuno di noi.
1: Che bello
0: deve,
1: sì,
0: essere,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: per ognuno di noi.
1: È un grande desiderio che ho veramente di seguirlo fino alla fine e che lui mi stia vicino a me. E lo ringrazio con tutto il mio cuore ancora per i benefici nella mia casa, per tutto.
0: Amen. È così,
1: grazie. Grazie al Signore. Non smetterò mai di ringraziare il Signore per questa nuova vita che
0: lui
1: mi ha
0: dice
1: dato.
0: Noi è scritto: in ogni cosa dobbiamo rendere grazie a te.
1: Grazie a te. Anche a una piccola cosa, grazie Signore. Gesù, grazie per tutto, veramente.
0: Anche quando le cose non sono anche belle,
1: grazie,
0: sì, lo stesso.
1: Sì. A volte servono certo, anche le cose che non sono belle.
0: È così.
1: Il Signore ci ama e ci vuole correggere in tutte le cose.
0: Infatti.
1: Va bene, Gino, faccio i miei. Ma non si sente, ogni tanto sento. Tu senti bene la mia voce?
0: Benissimo, sì, la sentiamo bene.
1: No, un po' disturbata quando parlo io. Va bene, voglio fare i miei saluti alla sorella Concetta, che telefono sempre per prima, Giulia e Chloe, un grande abbraccio, se ci ascoltano. Poi Luca, fratello Luca, Enza, Blanca e Maria Grazia, Silvano e Grazia, che ha appena telefonato, la sorella Lina Fusillo, Beppe Antonella, Samuele Yolanda e il piccolo Samuele. Poi c'è il fratello Michele anche e Giuseppe Barbuzzi. Mi sono fatta la lista e li voglio salutare tutti con un grande abbraccio nell'amore del Signore.
0: Un abbraccio anche a te insieme alla tua famiglia, Lina.
1: Grazie Gino, grazie.
0: Pace a voi tutti, pace. E grazie a Dio anche per la sorella Lina Colotti da Grugliasco. Intanto liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Bene, stavamo ascoltando la tua bontà, questo canto che ha chiesto la sorella Lina Fusillo. Ricordiamo anche questa sorella nelle nostre preghiere, che il Signore la benedica tanto. 011 28 03 04 è il nostro numero di telefono. Se vuoi, qualcuno che non ha mai telefonato, liberamente, senza nessun problema, telefonate. Se non volete andare in diretta, lo stesso, non andiamo in diretta, però se avete qualcosa da dire, da comunicare, lo potete fare. Intanto ascoltiamo. Ecco qui che arriva una telefonata.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono la nostra sorella Rosanna.
1: Sempre di fretta, però gloria a Dio che posso essere con voi.
0: Grazie.
1: Veramente,
0: a Dio.
1: mi manca tanto essere con voi il sabato, però delle volte non riesco. Io stamattina volevo leggere in Ezechiele 34, versetto 11, dove dice: infatti così dice il Signore Dio, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro, come un pastore va in cerca del suo gregge e il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse, in un giorno di nuvole e di tenebre. Poi al versetto 31 dice: voi pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini, io sono il vostro Dio, dice il Signore Dio. Amen. E io voglio ringraziare il Signore con tutto il mio cuore, lo voglio ringraziare per me e per ognuno di voi che ascoltate, perché veramente il Signore, leggendo queste parole, mi ha fatto vedere che anche se noi attraversiamo giornate di nuvole, giornate di tenebre, giornate dove siamo afflitti, ma il Signore ci viene in incontro, il Signore ci viene sempre in cerca, il Signore viene in cerca di chi in questo momento ha il cuore afflitto, il cuore oppresso, il cuore che ha bisogno. E io voglio ringraziare il mio Signore, perché la sua promessa è che nessuno ci toglierà dalle sue mani, noi siamo in mani sicure. E quindi andiamo avanti con il Signore, fratelli e sorelle, cerchiamo di stare uniti al Signore, di ascoltarlo, perché come abbiamo sentito è meglio ascoltare che servire, perché senza che ascoltare e servire non vale nulla. Anche a me il Signore mi ha salvato con quel meraviglioso passo di Efesini, che è un dono e non è per i meriti, non è perché faccio questo e quello, non abbiamo meriti, non abbiamo niente, è un dono la salvezza. Ricevere Gesù nel nostro cuore è stata una grazia meravigliosa. E possiamo, come ha detto la sorella Lina, dire solo grazie, perché affrontare la vita, e io non è che ho preoccupazioni grandissime, però capisco che ci sono persone che affrontano la vita veramente con grande tribolazione, e affrontare queste cose con Gesù e senza Gesù fa la differenza.
0: Amen.
1: Quindi che veramente il nostro cuore sia pieno delle promesse del Signore, della parola del Signore, affinché possiamo stare fermi nella sua volontà. A Dio sia la gloria, un abbraccio a tutti nell'amore del Signore, io voglio bene, pace fratello,
0: anch'io ti voglio bene, anch'io
1: pace,
0: sorella, che
1: pace.
0: Il Signore ti benedica tanto.
1: Pace,
0: ti benedica
1: insieme, pace.
0: E dopo la nostra sorella Rosanna da Nichelino, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Intanto 011 28 03 04. Ti do gloria, è il prossimo canto.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti. Sono la sorella Enza da Messina.
0: Ben trovata, sorella Enza da Messina. Fa caldo a Messina?
1: Oggi siamo 38 gradi.
0: E noi è da un po' di giorni che siamo stati anche noi a 38, oggi un po' di meno.
1: Gloria a Dio. Gloria a Dio. Il Signore è nel caldo, il Signore è nel freddo, il Signore è nella paura, il Signore è nella tribolazione, il Signore è la nostra guarigione, il Signore è tutto per noi. E quando mettiamo a posto Lui, non sentiamo caldo, non sentiamo freddo, non sentiamo niente.
0: Sì.
1: Perché Lui è la nostra ombra. Amen, gloria a Dio. Io vi voglio mandare un saluto particolare ai carcerati.
0: Sì.
1: Ai bisognosi, a quelli che non possono predicare l'Evangelo soprattutto, e a tutti i fratelli e sorelle della Sicilia e di tutto il mondo intero. E vi incito sempre di pregare insistentemente per chi ha bisogno nelle lotte, come io desidero che il fratello mi metta il cantico 216,
0: che il titolo tu mi devi dire,
1: e nelle prove di qua,
0: giù. Io provo a cercarlo, vediamo se riusciamo a trovarlo.
1: E tutti i fratelli che mi salutano e quelli che non mi salutano, tutte le famiglie in ascolto e soprattutto i nostri parenti inconvertiti.
0: Amen.
1: Che il Signore li porta ai piedi della croce.
0: Preghiamo.
1: Quella croce che ha fatto tanto per noi.
0: Amen.
1: Pace, fratello Gino, che Dio ti benedice.
0: Pace, un abbraccio, sorella Enza.
1: Pace, salutiamo a tutta la comunità, quelli che conosco alla radio e quelli che non conosco.
0: Un abbraccio, sì, sorella, pace a voi.
1: Tutti, pace.
0: E dopo la nostra sorella Enza dalla Sicilia, liberiamo la linea, arriva un canto. Grazia incredibile, è il titolo del prossimo canto. Grazia incredibile.

0: di gloria.
1: Pronto?
2: Pace a te, fratello Gino, sono Samuele.
1: Pace a te, fratello.
2: Oggi chiamiamo ancora dalla Grecia e siccome per noi ormai ascoltare la radio è diventata un qualcosa di veramente sporadico, perché
1: è vero, ovunque voi siete, vi trovate, quando siete nel carcere, in vacanza, sempre.
2: E questa mattina abbiamo deciso di rinunciare alla giornata, alla mattina di mare, per poter fare l'intervento e ascoltare tranquillamente con piena gioia tutta la diretta radio.
1: Grazie. Quindi, a Dio.
2: Veramente, sì, la gioia che il Signore mette nel cuore dei suoi figli, di stare insieme, di potersi dare un messaggio, è qualcosa di speciale, veramente.
1: È vero.
2: Nella comunione fraterna, nella gioia, la gloria sua. Bene, oggi io voglio leggere dalla lettera ai Romani,
1: sì,
2: al capitolo 8, leggeremo 7 versetti, dunque dal 18 al versetto 25 compreso.
1: Sì, Romani capitolo
2: 8.
1: Romani 8, 25. Sì, fino a 25.
2: Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Or, la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza.
1: Amen. Amen.
2: Allora, è molto bello questo passo, perché ci fa comprendere due aspetti. Uno che è l'aspetto, diciamo, fisico, materiale, di quello che vediamo intorno a noi, alberi, terra, dice che tutta la creazione è geme. E poi questa creazione viene paragonata anche con noi, dice che anche noi gemiamo e aspettiamo.
1: Sì.
2: Dobbiamo sicuramente porci delle domande. Lo aspettiamo veramente con pazienza? Lo braniamo più di un'altra cosa? Io credo che questo deve essere la nostra attitudine, perché quando noi abbiamo questo tipo di attitudine, desideriamo questo, vuol dire che abbiamo quella perfetta comunione con Cristo. Non è aspettare Cristo un qualcosa di dire togliere o rinunciare alla propria vita, tutt'altro. La vita prende un colore ancora più profondo,
1: certo.
2: Perché la beata speranza, qui chiamata la beata speranza,
1: è vero,
2: è quella di ricevere il nostro Signore. Quindi cerchiamo di vivere con questa attitudine.
1: È vero, fratello.
2: Speriamo ciò che non vediamo e aspettiamolo con pazienza, perché Amen. Colui che deve venire verrà e di certo non tarderà.
1: Amen.
2: Fratello, ti voglio passare anche un attimo Yolanda, perché anche lei,
1: certo, siamo felici anche per lei, sì,
2: un passo biblico. E quindi adesso passo il telefono a lei.
1: Bene.
3: Pace, fratello Gino.
1: Pace a te, ben trovata, sorella Yolanda.
3: Grazie, caro. Anch'io voglio dire due parole per il solito incoraggiamento e condividere con tutta la fratellanza. Voglio leggere da Tito, la lettera di Tito, capitolo 2,
1: sì,
3: dal versetto 11.
1: Sì.
3: Al 14.
1: Sì, 2, 11, 14. Sì.
3: Che dice così: infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone.
1: Amen.
3: Ecco, mi allaccio al discorso che già stava facendo Samuele. Dal momento in cui noi riceviamo Gesù Cristo, crediamo in Lui, questa per noi è la beata speranza, è quello di rivederlo.
1: Sì.
3: Bramiamo quindi che Lui venga a prenderci, perché così lo vedremo faccia a faccia.
1: Amen.
3: E ogni sofferenza, ogni difficoltà, ogni dolore sarà annullato. Le sofferenze che viviamo su questa terra momentanee sono nulla,
1: certo,
3: in confronto a quello che ci aspetta.
1: È
3: con
1: vero.
3: Lui la gloriosa speranza e beata speranza è questa per noi.
1: Amen.
3: Aspettiamola, e mentre lo aspettiamo adoperiamoci per Lui.
1: Certo.
3: Qualunque cosa noi facciamo, e se lo facciamo a fine per noi stessi, non ha alcun valore.
1: Certo.
3: Ma lo dobbiamo fare in vista di servire il nostro Re.
1: Come
3: per la sua gloria.
1: Certo.
3: Perché sennò è vano il nostro operare. Se lo facciamo per essere conosciuti dagli uomini, non ne avremo nulla.
1: Certo.
3: E invece dobbiamo adoperarci per Lui. La nostra beata speranza è questa, che abbiamo creduto e lo aspettiamo, viviamo per Lui, adoperandoci per Lui, servendoli e dandogli veramente gloria e onore.
1: Alleluia.
3: Ogni figlio di Dio che riceve Cristo deve vivere con questa attitudine, con questa speranza di rivederlo,
1: certo,
3: di stare con Lui nella presenza sua fisicamente. Adesso siamo con Lui nello spirito, perché il suo Spirito Santo è dentro di noi.
1: Amen.
3: Di noi, ma un giorno lo vedremo davanti a noi faccia a faccia.
1: Amen. Alleluia.
3: Che meravigliosa aspettativa.
1: È vero.
3: Che gloriosa speranza. Noi vi abbracciamo tutti, fratelli, vi esortiamo veramente a vivere con questa attitudine.
1: Sì.
3: E desiderare, bramare che Gesù venga a prenderci. Il mondo non offre nulla, solo dolore, tutto è vanità.
1: È vero.
3: Ma con Lui c'è l'eternità.
1: Alleluia.
3: La bellezza. Amen. La grandezza, la potenza dell'eternità.
1: Amen.
3: Io vi abbraccio tutti, fratelli, do un saluto a tutta la fratellanza, ricambio i saluti che ci hanno fatto, e adesso ripasso Samuele. Gino, benedico anche te, la tua famiglia, l'opera che Dio fa in te, Signore. Il Signore veramente è grande. Ognuno di noi è strumento nelle mani del Signore.
1: Amen.
3: Il Signore continua a benedirci insieme.
1: Pace. Signore vi benedica, cari. Pace e ancora buone vacanze con Gesù. Ecco.
3: Grazie Gino. Pace a tutti, fratelli. Passo di nuovo a Samuele.
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì, Samuele.
2: Allora, eccomi qui. Quindi vorrei ancora ricordare di pregare per i carcerati. Non dimentichiamo di pregare per il popolo di Israele, per la pace di Gerusalemme, per la Chiesa perseguitata, per coloro che sono nell'afflizione. E salutiamo il fratello Barbuzzi che ha bisogno di preghiera. Noi continuiamo a metterlo in preghiera.
1: Sì, preghiamo.
2: E poi vorremmo salutare Beppe Antonella, Ethel, Lina Colotti, Grazia, tutti coloro che ci hanno salutati, e in modo particolare oggi vorrei salutare anche il fratello Guglielmo, preghiamo anche per lui. E
1: amen.
2: Ricordiamoci sempre di pregare per la santificazione, santifichiamoci, perché senza la santificazione non potremo vedere il volto di Dio. Fratello Gino, Yolanda Sergio benedetto, ma chiaramente una benedizione doppia, vi benedico pure io. Buona diretta, conduci ancora questa diretta come il Signore ti darà da fare.
1: Amen. Benedizione per voi, fratello.
2: Alla prossima. Grazie, fratello.
1: Grazie a voi. Grazie, grazie.
2: Oggi.
1: Pace a voi.
2: Pace.
1: Pace, pace. E dopo il fratello Samuele e la sorella Yolanda, ecco, loro sempre possiamo dire, posso io testimoniare, ovunque si sono trovati in vacanza, sono sempre stati con noi di Radio Evangelo Piemonte. Grazie. Grazie incredibile. È il titolo che stavamo ascoltando, il canto.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratellino.
0: Pace a te, fratello Beppe.
1: Alleluia.
0: Ben trovato, Beppe.
1: Gloria a Dio, veramente. Grazie, Padre, perché anche questa mattina possiamo essere qui.
0: Sì.
1: Grazie perché questa mattina hai dato ancora l'opportunità di servirti, Signore, perché anche quest'opera della radio è un servizio per il Regno.
0: Sì, grazie a Dio.
1: E grazie appunto perché abbiamo questa opportunità anche noi di dare il nostro contributo, di testimoniare di quanto il Signore ha fatto nella nostra vita. E questa mattina ho ascoltato l'introduzione che hai fatto.
0: Sì.
1: E su questa introduzione volevo leggere da Giovanni 15,
0: sì,
1: i versetti 4, 5 e il versetto 16.
0: Sì.
1: Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. E il versetto 16, sì, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi.
0: Grazie,
1: e vi ho
0: costituiti, Gesù,
1: perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia.
0: Grazie.
1: Questa mattina tu hai aperto,
0: sì,
1: la diretta parlando dei discepoli che conobbero Gesù e, sì, subito ne furono attratti e vollero seguirlo. Ed è quello che dobbiamo fare noi, che vogliamo fare noi, siamo attratti dal Signore e vogliamo seguirlo, anche,
0: certo,
1: perché il suo comandamento è stato questo: seguitemi, no? Di essere suoi discepoli, non di essere suoi ammiratori, non soltanto di essere salvati e di essere uditori della parola, ma di essere anche facitori della parola.
0: Certo.
1: E quello che volevo evidenziare questa mattina, che si dice Giovanni, e che sono parole di Gesù, che dice appunto Gesù che se noi dimoriamo in lui, lui dimorerà in noi.
0: Sta a noi, non, certo,
1: non in contrario,
0: certo.
1: Non è che se lui dimora in noi, noi dimoriamo in lui. Dobbiamo prima dimorare in Cristo e allora lui dimorerà in noi.
0: Giusto.
1: Ma questo è perché l'amore di Dio che viene riversato in noi tramite il nostro Signore Gesù Cristo avviene solo se siamo in Cristo. Se no non avviene, non può avvenire un contatto col Padre se non siamo nel Figlio, è vero, fratello?
0: E
1: per,
0: certo,
1: cui noi prima dimoriamo in Cristo e,
0: certo,
1: poi lui dimorerà in noi,
0: e
1: allora lui farà le cose che noi non siamo in grado di fare, di togliere ciò che non gli piace, di togliere ciò che noi non siamo in grado di togliere,
0: certo,
1: di essere obbedienti, di essere di osservare la sua parola, di,
0: sì,
1: essere pratici, di fare per il Padre, come ha detto prima la sorella, le opere che ha precedentemente preparato per noi.
0: Sì.
1: Perché ognuno di noi ha un destino, se lo vogliamo chiamare così, che è già stato predisposto dal Padre.
0: Lui
1: noi
0: lo
1: dobbiamo
0: sa.
1: Solo seguirlo, dobbiamo essere attenti alla sua voce,
0: certo,
1: ascoltare la sua voce e riuscire a comprendere ciò che Dio vuole da noi.
0: È così.
1: E essere obbedienti.
0: Sì.
1: Essere
0: fino alla fine.
1: Fino alla fine. Come dice
0: così
1: la parola, a chi avrà perseverato. La perseveranza vuol dire non arrendersi, essere combattere, essere appunto perseveranti, per chi conosce il senso del termine, vuol dire insistere. Nel fare la volontà del Padre.
0: Sì.
1: Insistere nel santificarci, come diceva prima il fratello, che ho sentito alcuni stralci, anzi ne approfitto per salutare Yolanda e Samuele, perché appunto sono stato chiamato al telefono, non ho sentito tutta la testimonianza, però alcune parti le ho sentite, e però appunto dobbiamo continuare a essere perseveranti, a santificarci, a cercare la santificazione, perché la parola di Dio ti dice senza la quale non possiamo piacere a Dio. Non possiamo piacere a Dio se non siamo santi.
0: È vero.
1: Ha voglia di dire, ma Dio mi guarda attraverso gli occhi di Gesù, attraverso Gesù. Queste sono parole che ci vengono messe nella mente e non vanno bene, perché è vero sì che il Signore ci vede attraverso gli occhi di Gesù, ma se dimoriamo in Lui,
0: certo,
1: se Lui dimora in me, non basta dire io ho accettato Gesù, poi continui a fare una vita dissoluta e certo. Dire tanto Gesù ha perdonato i miei peccati, tanto il Signore mi vede attraverso il sangue di Gesù. Mi dispiace, non è così.
0: Certo.
1: Non è così, fratelli.
0: È vero.
1: A chi è all'ascolto questa mattina voglio dare veramente un monito. Non ascoltate queste falsità, queste bugie, perché Dio è buono, sì, ma Dio è santo e giusto. A Dio non può piacere il peccato. Il peccato proprio Dio non lo può vedere. Non ci si può avvicinare a Dio col peccato. Lo dice anche la parola di Dio. Chi persevera nel peccare non ha conosciuto Dio.
0: Infatti.
1: Questa mattina veramente, scusate se sono un po' magari duro, ma è necessario.
0: Certo,
1: è necessario
0: certo,
1: che le persone comprendano
0: tranquillo.
1: Che quando si intraprende la strada con Gesù, con Dio, bisogna fare sul serio. Non è uno scherzo.
0: Certo.
1: Bisogna impegnarsi a ricevere il Signore. Non è una fatica, non è difficile. Bisogna solo lasciarsi andare, lasciarsi guidare, lasciarsi condurre dall'amore di Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Non voglio rubare altro tempo, voglio salutare tutte le persone all'ascolto e questa mattina faccio due saluti veloci, appunto Yolanda e Samuele, un grande abbraccio da me Antonella, la sorella Ethel insieme a Franco, Patrizia e tutto il resto della famiglia, insieme a Emanuele e i bambini, la sorella Lina Colotti, un abbraccio anche a Romeo, Lina Pusillo, il fratello Giuseppe Barbuzzi, il fratello Silvano, la sorella Aurora, la sorella Flora, la sorella Grazia di Gugliasco che ho sentito prima e tutte le persone che sono in ascolto. Saluto tutta la fratellanza, anche questa mattina voglio pregare per i carcerati, per i malati,
0: amen.
1: Per Israele e per ognuno di noi, e che Dio ci benedica.
0: Che Dio ci benedica. Un abbraccio fratello.
1: Un abbraccio, a risentirci presto.
0: A presto fratello.
1: Shalom.
0: Shalom, shalom. E dopo il nostro fratello Beppe siamo arrivati alle ore 10:40 e liberiamo la linea. Avevamo un canto che voglio farlo finire, Grazia incredibile, appunto, è incredibile, sì, anche al peggior peccatore questa grazia incredibile è per tutti gli uomini, il peggior peccatore che ci possa essere sulla faccia della terra, ma veramente se piega il cuore e il suo ginocchio davanti a Gesù, ecco, anche lui può ricevere questa grazia incredibile da Dio Padre. Eh sì, appunto, davanti a Gesù, perché è lui che sulla croce ha pagato per le nostre colpe, le nostre mancanze. Lui, Gesù. Ecco perché noi, grazie a Gesù, abbiamo questa grazia incredibile. Continuiamo ad ascoltare.

Grazie Gesù, alleluia. Eh sì, grazie a Gesù, sempre, sempre, sempre. Il prossimo canto lo ha chiesto la nostra sorella, come avete sentito, l'ho trovato questo canto nelle prove di qua giù. Ascoltiamolo, l'ha chiesto la sorella Enza. Intanto vi porto i saluti dal fratello Luca da Cuneo, che dà un saluto a tutti gli ascoltatori, un abbraccio, ti abbracciamo anche noi Luca insieme alla tua famiglia, che il Signore vi benedica tanto. E anche la sorella Eugenia da Biella, quindi abbiamo i saluti da Eugenia e anche da Luca. Anche a te sorella Eugenia un grande abbraccio, che il Signore ti benedica. Quindi nelle prove di qua giù dobbiamo perseverare senza arrenderci mai.

Solo Gesù è il nostro soccorso, è Lui che ha promesso di essere con noi tutti i giorni fino alla fine, e quindi con Gesù siamo veramente in buone mani, quelle mani sicure che

Eccoci qui, carissime. Siamo arrivati alle ore 10:49. La linea in questo momento è libera, quindi chi vuole telefonare lo può fare liberamente. Il prossimo canto è dal titolo Quello che Dio dice di me. Ecco, ognuno di noi può pensare, ecco, riflettere. Ma cosa pensa Dio di me? Ecco, cosa pensa Dio di Gino? E ognuno di noi deve dire, ehi Dio, sì, ognuno di noi possa dire veramente cosa Dio pensa di noi. Beh, se abbiamo ricevuto Gesù come nostro Signore e Salvatore, beh, siamo sicuramente figli suoi, e questo qui è veramente quello che è più importante della nostra vita, appunto, la gioia della salvezza. E quando abbiamo questa gioia della salvezza, quindi quando siamo figli di Dio, ecco, che cosa c'è di più grandioso di questo miracolo? Essere figli di Dio. Non stiamo parlando figli, diciamo, di un potente della terra, un presidente famoso, di un re, di una regina. Stiamo parlando di colui che ha fatto il cielo e la terra, di colui che ha fatto le cose visibili e invisibili. E noi, grazie a Gesù, abbiamo questo grande privilegio. E quindi quello che Dio dice di noi, che ha cura di noi. Certo, noi, come diceva Beppe, dobbiamo dimorare in Lui, perché se noi dimoriamo in Lui, ecco, Lui attraverso di noi può fare delle opere che portano gloria a Lui. Ma Lui le fa, che le ha già preparate queste opere. E quindi grazie a Dio per Gesù, alleluia. Quello che Dio dice di me.

0: Pronto?
1: Sono Antonella dalla provincia di Catania, fratello, buongiorno, pace del Signore.
0: Pace del Signore, ben trovate sorella Antonella.
1: Grazie, è un piacere ascoltare te, che dai gloria al Signore oggi insieme a tutta la fratellanza, e saluto le sorelle e fratelli che hanno partecipato, che danno sempre gloria al Signore.
0: Alleluia.
1: E che mi edificano tanto con le testimonianze che fanno per dare, esaltare la figura di Cristo e dare gloria a Dio.
0: E certo,
1: anch'io voglio contribuire stamattina dando gloria a Dio con la sua parola. Esaltiamo il Signore nella sua parola. Fratello, vorrei che tu leggessi il testo biblico nella prima epistola di Giovanni,
0: il capitolo 2,
1: il versetto è 3, 4 e 5, sì,
0: e anche 6, perché vedo che qui finiamo anche il 6,
1: sì,
0: che ci parla di questo
1: 6.
0: Amore fraterno.
1: Scusami, anche il 6, fratello, alla gloria del Signore.
0: Alleluia.
1: È un testo meraviglioso,
0: è vero.
1: Dice tutto della volontà di Dio nei nostri confronti, e noi dobbiamo essere veramente aperti col cuore e con la mente, perché Dio ama l'ubbidienza.
0: Certo,
1: Dio
0: ci parla, appunto.
1: Dio ci chiede l'ascolto, l'ubbidienza, perché non basta dire, come diceva il fratello Bette, che io saluto anche se non lo conosco, sono condiviso tantissimo quello che lui ha detto, perché tutti e molti dicono di credere in Dio, però alla fine molti vivono comunque una vita dissoluta, lontana da Dio, che non corrisponde ai dettami, ai decreti, a quello che Dio ci consiglia e ci propone. E quindi non va bene, perché non siamo
0: bene
1: in Cristo se noi camminiamo nelle nostre, continuiamo a perseverare nel male e camminiamo nelle nostre vie.
0: Assolutamente, infatti in questi pochi versi che tu vuoi condividere, che io adesso leggo, ci parla dell'amore fraterno e la separazione dal mondo.
1: Amen.
0: Quanto è importante.
1: Amen.
0: Allora lo leggo, Antonella.
1: Sì.
0: E dice così: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò.
1: Ecco,
0: questi quattro versi che ci parlano, appunto, dobbiamo osservare la sua parola, è chiaro.
1: Amen. Ma se non stiamo in piena e perfetta comunione con il Signore, di cercarlo con tutto il cuore,
0: certo,
1: non riusciamo a mettere in pratica la sua parola, perché le altre cose ci distraggono dal concentrarci,
0: certo,
1: in quello che è la volontà di Dio per noi.
0: Infatti.
1: Quindi dobbiamo impegnarci, perché questo ci fortifica, e non solo questo, l'ubbidienza e l'osservanza alla parola di Dio crea in noi quella di cui si parlava prima, la santificazione.
0: Certo, l'ha detto, fratello.
1: Che l'integrità del cuore e la santificazione sono la cosa più importante che Dio vuole creare in ogni credente, perché senza di quelli un giorno non potremmo comparire davanti al Signore integri.
0: È vero, sorella, è proprio
1: integri.
0: Esatto.
1: Grazie, fratello, per il tempo che mi ha dedicato.
0: Grazie,
1: Dio
0: a te,
1: ti
0: sorella
1: benedica.
0: Antonella, che il
1: Dio
0: Signore
1: ci
0: ti benedica tanto.
1: Insieme, fratello.
0: Sì.
1: Buona giornata, pace, fratello.
0: Buona giornata e pace a te. Buon
1: grazie,
0: fine settimana, e buona vita con Gesù.
1: Amen. Anche
0: alleluia,
1: a te.
0: Alleluia.
1: A voi.
0: E dopo la nostra sorella dalla provincia di Catania, liberiamo la linea alle ore 10:57, e stavamo ascoltando, appunto, proprio quello che Dio dice di me. E appunto sappiamo che se abbiamo ricevuto Gesù, noi sappiamo che siamo figli suoi, ma riceverlo non a parole, ma osservando la sua parola, quindi camminare in ubbidienza, camminare in questa vita che sia un camminare in santità, perché dobbiamo santificarci, lo dice la parola di Dio, perché nessuno senza santificazione può vedere il Signore. Sì, allora, continuiamo ad ascoltare il canto. Ho liberato la linea, sì. Allora, quello che Dio dice di me, ma anche di te.

Vi porto anche saluti dalla sorella Consuelo, dal Venezuela, che vuole condividere con noi non solo i saluti. Buongiorno caro Gino, saluto alla fratellanza, agli ascoltatori e a mia sorella Blanca insieme al piccolo Samuele, Melody, Giuseppe, Silvano. Venezuela dice triste, ma ritrovando forza nel Signore. Non è un momento facile, ma la parola si compie giorno dopo giorno. E vuole condividere questi tre versi, appunto la parola si compie perché è sotto i nostri occhi questa parola che lei condivide nel Vangelo di Matteo capitolo 24, appunto leggo questi tre versi che ha scritto lei dal 6 all'8, che dice: allora Gesù che parla dice: allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno solo l'inizio delle doglie del parto. Quindi dobbiamo fortificare la nostra fede, dice la sorella Consuelo, solo in Gesù, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Quindi grazie a Gesù che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Grazie anche a te, che il Signore ci benedica insieme, Consuelo. E quindi ti salutiamo e ricordiamo di pregare per queste persone del Venezuela, appunto, che hanno appunto subito purtroppo questo terribile terremoto. Leggevo proprio ieri le notizie, sono quasi 4.000 morti, ma ci sono tantissimi dispersi ancora. E quindi preghiamo per quante, ci sono tanti fratelli nel Venezuela, tante sorelle, e appunto la nostra sorella Consuelo prima di tutti, preghiamo anche per lei. Allora il prossimo canto invece lo ha chiesto la nostra sorella Marli da Strambino, che saluta gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte, e il canto che vuole condividere con noi è Nel nome di Gesù. Piace tanto questo canto alla sorella Marli, piace a tutti noi, perché noi quando veramente abbiamo ricevuto Gesù come nostro Signore e nostro Salvatore, abbiamo dovuto piegare il cuore e le ginocchia. È questo qui veramente che bisogna che avvenga nella vita di tutti quelli che vogliono ricevere appunto Gesù come Signore e Salvatore. Prima il cuore, perché è nel cuore che si deve prima piegare, e le ginocchia vanno giù da sole poi, perché se si piega il cuore, le ginocchia vanno giù da sole. È successo a me proprio così, come dice questo canto: si piega ogni cuore e ogni ginocchio. Non dimentico mai quel giorno meraviglioso, quando veramente prima si è piegato il cuore, proprio ascoltando quelle parole di Gesù e della vite e i tralci, e poi si è piegato anche le ginocchia. Grazie a Dio per quel momento che ho dato il cuore a Lui.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom e ben trovata anche a te, sorella Etel.
1: Grazie.
0: Oggi cosa vuoi condividere con noi, sorella?
1: Voglio condividere Salmo 20.
0: Sì, Salmo 20?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità.
0: Amen.
1: Il nome di Dio di Giacobbe ti traga in atto, in salvo. Ti mandi soccorso dal santuario. Ti sostenga da Sion. Si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocosto. Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera.
0: Amen.
1: Faccia riuscire ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria. Alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore esaudisca tutte le tue richieste. So già che il Signore ha salvato il suo unto. Egli risponderà dal suo santo cielo con le prodigie delle sue destra. Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli. Ma noi invocheremo il nome del Signore,
0: alleluia,
1: del nostro Dio.
0: Amen.
1: Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. O Signore, salva il re. Il Signore ci risponda nel giorno che noi lo invochiamo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Gesù, alleluia, è la nostra bandiera.
1: Eh sì, è la nostra bandiera.
0: È proprio lui, Gesù, la nostra bandiera. Amen.
1: Eh sì, amen, amen. Volevo rispondere alle salute.
0: Sì.
1: Allora, saluto fratello Samuele e Yolanda, e Beppa d'Antonella, la sorella Lina Colotti, Lina Fusili, e Grazia, e tutti quelli che in ascolto. Che il Signore ci benedica e ammorbidisci ogni cuore.
0: Amen. Sì, ammorbidisco ogni cuore. Amen. Sì. Ti saluto anch'io, sorella. Il Signore ti benedica insieme alla tua famiglia.
1: Amen.
0: Pace shalom a voi tutti.
1: Shalom.
0: Shalom, shalom.
1: Shalom, shalom.
0: E grazie a Dio anche per la sorella Etel. Stavamo ascoltando il canto Luce del mondo. E chi è la luce del mondo se non il nostro Gesù?

0: Pronto?
1: Pronto, caro Gino. Buon
0: eccoci
1: sabato.
0: Qui.
1: Pace del Signore a te, amici. In ascolto con Radio Evangelo Piemonte. Questo sabato estivo ho sentito che anche qualche altro ascoltatore, così come me, stamattina fa giardinaggio,
0: sì,
1: e ascolta la radio.
0: E il fratello Beppe, mentre sta facendo il giardinaggio, sì.
1: Niente ci avvicina di più alla creazione e alle origini del giardinaggio.
0: Visto
1: che Adamo fu posto nel giardino per custodirlo, prendersene cura.
0: È vero,
1: lavorando. Poi tutti sanno che il verde rilassa.
0: Fa caldo, caro Elpidio, ma grazie a Dio ancora oggi siamo qui.
1: Assolutamente.
0: E vogliamo andare avanti senza scoraggiarci
1: col caldo e col freddo.
0: Anche se la
1: mia condivisione di questa mattina ha a che fare con una tempesta singolare.
0: Sì.
1: Credo che tutti quanti in ascolto conoscono la storia di Giobbe, no?
0: Sì.
1: E le sue vicissitudini sono diventate sinonimo di difficoltà. E noi nel nostro linguaggio, spesso per far riferimento alla difficoltà, diciamo che stiamo attraversando un periodo di tempesta. Non so quanti lettori attenti del libro di Giobbe si sono accorti che per quasi la totalità del libro, fino al capitolo 38, Dio non parla mai, non risponde a Giobbe, non interviene nei dialoghi con i suoi amici, né si frappone tra Giobbe e la moglie. Però al capitolo 38 arriva il momento in cui Dio entra in scena, e il primo verso dice che Dio parlò a Giobbe, guarda un poco, dalla tempesta.
0: Sì.
1: Giobbe era nel mezzo di una tempesta di sofferenza, di dolore, e Dio sceglie di rivelarsi, di far ascoltare la sua voce a Mosè nel bel mezzo di una tempesta. E questa cosa mi faceva riflettere, come a volte Dio fa apparire anche ironica, no? Sembra che ci voglia prendere in giro, eppure egli decide di andare a Giobbe e di rivelarsi attraverso una tempesta. Chissà che la tempesta che qualcuno stia attraversando in questo periodo non è altro che il modo in cui Dio ha scelto di far ascoltare, far sentire la sua voce. Allora, che in questo periodo estivo, così come accade spesso, improvvisamente arriva un temporale, lampi, tuoni, grandine, facciamo attenzione, perché potrebbe essere Dio che viene a parlare a qualcuno di noi, così come fece con Giobbe.
0: Amen. È proprio così, ma noi abbiamo un rifugio sicuro nelle tempeste.
1: Appunto. Sì, mi faceva tanto riflettere questa cosa, che al capitolo 38 e poi al 39, ecco, Dio parla a Giobbe manifestandosi in una tempesta.
0: Sì. E quindi nella tempesta, è successo anche a me, Elpidio, nella tempesta peggiore della mia vita si è manifestato proprio Dio, nel divorzio e nella separazione che io purtroppo ho subito anni fa. Fu lì che Dio si è rivelato. Io ero proprio sottoterra, proprio stavo per affondare, posso proprio dire.
1: E in quella tempesta,
0: esatto,
1: hai avuto la grazia di ascoltare,
0: esatto,
1: la sua voce.
0: Veramente ringrazio Dio per quella tempesta che si è abbattuta, perché da quella tempesta appunto mi ha dato una nuova vita. È così.
1: Dio sa ciò che è meglio per noi. Quindi.
0: Esatto, e lui vuol dire, Dio sa che per me avevo bisogno di quello, magari per un altro
1: è
0: diversamente,
1: certo,
0: perché non è per tutti uguale.
1: Noi dal nostro piccolo proviamo ad incoraggiare, ecco, qualche ascoltatore che
0: infatti
1: si trova nel bel mezzo di una tempesta,
0: è vero,
1: a non lasciarsi trasportare. Poi abbiamo l'episodio del Vangelo dove Gesù era nella barca con i discepoli,
0: sì.
1: Quindi confidiamo che se lui è con noi, al momento opportuno ci dirà anche come procedere, come uscire fuori dalla tempesta.
0: Sì, amen. E lui lo fa, e lui lo fa. Grazie, fratello Elpidio.
1: A te, Gino, un abbraccio a te e agli ascoltatori. A presto.
0: Un grande abbraccio e a presto. Il Signore ci benedica insieme. Pace a te, Elpidio, pace. E dopo il nostro fratello Elpidio da Aversa, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. 11 e 20 in questo momento. Appunto, il fratello Elpidio ci ha parlato di tempeste. Appunto, noi abbiamo un grande rifugio quando arrivano le tempeste. Per chi ha già conosciuto Gesù è qualcosa di incredibile. Quindi questa tempesta, quando si abbatte, sappiamo dove andare. Ma certamente nel mio caso io non avevo ancora Gesù, e quindi è stato veramente un tempo veramente che solo Dio, non so come ha fatto, ma lui lo ha fatto, mi ha raggiunto proprio così, in mezzo a quella tempesta. Io non avevo ancora questo rifugio. C'è un verso che dice nel Salmo 46, inizia proprio così: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. E quindi capita che nella vita di tutti sembra magari qualche volta che la difficoltà e le incertezze, che il cuore vacilla facilmente, quindi viene meno. Eppure qui la parola di Dio ci ricorda che lui è presente, non è distante, lui è prontissimo, è lì. Ecco, se abbiamo fatto noi di Dio il nostro rifugio, è una fortezza sicura dove possiamo trovare appunto protezione, pace. Possiamo trovare quel riparo che veramente ci dà quella serenità per far passare questa tempesta. Quindi non solo ci offre un luogo di pace, ma ci dona anche la forza necessaria per affrontare quella tempesta, quindi quella prova. A volte pensiamo che l'aiuto arrivi troppo tardi. Magari dici: come mai Dio non mi soccorre? Il suo soccorso è sempre pronto, dobbiamo noi essere certi. Questo significa che non dobbiamo portare da soli il peso delle nostre paure. Possiamo correre a Lui quando tarda, andare a Lui in ogni momento. E certi noi, se andiamo a Lui, che ci accompagnerà e ci sosterrà e ci darà quella serenità per attraversare qualsiasi tempesta. Riposare in Dio non è una, così dici, io mi allontano, mi vado un pochettino a nascondere, ma è fiducia, è sapere che anche quando tutto vacilla, la sua presenza rimane stabile e immutabile. Dice nella prima lettera di Pietro, anche questo qui che è bellissimo, questo qui un grande incoraggiamento quindi per tutti noi: gettate su di Lui, su Gesù, ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Sì, Lui ha cura di noi. Bene, continuiamo ad ascoltare il canto Luce del Mondo. Gesù è quella luce che è venuto nelle nostre vite di tenebre. Io ero più tenebre, non so, ero tenebre fortissimo, posso proprio dirvi questo. Gino, un giorno però quella luce di Gesù è arrivata anche a me. Ed è per questo che Radio Vangelo Piemonte continua a portare nei cuori di quanti sono desiderosi, nelle vostre case, quindi ci può raggiungere nelle nostre case la radio. Così fece nel mio caso. Io non avevo qualcuno che mi accompagnava, che mi dava qualche parola. Fu attraverso la radio. Dio ha iniziato a parlarmi proprio attraverso la radio. Io ero così un religioso, come tutti in questa nazione. Si nasce, come si dice, religiosi, in una famiglia religiosa, tradizione, però non conoscevo Gesù. E fu proprio attraverso la radio, veramente. Preghiamo che questa radio possa continuare a entrare nelle nostre case e a portare questa buona notizia che Gesù è morto per tutte le persone di questo mondo. E questo è il desiderio di Dio che ha dato suo figlio Gesù, affinché chiunque crede in lui non muoia, non perisca, ma abbia vita eterna. E quindi preghiamo perché possa continuare questa opera ancora e andare avanti. Quindi questa opera che sta attraversando, ci sono dei problemi, noi ci affidiamo veramente, ognuno di noi affidiamo ogni cosa al nostro Padre Celeste, perché sappiamo che per lui niente è difficile e tutto è possibile, e noi questo confidiamo, sappiamo che il nostro Dio può tutto. Bene, continuiamo ad ascoltare.

Grazie a Gesù che ci ha dato questa luce, ha portato luce nella nostra vita. Lui è venuto a prendere la nostra vita che era nelle tenebre, persa nelle tenebre di questo mondo, e ci è venuto a soccorrere. Grazie a Dio per Gesù. Bene, il prossimo canto è un invito. Sì, perché sapete che ci sono anche gli inviti. Vieni a Gesù. È un invito che spesso mandiamo in onda, questo canto, ma è in tutti i messaggi che ci sono, in tutte le canzoni. Vieni a Gesù. È questo canto che appunto ci invita a provare. E vedete, ci dice il Signore, quanto è buono quando abbiamo ricevuto noi questo amore di Dio, appunto, che è Gesù. Noi abbiamo ricevuto quella grazia incredibile che veramente solo Lui può dare. Vieni a Gesù, ascoltiamolo. 11:29, ancora abbiamo un po' di tempo per chi vuole telefonare. 011 28 03 04.

Come ho detto nell'introduzione, questi due discepoli andarono a Gesù senza nessun invito. Avevano ascoltato quella parola che aveva toccato il loro cuore e questi due hanno deciso di andare dietro a Gesù, lasciando altro, quello che stavano facendo, ma avevano trovato qualcosa di eterno.

E sì, carissimi, vieni a Gesù. Solo Gesù ha parole di vita eterna. E quei due discepoli, avendo udito parlare Gesù, ecco, avevano sentito dentro il loro cuore qualcosa che non avevano mai sentito fino a quel tempo, fino a quel momento. E quindi un giorno anche Pietro poi disse: Signore, a chi ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. E quindi quando si ascoltano le parole di Gesù veramente, intanto inizia a crescere la nostra fede. Intanto ogni volta che ascoltiamo Gesù, nel suo nome c'è potenza, c'è salvezza, nel suo nome c'è guarigione, liberazione, nel suo nome c'è veramente la potenza di Dio qui sulla terra. Sì, vieni a Gesù, è l'invito che Radio Vangelo Piemonte ti fa 24 ore al giorno. Adesso abbiamo un altro canto, appunto, che arriva qui e ci parla qual è la ragione della nostra vita. Ormai l'abbiamo capito che la nostra ragione della vita è Gesù, quindi amare Gesù, servire Gesù. Questo è tutto quello che noi abbiamo deciso di fare nel tempo che ci resta da vivere qui sulla terra. E quando noi facciamo questo qui, se lo facciamo con tutto il cuore veramente, perché Dio guarda il cuore, i nostri pensieri non sono come quelli di Dio, quindi Lui li conosce perfettamente, tutti li conosce, non gliene sfugge neanche uno. Anzi, prima che sono sulla nostra lingua certe cose, certe parole, Lui già lo sa. Ascoltiamo questo canto e risponda a questa telefonata.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco, abbiamo al telefono
1: la sorella Marley.
0: Marley da Strabino, ben trovata sorella Marley.
1: Grazie. Niente, vorrei solo ringraziare Dio per ancora questa giornata bella, per la diretta, perché Dio ci ha dato opportunità di ancora noi potermo glorificare il tuo nome.
0: Amen.
1: Perché
0: sì.
1: Questo caldo che fa deve fare noi, con chi noi abbiamo più energia,
0: sì.
1: Anche se veniamo dobbiamo dire gloria a Dio,
0: gloria a Dio, veramente.
1: Sì.
0: E se vogliamo avere un po' di ombra, andiamo a rifugiarci all'ombra delle sue ali.
1: Certo.
0: Alleluia, quindi è lui e ci ristora.
1: Sì. Allora cerchiamo di non lamentare e ricordare a quelli che si sentono caldo qua, perché tutti sentiamo e siamo vivi, gloria a Dio per questo.
0: Sì.
1: Però se murmuriamo è peggio, no?
0: Certo, assolutamente, infatti.
1: E noi dobbiamo anche ricordare a quelli che non hanno Gesù, perché il fuoco ali arderà continuamente. Non è un sole che hoje Dio manda sole, outro giorno manda pioggia, né? In ogni momento dobbiamo ringraziare a Dio.
0: Certo.
1: E cercare anche noi, cristiani, di non concordare com loro no senso que botare più peso, não? Fai caldo, fai caldo, mas Deus é só lhe dar justiça.
0: É verdade.
1: Então, estamos com lui e andiamo avanti.
0: Sempre avanti.
1: Sim,
0: e non ci scoraggiamo.
1: Não scoraggiamo. Poi non leggerò, ma chiedo a tutti che leggono poi ao Salmo 103.
0: Salmo 103,
1: perché lui c'è, parla della guarigione, non che Dio guarisce. Então se qualcuno malato, anche di tristezza no cuore, di malattia fisica, che Dio possa guarire.
0: Amen.
1: Va bene? Saluto a tutti, grazie Gino per lo spazio.
0: Grazie anche a te sorella Marley, che il Signore ti benedica tanto.
1: A tutti noi, grazie.
0: Amen.
1: Shalom.
0: Amen.
1: Shalom.
0: Shalom, shalom sorella, shalom. E grazie a Dio per la sorella Marley, che è sempre pronta, che mi manda i canti quando io non riesco a trovarli, e lei è pronta, sì. Preghiamo anche per lei, per questa sorella Marley, insieme a Luca, suo marito, che il Signore li benedica grandemente. Salmo 103, che dice così: benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Alleluia, alleluia. Sì, continuiamo ad ascoltare questo canto e io rispondo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: Valentino, che chiamo dal sud della Germania.
0: Oh, che bella sorpresa, caro Valentino. Siamo felicissimi.
1: Anche per me.
0: Grazie a Dio, siamo felici, Valentino.
1: Pace, pace a te, fratello Gian, nel nome meraviglioso e potente del Signore Gesù, per te e tutti coloro che sono in ascolto.
0: A me ben trovato, fratello.
1: Un caro abbraccio nel Signore Gesù.
0: Sì.
1: Non ho aperto dall'inizio la radio, quasi da 20 minuti forse, quando hai letto ciò che ha detto la sorella Consuelo.
0: Sì,
1: poi quello che hai letto
0: che ha scritto questa sorella che vive nel Venezuela.
1: Sì, sì. Mi ricordo nel 77 quando, perché io sono rumeno,
0: sì.
1: 77 anche da noi è stato un terremoto fortissimo, 7.3 sulla scala Richter, e anche quella volta 1500 morti, penso solo in Bucarest, non mi ricordo perché ero piccolo, avevo 14 anni, ecco.
0: Sì, sì.
1: Però quello che mi ricordo è come ho visto la terra che si alzava come le onde del mare, quasi un mezzo metro così aveva preso la terra, la forma delle onde del mare.
0: La terra faceva così, la terra?
1: Sì, sì, sì, sì. Era un pezzo di strada pavato con pietre, con pavimenti vecchi, ecco. E vedevo come si alzavano e scendevano così. Poi quando sono andato per le strade ho visto che caminetti erano caduti, in alcuni posti le case erano cadute, e poi piano piano. Comunque non è questo che volevo dire.
0: Sì.
1: Ciò che voglio condividere con voi è la parola del Signore.
0: Sì.
1: Come è già menzionato, Salmo 46.
0: Sì.
1: Nel Salmo 46 leggiamo: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
0: Amen.
1: Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare,
0: sì.
1: Se le acque rumorgeriano, schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti. Poi chi vuole leggere il Salmo fino alla fine lo può leggere. Quello che mi ha colpito molto è che in mezzo alla difficoltà il Signore è con noi. Poi quando è venuto il Signore Gesù su questa terra, lui non ha fatto altro che di dimostrare praticamente come lui è in mezzo alle tempeste, in mezzo alle difficoltà,
0: certo,
1: è con noi.
0: È vero.
1: La sua parola per me è verità assoluta. Ciò che succede intorno a me ho imparato da un bel po' di tempo di non mettere più, sul primo posto nella mia vita, dare accento, dare spazio alle cose che sono intorno a me, però
0: sì.
1: Di dare accento, di prendere in fede la parola del Signore, farla mia e aspettare fino a che diventa realtà nella mia vita per i problemi che io ce li ho da risolvere.
0: Sì.
1: È questo che ho voluto condividere, perché quello che succede adesso nel mondo è proprio, come ha detto il Signore Gesù, inizio dei dolori.
0: Sì, infatti, è proprio così.
1: Mai, ogni giorno sentiamo che succede qualcosa,
0: sì,
1: ma non di bello, ma di brutto.
0: Ma di brutto, certo, le cose brutte ormai...
1: Poi la cattiveria dell'essere umano è arrivata a un livello che fino a...
0: Di non ritorno, di
1: esatto.
0: Non ritorno.
1: Di peggio in peggio praticamente.
0: È vero, di peggio in peggio. E le cose non è che andranno meglio, anzi.
1: E qui è la forza, perché abbiamo la parola del Signore e cosa facciamo? Possiamo guardare intorno a noi, comportarci come gli altri, oppure prendere la parola del Signore in fede,
0: certo.
1: E giorno dopo giorno lasciarci trasformarsi dallo Spirito del Signore, guidati dallo Spirito del Signore,
0: certo.
1: Essere... più maturi giorno dopo giorno, perché è un processo che
0: sì, sì.
1: Secondo me non finisce soltanto quando noi lasciamo questa terra, allora finisce anche il processo. Con altre parole, fino a che noi siamo vivi su questa terra abbiamo da imparare dal Signore.
0: Sempre, sempre.

0: la può vedere in un altro modo, non lo so, però sì. Io la vedo così.
1: Sì. È proprio così, Carmine.
0: Come cantico, se riesci, io ho un bellissimo CD con una cantante inglese, mi pare, che si chiama Sheila Walsh. L'album si chiama All That Really Matters. L'ultimo brano del CD, del disco, è A Mighty Fortress Is Our God.
1: Che vuol dire in italiano?
0: Dal Salmo 46. Se riesci a mandare in onda, ti ringrazio. Se no,
1: sì, ma io non li trovo, questi qua. Io non sono. Cioè, tu la prossima volta, se vuoi che mandi in onda un canto, me lo mandi su WhatsApp.
0: Ok. Okay.
1: E già lì, e allora da lì io lo, se, okay, se no lo riesco.
0: Allora te lo mando su WhatsApp e rimane per la prossima volta.
1: Bravo.
0: Ha una voce stupenda,
1: sì.
0: Una voce veramente stupenda. E su, per quanto riguarda questo brano, sono tantissimi che hanno provato.
1: Ma però senti, Valentino, ci vuole anche il testo in italiano.
0: Mi pare che ci sono anche delle versioni in italiano, però lei non lo sa.
1: Bravo, perché se c'è la versione in italiano o almeno il testo in italiano, così noi possiamo ascoltare la canzone, la sua voce, ma anche poi il testo, perché è il testo quello che è importante.
0: Mm-hmm. Tutto il cantico è sul Salmo 46.
1: Sì. Va bene. Intanto ti ringraziamo, ci ha fatto grande piacere che sei stato con noi oggi, una bella sorpresa, alleluia.
0: Amen, amen.
1: Il Signore ti benedica tanto insieme a tua moglie.
0: Grazie di nuovo e per tutti che il Signore ci benedica.
1: Che il Signore ci benedica insieme. Un abbraccio, Valentino.
0: Grazie.
1: Pace a te. E grazie a Dio per Valentino che ci ha fatto questa bella sorpresa prima di chiudere, perché siamo arrivati alle ore 11:49. Quindi adesso chiuderò la linea. Ho già la sigla qui pronta. Sì, la benedizione. È quella sigla che chiude la diretta del sabato mattina. La benedizione. Che sia una benedizione per tutti noi, carissimi. Il Signore ci benedica insieme, veramente, insieme alle nostre famiglie, alle nostre comunità, dovunque andiamo, che possiamo portare la luce di Gesù.

Eccoci carissimi. Eh sì, il favore di Dio è su di noi, perché siamo figli suoi. E lui ha deciso di prendersi cura di noi. Veramente. Quindi coraggio, andiamo avanti, non ci scoraggiamo. Delle notizie che sentiamo, se i monti cadono, schiumano i mari, la terra trema, noi andiamo avanti fiduciosi, fiduciosi, sapendo in chi abbiamo creduto, in colui che ha fatto il cielo e la terra. E lui ha cura di noi, perché siamo figli suoi, non solo più creature, ma figli suoi. E tutto questo grazie a Gesù. Sono stato felice, carissimi, di essere stato qui oggi. È sempre una gioia ritrovarci al sabato mattina. Grazie a Dio per questo grande privilegio veramente che abbiamo. Sia io, anche voi, perché anche voi, come fate spesso, appunto, partecipate, contribuite, quindi con il vostro, le vostre telefonate, quindi condividete la parola di Dio, quello che il Signore ha messo nei vostri cuori. Grazie a Dio anche per questa radio, che possa continuare a entrare nelle nostre case. Preghiamo, preghiamo che il Signore benedica tanto chi sostiene questa opera e tutti quelli veramente che oggi siamo stati qui insieme riuniti. Il Signore ci benedica insieme. Un grande abbraccio a tutti, che sia un buon fine settimana sereno e che sia una buona vita con Gesù, sempre, solo con Lui. Alleluia.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: E ora, per continuare a crescere nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, apriamo le nostre Bibbie in Filippesi capitolo 1. L'apostolo Paolo era stato arrestato a Gerusalemme, tenuto in prigione a Cesarea per 2 anni, finché non si era appellato a Cesare, ed era stato portato come prigioniero da Cesare a Roma, in modo da poter comparire davanti a Cesare per presentare il suo caso. Mentre Paolo si trovava a Roma per 2 anni, in attesa di comparire davanti a Cesare, era agli arresti domiciliari. Poteva prendere in affitto un alloggio, ma era incatenato 24 ore su 24 ad una guardia romana. A Roma c'erano qualcosa come 10.000 soldati d'élite che formavano la guardia imperiale, e il loro compito principale era proteggere l'imperatore a Roma. Alcuni di questi erano incatenati a Paolo a turni 24 ore al giorno per 2 anni. Paolo vedeva in questo un'enorme opportunità di testimonianza. Non possono sfuggire. E come risultato della testimonianza di Paolo a questi uomini, molti di loro, della casa di Cesare, vennero alla conoscenza di Gesù Cristo. Un bel risveglio lì a Roma, mentre Paolo aspettava di comparire davanti a Cesare. La chiesa di Filippi raccolse un'offerta per lui e gli mandò questa offerta molto generosa. Gli venne portata da Epafrodito, che durante il viaggio si ammalò e stava quasi per morire, ma alla fine riuscì a portare a Paolo questo dono da parte del cuore di quelli di Filippi. E in sostanza questa lettera che scrive Paolo dalla prigione di Roma è una lettera di ringraziamento e di gratitudine per i soldi che gli avevano mandato tramite Epafrodito. E quindi è questa l'occasione per cui Paolo scrive questa epistola. Non è scritta come da un apostolo ad una chiesa, come la maggior parte delle epistole di Paolo, ma è scritta come una lettera da un amico ad un amico. Si percepisce un sentimento molto caloroso, molto amichevole nell'intera epistola. È interessante che il tono dell'epistola è quello di un'estrema gioia, di un continuo rallegrarsi. Interessante per il fatto che durante il tempo in cui Paolo esprime tutta questa gioia, era incatenato ad una guardia romana, in una prigione romana. Alcuni di voi probabilmente avete visitato Roma e siete andati a vedere il carcere Mamertino, dove la tradizione dice che è stato tenuto Paolo. Non è un posto molto attraente. È praticamente sottoterra. La luce penetra da un'apertura in alto. Ma Paolo aveva sempre luce dentro di sé. E quindi può dire: ho imparato ad essere contento in qualunque stato mi trovo. So abbondare. So essere abbassato. Sono contento perché la mia contentezza non dipende dalle circostanze. La mia contentezza dipende dalla mia relazione con Gesù Cristo, e questa non può cambiare. Le circostanze possono cambiare. Posso trovarmi in circostanze fisiche molto difficili, ma la mia contentezza non dipende da queste. La mia contentezza è in Gesù, ed è importante che anche noi impariamo a trovare la nostra contentezza in Gesù Cristo, perché allora possiamo imparare ad essere contenti in qualunque tipo di condizione. Così Paolo apre questa epistola, e insieme alla piccola lettera a Filemone e a Prima Tessalonicesi è l'unica epistola in cui non inizia con una riaffermazione del suo apostolato. In genere è Paolo apostolo per volontà di Dio, ma ora scrive da amico ad amico: Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo. La parola servi qui in greco è doulos, cioè servo. Ora, c'era una frase concernente i servi di Gesù Cristo, e questa frase diceva così: servire lui equivale a regnare come dei re. Quindi Paolo un servo, eppure servire Gesù equivale a regnare come un re, essere un suo servo. Ora, la parola doulos, servo, è più che essere semplici servitori o domestici. Il servitore era una persona che veniva pagata e se non gli piaceva il suo lavoro aveva la libertà di andarsene e trovare lavoro da qualche altra parte. Ma non era così per il servo. Che ti piacesse o no, tu eri proprietà del tuo padrone. Il domestico poteva andare e venire come gli pareva, ma non così il servo. Era una condizione per la vita. Paolo il servo, Paolo e Timoteo servi, a tutti i santi in Cristo Gesù. La parola santi è spesso usata in modo scorretto. Abbiamo in un certo senso perduto il significato di questa parola. Questa parola viene dal termine in greco agios, che significa santo, consacrato. E quindi Paolo sta scrivendo a quelli che sono consacrati. Molte volte leggiamo ai santi e pensiamo, oh, questo non si riferisce a me. Io di sicuro non sono un santo, ma è a quelli che sono consacrati a Gesù Cristo. A tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi, i sorveglianti, i responsabili e i diaconi, gli operai. Vado ai termini in greco per tradurli in modo che capiamo bene. Di nuovo vescovi, subito pensiamo a uno che sta al di sopra di tutta una serie di chiese, ma loro erano i sorveglianti, i responsabili nella chiesa locale, e i diaconi erano gli operai, quelli che svolgevano dei compiti nella chiesa. Se vi ricordate, Filippi è il primo posto in cui è arrivato Paolo quando è andato a portare l'Evangelo in Europa. Lui si trovava a Troas. Ha avuto questa visione di un macedone che diceva «Vieni e soccorrici». E Paolo subito è sceso, ha preso una nave ed è partito per la Macedonia. E sono arrivati a Filippi. E lì Paolo ha trovato un gruppo di donne che si radunavano in giorno di sabato, vicino al fiume. Erano giudee. Ora, questo significa che non c'era una grande comunità di giudei a Filippi. Perché quando in una comunità c'erano almeno 10 giudei adulti, maschi, erano obbligati a costruire una sinagoga. Ma se c'erano meno di 10 giudei adulti maschi, allora generalmente si riunivano fuori da qualche parte, di solito vicino ad un fiume o comunque in un bel posto. E quindi l'indicazione è che non c'erano molti giudei a Filippi, e quindi si incontravano vicino al fiume. E Paolo è uscito e ha iniziato a radunarsi con le donne che erano lì. Ha parlato di Cristo e molte di loro lo hanno accettato. E Paolo ha iniziato un'opera lì a Filippi. Ma non è potuto rimanere lì a lungo perché i giudei, una volta scoperto che le donne si erano convertite, hanno iniziato a causare problemi. Hanno fatto arrestare Paolo, è stato picchiato, è stato sbattuto in prigione, dove insieme con Sila a mezzanotte si sono messi a cantare e ad adorare il Signore e improvvisamente la prigione è stata scossa da un terremoto e le porte si sono aperte. No. E il carceriere, svegliatosi dal sonno e vedendo quello che era successo, ha preso la spada e stava per uccidersi. E Paolo ha detto, non ti fare del male, siamo tutti qui. Vedete, sotto il governo romano, se tu eri una guardia e i tuoi prigionieri fuggivano, allora tu dovevi subire la punizione dei prigionieri. Quindi meglio suicidarsi che subire l'ira della giustizia romana per il fatto di aver perso i prigionieri che ti sono stati affidati. E così l'uomo è andato da Paolo, tutto tremante, e ha detto, «Signori, che devo fare per essere salvato?» E Paolo, «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». E così ha portato Paolo a casa con sé, gli ha lavato le ferite, gli ha tolto il sangue dalla schiena perché era stato picchiato e gli ha dato qualcosa da mangiare. E Paolo ha parlato di Gesù alla famiglia e tutti hanno ricevuto Gesù Cristo e sono stati battezzati. E questo è stato l'inizio della chiesa di Filippi. Ora, i magistrati della città, quelli che avevano fatto arrestare Paolo ed erano responsabili di questo, essi vennero e dissero «Lasciateli andare, non abbiamo delle accuse contro di loro, lasciateli andare». E Paolo disse, «Ehi, aspetta un attimo. Io sono un cittadino romano e sono stato battuto senza che ci fosse nessuna accusa contro di me. C'è stata un'ingiustizia qui». E Filippi era una delle principali città romane. Era considerata un modello per l'applicazione della giustizia romana. Così lui disse: pensano di mandarmi via così semplicemente? Che scendano qui sotto, che venga il sindaco stesso qui sotto a chiedermi scusa. E questi tornarono indietro e dissero: sapevate che erano cittadini romani? Oh, no, di certo! E sapevano di averla fatta grossa. E così scesero e dissero: per piacere, potreste gentilmente uscire dalla città? Ci dispiace tanto, potete andare. Ora, da questo piccolo inizio, lo Spirito di Dio aveva fatto un'opera. La chiesa era cresciuta, al punto che dovevano avere dei sorveglianti, avevano dei diaconi e degli amministratori. L'opera di Dio si era espansa e avevano raccolto una generosa offerta per Paolo e gliel'avevano mandata. E quindi da questo inizio Dio aveva cominciato un'opera e aveva realizzato davvero un'opera speciale lì a Filippi. Quindi ai sorveglianti e agli operai, grazie a voi e pace. Ora abbiamo già visto queste due gemelle siamesi molte volte nel Nuovo Testamento e fanno parte del tipico saluto paolino, perché spesso apre le sue epistole dicendo grazia e pace a voi. Da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Di nuovo mi piace sottolineare, e credo che non lo faremo mai abbastanza, il fatto che il Signore non è il suo nome, è il suo titolo. E non dovremmo considerarlo o pensare ad esso come ad un nome. Stiamo parlando di una relazione quando diciamo il Signore. Gesù è il suo nome. Come cantiamo il suo nome è Gesù, Gesù. Il suo nome è Gesù, o in ebraico Yehoshua. Ma Signore è il suo titolo. E se usiamo il titolo di Signore, allora significa che assumiamo la posizione con Paolo di servi. Sta parlando di una relazione dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Quindi ogni volta che Paolo si ricorda dell'opera di Dio lì a Filippi, ringrazia Dio per loro. Giovanni, nello scrivere la sua terza epistola, dice: «Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità». Credo che questo possa essere detto del cuore di ogni ministro di Dio. La più grande gioia che può avere un ministro di Dio è sapere che quelli che sono in un certo senso i suoi figli nella fede, come risultato del suo ministero, continuano a camminare nella verità. Essere nel ministero ha delle enormi ricompense. Ed è emozionante vedere l'opera che fa Dio in varie aree. Stamattina, mentre ero alla porta e salutavo le persone che andavano via, c'era una signora con suo marito e sua figlia, e il marito di sua figlia. E quando si sono avvicinati, ho visto delle lacrime nei loro occhi. E mi hanno stretto la mano e mi hanno detto: «Veniamo da New York e ascoltiamo sempre il tuo programma alla radio. E abbiamo iniziato uno studio biblico a casa nostra, e ascoltiamo i tuoi nastri, e Dio ci sta benedicendo grandemente. Vengono moltissime persone, e sono tutte benedette dall'ascoltare la parola di Dio. Ed è una grande emozione per noi poterti conoscere e poter essere qui oggi». E avevano le lacrime agli occhi. E non pensate che questo non sia gratificante, poter vedere il frutto del ministero. E ringrazio il Signore per l'opera che sta facendo. E ringrazi il Signore per il privilegio di essere un suo strumento, uno strumento tramite il quale Lui opera. E così Paolo, uno strumento di Dio, che ora rende grazie a Dio per le notizie che vengono da Filippi e il fatto che stanno perseverando nel cammino e nella fede. E ogni volta che si ricorda di loro dice: «Oh, grazie Dio! Ogni volta che io penso a voi, ringrazio Dio per l'opera che sta facendo tramite il suo Spirito. Pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera». Quindi ringrazia Dio e prega sempre per loro, ma sempre con grande gioia per quello che sta facendo Dio tra di loro. E ringrazia Dio per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. Ora, questa collaborazione, o questa comunione, la coinonia, è l'unità nell'Evangelo, E senza dubbio in questo caso si riferisce al supporto che gli avevano dato negli anni. Nello scrivere ai Galati dice che quelli che sono ammaestrati nella parola dovrebbero condividere con quelli che insegnano loro tutte le cose. Quindi la Chiesa di Filippi aveva sostenuto fedelmente Paolo negli anni, e quindi c'era questa unità, questo condividere. E se vi ricordate, nella Chiesa delle origini, se uno aveva qualcosa lo vendeva e portava il denaro ai piedi degli apostoli, e avevano tutte le cose in coinonia. Questo è lo stesso termine in greco usato qui. C'era questo condividere insieme il loro benessere con Paolo. E quindi per la vostra collaborazione, per la vostra unità, comunione nell'Evangelo. Dal primo giorno, cioè dal giorno in cui lui era stato là a Filippi, fino ad ora, fino a questo momento. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo, che naturalmente è il giorno del ritorno di Cristo, il giorno in cui Cristo verrà per la sua Chiesa. Sono convinto che Dio è in grado di continuare l'opera che ha iniziato. Ora, molte volte, purtroppo, noi non abbiamo questa convinzione. In Ebrei Gesù è chiamato l'autore e il compitore della nostra fede, e dobbiamo comprendere bene che ciò che Dio ha iniziato lo porterà a termine. Lui non è come noi. Non comincia un sacco di progetti e poi non li porta a termine. In virtù del fatto che Dio ha iniziato un'opera buona nella mia vita, io ora ho questa fiducia che Dio sicuramente porterà a compimento quest'opera in me. E Paolo dice: noi abbiamo questa ferma convinzione che colui che ha cominciato un'opera buona in voi continuerà a realizzarla fino al giorno in cui tornerà Gesù. Io sono convinto di questo. C'è un'altra scrittura che dice: il Signore perfezionerà ciò che concerne voi. La parola perfezionare significa completare. Dio completerà le cose che vi riguardano. Lui completerà quell'opera dello Spirito nella vostra vita. Lui l'ha iniziata, lui la finirà. Lui è l'autore e il compitore. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel mio cuore. Voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Quindi si può vedere il carattere personale di questa lettera. È proprio qualcosa che viene dal cuore di Paolo per loro. E lui apre il suo cuore e lo rivela loro. E di nuovo questa unità che condividono, perché essi sono partecipi con Paolo della grazia di Dio. E condividono con lui anche il suo essere in catene in questo momento. Lui si trova in prigione per la difesa dell'Evangelo. E quindi loro condividono con lui tutte queste esperienze diverse. Dio infatti mi è testimone come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Paolo dice che l'amore di Cristo mi costringe. Io vi amo tutti con affetto sviscerato, quello che Gesù Cristo ha messo nel mio cuore per voi. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. Ora, Paolo ha detto che ringrazia Dio per la comunione che ha con loro, ma prega anche per loro. E questa è la preghiera di Paolo, che il loro amore possa abbondare sempre più in conoscenza. Sapete che c'è una frase che dice: conoscerlo è amarlo. La ragione per cui Gesù disse: imparate da me, è che lui vuole che conosciate quanto lui vi ama. Imparate da lui. Imparate quanto vi ama, perché Gesù sa che più lo conoscerete e più conoscerete il suo amore per voi, e più conoscerete il suo amore per voi, più risponderete a questo amore amandolo, affinché abbondiate sempre più in questo amore di Cristo, mentre acquistate conoscenza del suo amore, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Di nuovo fa riferimento al ritorno di Gesù Cristo. Ora, lui è potente di preservarvi fino alla sua venuta. E questo è il modo in cui Paolo vuole che si facciano trovare, crescendo sempre più nel loro amore e nella loro conoscenza, in modo che possano discernere o vivere secondo quelle cose che sono eccellenti, ed essere puri e senza macchia. La parola puri, o anche sinceri, viene dal latino, e in realtà sono due parole, senza cera. Ora, ai tempi di Roma c'erano molti artigiani, e molti prendevano martello e cesello e si mettevano a scolpire il marmo. E in tutta l'antichità potevi trovare ogni genere di statue. Andavi al museo e c'erano file e file di statue di marmo. Erano semplicemente qualcosa di molto comune a quei tempi. Ora, lavorando con il marmo, nessuno è perfetto, e poteva succedere che tu stavi lì a modellare il naso della statua che stavi facendo, e ti scappava lo scalpello e il naso saltava via. Beh, ad un certo punto si sono fatti molto furbi. Prendevano dei pezzetti di marmo e li mischiavano con della cera, e ne facevano un nuovo naso, fatto di questo mix che sembrava vero marmo, e non ti accorgevi di niente. Così andavi al negozio, vedevi questa bellissima statua, e dicevi: «Oh, mi piace quella, voglio quella nel nostro ingresso». E compravi questa statua e la portavi a casa e la mettevi all'ingresso. E poi venivano questi giorni di grande caldo, e tu entravi in casa, e il naso si era sciolto tutto, ed era colato sulle labbra, e così scoprivi che era di cera. Così la parola in latino, sincero, senza cera, senza finzione, genuino. Ed era così che Paolo li voleva, genuini nella loro fede, senza finzione, ripieni di frutti di giustizia. Ora, il frutto della giustizia è amore e gioia e pace. Paolo vuole che siano ripieni di frutti di giustizia, ripieni di amore, ripieni di gioia, ripieni di pace, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo. Ora, avevano seguito la carriera di Paolo, avevano saputo del suo arresto a Gerusalemme, avevano saputo della sua prigionia a Cesarea, quei 2 anni passati come pedina politica, avevano saputo che si era appellato a Cesare, e ora sanno della sua prigionia a Roma. E qui c'è un uomo che rispettano profondamente, qui c'è un uomo che amano grandemente, e sapere che si trova in prigione con queste ridicole accuse, che non hanno alcun fondamento, sembra che sia uno spreco. Paolo si era sempre affaticato molto nel predicare l'Evangelo, e ora è in prigione e sembra come se Dio ha fatto un terribile errore, permettendo che questo guerriero della croce sia messo a tacere in prigione. E molte volte non comprendiamo perché Dio permetta certe cose. E dal nostro punto di vista Dio ha fatto qui un grave errore. Non vi viene mai da pensare che Dio ha fatto alcuni terribili errori nella vostra vita? Ci sono state diverse volte in cui io ho creduto che Dio sicuramente ha fatto un errore ora. Le circostanze, la condizione in cui mi trovo, sicuramente tutto questo è un errore. Ma ora Paolo li rassicura. Le cose che sono successe, Dio le ha usate per l'avanzamento dell'Evangelo. È meraviglioso poter vedere la mano di Dio, persino in quelle situazioni in cui mi sento in svantaggio, in quelle cose che non sceglierei mai per me stesso, scoprire sempre che probabilmente c'è la mano di Dio in questo. L'altro giorno, sabato, sono uscito di casa per venire qui in chiesa, e ad un certo punto ho pensato: «Oh, ho dimenticato gli occhiali». Così sono tornato a casa per prendere gli occhiali, ma sul mobile all'ingresso non c'erano, e così mi sono accorto che ce l'avevo in tasca. È quella che chiamano senilità. Viene con la vecchiaia. E ho pensato: «Ma guarda che sciocco». Ma poi, mentre tornavo alla macchina, ho pensato: «Chissà se il Signore non mi ha salvato da qualche incidente». Sapete, gli incidenti avvengono con una tale precisione, spaccata al secondo, che essere in ritardo anche di pochi istanti può benissimo proteggerti da qualche incidente per strada. Così ho detto: «Grazie, Signore. Tu sai cose che io non so, e vegli sulle tue pecorelle, anche le più stupide, e ti prendi cura di quelli che non sono nemmeno in grado di occuparsi di se stessi. E quindi qualunque cosa sia stata, qualunque sia lo scopo, grazie, Signore, grazie che vegli su di me. Ora è importante ed è buono rendersi conto che tutto quello che mi succede per uno scopo buono. Dio ha un piano in mente per la mia vita. Come dice Paolo alla Chiesa di Roma, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Paolo qui vede il bene che Dio sta tirando fuori dalla sua prigionia. E così vuole incoraggiare loro che forse potrebbero essere portati a mettere in discussione Dio o dubitare di Dio, perché questo meraviglioso apostolo è sprecato in prigione. Lui gli assicura che la mano di Dio e il proponimento di Dio si stanno realizzando anche tramite la sua prigionia. Quindi voglio che sappiate che queste cose che mi sono successe in realtà per l'avanzamento dell'Evangelo. Quando Paolo è stato portato a Roma ed è passato per quella terribile tempesta, per più di 14 giorni lì nel mezzo del Mediterraneo, e lui aveva avvertito il capitano di non partire, aveva detto: «Vedo che un grande pericolo cadrà su di noi». Ma il capitano aveva detto al centurione romano: «Ehi, che ne sa questo di mari? Sono io il capitano. Ho passato tutta la mia vita in questi mari. A questo gli piace starsene a terra e non capisce niente di queste cose. Possiamo partire». Così il centurione aveva detto: «Va bene, partiamo». Poi sono finiti in questa terribile tempesta. E per 14 giorni non hanno visto né il sole né le stelle. La nave era sballottata qui e lì per il Mediterraneo. L'albero maestro era rotto, avevano buttato via il carico, alla fine si erano semplicemente abbandonati alla volontà del mare. Tutti soffrivano il mal di mare e stavano terribilmente male. E dopo 14 giorni Paolo si è alzato in piedi e ha detto: «Ve l'avevo detto che non dovevamo partire. Amo questi uomini». Poi ha detto: «Fatevi coraggio. L'angelo del Signore mi è apparso ieri notte e mi ha detto che anche se la nave farà naufragio e si distruggerà, tutte le nostre vite saranno salve». Il Signore voleva raggiungere il governatore dell'isola di Malta, e quella è stata semplicemente una maniera poco usuale di portare Paolo a Malta. Non era nel loro programma di viaggio, così Dio li ha dirottati verso Malta. Non c'era modo in cui Paolo potesse convincere il capitano ad andare a Malta. Ma il Signore aveva delle anime da salvare a Malta. Così Paolo ha avuto questa incredibile esperienza di poter testimoniare ai nativi dell'isola ed è iniziato un grande risveglio, e sono certo che l'opera di Dio sia continuata nell'isola di Malta come risultato della visita di Paolo. Ora, questa prigionia, portato da Malta a Pozzuoli e poi a Roma, e ora è in prigione, ma tutto questo è successo per l'avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. Ora il pretorio era il palazzo di Nerone, lì a Roma. E come leggiamo in altri resoconti, molti dei servi di Nerone hanno conosciuto Gesù Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Hanno visto che la testimonianza di Paolo è così, senza alcuna paura. Come Paolo sta portando tutte queste guardie imperiali a Gesù Cristo. E la franchezza della testimonianza di Paolo dà coraggio anche agli altri a iniziare a testimoniare per il Signore. E a testimoniare con franchezza per il Signore. Quindi Paolo dice: sta succedendo tutto per il bene. Sta funzionando tutto bene. Dio è all'opera in tutto questo. Le mie prigionie e le mie esperienze in realtà stanno facendo progredire l'opera dell'Evangelo. Ora dice: alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli annunziano Cristo per contesa, non puramente, pensando di aggiungere afflizione alle mie catene. Paolo, perché era un leader dinamico e un leader forte, aveva i suoi nemici, così come i suoi amici. Questo è il prezzo della leadership. Crea inimicizie, gelosie, animosità nei cuori di certe persone. E Paolo non faceva eccezione. C'erano quelli che erano gelosi del ministero di Paolo e di quello che Dio stava facendo tramite lui, e pensavano di approfittare del fatto che lui si trovava in catene. E sapete, no, questi vanno e cercano di fare l'opera loro per contesa. La loro motivazione è la contesa, la rivalità, rivalità contro Paolo, facendosi il loro proprio gregge. Quindi le loro motivazioni sono del tutto sbagliate in quello che fanno. Ma il fatto in sé che lo stanno facendo, di questo Paolo si rallegra. E credo che questo sia un esempio semplicemente splendido di un vero ministro cristiano. Non gli importa affatto chi si prende il merito di qualcosa. Tutto quello che gli interessa è che l'opera di Cristo vada avanti. Così Dio sta benedicendo la Chiesa Battista e sta scoppiando di gente? Gloria a Dio! Lo Spirito di Dio si sta muovendo nei cuori di queste persone. Anziché essere gelosi o in competizione, anziché dire non so perché Dio li benedice quando noi siamo molto meglio di loro, tu gioisci del fatto che Dio sta operando e che l'opera di Dio va avanti. E persino se uno viene con le motivazioni sbagliate e dice non mi piace quel Chuck Smith, sono amareggiato contro di lui, gli ruberò una parte del suo gregge, inizieremo il nostro ministero proprio lì a fianco e prenderemo tutti gli scontenti e tutti quelli che escono da lì. Ehi, gloria a Dio che qualcuno predica a quelle persone. Sono scontente di me, non vengono più qui. Beh, gloria a Dio che c'è un posto dove si possono incontrare gli scontenti. Cristo è predicato. Le motivazioni possono non essere giuste nei loro cuori, ma questo non importa. Paolo dice, per me è emozionante che l'opera di Dio si sta diffondendo in questa comunità. Quindi quelli hanno le motivazioni sbagliate, sono pieni di contesa, cercando di aggiungere afflizioni a Paolo, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, in ogni modo, o per pretesto o in verità, Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò anche per l'avvenire. Oh, meraviglioso! Davvero meraviglioso, secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. A questo punto Paolo sta per affrontare Cesare, Nerone, e non sa davvero se riceverà o non riceverà una sentenza di morte da Nerone. Ora, lui sa che Nerone è in generale opposto alla predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Sa che Nerone vede Gesù Cristo come una minaccia. Nerone ha ordinato che tutto il popolo confessi che Cesare è il Signore. E quelli che si rifiutano di confessare che Cesare è il Signore vengono messi a morte. E ora Paolo sta per affrontare questo piccolo tiranno. Dice, pregate per me che sia coraggioso e schietto, come sono sempre stato. Che non mi tiri indietro in questa situazione, solo perché devo affrontare questo tiranno di Cesare. La mia fervida attesa, la mia speranza, è che non sia svergognato, ma che parli della verità con ogni franchezza, anche se la conseguenza potrebbe essere la mia testa. È interessante che da un punto di vista storico, Paolo sia comparso davanti a Cesare e Nerone per ben due volte. Una volta per il suo essersi appellato a Cesarea, e la prima volta che Paolo è comparso davanti a Cesare Nerone è stato liberato. Le accuse non avevano fondamento e Paolo è stato liberato. Ma un paio di anni più tardi, Paolo è stato arrestato nuovamente e riportato a Roma. E Cesare Nerone ha ordinato la sua decapitazione. Quindi Paolo è morto come martire. È stato decapitato per volontà di Cesare Nerone. Ma se guardate alla storia, c'è una cosa interessante. Numero uno, sappiamo che Gesù disse ai suoi discepoli che sarebbero stati portati davanti a magistrati e davanti a re, ma disse non vi preoccupate di cosa dovrete dire, perché in quell'ora lo Spirito Santo vi darà le parole. e queste cose saranno per la vostra testimonianza, o queste udienze vi daranno l'occasione di testimoniare. Quindi se leggete le difese di Paolo davanti ai giudici e davanti ai re, lui è apparso davanti al re Agrippa, è apparso davanti a Felice, e poi davanti a Festo. Ogni volta Paolo coglie l'occasione per testimoniare, per raccontare dell'opera dello Spirito Santo nella sua vita, e testimonia della sua nuova nascita per la potenza di Gesù Cristo. E ogni volta che è comparso davanti a uno di questi magistrati, per lui è sempre stata un'occasione per testimoniare di Gesù Cristo. E più era alta la posizione della persona davanti a cui compariva Paolo, più era fervente la sua testimonianza, più era diretto e ardito nel suo tentativo di far convertire quella persona. Perché Paolo pensava sempre, beh, considerata l'influenza e la posizione di quest'uomo, pensa a quello che potrebbe fare per l'Evangelo se fosse salvato. Quindi quando Paolo è comparso davanti al re Agrippa, ragazzi, che testimonianza forte e potente. Quando arriva verso la fine del suo discorso dice: Agrippa, credi tu nelle scritture? Io so che tu credi nelle scritture. E sta per terminare quando Festo grida: Paolo, tu sei pazzo. Il troppo studio ti ha dato la testa. Hai perso la ragione. Ma Paolo continua e pressa Agrippa finché questi non dice: aspetta un attimo. Non stai mica cercando di farmi diventare un cristiano? Non stai mica cercando di persuadermi? Paolo dice: oh, come vorrei che lo fossi, proprio come lo sono io. Certo, non voglio che tu abbia queste mie stesse catene, ma oh, come vorrei che tu lo fossi. Ora, quando Paolo compare davanti a Nerone, non pensate che si sia infiammato? Senza dubbio avrà pensato: oh, se solo riuscissi a far convertire Nerone, pensa a quello che potrebbe fare per l'Evangelo se l'imperatore diventasse cristiano. E sono sicuro che gli abbia presentato la più forte e potente testimonianza che l'uomo abbia mai sentito in ogni epoca della storia, quando si è ritrovato davanti a Nerone. È interessante che se studiate la storia di Nerone, fino a questo punto, storicamente, fino a questo punto in cui Paolo è comparso davanti a lui, era stato un governante tutto sommato decente. Ma dopo questo incontro con Paolo, c'è stato un improvviso e drastico cambiamento nella personalità di Nerone, come riportato nella storia. È diventato quasi pazzo. Anzi, molti sono convinti che sia diventato pazzo. Con tutta probabilità, Dio, tramite Paolo, ha dato a Cesare e Nerone l'opportunità di essere salvato. E la testimonianza è stata così forte e potente che nel suo rifiuto di quella testimonianza, lui ha completamente rigettato Gesù Cristo e Cesare Nerone a quel punto è diventato posseduto. E ci sono alcune cose nella storia che sembrano indicare che ci sia stata una possessione demoniaca in Cesare Nerone e anche nelle scritture. E Cesare Nerone è diventato pazzo. Nella sua persecuzione della Chiesa è diventato disumano. Appendevano i cristiani su dei pali nel suo giardino, li ricoprivano di pece e li facevano bruciare per illuminare il suo giardino di sera. E lui veniva con il suo carro, completamente nudo, e faceva delle gare tra i sentieri del suo giardino, e i cristiani lo illuminavano come torce umane, lì nel giardino. Disumano, orribile. È davvero interessante studiare attentamente la storia di Nerone, e questo suo drastico cambiamento risale proprio al periodo in cui gli ha testimoniato Paolo. Poi naturalmente ha fatto bruciare Roma nel suo desiderio di costruire una nuova e più grande città, una città chiamata con il suo nome, con il suo monumento, e poi ha incolpato i cristiani. Ed è a questo punto che Paolo è stato richiamato a Roma, è stato arrestato ad Efeso e riportato a Roma per poi essere decapitato da Cesare Nerone. Ora, se Paolo abbia scritto questo durante la sua prima prigionia o durante la seconda, non si sa di sicuro. Probabilmente è stato durante la prima. Ma anche a questo punto lui non sa quale sarà il risultato. Paolo dice: «Ehi, il mio desiderio è che Cristo sia magnificato nel mio corpo. O per vita o per morte, non mi importa davvero. Voglio solo vivere per la gloria di Gesù Cristo». Non sia mai, scrive altrove, che io mi glori di altro all'infuori della croce di Gesù Cristo. Non cerco niente per me stesso. Voglio solo che la mia vita porti gloria e onore a Cristo, che Cristo sia magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte, non fa alcuna differenza. Per me infatti il vivere è Cristo, e il morire è guadagno. È Lui il centro della mia esistenza. La mia vita ruota intorno a Lui. Di nuovo, se tu dovessi dire ora per me il vivere è, cosa diresti? Per me il vivere è la Indy 500. Per me il vivere è suonare la chitarra. Per me il vivere è, e molte persone vivono per molte cose. Paolo dice per me il vivere è Cristo. E perché dice per me il vivere è Cristo, può anche dire il morire è un guadagno. E non puoi dire questo se stai vivendo per qualsiasi altra cosa. Per me il vivere è essere ricchi, ammassare una fortuna, e morire è perdere tutto. Morire è una perdita. Puoi dire che il morire è un guadagno solo quando hai vissuto la tua vita per Gesù Cristo. Ed è per questo che se una persona vive la sua vita per Gesù Cristo, non dobbiamo o non dovremmo essere addolorati per la loro morte. Possiamo essere addolorati per la perdita. Possiamo piangere, ma non come quelli che non hanno speranza. Piangiamo perché ci mancheranno, ma non piangiamo per loro. Non ci addoloriamo per loro. Perché se una persona vive per Cristo, il morire è un guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere. Se mi chiedi cosa scegli, Paolo, vuoi vivere o vuoi morire? Non lo so proprio, perché sono stretto dai due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Ora, se il sonno dell'anima fosse una dottrina corretta, allora di sicuro Paolo non aveva capito questa dottrina, perché allora non si sarebbe espresso in questo modo riguardo alla morte. Sono stretto dai due lati, avendo il desiderio di partire e di dormire, in attesa del grande giorno del Signore. No, ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. Paolo comprende che la morte libera il suo spirito dal suo corpo, in modo che il suo spirito può andare immediatamente a stare con il Signore in cielo. Nello scrivere la sua seconda lettera ai Corinzi dice: «Perché sappiamo che se questa tenda, questo corpo terreno in cui viviamo al presente, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Perciò noi che viviamo ancora in questi corpi gemiamo intensamente, desiderando di essere liberati, non per essere uno spirito senza corpo, non per essere spogliati, ma per essere rivestiti del corpo che è del cielo. Perché sappiamo che finché vivremo in questo corpo noi siamo assenti dal Signore. Quindi preferiamo essere piuttosto assenti dal corpo e presenti con il Signore. Questo è coerente con quello che dice qui ai Filippesi, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Quindi non saprei proprio cosa scegliere. Sono proprio stretto tra due lati. Sono davanti alla vita e alla morte e non so davvero cosa preferire. C'è questo desiderio. Noi in questo corpo gemiamo intensamente, desiderando di essere liberati da questo corpo, non per rimanere senza corpo, ma per essere rivestiti del corpo celeste. Quindi qui in questo corpo noi gemiamo e abbiamo questo desiderio. Quindi ho questo desiderio di partire per essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore. Ora, ci credete veramente a questo? Vedete, noi abbiamo un atteggiamento sbagliato verso la morte. Oh, che peccato che è morto. Oh, che cosa terribile, che perdita. Perché non comprendete che cosa significa la morte per un figliuolo di Dio? Ma Paolo dice, ma rimanere nella carne, continuare a rimanere in questo corpo di carne, è più necessario per voi. Voi avete bisogno di me. Ora a me piacerebbe andar via, il mio desiderio è andare e starmene con Cristo, ma voi avete bisogno di me, quindi sono combattuto tra il vostro bisogno che io continui il mio ministero e il mio desiderio di essere con il Signore. E penso che questo sia vero sempre. Siamo sempre stretti tra questi due. Quando pensiamo al Signore e all'essere con Lui in cielo, oh ragazzi, mi piacerebbe stare con il Signore, ma poi guardiamo la nostra famiglia e loro hanno ancora bisogno di noi, e loro hanno ancora bisogno di noi, e abbiamo tante responsabilità, e pensiamo, beh certo, però hanno ancora bisogno di me. E quindi c'è questo sentimento contrastante. E questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede. Quindi Paolo ha questa fiducia in questo momento che sarà liberato, cosa che è successa, e che continuerà ancora per un po' di tempo a stare con loro, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù, per la mia presenza di nuovo tra voi. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che io venga e vi veda, o che sia assente, se mi uccidono. Oda nei vostri riguardi, o meglio no se mi uccidono, perché se lo uccidono come fa a sentire di loro, che state fermi in uno stesso spirito. Quindi in realtà se rimango in prigione sentirò parlare di voi, e questo è quello che vorrei sentire, che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, così il desiderio per la Chiesa, una sola fede, una sola mente, operando insieme per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa.

0: Aspetta un attimo. Pensavo di aver sentito un evangelista l'altra sera dire che nessun cristiano deve soffrire se ha abbastanza fede. Evidentemente non ha letto Filippesi 1. A voi è stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Ciao a tutti amici in ascolto e benvenuti al nostro programma Verità Cristiana. È sempre Giuseppe con voi per alcuni minuti per riflettere insieme su alcuni spunti della parola di Dio.

La Bibbia è la base della nostra fede e della nostra vita, come vorremmo condividere in questi programmi. Benché oggi sia a portata di mano di tutti, ancora oggi essa è ignorata dai più. Una bambina che aveva appena imparato che la Bibbia era il libro di Dio, si rivolse al suo papà dicendo: «Allora perché non gliela diamo indietro? Tanto non la leggiamo mai». La Bibbia è un libro straordinario, nessun altro gli rassomiglia. È il più letto, il più tradotto, il più amato di tutti i libri. Ha i suoi eroi ed i suoi martiri, e tuttavia è stato il libro più perseguitato e più distrutto fra tutti. Contiene delle belle storie, ma non è un libro di storia. È una miniera di insegnamenti sul bene e sul male, ma non è un trattato di morale. Offre una soluzione ai grandi problemi della vita, ma non è un trattato di filosofia o di politica. Nato in Oriente, il suo messaggio è universale, molto antico, eppure parla ancora agli uomini d'oggi. Come mai? Qual è il suo segreto? Nessun'altra risposta è possibile all'infuori di questa affermazione: la Bibbia è il libro di Dio. Dio parla nelle sue pagine ispirate, per questo viene chiamata la Sacra Bibbia, le Sacre Scritture, la Parola di Dio. Forse ti chiederai come è possibile che un libro scritto da creature umane sia il libro di Dio. E per la Bibbia, come lo è per Cristo, Dio è uomo. Anche la Bibbia, benché scritta da uomini con diversi caratteri, personalità e stile, pur tuttavia è il libro di Dio, scritto sotto la sua ispirazione, per ordine suo. Così parla l'Eterno, affermano i profeti, e Gesù stesso aggiunge: sta scritto. Cosa significa questo libro per te? Che significato ha? Ascolta cosa poteva dire una signora da 30 anni inferma e da 10 anni inchiodata su di una sedia a rotelle. Ho amato la Bibbia durante tutta la mia vita, ma nella mia malattia essa è diventata un cibo indispensabile per me. La Bibbia mi è stata di aiuto in tutte le necessità della vita, giovane e vedova. Le promesse della Bibbia sono state come un faro che getta i suoi fasci di luce sulle onde minacciose.

ed hanno trovato conferma anche nei minimi particolari. Quando ho perso la mia figliola, è ancora la Bibbia che mi è stata di aiuto e mi ha dato la forza di sopportare questa malattia ed accettare questa separazione. Ho trovato nella Bibbia tutto ciò che è necessario per vivere e per morire. Continueremo ancora fra qualche istante, ma intanto vorrei farvi ascoltare il gruppo Siloe che ci canta Ripensamenti non avrò. Ci parla un po' delle varie paure che il mondo può prospettarci per il nostro futuro, ma con Cristo noi possiamo essere sicuri e non abbiamo bisogno di avere alcun ripensamento. Ascoltiamo e a risentirci fra poco.

Continuiamo a parlare dell'importanza della Bibbia per le nostre vite e vorrei citare alcune similitudini che possiamo ben comprendere. La Bibbia è il pane della vita. Gesù disse che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ebbene, la Bibbia soddisfa le nostre esigenze spirituali come il pane le nostre esigenze fisiche. La Bibbia è una luce. Il salmista diceva: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Ci sono tante situazioni che richiedono particolare sapienza nel prendere decisioni. La Bibbia ci guida in tutta la verità. La Bibbia è come uno specchio. In essa possiamo vedere la nostra vita, le nostre passioni, i nostri desideri e possiamo riconoscere i nostri errori e chiedere a Dio che ci trasformi sempre più per somigliare al suo figliuolo Gesù. La Bibbia è come una spada che ci permette di affrontare le forze del male e del peccato in noi ed attorno a noi. In essa noi troviamo nuove forze e preziose promesse in cui possiamo rifugiarci nei momenti di delusioni o di dolore o di sconforto. La Bibbia è pure paragonato all'oro. Il salmista definiva i comandamenti e gli insegnamenti biblici più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. In un mondo che è disperatamente alla ricerca di ricchezze terrene, Dio ci offre nella sua parola delle ricchezze che l'oro del mondo non può acquistare e che non verranno mai meno. La Bibbia, infine, è come un seme che porta vita nuova se lo riceviamo in un cuore onesto e sincero. La Bibbia è tutto questo e molto più, amici. Non permettete che le varie vicende della vita vi mantengano all'oscuro dalla verità di questo libro. Forse avrete sentito dell'ammutinamento del Bounty, quella tragica e vera avventura spesso portata alla ribalta per mezzo di vari films o libri. In quella isola sperduta del Pacifico si rifugiarono dei marinai ribelli insieme a delle donne del luogo, dandosi all'alcol, al gioco e dalle passioni più basse, trasformarono presto quel luogo celestiale in un vero inferno. Più tardi, presi dal rimorso o dalla disperazione, alcuni si suicidarono ed altri ancora assassinarono i loro compagni di avventura. Ma quello che molti ignorano è che dopo 15 anni, quando era rimasto solo un vecchio marinaio, alcune donne indigene e i figli dei marinai morti, avvenne qualcosa di sorprendente. Il vecchio marinaio trovò un libro in un baule, la cui lettura lo interessò e lo trasformò profondamente. Fino ad allora essi erano vissuti come selvaggi, senza morale e senza speranza. Usando quell'unico libro, quell'uomo insegnò ai giovani a leggere, a costruire case accoglienti, a rispettare le loro madri, le loro donne e a lavorare i campi. Questo libro era la Bibbia, la cui benefica influenza trasformò completamente quell'inferno in un piccolo stato modello. E un francobollo emesso nel 1935 riproduce quella copia della Bibbia che oggi è conservata come un cimelio nazionale. Nel salutarvi, amici, vi ricordo che se ne siete sprovvisti potete richiederci un Nuovo Testamento per leggere da voi stessi le notizie di Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La parola incarnata. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1 versi 14 a 18. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Nei primi secoli la Chiesa si trovò a difendere la dottrina dell'incarnazione da vari attacchi. Alcuni evidenziavano la divinità a scapito dell'umanità di Gesù. Altri credevano che il Cristo divino fosse entrato in Gesù per un periodo limitato di tempo. Altri credevano che Gesù fosse un essere creato e quindi inferiore a Dio, o un semplice essere umano in cui Dio ha abitato. Ma Giovanni in questo prologo ci ha detto tutto ciò di cui abbiamo bisogno per comprendere chi è Gesù. Avendo presentato subito la divinità di Gesù, la parola era Dio, per mezzo del quale ogni cosa è stata creata e il quale è addirittura sorgente della vita, la luce che illumina ogni uomo, Giovanni raggiunge il culmine affermando l'incredibile, ovvero che ad un certo punto della storia Dio ha preso forma umana. Ci troviamo di fronte al mistero dell'incarnazione. La parola si è incarnata, l'invisibile è diventato visibile, l'infinito si è confinato nel finito, l'eterno è entrato nel tempo. Qui troviamo affermato il fatto che Gesù, pur essendo la parola, pur essendo Dio, è diventato anche vero uomo. Gesù è l'Emanuele, ovvero Dio con noi. Egli ha abitato tra noi, ha vissuto come noi, è stato uno di noi. Da notare la scelta delle parole di Giovanni, che per quanto riguarda la natura divina della parola, utilizzò dei verbi che non fanno pensare ad un momento in cui essa fu creata, ma evidenziano la sua esistenza nell'eternità. Mentre per quanto riguarda la natura umana, egli ha usato un verbo che ci fa pensare ad un momento preciso in cui la parola è diventata carne. Giovanni Battista stesso riconobbe che Gesù veniva dopo di lui, temporalmente come uomo. Tuttavia era più importante di lui e lo aveva preceduto. Anche in queste parole, in qualche modo, viene confermata la duplice natura divina ed umana di Gesù. Gesù manifestò la gloria divina durante la sua permanenza fisica sulla terra in una maniera straordinaria. In questo senso, come Giovanni afferma, benché nessuno abbia mai visto Dio, venendo in contatto con Gesù, le persone ebbero un'opportunità unica di conoscere Dio. Come abbiamo letto, anche Giovanni Battista riconobbe che il culmine della rivelazione divina fu raggiunto proprio attraverso Gesù. Gesù Cristo è l'espressione piena della grazia e della verità di Dio. La rivelazione della legge di Mosè, preparò proprio il terreno alla manifestazione completa della grazia e della verità in Gesù Cristo. L'unigenito dal Padre, termine che non implica un essere creato, ma implica il suo essere unico nel suo genere, è proprio l'unico in intimità tale con il Padre da poter, diciamo così, spiegare agli uomini Dio stesso, facendolo conoscere. D'altronde, proprio in questo Evangelo è riportata la famosa affermazione di Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre. Giovanni 14,9. Per questo Giovanni poté affermare: noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Proseguendo nella lettura di questo Evangelo, scopriremo in quale modo Gesù ha rivelato in pieno la grazia e la verità, facendoci conoscere il Padre. E tu, lo hai già conosciuto?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più cordiale saluto e benvenuto all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero dare inizio alla nostra trasmissione leggendo subito alcuni versetti nel Vangelo di Matteo, capitolo 27. Leggerò i versetti 19 fino al 23. Ora, mentre Pilato sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a causa sua». Ma i capi sacerdoti e gli anziani convinsero tutta la gente a chiedere Barabba e fare morire Gesù. E il governatore prese a dir loro: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato disse loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». «Ma pure», riprese ancora Pilato, «che male ha fatto questo Gesù?» Ma quelli ancora di più gridavano: «Sia crocifisso». Come avete notato dai versetti che ho letto, la moglie di Pilato era molto superstiziosa. Forse faceva parte di qualche misteriosa religione, qualcosa che certamente aveva origini sataniche, e del resto anche oggi nel nostro paese ci sono diverse religioni, diverse sette che in un modo o in un altro hanno a che fare con Satana, perché tutto quello che non è verità viene dalla menzogna, quindi dal diavolo. Personalmente io non credo che il sogno che fece la moglie di Pilato avesse una provenienza divina. Se questa donna fosse stata una donna mossa da buone intenzioni, avrebbe cercato Gesù, avrebbe voluto sapere di più di lui, invece non lo fece. Abbiamo letto anche che le cose a un certo punto precipitano quando i capi religiosi, da astuti politici quali erano, incitano la folla a chiedere la liberazione di Barabba e la morte di Gesù. Ora Pilato, pur volendo la liberazione di Gesù, proponendo quella scelta alla folla, ormai si è precluso ogni via per fare valere la sua autorità. Nel Vangelo di Giovanni è scritto poi che Pilato chiamò più volte Gesù nella sala del tribunale per parlare con lui privatamente. Sembra che questo governatore romano ragionasse in questi termini: «Gesù, se tu cooperi almeno un po' con me, io ti posso liberare e quindi togliermi contemporaneamente da questo impaccio». Ma in tutti i Vangeli leggiamo che Gesù non volle mai difendersi. Così Pilato, ormai esasperato, deve prendere una decisione riguardo Gesù. Così chiede alla folla: «Che devo fare con Gesù chiamato Cristo?» E la risposta gli arriva come uno schiaffo in pieno viso: «Sia crocifisso». Pilato chiede ancora: «Ma perché? Che cosa ha fatto di male?» Quindi è evidente che Pilato non vuole accettare questa decisione immotivata. Infatti leggiamo ancora: Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza di tutta la gente, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». Pilato dunque si fa portare dell'acqua per lavarsi le mani, dichiarando così di non volere avere nulla a che fare con la morte di Gesù. Ma non è così facile. Per la verità Pilato avrebbe dovuto prendere una decisione, come ogni persona. Infatti nessuno può lavarsi le mani di Cristo Gesù. Ognuno di noi deve prendere la sua decisione, o con Cristo o contro Cristo. Non ci sono alternative, non ci sono compromessi. E tu, amico mio, da che parte stai? Sei con Cristo o contro Cristo? Poi il testo evangelico di Matteo continua così: «Tutto il popolo, rispondendo, disse: "Il suo sangue, cioè il sangue di Cristo Gesù, sia sopra noi e sopra i nostri figli". Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 25. E così infatti è avvenuto in seguito per gli ebrei, così perseguitati e oggetto di terribili crudeltà fino ai più recenti tempi dell'ultima guerra mondiale. E continuando con la nostra lettura biblica, leggiamo ancora: «Allora Pilato liberò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò affinché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, preso Gesù dal pretorio, riunirono intorno a lui tutta la coorte e, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna gliela misero nella mano destra e, inginocchiatisi dinanzi a lui, lo beffavano, lo prendevano in giro, dicendo: "Salve, o re dei giudei". Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 26 a 29. Pilato dunque ha preso la sua decisione, e la sua decisione è stata di rifiuto di Cristo.
consegnandolo nelle mani dei soldati che possono fare di lui tutto ciò che vogliono. Gesù, infatti, come abbiamo letto, diventa l'oggetto del loro gioco crudele. È spaventoso veramente quello che gli fecero. Infatti, nei prossimi versetti in Matteo leggiamo ancora che i soldati, sputatigli addosso, presero la canna e gli percuotevano il capo, e dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo. I soldati, dunque, colgono l'occasione per divertirsi ai danni di Gesù prima che venga crocifisso, perché dovrà morire in ogni modo, quindi sanno di poter fargli quello che vogliono. E in questi ultimi versetti viene descritto un crudele gioco romano che era chiamato la mano calda. Tutti i soldati mostravano al prigioniero i propri pugni, poi, dopo averlo bendato, lo colpivano con tutta la propria forza. Quindi gli toglievano la benda e, se il prigioniero era ancora cosciente, doveva indovinare quale soldato non lo aveva colpito. Naturalmente il prigioniero non indovinava mai e i soldati continuavano a picchiarlo fino a ridurlo in una poltiglia. Credo che il Signore Gesù fosse talmente massacrato di botte da essere irriconoscibile. Infatti il profeta Isaia così scriveva nella sua profezia al capitolo 52, versetto 14. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, sì da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto, sì da non sembrare più un figlio dell'uomo. Continuando con la lettura di questo capitolo 27 del Vangelo di Matteo, ai versetti 31 e 32 leggiamo le seguenti parole. I soldati, dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo. Ora, nell'uscire, trovarono un cireneo che si chiamava Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Gesù dunque dovette subire le umiliazioni più profonde, le sofferenze più incredibili, tali che in questo ultimo versetto si ha la chiara impressione che Gesù fosse ormai troppo debole per portare la sua croce, tanto che i soldati romani sono costretti a trovare un altro per questo servizio. E venuti a un luogo detto Golgota, sto riprendendo la lettura di Matteo capitolo 27, venuti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berlo. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 33 e 34. Il luogo descritto in questi versetti di Matteo penso che corrisponda al Calvario di Gordon, collina che ha preso questo nome dal generale Gordon, che identificò questa collina come il Golgota. Sono stato personalmente in quella zona e devo dire che dopo tanti anni sono avvenuti molti cambiamenti intorno a Gerusalemme, perciò è molto difficile esprimere un giudizio. Ma certamente la scelta di Gordon è caduta su un luogo molto simile alla descrizione biblica del Golgota. Poco fa ho letto che sulla croce i soldati diedero a Gesù del vino mescolato a fiele, e a questo proposito vorrei leggere la profezia che fu fatta secoli prima riguardante questo dettaglio, profezia che possiamo ancora leggere nel libro dei Salmi, Salmo 69 esattamente, al versetto 21. È scritto così: mi hanno dato del fiele per cibo e nella mia sete mi hanno dato a bere dell'aceto. Ora, tornando alla lettura del Vangelo di Matteo, leggo il capitolo 27 dal versetto 35 fino al versetto 37, dove sono scritte le seguenti parole. Poi i soldati, dopo aver crocifisso Gesù, spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevano la guardia, e al di sopra del capo gli posero, cioè posero sulla croce al di sopra del capo di Gesù, posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. Anche in queste parole troviamo la realizzazione di una profezia. Infatti nel Salmo 22, versetto 18,
sono scritte le seguenti parole che adesso vi leggo. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Amici miei, penso che in queste parole sia descritta tutta la bassezza dell'umanità, umanità che ha massacrato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Messia, che è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Quindi è venuto a cercare e salvare persone come me, persone come te.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salmo 19, versetto 12. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Salmo 51, versetti 2 e 3. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Il titolo del messaggio di oggi è La voce della coscienza. L'uomo ha una coscienza, piccola voce interiore che gli dice se fa bene o male. Indubbiamente l'apprezzamento umano del bene e del male varia con le società, le epoche, le culture, ma ciascuno ha un riferimento interiore, la coscienza, ed è proprio sorprendente che ci si senta infelici quando non la si ascolta. La coscienza distingue tra il bene e il male, dando così all'uomo una vera dimensione morale. Se commettiamo cattive azioni, essa diventa una voce accusatrice che ce le ricorda continuamente. Com'è fastidiosa la voce di una coscienza sporca che si tenta di far tacere con un turbine di attività o anche di pratiche religiose. Spesso ciò è inutile perché essa è molto tenace. Non ci lascia tranquilli, ci dà un senso di disagio, ci turba il sonno, ci fa comprendere che c'è una giustizia che sta al di sopra di noi e che un giorno dovremo rendere conto del nostro comportamento. È un effetto della bontà di Dio l'aver dato all'uomo peccatore questo avvertimento interiore. Però bisogna ascoltarla, la voce della coscienza, e non farla tacere, perché a furia di essere disprezzata e ignorata, perde sensibilità e si indurisce. Questo stato è molto pericoloso, in quanto la coscienza è un segnale d'allarme che per il nostro vero bene ci aiuta ad affrontare le questioni fondamentali. Cosa c'è dopo la morte? Come comparire davanti al tribunale divino? Che ne è stato della mia vita? E ci prepara così ad accettare la buona notizia della salvezza che Dio offre per mezzo di Gesù.

temo di aver commesso il peccato imperdonabile. C'è speranza per me? Cosa posso fare? Bene, quando qualcuno ci scrive così, usualmente c'è tutta la speranza che si può trovare nella parola di Dio. La prima cosa che tu devi riconoscere, come ogni consulente cristiano pure sa, è che non sono le persone che si sentano così preoccupate quelle che hanno commesso il peccato imperdonabile. Infatti non c'è alcuna preoccupazione nei cuori induriti e fariseici delle persone che oggi agiscono come agirono quelle che Gesù condannò e che commisero quel peccato. La maggior parte della gente che pensa di aver commesso il peccato imperdonabile identificano questo peccato con qualche cosa interamente differente. Pensano che si tratti di infedeltà sessuale, di omosessualità o qualche bestemmia che può essere passata attraverso le loro labbra. Così esaminiamo prima di tutto ciò che la Bibbia davvero dice quando parla del peccato imperdonabile. Potete leggere in Matteo 12, 31 e 32 e nei versetti che precedono, ma forse il passaggio più succinto è trovato in Marco 3, 28 e 29, che ora voglio leggervi al fine di darvi l'intero quadro che ci è davanti. In verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha rimissione in eterno, ma è reo d'un peccato eterno. E notate il versetto 30, perché dicevano: ha uno spirito immondo. E vedete, questo è il contesto. Gesù stava scacciando i demoni e nel versetto 22 dice agli scribi, e questi erano i teologi di quel tempo che erano venuti da Gerusalemme, questi erano quindi i teologi dei teologi, è meglio quelli che c'erano a quel tempo di Gesù. E allora ecco che Gesù parla così perché erano avversari alle sue parole, le quali avevano l'effetto di mettere a repentaglio i loro lucrosi affari nel Tempio. Questi teologhi che erano venuti da Gerusalemme discreditavano Gesù dicendo: egli ha Belzebù ed è per l'aiuto del principe dei demoni che i caccia i demoni. Così vedete, loro attribuivano le opere dello spirito al potere del diavolo. Quello che loro dicevano in accordo col versetto 30 è che lo Spirito Santo era uno spirito immondo, cioè uno spirito impuro. Ora, chiunque dice in un modo duro, avverso ed esecrante queste cose, attribuisce le opere di Gesù Cristo al diavolo. Chiunque attribuisce le guarigioni e i meravigliosi sermoni e lo scacciare dei demoni che Gesù faceva al diavolo, chiamando Gesù stesso un diavolo, è una persona che bestemmia contro lo Spirito Santo, poiché chiama lo Spirito uno spirito immondo, lui che è l'opposto d'ogni impurità e cattiveria. Lui che è il santo e il cui scopo è quello di creare santità e purezza in questo mondo. Questa persona che attribuisce le opere dello Spirito di Dio al diavolo non ha perdono ed è colpevole di eterna perdizione. Così la prima cosa da capire è cosa davvero sia la bestemmia contro lo Spirito Santo. Così quando una persona, parlandomi di queste cose, o ascoltatore anche tu per quello, se sei stato disturbato da questo soggetto, la prima cosa che io dico è che una persona che davvero ha commesso questo peccato non sarebbe interessata in queste cose, perché non vede le cose dal punto di vista biblico. È una persona che dice che la Bibbia è un libro da non essere creduto, perché insegna che le cose che Gesù fece le fece con l'aiuto del diavolo e che né la Bibbia né Dio sono cose vere. Sono persone, insomma, che sono dalla parte del diavolo e non dalla parte di Dio. Una persona che ha commesso questo peccato è quindi una che, per cominciare, rigetta la Bibbia e per conseguenza è una che neppure si cura se pecca o no contro lo Spirito Santo, perché non legge questo passaggio nel Vangelo di Marco o di Matteo e non gli importa affatto di leggerlo.
Ora, se tu sei uno che è profondamente disturbato per sapere se quello che hai fatto è peccato e hai nel passato lungamente considerato la tua vita, io voglio farti chiaro che la risposta è negativa. No, tu non l'hai commesso, perché le persone che hanno commesso questo peccato non se ne preoccupano affatto, non se ne curano, neppure lo sanno, e usualmente neppure si interessano di questo libro. Loro credono che quello che questo libro dice di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo sono leggende, sono cose lontane da ciò che loro considerano la verità, e che la Bibbia è il prodotto di Satana invece che di Dio. Se tu credi nella Bibbia, se temi quello che la Bibbia insegna, tu non sei una persona che ha commesso il peccato imperdonabile. Ma detto questo, resta il fatto che tu hai commesso dei peccati, e quello in cui sono interessato e di cui ti parlerò in questi pochi minuti che mi restano è dei peccati perdonabili che tu hai commesso, di quelli che possono essere perdonati. Per prima cosa, se tu non conosci Cristo come il tuo Salvatore, quello che devi fare è di convincerti che Gesù venne appunto per questo nel mondo. Nota che il passaggio "tutti i peccati saranno perdonati ai figlioli degli uomini", ad eccezione di questo, allora tu capisci che c'è un modo di essere perdonati, e questo è Gesù Cristo. È nella maniera che morì sulla croce. Il perdono viene a coloro che ripongono la loro fiducia in Lui come in colui che morì sulla croce al loro posto, portando su di sé le loro colpe, le punizioni e l'ira di Dio che loro meritavano. Sì, il perdono può essere ottenuto mediante l'ammissione della tua colpevolezza. Non dico qui che il tuo peccato non sia un peccato grave, quando dico che tu non hai bestemmiato contro lo Spirito Santo attribuendo l'opera di Cristo a Satana, ma ti dico che c'è perdono anche per questi peccati, perché appunto Gesù venne per scontare quei peccati che in nessun altro modo potevano essere perdonati. Sì, se oggi tu in fede ti affidi a Lui e credi che Egli morì su quella croce per i peccatori colpevoli e che tu sei nel numero di quelli, allora al momento che tu riponi in Lui la fede, al momento che tu credi, i tuoi peccati sono lavati via. Ma se sei un cristiano e questo peccato ti disturba, allora dà un'occhiata alla tua vita, scopri cosa è che ti molesta, cos'è di male che ti dà noia, e se non è il peccato imperdonabile, e naturalmente non lo è, perché se sei un cristiano ovviamente uno spirito immondo non potrebbe abitare con lo Spirito di Dio, allora tu necessiti di venire a Dio per essere purificato dal tuo peccato. Bisogna che tu segua la parola di Dio nella potenza dello Spirito Santo che crea nei cristiani attitudini di santità. Chiedigli di santificarti e chiedigli di farti camminare nei sentieri di giustizia per l'amor del suo nome, e non ti fissare su queste cose. Considera i peccati perdonabili e cerca il perdono di essi in Cristo Gesù. Signore, questo ti chiediamo per ogni ascoltatore, per amore del tuo santo nome, opera nei loro cuori. Amen.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Prendo di corsa il punto in cui siamo arrivati la volta scorsa. Stiamo guardando quelle che comunemente vengono chiamate regole ermeneutiche. Abbiamo detto che sono 7 le principali, perlomeno, e ne abbiamo considerate 5 la volta scorsa. Ci rimangono le ultime 2 e poi, se volete, avevamo detto così, di fare un esempio classico, molto classico. Giacomo lo conosce già perché ho avuto modo di presentarlo ai volontari del tavolino, ma alla fine poi faremo altri esempi, però questo è molto classico. Allora, abbiamo visto che la prima regola da osservare, le ripeto perché così le ripassate, è di non separare mai il testo dal suo contesto. Va bene? Il testo, che è un tutto significante, che può essere lungo, corto, anche di una sola parola o di un intero capitolo, deve essere sempre visto, considerato, analizzato alla luce del suo contesto. La seconda regola importante è che una corretta interpretazione di un testo deve sempre essere ricercata nell'armonia scritturale. Va bene? Se c'è un contrasto con l'insieme delle scritture, dobbiamo pensare o all'errore o addirittura alla falsità. Terza regola, abbiamo visto che bisogna fare una seria analisi letterale per diversi motivi. Il primo è di individuare con esattezza il genere letterario che è l'oggetto della nostra attenzione. C'è prosa, c'è poesia, c'è profezia, c'è apocalittica, ci sono epistole, argomentazioni, storia, narrazioni, parabole e allegorie, eccetera. Pertanto è necessario individuare il genere letterario a cui ci si riferisce, perché non si legge un rotocalco allo stesso modo in cui si può leggere il codice civile o il codice penale. È vero? Ogni genere letterario ha la sua struttura di interpretazione. Secondo luogo, sempre nell'analisi letterale, dobbiamo individuare la redazione che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, attraverso i diversi agiologi, ha voluto dare allo scritto santo. La redazione è il riconoscimento dell'indirizzo dato dall'autore santo, cioè lo Spirito, a quello scritto. Pertanto dobbiamo considerare a chi era indirizzato, chi l'ha scritto, il tempo in cui è stato scritto, perché è stato scritto, eccetera, eccetera, eccetera. Pertanto questo ci conferma che non si può trattare di una lettura superficiale né di uno studio approssimativo, ma è un impegno che ci coinvolge per scendere in profondità nel genere letterario della scrittura che abbiamo scelto. Quarto punto è un, diciamo così, un impegno sulle parole, perché le parole nel tempo rimangono le stesse, ma il loro significato cambia. Pertanto, oggigiorno noi usiamo comunemente dei termini che troviamo nella Bibbia, ma che nella Bibbia hanno un senso, una portata, e nel parlare comune ne hanno un'altra. Per esempio la parola speranza. Il malato dice spero di guarire, ma non è mica sicuro, eh? Spera, cioè attende qualche cosa di incerto, di nebuloso, o il giocatore dice spero di vincere, ma non è sicuro di vincere, mentre nella parola di Dio il termine speranza ha un significato certo, sicuro, è un'attesa sicura. Oppure abbiamo visto, se vi ricordate, un termine che troviamo in Ebrei, rimunerazione. Bene, rimunerazione non può essere tradotto, non può essere cambiato con altre parole simili. Chi di voi lavora, è logico che alla fine del mese o della settimana, non so come, viene pagato. Ecco, la rimunerazione non è il pagamento. Rimunerazione nell'originale significa restituire un dono. Noi abbiamo perso il dono con la comunione di Dio, con Dio. Allora ecco che l'Epistola agli Ebrei ci dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, va bene? E che Egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano, cioè Egli è pronto a restituire il dono della salvezza, della sua comunione, della sua presenza a coloro che lo cercano con questa fede. Pertanto dobbiamo studiare i termini. È una ricerca filologica molto molto importante e cercare con strumenti adatti di risalire all'origine di certi termini che per noi magari sono comuni, ma che nella Bibbia assumono un significato diverso. Quinto punto che noi abbiamo visto è che le scritture sono antiche, gli scritti più recenti datano di circa 2000 anni, qualcosa di più, è pertanto logico che ci presentano un mondo che a noi appare lontano e superato. Abbiamo fatto degli esempi anche in questo senso, è vero? Ma noi per comprendere bene gli insegnamenti biblici che non tramontano con il tempo, dobbiamo però possedere una buona conoscenza storica, la cultura del tempo, l'ambiente, le usanze, i costumi, le leggi, lo svolgersi degli avvenimenti, i più importanti personaggi e la loro storia, sono tutti elementi molto molto importanti che portano luce nel lavoro esegetico. Se vi ricordate, mi sembra almeno, abbiamo fatto l'esempio di quell'amico che va dall'amico e chiede dei pani. Mi puoi prestare dei pani perché mi sono giunti degli ospiti improvvisi. E quello cosa gli dice? Per noi è una cosa fuori dal normale. E lo dice, no, sono già letto, io non te li do. A noi costa poco, ci alziamo, ci mettiamo le nostre ciabattine alla vestaglia, gli diamo i pani e lo salutiamo. Va bene, sarebbe una cortesia che in fondo costa poco. Ma a quel tempo era diverso, non c'erano i pavimenti. Uno che si alzava da letto si sporcava i piedi. Allora cosa voleva dire? Voleva dire sporcarsi i piedi, dargli i pani, aprire la porta, accendere la luce, che non era mica come un interruttore al giorno d'oggi, accendere le lampade, va bene? Poi doversi rilavare i piedi, eccetera, per tornare a letto. Pertanto era una prassi piuttosto lunga e questo ci fa comprendere perché quello là a noi sembra scortese, ma gli ha detto semplicemente no, perché sono già letto. E questo spiegava tutto quanto. Bene, sesto punto. Il sesto punto è molto, molto importante. E anche non è proprio facilissimo né da capire e meno ancora da attuare, cioè la struttura del testo, se considerata a fondo, ci darà di riconoscere i principi dottrinali vincolanti che possiamo definire tesi. Può significare ciò che è posto da Dio, poi vi farò un paio di esempi, dai diversi argomenti che abbracciano e contengono le tesi, e questi argomenti li potremmo definire temi. Ora, mentre le tesi sono vincolanti e non si può assolutamente, senza entrare nell'errore, nella falsità, svincolare dalle tesi, gli argomenti, i temi consentono una certa flessibilità. Cerco di spiegare questo concetto perché non è neppure molto facile. Le tesi, cioè ciò che è posto, ciò che è importante, costituiscono gli essenziali fondamenti dogmatici che esigono incondizionata adesione. Sono il punto fondamentale su cui si ragiona. Mi seguite?
2: Sì.
1: I temi invece sono gli argomenti che abbracciano le tesi, che ci portano, diciamo, su un vassoio le tesi. Però gli argomenti, i temi, consentono una certa flessibilità. E vi faccio un esempio. Oggi ragionavo in un bar con una giovane signora interessata alla parola di Dio e stiamo insieme considerando il Decalogo. Il Decalogo, sappiamo, sono le 10 parole, i 10 comandamenti. I primi 4 sono rivolti al rapporto uomo-Dio, gli altri 5 sono dedicati al rapporto uomo-uomo, l'ultimo è dedicato al rapporto dell'uomo con se stesso. Entra nell'intimo della persona. Ho prestato a Riccardo una registrazione di questi, naturalmente. Quello che viene esposto in queste registrazioni in 6, 7, 8 minuti non è la stessa cosa che viene fatta, che faccio con questa signora, con la quale mi trattengo circa un'ora intorno ad un argomento, intorno a un comandamento. Oggi parlavamo del riposo, il quarto comandamento. Ricordati del giorno del riposo sabbatico per osservarlo, lo dico in poche parole. A un certo momento mi dice: allora noi cristiani non osserviamo il quarto comandamento, perché noi non osserviamo il sabato. È vero, è vero. Però dobbiamo dire che noi osserviamo, o meglio, dovremmo osservare lo spirito del comandamento, anche se non la lettera, in un giorno diverso, perché il sabato era figura del riposo eterno. Ora, il regno di Dio, il riposo, è già venuto con Cristo. Cristo è il Signore del sabato. Cristo sembra che si volesse divertire nel fare i miracoli il giorno di sabato per urtare i farisei, ma lo faceva perché, essendo Signore del sabato, non osservando il sabato, manifestava chiaramente di essere il Messia, il Signore del sabato. Ora, alla morte e resurrezione di Cristo, la Chiesa antica non ha più osservato il sabato, ma ho osservato la domenica, cioè il giorno del Signore, il primo giorno della settimana, perché ha due significati profondissimi. Il primo è che è il giorno della resurrezione. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, va bene? Primo. In secondo luogo, perché il giorno del Signore è anticipazione del suo ritorno. Allora, la Chiesa delle origini e anche noi non osserviamo più il sabato, ma osserviamo la domenica. Dovrebbe, e ripeto il condizionale, essere salvato lo spirito del sabato, cioè un giorno di culto. Tante cose sono venute dopo nel tempo ad opera dei farisei, il cammin del sabato e tutte queste cose non ci sono in origine. Ma Dio voleva che il giorno del sabato per una questione creazionale e di redenzione, secondo la versione di Esodo o di Deuteronomio, che il giorno del sabato fosse un giorno di culto, un giorno consacrato all'Eterno, un giorno di riposo, non di immobilismo, ma un giorno in cui ci si serviva gli uni gli altri davanti a Dio. Pertanto noi dovremmo riservare la domenica a questo giorno, cioè un giorno di riposo spirituale, un giorno in cui si lasciano le cose di questa vita, del quotidiano, le preoccupazioni, il lavoro, il da fare, eccetera, eccetera, per dedicare la maggior parte del tempo al Signore, alla nostra vita spirituale. Dovrebbe essere così, e non dovrebbe essere invece un giorno di svago, di divertimento, eccetera, eccetera, di rumore, eccetera. No, dovrebbe avere lo spirito di Isacco, che ogni sera usciva nella campagna per meditare e pregare. Questo dovrebbe essere lo spirito del giorno del riposo. Allora, gli ebrei osservano ancora il sabato, i cristiani osservano la domenica. Dov'è la tesi e dov'è il tema? La tesi è nello spirito del comandamento, che dovrebbe essere ancora valido. Ripeto, uso sempre il condizionale perché molto spesso anche per i cristiani la domenica è il giorno dell'euforia, della festa, del divertimento. Diceva Pascal che in tutte le sue miserie l'uomo ha inventato il divertimento, che è la maggiore delle sue miserie, e bisogna condividerla anche questa espressione. Qual è il tema invece del comandamento? È il sabato. Il sabato può essere trasferito nello stesso spirito alla domenica. Quello preclude o consente una certa flessibilità, ma lo spirito no. Lo spirito del comandamento dovrebbe rimanere lo stesso. E una volta qualcuno mi ha chiesto qual è la festa dei cristiani, il Natale. No, la festa dei cristiani è la domenica. È il giorno del Signore, il giorno della resurrezione, il giorno che anticipa il ritorno di Cristo. Questo è il giorno dei cristiani. Che poi Pasqua e la Pentecoste, la nascita della Chiesa, avvengano di domenica, va bene, siamo ben contenti, ma il giorno del cristiano è la domenica, perché ricorda il trionfo passato e il trionfo futuro di Cristo. Questo è il giorno del cristiano. Vi faccio un altro esempio fra tesi e tema. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Ogni primo giorno della settimana ciascun di voi metta da parte, secondo le sue possibilità economiche, per dare al Signore. Lo dico sempre con parole mie, con parole povere, va bene? Dov'è la tesi, cioè ciò che non deve essere mutato? Che noi, come cristiani, dobbiamo restituire con riconoscenza al Signore una parte di quello che Lui ci ha dato. Giusto? È un atto di riconoscenza, un atto che fa parte del culto, se vogliamo. Va bene? Qual è il tema invece su cui ci può essere una certa flessibilità? Il primo giorno della settimana. Per esempio, noi non usiamo passare con il sacchettino delle offerte, lo ritengo personalmente qualcosa di improprio, perché ci possono essere delle persone che non sono credenti e che non possono capire, né sono obbligate a dare qualche cosa in questo senso. Ma nelle chiese dove io sono stato abbiamo sempre messo una cassettina, e i credenti lo sapevano bene, Franca lo può dire, può testimoniare, e che poi fosse la prima domenica, la seconda, una volta al mese, ognuno secondo le sue possibilità, secondo quando prendeva anche lo stipendio, va bene? Metteva lì quello che pensava di dover riconoscere davanti al Dio come riconoscenza per quello che aveva ricevuto. Capite la differenza? fra tesi, ciò che è posto, e tema, ciò che abbraccia, ciò che contiene quello che il Signore ha detto. Agostino diceva: nell'essenziale unità, nei temi, va bene, perché non posso avere comunione con qualcuno che non crede alla Trinità o che non giudica Gesù Cristo il Figlio di Dio o che mi parla di salvezza per opere o cose di questo genere o che nega l'esistenza del diavolo. Non posso avere, questo è essenziale, sono cose basilari, sono le tesi che la parola di Dio ci pone davanti, va bene? Ma nel non essenziale, diceva Agostino, nel non essenziale non è necessaria l'unità, ci vuole tolleranza, ci vuole comprensione. Perché? Perché noi abbiamo tutti una testa, e in questa testa abbiamo anche la libertà di pensare. Pertanto possono esserci delle cose che sentiamo diversamente. Paolo stesso ai Filippesi dice: se in qualche cosa sentite diversamente, andiamo avanti lo stesso. In qualche cosa, cioè nei temi, ma mai nelle tesi, perché le tesi è l'essenziale e lì ci vuole l'unità. È una ricerca questa. Come dico, è qualcosa di abbastanza difficile da fare, perché molto spesso ci lasciamo prendere dagli argomenti, dai temi, e dimentichiamo le tesi. No, le tesi sono quelle fondamentali e lì le dobbiamo scoprire e dobbiamo ragionare per vedere se sono cose veramente importanti ed essenziali oppure cose che permettono una certa elasticità. E vengo all'ultimo punto. In ultima analisi dobbiamo dire che è necessario estrapolare dal testo il significato. Il significato. Che cos'è il significato? È la verità oggettiva corrispondente alla somma scritturale, e sulla base di tale riconoscimento, cioè

abbiamo scoperto nella scrittura. Ora, se i sensi possono essere diversi, e sono diversi, la verità rimane sempre unica, e questa verità deve essere, come abbiamo già visto, in armonia con tutte le scritture, non con qualcosa, ma con tutte le scritture. Pertanto la verità, il significato è unico ed è fondamentale. Da lì, da quel significato, da quella verità che emerge dalla scrittura, posso trarre, a seconda dell'interprete, dei bisogni dell'interprete, del suo stato d'animo, della sua situazione e anche dell'illuminazione che riceve dallo Spirito Santo, può trarre quel senso che in quel momento parla alla sua vita. Non so se ve l'ho detto, ma se non ve l'ho detto ve lo ripeto, se non ve l'ho detto ve lo dico adesso. Prendete una Bibbia, grazie a Dio nelle nostre case ce ne sono tante, apritela, non so, in un salmo che vi piace, leggetelo, ma lasciatelo aperta lì, leggetelo oggi, domani, dopodomani, leggetelo più volte al giorno. Bene, quella parola, voi dovrete scoprire una verità da quella parola, è sempre la stessa, ma siatene certi, ogni giorno, ogni momento vi parlerà in un modo diverso. E sapete perché? Perché siete voi che cambiate, siamo noi che cambiamo. Allora, quel salmo che io leggo in un momento di tristezza, perché no? In un momento di dolore, quel salmo ha un messaggio per me. Devo fare attenzione che sia sempre sulla verità che esprime. Ma in un altro momento di felicità, di contentezza, di incoraggiamento, quel salmo, quella stessa verità, avrà un messaggio diverso. Ma è un'esperienza da fare. Parliamo teoricamente, ma potrebbe diventare un'esperienza se voi fate questa cosa. Una Bibbia aperta, cosa vi costa? Sul comodino, sulla credenza, sul tavolo di cucina, sul tavolo buono, in mezzo al servizio buono, fatelo come volete, mettetela lì, e tutte le volte che passate di lì, soprattutto le sorelle, leggetelo. Non prendete il Salmo 119, perché insomma ci vuole un certo tempo, ma un salmo più breve, va bene, leggetelo e lasciatelo depositare dentro di voi. Non abbiate fretta di cogliere tutto il senso, lasciatelo depositare. Lo Spirito vi illuminerà sulla verità, sul significato, che è unico, è unico. Non gli potete far dire una cosa in un momento e una cosa in un'altra, no, la verità è quella, ma la coglierete, la raccoglierete in una maniera diversa a seconda del momento in cui state vivendo, e ci vuole tempo, perché potrete leggerla anche per un anno intero. La parola di Dio è inesauribile e avrà sempre qualche cosa da dirvi. E se una volta lo leggete non vi dice niente, non voltate pagina, lasciatelo lì e rileggetelo il giorno dopo, dopo due giorni, e vedrete che lo Spirito del Signore vi farà vedere delle cose stupende secondo il vostro bisogno del momento. Questo è il senso che noi possiamo dare alla parola di Dio. Ma attenzione, che il nostro senso non si allontani mai dal significato, perché altrimenti vorrebbe dire che abbiamo contraffatta la parola di Dio, la verità della parola di Dio. Questi sono i 7 punti cardinali per una buona lettura biblica. Ma adesso vorrei dedicarmi a un esempio. McGrath, nel suo libro Teologia Cristiana, ha scritto

0: che l'importanza dell'esegesi biblica per la teologia è facilmente dimostrabile. Nella ricerca dell'identità e dell'importanza di Gesù Cristo, la teologia cristiana è quindi costretta a lottare con il testo che trasmette informazioni su di lui. Guardate che l'esegesi viene qui paragonata a una lotta, è un impegno, non è qualche cosa che faccio così tanto perché per passarmi il tempo. Tutto questo dà come risultato che la teologia cristiana è strettamente collegata alla scienza della critica e dell'interpretazione biblica, in altre parole al tentativo di valutare la specifica natura letteraria e storica, e quello che abbiamo già visto, dei testi biblici e di dare loro un senso. Di dare loro un senso. Ma mi piace questa espressione, una specie di lotta per investigare, per scavare, per comprendere il messaggio biblico. Non ne facciamo la lettura proprio per tempo, per una questione di tempo, e cerco di guadagnare il tempo. Io spero che voi lo abbiate letto, questi due brani, in questa settimana, e cercheremo di, molto brevemente, di capire quello che questo esempio, che ci apre una bella finestra sull'interpretazione della scrittura. I due testi sono Matteo 4:1-11 e Luca 4:1-13. Le due versioni, se l'avete lette, avrete notato che contengono diverse differenze, ma non possiamo sbrigativamente sostenere che si tratta di due punti di vista e che in fondo le due versioni si completano. No. Questo sarebbe un modo molto sbrigativo di toglierci un problema. No, il problema c'è. Matteo scrive delle cose, Luca ne scrive delle altre. È lo stesso fatto, ma sono diversi. Se noi partiamo dal presupposto sano, che l'autore non è Matteo, non è Luca, ma è lo Spirito Santo, dobbiamo riconoscere che le diversità sono volute e non accidentali, sono volute. La discordanza più evidente riguarda l'ordine delle tentazioni. In una versione la seconda e la terza vengono invertite. Chi si è sbagliato? Si è sbagliato Matteo o si è sbagliato Luca? Perché poi qui ci sarebbe un problema delle fonti. Va bene? Perché? Perché nessuno dei discepoli era presente. Allora, come hanno fatto a sapere questa cosa? Bene, dopo arriviamo anche a questo. Oltre a questo, oltre all'inversione delle due tentazioni, siamo in grado di osservare altre differenze. La prima è difficile perché non compare in italiano, ma solo nel greco. Matteo dice che Gesù è condotto al deserto, e dà l'idea di un immobilismo nel deserto. Un uomo che va nel deserto e si ferma, è lì. Mentre Luca afferma, questo appare, come dico, nel greco e non nell'italiano, Luca afferma che Gesù è condotto nel deserto percorrendolo sotto la guida dello Spirito Santo. Secondo Luca, Gesù si muoveva nel deserto. secondo Matteo, Gesù è fermo nel deserto. Beh, voi direte, è una differenza da poco, ma è una differenza. E non dobbiamo mai sottovalutare queste differenze. Poi notiamo ancora che Matteo parla di 40 giorni e di 40 notti. Cioè, è logico che se sono 40 giorni sono anche 40 notti, eh? È molto logico questo. Ma la precisazione di Matteo ha un significato. Cioè, ha il significato, dà un senso di completezza al periodo. 40 giorni e 40 notti. Luca parla solo di 40 giorni. Pertanto l'espressione di Luca è più incerta intorno alla completezza del periodo. Sono 40 giorni, potevano essere anche 39 o 41. Sono 40 giorni in un senso largo. Matteo pone come protagonista il Signore Gesù. E lo notate dalla fraseologia, dalla discussione che c'è fra lui e il diavolo. Luca concede maggior spazio al diavolo. E anche questo è significativo. Infine, la conclusione di Matteo è definitiva. Degli angeli vengono per confortare Gesù. La conclusione di Luca è in sospeso. Il diavolo lo lasciò fino ad un'altra occasione. Pertanto è anche minacciosa la conclusione di Luca. Allora, cerchiamo davanti a queste differenze di cercarne un perché. Allora, cerchiamo di capire applicando le regole che abbiamo visto adesso, anche la volta scorsa. Che genere letterario è? È una narrazione. Matteo e Luca narrano un avvenimento, un episodio della vita del Signore Gesù. Ora, qui entriamo nel problema delle fonti. Solo Gesù poteva raccontare questi fatti, giusto? Perché nessuno dei discepoli era presente. E gli evangelisti li hanno messi nel racconto evangelico non nel momento storico in cui li hanno imparati, ma li hanno messi nell'ordine cronologico degli avvenimenti della vita di Gesù. Ne sono venuti a conoscenza in un tempo posteriore, e senza voler dire che non c'è ragione, ma ci sono delle ragioni che poi voi potreste anche cercare di sondare, molti pensano di identificare il racconto delle tentazioni da parte di Gesù ai suoi discepoli nel dialogo a Cesarea, che troviamo in Matteo 16, 13, 20, quando Gesù venne riconosciuto il Messia. Notate che Pietro è l'ultimo a riconoscerlo come Messia. Questo urta un pochino il cattolicesimo, che ne fa di Pietro il principe degli apostoli, no? Quando Gesù cammina sulle acque, Pietro, cioè tutti i discepoli, sono spaventati, e Pietro dice: se sei tu, fa che io venga a te. E Gesù dice: vieni. Pietro cammina sull'acqua e poi comincia a sommergersi perché ha paura. Gesù lo prende, uomo di poca fede, salgono sulla barca e sono gli undici che riconoscono che lui è il Messia. Va bene? Pietro lo riconosce a Cesarea. Chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia? Allora ecco che Pietro prende la parola a nome di tutti e dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, tu sei il Messia. È probabile che Gesù in quell'occasione, che non viene più riportata logicamente, abbia spiegato, abbia detto il fatto delle tentazioni. Per quale motivo? Beh, lo vedremo anche dopo, ma il motivo è uno ed è semplice. Gesù manifesta di essere il perfetto. Noi non possiamo guardare al racconto delle tentazioni paragonandoci noi, prendendo degli spunti, eccetera. Il racconto delle tentazioni da parte di Cristo ai discepoli, che poi lo riportano nell'ordine cronologico dei fatti, è dato, è fatto perché lui ha vinto e in lui c'era la perfezione. Vedete, gli animali dell'Antico Testamento che venivano sacrificati non potevano togliere i peccati, erano innocenti. È vero che erano innocenti, ma non perfetti. Quando si manifesta la perfezione? Quando, essendo tentato, non pecchi. Ma se uno non è tentato, è innocente. Adamo ed Eva nel giardino di Eden, prima della caduta, erano innocenti, non perfetti, perché se fossero stati perfetti avrebbero resistito alla tentazione. È ovvio questo, no? Ecco, in base o in conseguenza del riconoscimento dei discepoli circa la messianicità di Cristo, possiamo dire che Cristo possa avere raccontato questo fatto perché comprovava, metteva in evidenza che ciò che essi avevano riconosciuto era assolutamente vero. Egli era il Cristo, il Messia, il figlio dell'Iddio vivente che aveva resistito alla tentazione. Allora, abbiamo visto il genere letterario, è una narrazione, ma la chiave interpretativa di questa narrazione dov'è? Beh, attraverso un esame filologico, soprattutto dalla lingua originale, scopriamo questa differenza che ha la sua importanza. Gesù al deserto dove si ferma, Gesù nel deserto dove si muove. È vero. Ma la chiave interpretativa di questo testo è racchiusa nella redazione, nel concetto di redazione. Allora dobbiamo scoprire la differenza fra la redazione di Matteo e quella di Luca. Il Vangelo di Matteo è stato scritto per i giudei. Che cosa lo prova? Beh, la fraseologia, i concetti, anzi sembra che sia stato scritto in ebraico, poi tradotto in greco dopo. Comunque sia, il Vangelo di Matteo è pieno di ebraismi, pertanto capiamo, comprendiamo bene, senza ombra di dubbio, che sia stato scritto per i giudei. Ma la prova l'abbiamo proprio in Matteo 1:1, perché nella genealogia di Gesù Matteo giunge fino a Abramo, non va oltre, perché non gli interessa. È Abramo il capostipite dei giudei, degli ebrei. Pertanto nella sua genealogia ecco che Matteo giunge ad Abramo. E il suo scopo in tutto il Vangelo di Matteo, lo possiamo scoprire leggendolo, è di dimostrare che Gesù è il Messia, il re dei giudei. È un messaggio rivolto ai giudei. Il Vangelo di Luca invece ha una redazione diversa. Non è scritto per i giudei. C'è dei dubbi che Luca fosse un giudeo. Ma nella genealogia di Luca, capitolo 3, egli risale fino a chi? Ad Adamo. Perché? Perché Adamo è il padre di tutti gli uomini, e anche delle donne. Perché delle volte si parla sempre di uomini, sembra che le donne non esistano, non è vero. Si parla di genere umano, insomma. E l'obiettivo di Luca non è quello di dimostrare che Gesù è il Messia, ma è quello di presentare Gesù come salvatore del mondo. Volete un'altra dimostrazione di questo, sempre nell'ambito redazionale? Prendete il Sermone sul Monte. Il Sermone sul Monte in Matteo occupa 3 capitoli. Il Sermone di Luca, che ha gli stessi concetti, con delle differenze, occupa mezzo capitolo, poco più di mezzo capitolo. E notate che in Matteo è il sermone sul monte, in Luca è il sermone della pianura. Allora, erano un monte o erano la pianura? Non si sa. Ma anche qui è un fattore redazionale. Lo Spirito Santo ha voluto trasmetterci gli insegnamenti di Gesù in due, diciamo così, ambienti diversi. In Matteo noi vediamo Gesù seduto, circondato da una folla, e notate che allora dovevano avere dei polmoni eccezionali questa gente che parlava a migliaia di persone, all'aperto oltretutto, e sono persone che vogliono approfondire il messaggio biblico, che vogliono approfondire e conoscere maggiormente la parola di Dio. Pensate solamente alle 8 beatitudini, sono qualche cosa di sconvolgente, grandioso. Luca, troviamo Gesù per la strada, circondato da una marea di gente, che esprime dei pensieri. E lì abbiamo 4 beatitudini e 4 minacce, guai a voi, cosa che non c'è in Matteo. Perché Matteo parla a persone che vogliono conoscere, mentre in Luca è un discorso diverso, è un discorso a persone che si trovano lì, forse per curiosità, forse perché vogliono vedere Gesù, forse perché vogliono essere guariti. E allora lì Gesù è più incisivo, è più forte, poi dice più o meno le stesse cose, ma i due ambienti sono totalmente diversi. Perché? Perché in Matteo c'è la dimostrazione, o ci vuole essere la dimostrazione, che Gesù è il Messia. In Luca c'è la dimostrazione che Gesù è il Salvatore del mondo e che ha un messaggio per tutti. Per tutti. Ed è un messaggio evangelistico più incisivo di quello di Matteo. Lo Spirito Santo ha ispirato Matteo a confrontare le tentazioni di Gesù, e qui arriviamo perché due sono invertite, con quelle del popolo di Israele nel deserto. Le 3 tentazioni fatte dal diavolo a Gesù corrispondono e sono nell'ordine delle tentazioni che, secondo il libro dell'Esodo, noi troviamo per il popolo di Israele nel deserto. Ma se volete, le troviamo in una successione contraria in Deuteronomio 8, versetto 3, 6, versetto 16 e capitolo 6, versetto 13. Nel racconto di Mosè, perché il Deuteronomio sono alcune predicazioni di Mosè alle nuove generazioni perché sapessero cosa era avvenuto, tutti gli altri erano già morti nel deserto. Ecco, Mosè le cita invertite, le tentazioni, però nel Vangelo di Matteo sono citate secondo l'ordine cronologico di come sono avvenute secondo il libro dell'Esodo. E cosa vuol dimostrare Matteo? o lo Spirito Santo attraverso Matteo, vuole dimostrare che dove Israele ha fallito, è stato tentato ed ha peccato, Gesù ha vinto. Le stesse tentazioni, le stesse parole, Gesù ha vinto, ha superato la prova e ha sconfitto il nemico. Ecco la perfezione del Cristo. E riguardo a chi? Al popolo di Israele. Perché questo corrisponde al desiderio, alla volontà dello Spirito Santo attraverso Matteo di dimostrare che Gesù è il Messia, è il re dei giudei, è colui che non fallisce laddove il suo popolo ha fallito. Per questo le tentazioni sono diverse, per adesso vedremo Luca. E la conclusione della narrazione è logico che è definitiva, perché il Signore viene consolato e servito dagli angeli. Ha vinto laddove il popolo ha peccato. Non c'è nulla da aggiungere, secondo Matteo. Il Signore è consolato e confortato dagli angeli perché la sua battaglia è finita. Come re di Israele, non come salvatore del mondo. La redazione di Luca, invece, si riferisce al peccato antico, al peccato di Adamo ed Eva, quello dei nostri progenitori in Eden, e segue l'ordine di Genesi 3, versetti da 1 a 6, che vengono poi anche ripresi in Prima Giovanni 2, 16. Lì le tentazioni sono diverse, le tentazioni del diavolo a Eva, poi anche ad Adamo. E Luca segue l'ordine delle tentazioni del paese di Eden. E cosa vuole dimostrare Luca? Vuole dimostrare che dove l'uomo è caduto alle insidie del maligno, le stesse insidie, il maligno le ha presentate a Gesù e Gesù ha trionfato. Qui non si tratta più del popolo di Israele, si tratta dell'umanità. Si tratta di tutti gli uomini che hanno ereditato una natura peccatrice da Adamo ed Eva che hanno mancato. Ebrei e non ebrei. La conclusione del racconto però è diversa per questo motivo. Perché annuncia che la guerra non è finita. Diciamo, con un termine pugilistico, che Gesù ha vinto il primo round, ma il diavolo non lo lascia. E lì dice che il diavolo tenterà ancora, e questa tentazione sarà la croce. Ma pensate per un attimo le tentazioni della croce. Se sei il figlio di Dio, scendi giù di croce. Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. E Gesù aveva pregato, sapeva questo. Padre, se tu vuoi che passi questo calice da me, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. Gesù si era rimesso totalmente nelle mani del Padre. E pensate che nel deserto aveva fame, 40 giorni di digiuno, non so se li avete mai provati. Non sono una sciocchezza, eh? Dia a queste pietre che diventino pani. Anche lì c'è un'altra piccola differenza, pietra e pietre. Sì, ma sono piccole cose queste. Gesù alla croce, altro che fame. La croce era qualche cosa di estremamente doloroso, perché il crocefisso moriva per asfissia. Oltretutto, se non era legato ma era inchiodato, perdeva le forze perché il sangue colava. difatti al colpo di lancia è uscito sangue ed acqua, non c'era più sangue, va bene? Però voi vedete che ai due ladroni vengono rotte le gambe, no? A lui no, perché era già morto, allora c'è solo il colpo di lancia. Ma perché venivano rotte le gambe? Perché il crocifisso pendeva in avanti. Quando vediamo delle immagini dei crocifissi con la testa da un lato, eccetera, non sono reali. Il crocifisso pendeva in avanti in questo modo, però le braccia, le spalle gli comprimevano i polmoni al punto che non poteva respirare. Allora si faceva forza sulle gambe per ergersi nella persona, capite? Ma questo potete pensare, immaginare che cosa costava alle ferite, perché si respirava, ma il sangue colava più velocemente e le carni si strappavano, va bene? Perché c'è un peso di un corpo, pertanto è abbastanza corpulento, sì, pesante la cosa. Pertanto noi comprendiamo bene la lotta, la difficoltà, la sofferenza del Cristo, e in più ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Scendi ora giù di croce, noi crederemo in te. E questo è anche uno dei due ladroni, va bene? Pertanto voi capite la tentazione, e possiamo immaginare la gioia del diavolo quando ha pensato di avere vinto. Di avere vinto, non perché è caduto nella tentazione, ma perché è morto. E poi c'è la risurrezione. È una cosa stupenda questa, che vediamo che il diavolo è sconfitto totalmente, totalmente. Bene, Luca presenta anche una conclusione del racconto diversa, perché la storia non è finita. Va bene? Le perfezioni di Gesù debbono manifestarsi in una seconda volta. Bene, in breve, questa è l'interpretazione corretta di questi due brani, di questi due testi. La verità voluta dall'autore è emersa. Il significato è messo in luce. E sulla base di questa esegesi possiamo trarre diversi sensi. Se noi rimaniamo in superficie, diremo sì, il Signore è stato tentato nel deserto, potremmo fare qualche applicazione, qualche senso, anche noi siamo nel deserto, anche noi siamo tentati. Lutero diceva che non possiamo impedire agli uccelli di volare sul nostro capo, ma possiamo impedire che ci facciano il nido, va bene? È il cadere in tentazione. Allora, qual è il senso che maggiormente noi traiamo da una lettura superficiale di questi testi? Lasciamo stare tutte le differenze, eccetera. Ma da una lettura superficiale, Gesù è stato tentato e ha vinto con la parola di Dio. Allora anche noi versetti, facciamo della versettologia, spariamo versetti a proposito o a sproposito, come ci capita, perché così siamo simili a Gesù. Io credo che il significato sia un altro. Certo che possiamo trarre anche questi sensi, certo. Ma se noi comprendiamo a fondo il significato dei due brani, ciò che viene messo in luce è la grandezza morale e spirituale del Signore Gesù. E non la possiamo dimenticare. Non la possiamo dimenticare, né possiamo paragonarci a Lui. È questo il punto. Non basta conoscere la Bibbia per vincere la tentazione. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto dello Spirito di Dio per vincere la tentazione, per impedire che gli uccelli ci facciano il nido sulla testa. Abbiamo bisogno di questo. E questo è il senso vero, sulla base del significato che noi possiamo trarre da questi due testi. le varie applicazioni alla nostra vita, alle nostre circostanze, di carattere edificante, incoraggiante, consolante, stimolante, debbono essere sulla base dell'unica verità rivelata. E l'unica verità è che Cristo ha vinto là, nel deserto. E grazie a Lui noi siamo dei vincitori, anche se non vinciamo quasi mai. Ci ho messo un quasi per delicatezza. È bello, no? Guardate che ricchezze che ha la parola di Dio. Vi ho lasciato un compito, il capitolo 25 di Matteo, ma ci arriveremo, eh? Ci arriveremo, e anche lì vedremo sulla base delle corrette regole ermeneutiche il valore che può avere quel brano. Altro che. Un'ultima raccomandazione. Evitiamo con cura i voli pindarici della nostra fantasia. Dobbiamo, nell'esegesi biblica, rimanere fermi e fondati sulla realtà, senza lasciarci distrarre da questioni marginali o infondate. La verità è realtà, e la realtà non è fantasia, non è immaginazione e non è neppure stravaganza. È la realtà. E vi voglio citare, perché questo vi farà sorridere, una frase di Dupont, è uno scrittore, è cattolico, molto fine, molto attento, ha scritto delle cose molto belline, e dice: lasciamo ai dottoroni le discussioni sull'importante problema se Gesù si sia mosso nel deserto a piedi o abbia volato in aria. Ecco le fantasie. Che ci interessa? E lui dice: lasciamo ai dottoroni queste discussioni, ma rimaniamo attaccati alla realtà, che Cristo ha cominciato a vincere là nel deserto, che Satana non l'ha mollato, e che Cristo non solo è il re dei giudei, ma Cristo è il salvatore del mondo. È il mio salvatore, è il vostro salvatore. È questo che ci interessa. Amen. Preghiamo un attimo. Padre, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua parola. Insegnaci ad amarla, oh Signore. Insegnaci a leggerla, a meditarla, a farla nostra, a digerirla. Insegnaci, oh Signore, a vederla con gli occhi dello Spirito Santo, e insegnaci a trarre da essa tutto ciò che necessita alla nostra vita spirituale. Signore, grazie. Grazie perché tu l'hai affidata alla Chiesa, l'hai affidata a noi. E non permettere che la disprezziamo, che la trascuriamo, non permettere che la bestemmiamo con la nostra vita, ma conducici, oh Signore, a conoscerla sempre di più, ad amarla di più e a farla nostra di più, perché non noi, ma il tuo nome, è solamente il tuo nome, possa essere onorato e glorificato. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

La capitale ufficiale del regno di Israele era Samaria, ma il re Acab aveva un palazzo anche nella città di Israel. In quest'ultima località, proprio accanto al palazzo reale, vi era una vigna di proprietà di un uomo di nome Nabot. Ad Acab sarebbe piaciuto averla per sé, perciò un giorno decise di chiederla a Nabot. «Cedimi la tua vigna», disse, «perché vorrei farmene un orto di erbaggi, dato che è vicinissima alla mia casa. Io ti darò in cambio una vigna migliore, o se preferisci te ne pagherò il valore in denaro». Ma Nabot gli rispose, «Mi guardi l'Eterno dal darti l'eredità dei miei padri». Il Signore aveva stabilito che ogni appezzamento di terreno assegnato alle famiglie al tempo della spartizione della terra di Canaan dovesse rimanere per sempre di proprietà dei discendenti della famiglia a cui era stato dato in origine. Nabot perciò aveva ragione di non voler cedere la sua vigna. Contrariato dal rifiuto, Acab se ne tornò a casa tutto triste ed accigliato, andò a buttarsi sul letto, volse la faccia verso il muro e non volle più prendere cibo. Sua moglie venne da lui e gli chiese «Perché sei triste? Perché non mangi?». Acab le riferì il colloquio avuto con Nabot e il suo rifiuto di cedergli il terreno che desiderava. «Ma tu sei o non sei il re d'Israele?» reagì sua moglie. «Su, alzati e mangia e sta tranquillo. La vigna di Nabot te la farò avere io». Jezebel si mise subito all'opera. Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò col sigillo reale e le mandò agli anziani della città di Israel. Le missive contenevano l'ordine di indire una riunione dei capi della città e Nabot doveva comparirvi in prima fila. Si dovevano poi cercare due individui disonesti e disposti a tutto e indurli a testimoniare contro di lui facendo la seguente affermazione: «Tu hai maledetto il Dio e il re». Poi si doveva prendere Nabot, portarlo fuori della città e lapidarlo a morte. Gli anziani di Israel eseguirono con scrupolo le istruzioni ricevute e a missione compiuta mandarono a dire alla regina Izebel: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Avuta la notizia, la donna andò da Acab e gli disse: «Muoviti, va a prendere possesso della vigna di Nabot di Israel, che aveva rifiutato di cedertela per denaro, perché Nabot ora non vive più, è morto». Acab fece come la moglie gli aveva detto e partì per andare a impadronirsi della vigna. Il Signore chiamò il suo servo Elia e gli ordinò di andare incontro ad Acab per annunciargli la punizione che gliene sarebbe derivata. Nel vedersi comparire davanti il profeta, Acab gli disse: «Mi hai dunque trovato di nuovo, nemico mio?» «Sì», gli rispose Elia, «ti ho trovato, perché ti sei lasciato trascinare a compiere il male agli occhi dell'Eterno. Ecco, io ti farò venire addosso la sciagura, ti spazzerò via, e della famiglia di Acab non lascerò sopravvivere nessun maschio, schiavo o libero che sia. Farò della tua casa ciò che ho fatto di quella di Geroboamo e di Baasa. E ancora, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno il tuo proprio sangue». Quanto a Izebel, non mancò una sentenza anche contro di lei. I cani divoreranno Izebel sotto le mura di Israel. Acab era stato ed era tuttora un cattivo re, ma soprattutto per istigazione di sua moglie Izebel, che era molto più malvagia e perfida di lui. Benché avesse continuato ad agire male agli occhi dell'Eterno, Acab fu profondamente scosso dall'annuncio fattogli da Elia. Per il dolore si stracciò le vesti, si coprì il corpo con un sacco e digiunò. Continuò a vivere così per qualche tempo. Il sacco che indossava gli serviva anche da coperta e dormiva avvolto in esso. Quando camminava il suo passo era strascicato e lento. Allora il Signore, nel vederlo umiliarsi a quel modo, stabilì che lo sterminio della famiglia di Acab non avvenisse durante la sua vita, ma dopo la sua morte, quando sul trono vi fosse stato suo figlio.

Dopo le due vittorie di Acab sui Siri, vi fu una tregua di 3 anni tra le due nazioni. I Siri tuttavia presidiavano ancora la città di Ramoth di Galaad, ad oriente del Giordano, e questo ad Acab non piaceva affatto. «Non sapete che Ramoth è nostra», disse un giorno ai suoi ufficiali, «e noi ce ne stiamo tranquilli senza toglierla di mano al re di Siria?» Proprio in quel periodo il re Giosafat di Giuda era venuto a fargli visita, poiché erano in relazioni di amicizia, e Acab ne approfittò per chiedergli se era disposto ad assecondarlo nella guerra per la conquista di Ramoth. Il re di Giuda accettò, ma benché fosse amico di Acab, al contrario di lui, era un uomo di Dio. Perciò disse al re di Israele: «Ti prego di consultare prima il Signore». Il re di Israele radunò tutti i suoi profeti, che erano 400, ma non si trattava di profeti del Signore, anzi, con ogni probabilità servivano divinità pagane. Alla richiesta se si dovesse o no andare in battaglia, furono tutti unanimi nella risposta. «Va», dissero, «e il Signore darà la città nelle mani del re». Giosafat non era soddisfatto e chiese ancora: «Non c'è qui nessun altro profeta dell'Eterno da poter consultare?» «Ce n'è uno», gli rispose Acab, «ma io lo odio perché non mi predice mai niente di buono. È Micaia, figlio di Imla». «Non dica così il re», disse Giosafat. Il re Acab mandò a chiamare Micaia, mentre tutti gli altri profeti cercavano di convincerlo che quella guerra si doveva fare perché gli sarebbe stata favorevole. Nel frattempo il messo aveva trovato Micaia e gli aveva detto: «Tutti i profeti annunciano concordemente del bene al re. Ti prego dunque, conformati al loro parlare e predici cose favorevoli». «Com'è vero che l'Eterno vive», gli aveva risposto Micaia, «io dirò quello che l'Eterno mi dirà». I due re lo attendevano nella piazza davanti alla porta di Samaria, seduti sui loro troni e vestiti degli abiti regali. Quando Micaia comparve, gli chiesero se la guerra che progettavano di fare fosse opportuna o no. Sulle prime Micaia si prese gioco di Acab e gli disse: «Va pure, tu vincerai». «Quante volte ti dovrò scongiurare di non dirmi che la verità nel nome dell'Eterno?» insiste Acab. «Ho veduto tutto Israele disperso per le montagne come pecore senza pastore», disse allora il profeta, «e l'Eterno ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua». Acab comprese benissimo che le parole di Micaia significavano che egli sarebbe morto in battaglia, perciò disse a Giosafat: «Non ti avevo detto che costui non avrebbe saputo predirmi nulla di buono, ma soltanto del male?» Micaia proseguì il suo discorso: «Ascolta dunque la parola dell'Eterno. Io ho veduto il Signore che sedeva sul suo trono e tutte le schiere celesti gli stavano intorno, a destra e a sinistra». E l'Eterno domandò: «Chi andrà a ingannare Acab affinché vada a Ramoth di Galaad e vi muoia?» Allora si fece avanti uno spirito che disse al Signore: «Andrò io a ingannarlo e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Ed ora ecco che l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti», concluse Micaia. «Il Signore ha pronunciato sciagure contro di te». Il re di Israele si adirò contro il profeta. «Mettete costui in prigione», ordinò, «e tenetelo a pane e acqua finché non sarò tornato sano e salvo». «Se tu ritorni sano e salvo», replicò Micaia, «vorrà dire che non è stato il Signore che ha parlato per mezzo mio». Nonostante la parola ammonitrice che il Signore aveva pronunciato per bocca di Micaia, i due re partirono per la guerra, determinati a espugnare Ramoth, la città ad oriente del Giordano. Acab tuttavia non doveva sentirsi molto tranquillo, perché prima di scendere in battaglia prese la precauzione di travestirsi da soldato semplice. A Giosafat raccomandò invece di conservare l'abbigliamento regale. Il re di Siria aveva dato ordine ai suoi capitani di non scagliarsi contro nessuno in particolare, ma di non risparmiare il re di Israele. Quando i Siri videro Giosafat sul suo cocchio, vestito secondo la sua dignità di re, lo credettero Acab e si volsero contro di lui per attaccarlo. Ma il Signore intervenne in sua difesa. Giosafat lanciò un grido e i nemici si accorsero che non si trattava del re di Israele. E così cessarono l'assalto.
A un certo momento un soldato nemico tese l'arco e scoccò a caso una freccia. Il dardo andò a colpire proprio Acab e penetrò tra la corazza e le giunture. La ferita era grave, il sangue ne sgorgava abbondantemente e colava sul fondo del cocchio. Il re di Israele avrebbe voluto farsi condurre fuori dalla mischia, ma il suo cocchiere non riuscì ad aprirsi un varco nella furia della battaglia. Sopraggiunse la sera e il re Acab morì miseramente, senza che qualcuno avesse potuto soccorrerlo. Quasi contemporaneamente un grido percorse il campo: ognuno alla sua città, ognuno al suo paese. Il corpo di Acab fu portato a Samaria e qui vi sepolto, mentre il cocchio insanguinato fu condotto ad uno stagno della città per essere lavato, e i cani si avvicinarono e leccarono il sangue di Acab. Ciò che il Signore aveva preannunciato al re mediante il suo servo Elia si era adempiuto. Acab aveva regnato 22 anni e dopo di lui salì al trono suo figlio Acazia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

piace citare persone che mi aiutano nel cammino con il Signore, soprattutto ad accettare la vita su una sedia a rotelle. Il dottor Packer è il mio preferito. Credetemi, citando le sue parole è come se dicessi le mie. Scrive: Dio usa il dolore cronico e la sofferenza, così come le altre afflizioni, come lo scalpello per scolpire la nostra vita. Quando si attraversano momenti di debolezza, allora si approfondisce la dipendenza quotidiana dalla forza di Cristo. Quanto più ci sentiamo deboli, tanto più ci affidiamo a Lui. E quanto più ci affidiamo al Signore, tanto più cresciamo spiritualmente, persino se i nostri corpi si stanno sciupando. Vivere con la propria spina, senza lamentarsi, cioè dolcemente, pazientemente e con il cuore libero per amare e aiutare gli altri, anche se ci si sente deboli, è la vera santificazione. È una vera guarigione per lo spirito. È la suprema vittoria della grazia. La guarigione del tuo uomo vecchio procede quindi, anche se la guarigione del tuo corpo mortale non avviene. Quanto più ci sentiamo deboli, tanto più ci affidiamo a Dio, e quanto più ci affidiamo a Lui, tanto più cresciamo. Non è possibile vedere in questo una resistenza straordinaria e neppure una testimonianza di coraggio umano, come alcuni vorrebbero far pensare. Resistenza e coraggio umano non hanno niente a che fare con questo. È la debolezza umana ciò che Dio si compiace di usare. Forse oggi ti è difficile convivere con la tua debolezza. Trovi quasi impossibile essere dolce e paziente e avere il cuore libero per amare e aiutare gli altri. Non è quasi impossibile, è proprio impossibile. Non ci puoi riuscire cercando di trovare in te la resistenza o il coraggio. Non ce la farai mai così. Piuttosto, la nostra debolezza dovrebbe accrescere la nostra dipendenza da Cristo per ricevere forza. Ricorda, più ti senti debole, più ti devi affidare. Affidati a Gesù. Affidarsi significa confidare, ubbidire, passare del tempo parlandogli e confessandogli i nostri più profondi bisogni. Quando ti affiderai così al Signore, scoprirai che stai crescendo molto più di quanto immaginavi fosse possibile. Come dice il dottor Packer, questa è la vera guarigione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Quindi qui in Giovanni 12 abbiamo visto la settimana scorsa questa offerta finale di Maria, lungendo nostro Signore per la sua morte e la sua sepoltura, e quindi ripartiamo in capitolo 12 da versetto 12. Il giorno seguente una grande folla che era venuto alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palmi e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. E Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: non temere, o figlio di Sion, ecco il tuo re viene cavalcando un puledro di asina. Ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. Quindi non questo è quello che viene chiamato nella Bibbia l'entrata trionfale. Nei altri Vangeli c'è molto più dettagli su questa storia, che Gesù non manda i suoi discepoli a vai a prendere questo puledro. E nel Vangelo di Luca, capitolo 19, quando Gesù entrò a Gerusalemme, dichiara: se tu sapessi questo tuo giorno. Ma non approfondiremo questa mattina. Se volete approfondire questo fatto, potete ascoltare lo studio in Luca 19. Ma comunque questo tuo giorno è l'adempimento delle profezie in Daniele capitolo 9, versetto 25 e 26, quando Daniele ha profetizzato quando sarà dato l'ordine di ricostruire le mura di Gerusalemme. Potete contare da quel giorno un tale giorno e verrà il Messia. E questo è il tuo giorno. Gesù parlava di questo, è stato profetizzato. Infatti Giovanni stesso dichiara che quando è accaduto questa cosa, lui stesso non capiva cosa stava succedendo. Ma dopo la resurrezione di Gesù, lui e altri discepoli hanno capito che era l'adempimento della profezia di Daniele, e anche questo che abbiamo letto in Zaccaria capitolo 9, versetto 9. Comunque, se volete approfondirlo, potete ascoltare quel studio. Molto interessante, perché Dio ha dichiarato al popolo ebraico: in questo giorno arriva il Messia, sul calendario. Purtroppo loro non conoscevano la scrittura, e per questo hanno mancato la prima venuta del Messia. Come anche i nostri giorni, molti che non conoscono la scrittura non vedono.

mondiale. Succederà, potete andare in banca con questo. Succederà, perché la Bibbia ha dichiarato che verrà negli ultimi tempi tutte queste cose. Ma noi vogliamo guardare un po' più avanti cosa accade in questa storia in Giovanni 12. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza, perché la folla gli andò incontro perché aveva udito che egli faceva egli aveva fatto questo segno. I farisei allora dissero tra di loro: vedete che non guadagnate nulla, ecco il mondo gli va dietro. Allora ricordate il messaggio che abbiamo visto, la resurrezione di Lazzaro, ricordate, solo poche settimane fa. Se Gesù guariva Lazzaro, quante persone sapevano di questo fatto? Solo la sua familiare, solo il cerchio stretto intorno alla sua famiglia, i suoi amici. Ma il fatto che Lazzaro è morto ed è stato sepolto, allora tutta la gente di Betania, e abbiamo visto già che molti venivano da Gerusalemme per il funerale. E quindi Gesù, risuscitando Lazzaro, no, ha fatto, in un certo senso, ha proclamato il Vangelo a molte persone di più che una semplice guarigione. E anche qui in capitolo 12 vediamo che ancora sta portando frutto, perché Gesù adesso è a Gerusalemme per la festa di Pasqua e la gente di Betania lo ha seguito e loro stanno andando in giro a Gerusalemme a raccontare: questo Gesù ha risuscitato un uomo dalla morte. Ed è molto importante poi per capire il soggetto del messaggio questa mattina, che attraverso la morte a molti è stata data la vita. A noi è un principio che va contro di noi, perché nessuno di, quanto di voi volete morire? Nessuno, no? Noi curiamo, come Paolo dice in Efesini 5, curiamo teneramente il nostro corpo. Vogliamo salvarci la vita, ma questa storia di Lazzaro in un certo senso è profetico poi per quello che Gesù ci insegnerà in questi passi, che la vita, la vera vita può venire solo attraverso la morte. Quanti di voi avete sentito della morte di Steve Jobs questi giorni? Fondatore di Apple, no, penso che la maggior parte di noi. Sicuramente è un uomo che ha fatto grandi cose ai occhi di questo mondo. Non so se lui era credente o no, il Signore sa questo, perché solo il Signore può giudicare l'anima di una persona. Però lui disse, lui è stato invitato all'Università di Stanford, che è una delle università più prestigiose negli Stati Uniti, sarebbe come Cattolica, Milano, o no, una dei top università negli Stati Uniti, per essere l'oratore per quello che noi chiamiamo graduation, cioè quando un anno si prende la laurea. Avete visto nei film, no? Tutti gli studenti con le tuniche, con i capelli, no? Perché in America si fa così, tutto quell'anno si laurea insieme e c'è questa grande cerimonia. E nel suo discorso ai studenti lui ha detto una cosa molto profonda, perché lui ha dichiarato, lui ha detto: io prima di scoprire avevo cancro avevo una veduta molto diversa sulla vita, molto più egoista, molto più egocentrico. Ma quando ho scoperto che ho cancro e forse ho poco tempo di vivere, era solo in quel momento che ho cominciato a scoprire le vere cose importanti nella vita. Mia moglie, i miei figli, i miei amici. E poi lui disse una cosa fortissima. Lui ha dichiarato che la morte è la migliore invenzione della vita. E poi ha sfidato gli studenti, no, di buttarsi, di non aver paura, di seguire i loro sogni, di non ascoltare quello che altri dicono, ma di seguire il proprio cuore.

proprio sogni e ambizioni, ed è stato un bel discorso, devo dirlo, anche se non tutto biblico. Però questo detto, no, che la morte è una delle migliori invenzioni della vita. E noi questa mattina parleremo della morte. Perché in versetto 20 dobbiamo ricordare questa è la festa di Pasqua. Tutti i maschi ebrei erano obbligati per la legge di Mosè ad essere presenti a questa festa. Quindi immaginate, molti di voi venite dal sud Italia, che magari in estate andate di nuovo a casa vostra, durante l'estate c'è la festa del santo, c'è la festa del paese, giusto che molti si rimpatriano per queste feste, e quindi un po' un certo senso per capire la festa di Pasqua, in un certo senso era un po' così, no? Tutta la gente veniva da tutta la nazione per questa grande festa. E qui c'era un gruppo di greci, magari proseliti, che stavano cercando Dio, stavano cercando di capire chi era Dio, e loro anche sentono in ogni probabilità la testimonianza di queste persone di Betania. Guarda, c'è Gesù, un rabbino che è risuscitato, un uomo della morte. E quindi loro in versetto 20 arrivano a Filippo e fanno una domanda. Oltre a quelli che erano saliti ad adorare durante la festa, c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatosi a Filippo, che era di Bessaida di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, vorremmo vedere Gesù. Noi vogliamo vedere Gesù. E io sono convinto che anche in Italia oggi ci sono molte persone qui nel Veneto dove noi viviamo e anche loro vogliono vedere Gesù. E come possono vedere Gesù? È una buona domanda. Io devo dire, voi conoscete la mia testimonianza, io sono nato in una famiglia protestante, luterana, avevamo la nostra tradizione religiosa. Ma sinceramente, crescendo negli Stati Uniti, io non ho visto tanto di Gesù. Ho visto tanta gente che andava in chiesa, magari tanti che parlavano di Gesù, ho visto tali predicatori che volevano i miei soldi. Almeno dal mio punto di vista, guardando il cristianesimo come uno esterno, io vedevo il cristianesimo come una grande ipocrisia. E io vedevo la maggior parte dei cristiani come ipocriti. Perché dal mio punto di vista, no, si andava in chiesa, tutti erano santi per quell'ora la domenica e poi, no, tutta la settimana poi si tornava a bestemmiare, a rubare, a dire bugie. E voi sapete che i bambini sono limpidi. I bambini vedono subito l'ipocrisia. E in un certo senso anche io volevo vedere Gesù, ma non vedevo Gesù. Io vedevo religione, io avevo regole, tradizione. Solo quando ho cominciato a leggere il Vangelo, infatti è stata una grande sorpresa. Quando ho cominciato a leggere dal Vangelo di Matteo, Marco, Luca, Giovanni, io ho detto, ma questo non è il Gesù che mi è stato presentato. Oh, mi piace questo Gesù. Anche questo Gesù della Bibbia, lui odia l'ipocrisia come me. Lui odia tali predicatori che vogliono soldi come me, anche io li odio. Lui odia la gente che lode Dio la domenica e poi il resto della settimana vivono come diavoli. E anche questi greci vengono dei discepoli e fanno una domanda molto interessante, profondo. Noi vogliamo vedere Gesù. Chiaramente loro parlavano di avere un'udienza. Vogliamo un colloquio con questo uomo che ha risuscitato qualcuno dalla morte. Non sappiamo se era solo per curiosità o se era veramente una sincera ricerca da parte loro. Che poi, diciamo, nel resto di questa storia non si parla più di questi greci,
Ma la loro richiesta poi provoca una risposta del Signore che è profondissimo anche per noi questa mattina. Vogliamo vedere Gesù. E in versetto 23, no, Filippo va ad Andrea. In versetto 22 Filippo andò a dirlo a Andrea, e la loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. Ma Gesù rispose a loro dicendo: l'ora è venuta in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. Secondo voi questa è una risposta? Gesù, ci sono i greci, c'è un po' di gente, c'è un gruppo di gente che ti vuole vedere. Sarebbe una risposta alla loro domanda, secondo voi? Sì o no? No, no. Cioè, un gruppo di gente ti vuole vedere. Gesù poteva rispondere: portateli qua. O poteva rispondere: portateli domani. O vai a dirgli che non ho tempo per loro. O magari potevo dire: guarda, dirgli di fare un appuntamento con la mia segretaria. Cioè, questa sarebbe stata una risposta, no? C'è un gruppo di persone che ti vuole vedere, Gesù. Possono vederti? E poi Gesù fa un discorso che sembra di non c'entrare niente con la loro domanda. L'ora è venuta in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segue, là dove sono io, là sarà anche mio servo, e se uno mi serva, il Padre l'onorerà. E se io fossi un discepolo, e allora questo è un sì o no, Gesù? Non, mi seguite o sono io perso? Cioè, Gesù non ha risposto alla loro domanda, o sì ha risposto alla loro domanda. C'erano queste persone che volevano vedere Gesù, e secondo me c'è tanta gente in Italia che vorrebbe vedere Gesù. Hanno visto una grande religione, hanno visto una grande religiosità, hanno visto un'organizzazione che è tutto intrecciato con la politica, con il re, ma hanno visto Gesù? A mio parere mi sembrerebbe di no, perché nella mia esperienza di 20 anni in Italia posso dire, parlando con migliaia e migliaia, letteralmente, di italiani riguardo il Signore, ho visto che neanche 1% ha capito il Vangelo. Neanche 1% ha più pallida idea cos'è il Vangelo. Pensano che basta che uno va a messa, che dà ai poveri, che magari non ammazza nessuno, non spaccia la droga, e si spera che alla fine della vita si salva, uno si salva. Sto sbagliando o è giusto? Ma mi sembra che la maggior parte di, ma anche la maggior parte degli americani, non è che ce l'ho con l'Italia. Ma secondo quello che voglio dire è che secondo me molte persone vorrebbero vedere Cristo. Loro vogliono vedere chi è Gesù, chi è Dio. Lasciamo perdere questa religione, questo rituale, questa tradizione. Vogliamo vedere Gesù. E Gesù risponde alla loro domanda, anche se è una risposta non solito, ma lui risponde in modo molto profondo, perché lui, cioè, risponde alla loro domanda, e anche i discepoli: voi volete vedere me? Voi volete vedere il Padre? Allora questo è il modo in cui voi vedrete me. E poi lui ci dà questa parabola del seme. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto
frutto. E chiaramente di chi sta parlando in questo? Di se stesso, no? Io devo morire. Se io non muoio, non produrrà frutto di vita eterna per molti. E Gesù ci sta insegnando un principio molto importante. Ma in versetto 25, lui porta questo principio poi a noi discepoli. Ritenete di essere discepoli di Gesù? Amen. Chi ama la sua vita la perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Quindi in versetto 25 parla di se stesso, è un principio che tocca anche noi. Ma in versetto 25 lui parla specificatamente di noi di Montebelluna questa mattina. Craig, tu vuoi sperimentare la vita? Vuoi vedere Gesù? Vuoi vedere la gloria del Padre? Allora devi morire. Mi dispiace dirtelo. È l'unico modo. Il granello deve prima cadere. Notate che Gesù dice che se il granello di frumento caduto in terra, non dice caduto sulla terra. E chiaramente lui parlava profeticamente della sua morte in croce, la sua sepoltura e la sua resurrezione. No, è chiaro per tutti, spero questo, no? Ma c'è un principio biblico, spirituale, che è applicabile anche alla nostra vita. Ieri abbiamo pregato, come giusto che sia, per il risveglio in Italia. Ed è giusto, non voglio scoraggiarvi di pregare, Signore, mandi un risveglio. Ma vogliamo veramente un risveglio? Gesù qui ci sta insegnando i principi per il risveglio personale, perché deve cadere prima un risveglio personale in noi. È un po' inutile, cioè non dobbiamo pregare il Signore manda un risveglio in Italia generale se non siamo disposti ad avere un risveglio nella propria vita. Il risveglio deve cominciare prima nella mia vita e poi questo risveglio si spanda anche a altri. Ma siamo disposti noi a pagare il prezzo per il risveglio? E non sto parlando del prezzo per il riscatto dell'umanità, perché Gesù ha già pagato questo prezzo. È compiuto ed è fatto. È chiaro questo, no? Ma anche noi discepoli. Dio ci ha piantato qui in Italia. Alcuni di noi siete nati in Italia. Alcuni di noi siamo traspiantati in Italia, ma vi dico, nessuna cosa è per nulla nel piano di Dio. Noi siamo tutti qua nel disegno di Dio. E se Dio ci ha piantati in questa nazione, è per il scopo che noi portiamo molto frutto in questa nazione, perché Dio ama l'Italia. Dio ama questa nazione, Dio vuole raggiungere questa nazione. Ma lui ha bisogno dei semi che sono disposti ad essere sepoliti in modo che loro possano portare frutto. È molto bello perché davanti a noi basta che uscite da questo capannone e c'è una testimonianza vivente di questo principio. No, basta che guardate gli alberi. In che stagione siamo adesso? Nell'autunno, in cui tutta la natura muore. Giusto? Nella primavera i primi ramicelli si sono spuntati. Germoglio. Poi in estate ha portato il frutto ha maturato, a cui appartiene anche il seme dentro il frutto, e qui in autunno abbiamo il tempo quando il frutto cade, il seme cade a terra e viene sepolito, e poi passa l'inverno, la morte dell'inverno, e poi in primavera quel seme
in un certo senso risuscita. Anche questa mattina mentre pregavo, cioè riflettevo su questo fatto, che Dio in ogni seme, di ogni albero, di ogni pianta sulla faccia della terra ha impiantato il messaggio del Vangelo. La natura, fratelli e sorelle, questa mattina ci proclama il Vangelo, che il seme deve morire per portare altro frutto. Anche l'orbita dei pianeti, le stagioni, il fatto che Dio ha creato il nostro sistema solare al modo perfetto, che Lui ha messo la Terra in un'inclinazione, non mi ricordo quanti gradi, non vorrei dire una cretinata, comunque più o meno così, in modo che la Terra, girando il Sole una volta ogni anno, no? In un certo senso è come quel pane, no, che è congelato, che tu devi, no, mettere da una parte vicino al fuoco, poi la devi girare. Dio ha creato il nostro sistema solare in modo che la Terra, no, qui in inverno noi prendiamo meno sole, il sud del pianeta prende più sole. Questo fatto delle stagioni proclamano il Vangelo. E di nuovo, in autunno il seme cade, in inverno il seme muore, in primavera il seme risuscita e in estate il seme porta il suo frutto. Le stagioni ci proclamano il Vangelo, le piante ci proclamano il Vangelo. Anche il fatto che Dio, c'è chi non crede in Dio, prima la Bibbia, Proverbi 14, dice che lo stolto dichiara in cuor suo che Dio non c'è. Quanto di voi credete che Microsoft Windows o Microsoft Word è stato creato da pura casualità? No? Le pianete si sono scontrati e tutto questo chaos, esplosione, Big Bang, è uscito Microsoft Word. Qualcuno ci crede questo? Del chaos totale? È venuto fuori questo programma, che poi è un programma abbastanza sempliciotto, se tu guardi i programmi del computer. Word è un programma semplicissimo. Nessuno ci crede. Bene, siete saggi. Eppure ci sono persone che dicono che il programma genetico che è impiantato nel DNA di ogni essere vivente è venuto così, casualità, Big Bang, pianete, stelle, esplosione, c'era questa zuppa primordiale ed è venuto fuori un programma non mille volte più complesso di Word, ma mille miliardi volte più complesso di Word. Perché Word puoi fare solo word processing, no? Non so come dire in italiano. Cioè, per scrivere lettere. È un programma per fare solo quello, scrivere lettere. Giusto? Non è un programma per fare matematica, non è un programma di disegno, o programma militare. È solo fatto per una cosa e può fare solo quella cosa. Ma in ogni seme, di ogni pianta che esiste sulla faccia della terra, in quel piccolo seme c'è dentro un codice genetico che istruisce quel seme. Adesso tu cadi dall'albero, adesso tu morirai, sarai sepolto, passerai il gelo, il freddo, la morte dell'inverno. E poi nella primavera, quando la pianeta Terra fa quell'altro mezzo giro e arriva, cioè dentro la DNA di quel seme dice che quando il caldo e l'umidità e la luce del sole arrivano a un certo punto, tu riaccendi. Ed è il momento di resurrezione. E il programma DNA dentro quello programma dice che adesso tu comincerai a tirare nutrimento, umidità, nutrimenti della terra,
del sole, il germoglio spunterà, e poi il DNA dire che tu devi crescere un tronco, devi spuntare fogli. Poi da quello nascerà il fiore, dal fiore che poi l'ape è stato anche lui programmato da Dio a venire a pollinizzare quel fiore. E poi da quel seme morta produce poi il frutto che cresce, che matura, che magari noi lo godiamo nell'insalata o in un Macedonia. La Macedonia. Ci pensate mai di queste cose? Io ci penso, perché è veramente meraviglioso. Dio ha proclamato il Vangelo in ogni cosa che Lui ha creato. Questo principio di vita avviene solo attraverso la morte. Vogliamo vedere alcuni passi girati in Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 35. Qui l'Apostolo Paolo ci sta parlando della risurrezione, quindi rimaniamo sempre in tema. In versetto 35, ma dirà qualcuno come risuscitano i morti col quale corpo verranno. Quindi i Corinzi un po' mettevano in dubbio questo fatto della risurrezione. Paolo ha scritto 1 Corinzi 15 per spiegargli il principio della risurrezione. Stolto, quel che tu semina non è vivificato se prima non muore. Allora, girate in 1 Pietro, capitolo 1, versetto 23. Quindi Gesù è quel seme che è caduto in terra, è stato sepolto, terzo giorno ha risuscitato. E qui in 1 Pietro 1, versetto 23, essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Noi siamo nati di nuovo per questo seme della parola di Dio. La morte e la risurrezione di Cristo ha provveduto per la nostra nascita. Ma la nascita di un credente è un'opera soprannaturale in cui Dio pianta il suo seme dentro la nostra morte e noi siamo quello che la Bibbia chiama nato di nuovo. Voi ricordate in Giovanni 3 Nicodemo viene da Gesù: Signore, no, spiegami questa cosa. E lui dice: se uno non muore, se uno non nasce di nuovo, non potrà vedere il regno di Dio. E Nicodemo, che era più grande di me, disse: ma Signore, come posso io entrare di nuovo nella pancia di mia mamma? Sono grande e vecchio. E Gesù disse: quello che è nato di carne è carne, ma quello che è nato di spirito è spirito. Quindi tutti noi siamo nati carnalmente, ma dobbiamo anche nascere spiritualmente. Perché la parola di Dio dichiara che tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, che noi siamo tutti morti nei falli, nei peccati. In nessuno di noi c'era vita che Dio desiderava. Eravamo morti, eravamo nemici di Dio. Attraverso la morte di Cristo è stato seminato in noi questo seme divino, questo seme incorruttibile. E poi in Romani capitolo 6 Paolo ci spiega ancora dove lui parla del nostro battesimo in acqua. Romani 6:4.
Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Abbiamo fatto i battesimi in agosto, che voi comprendete è solo simbolico. I fratelli e sorelle che sono battezzati nel Piave questo anno, era simbolico la loro sepoltura nell'acqua, e il loro uscire dall'acqua è una figura della resurrezione. È solo una testimonianza pubblica di una realtà spirituale che è accaduta nella nostra vita, che noi eravamo morti in Cristo, il vecchio uomo è stato sepolito. Infatti Paolo qui lo dice: siamo stati battezzati con la morte, finché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Girate un po' più avanti in 2 Corinzi, capitolo 1,

0: Versetto 8. Perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capita in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare dalla vita stessa. Anzi, avevamo già noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Il quale ci ha liberati e ci libera ogni grande pericolo di morte, nel quale speriamo che ci libererà ancora nel avvenire. E Paolo qui ci spiega, allora, cosa è la nostra applicazione questa mattina a Montepeluna. Vogliamo vedere che i nostri familiari, i nostri parenti, i nostri colleghi, i nostri vicini di casa sperimentano la vita? Indovinate cosa dobbiamo fare noi. Dobbiamo morire. E di nuovo, noi non moriamo per procurare la salvezza per loro, perché questo è stato compiuto da Gesù. Ma noi moriamo in modo che la gente possa vedere Gesù in noi. Perché finché c'è io, Craig, la gente vede Craig. E tutta la sua carne, e tutte le sue mancanze, e tutti i suoi difetti, siete d'accordo? Solo morendo a me stesso, allora la vita di Cristo è manifestata in me, e la gente può vedere Gesù. E Paolo qui in 2 Corinzi 1 dice che, fratelli, voglio che voi non siete ignoranti, che mi sapete, che io sono arrivato al punto nella mia vita di perdere ogni speranza di sopravvivere. Ma Dio ha avuto un scopo eterno e spirituale in questo, finché io non confido più in me stesso, ma in Dio che risuscita i morti. Perché la finalità di Dio nella vita di ognuno di noi è la morte. Mi dispiace dirvelo. Come Giovanni, noi dobbiamo diminuire in modo che lui possa crescere. Vogliamo vedere il risveglio? Perché il risveglio sarebbe rivivere, no? La parola risveglio viene da rivivere. Se vogliamo vedere rivivere, noi dobbiamo morire. Ah, ma pastore, è mia moglie che deve morire. O mio marito, i miei figli, il mio datore di lavoro deve morire. No, tu devi morire. Io devo morire. Se vogliamo portare molto frutto, se non vogliamo portare molto frutto, possiamo aggrapparci a questa vita. No, e rimanere solo. Cosa ha detto il Signore? Chi ama la propria vita, la perderà. Quindi è anche inutile aggrapparti, perché la perderai. Ma io non voglio morire, neanche io voglio morire. Ma devo morire, se voglio portare molto frutto. E un po' più avanti, sempre in 2 Corinzi capitolo 4, versetto 8: noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti a estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti. Portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. I veneti vogliono vedere Gesù, i stranieri che vivono nel Veneto vogliono vedere Gesù, fratelli e sorelle. E dove devono vederlo? In noi. In noi devono vedere Gesù. E come vedranno Gesù in noi? dobbiamo morire. Vogliamo veramente il risveglio nella nostra nazione? Io so che Dio lo vuole. Io so che Dio ama l'Italia e ama tutto il mondo. Lui brama che gli italiani possano vedere il Signore. Perché fino adesso, e lo dico di nuovo, la maggioranza degli italiani non hanno ancora visto Gesù, come anche io. Io finché non ho letto il Vangelo non avevo visto Gesù. Io ho visto una religione, ho visto tradizione, ho visto legalismo, legge, regole. Se quello è il cristianesimo, io non lo voglio. Ma poi, nella parola di Cristo, ho visto Gesù. Ah, questo è Gesù. E Paolo dichiara qui che noi siamo esposti alla morte affinché, quindi c'è una finalità di nostro morire, non è per niente. E di nuovo, noi non sacrifichiamo la nostra vita per procurare la salvezza di nessuno. Nessuno mi deve fraintendere, questo è stato fatto da Gesù, ma vi do un piccolo esempio. Magari ci sono persone su un'isola nel Pacifico che non hanno mai sentito il Vangelo, ok? Ipotetico. Noi qui a Montebelluna veniamo a scoprire che c'è questa isola con 1000 persone sopra questa isola e loro vogliono sentire il Vangelo di Cristo. Come i greci hanno sentito di un Gesù che risuscita anche i morti e loro mandano una lettera alla chiesa di Montebelluna: vogliamo vedere questo Gesù. Qualcuno è disposto ad andare? Se è isotropicale, sono disposto io. Però, cioè, se fra di noi nessuno è disposto e dire va bene, io lascerò la mia famiglia qui in Italia, lascerò il mio lavoro, i miei effetti, venderò la mia casa, venderò la mia macchina, metterò tutte le cose in un baule e sono disposto io, Pastore Craig, per andare in quell'isola a portare il Vangelo a quelle persone. Mi seguite? Allora, quella è una persona che dice: io sono disposto a morire a me stesso, io sono disposto a morire le mie cose, quelle che io voglio, per portare la parola della vita a quella gente. Ed è questo di cui Paolo parla qui. Perché Cristo è morto una volta per sempre per la salvezza di tutta l'umanità, ma per portare il messaggio in modo vivente, anche noi dobbiamo morire. Magari nessuno di noi Dio ci chiamerà di andare a un'isola nel Pacifico. Può darsi qualcuno che magari è molto più romantico, no, a pensare queste cose. Però forse, sicuramente Dio ci chiama a morire qui, che è il posto più difficile, a casa nostra, nella nostra fabbrica. E dire: Signore, io sono disposto. Sono disposto, anche se io sono esposto alla morte, in modo che la vita tua, Gesù, possa manifestarsi a questa gente, alla mia famiglia, ai miei vicini di casa. Ma finché noi ci aggrappiamo, non succederà niente. Vogliamo un risveglio? Non dirlo troppo veloce, sì, perché c'è un prezzo da pagare. Noi dovremmo morire. E poi anche qui in versetto 12 Paolo dice: così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Io sto morendo, ma questa morte produce in voi, Corinzi, la vita. Paolo è un esempio vivente, il primo missionario dopo Gesù. Lui poteva vivere la sua vita a Gerusalemme tranquillo, invece lui ha detto: sì, Signore, io sono disposto a fare il mio baule, a portare la buona novella a questa gente. E magari tu a morire è solo non traslocarti dall'altra parte del mondo, magari è solo attraversare la strada. e parlare di tuo vicino, di Gesù. Perché magari deve morire il tuo orgoglio, no? La tua permalosità o la mia. È chiaro? Se vogliamo vedere la vita negli altri, noi dobbiamo morire. Noi dobbiamo cadere a terra. Ma non è una cosa che Dio prende per forza da noi. Dio aspetta che noi diciamo sì. Ok, Signore, sono disposto. Usi la mia vita per raggiungere gli altri.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Eccomi di nuovo qua davanti a questo microfono. Ti saluto calorosamente, caro ascoltatore, e ti invito a seguire questa trasmissione nella quale, continuando l'esposizione dell'argomento la preesistenza eterna di Cristo, commenterò in breve due affermazioni dirette che Cristo stesso fece parlando di se stesso, presentandosi come l'Eterno Iddio. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici dalla sala di registrazione per inserire la parte musicale.

Quelle che presenterò in questa trasmissione sono due affermazioni bibliche dirette che attestano la preesistenza eterna di Cristo in un modo chiaro e conclusivo. Egli stesso le ha pronunciate. Entrambe sono riportate nel Vangelo di Giovanni, la prima al capitolo 8. In questo brano biblico Gesù stava parlando di nuovo ai giudei della sua missione divina, quindi stava rivendicando pienamente di essere il Messia, quando gli chiesero: «Chi sei tu?» Ed egli rispose: «Sono per l'appunto quel che vo dicendovi». E più avanti: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo, cioè il Messia». Con l'affermazione «Chi di voi mi convince di peccato?» ribadiva la sua deità e la sua assoluta santità. L'essere senza peccato è infatti una prerogativa che appartiene solo a Dio. E finalmente, verso la fine del suo dire, disse: «Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato». I giudei gli dissero: «Tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo?» Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio.

appena che Abramo fosse nato Io Sono. È un'altra sua forte dichiarazione diretta intorno alla sua preesistenza eterna. Dicendo al presente Io Sono, rivendicava di essere il Messia. La distinzione tra l'espressione fosse nato ed il presente sono è importante. Il presente esprime una esistenza essenziale. Venne usato da Cristo per affermare la sua deità. Si può notare come anche in altri testi della Bibbia è usato il presente intorno a questo soggetto. Per esempio nell'Epistola ai Colossesi, parlando della superiorità di Cristo, è scritto: Egli è avanti ogni cosa. Non è detto fu o è stato, ma è. Nel brano letto è da notare il contrasto tra il creato Abramo ed il non creato Cristo, tra il temporaneo Abramo e l'esistente perenne Cristo. È evidente che gli ebrei capirono immediatamente che Cristo con le parole Io Sono si autodefiniva come l'Eterno, che indica la sua preesistenza eterna e deità. Infatti, l'attitudine che essi mostrarono nei suoi confronti non lascia dubbi. Probabilmente c'erano delle pietre lì vicino ed essi ne presero per tirargliele addosso, proprio perché lo consideravano come uno che pretendeva di essere il Messia, che si arrogava il diritto di essere Dio, ma per loro non lo era. La forte, veritiera dichiarazione di Cristo aveva acceso gli animi dei presenti. Qualche istante dopo, egli dimostrò tangibilmente con il suo agire di essere Dio. Esercitò i poteri unici della sua deità nei loro confronti, nascondendosi ed uscendo dal Tempio in un modo unico. Infatti un'altra traduzione dice «passando tra di loro e così se ne andò». Questa affermazione è una prova schiacciante della sua preesistenza eterna. Passiamo adesso al secondo testo biblico. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, si legge la preghiera che rivolse al Padre. Ad un certo punto disse queste parole. Queste cose disse Gesù. Poi, levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te, poiché gli hai data podestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. È un'affermazione molto forte su questa dottrina. È una delle espressioni più chiare della preesistenza eterna di Cristo che lui stesso ha affermato. Il momento in cui si sta rivolgendo al Padre era prima di ritornare in cielo, e questo è un riferimento molto importante intorno alla sua preesistenza. Infatti stava parlando col Padre di cose concernenti l'eterna relazione tra le persone della Deità. Cristo testificò la sua preesistenza, la sua dimora col Padre e la sua gloria prima che la creazione iniziasse. Lo fece nel momento in cui la croce era alle porte. Chiese al Padre di essere glorificato, di avere non solo la gloria che aveva prima come figlio, ma anche grazie all'obbedienza per l'opera compiuta. Gesù possedeva la gloria col Padre prima di ogni creazione. Si pensi alla continua espressione «come noi», che si trova svariate volte in questa sua preghiera. Ma egli lasciò quella gloria per diventare il servo e visse come tale in terra in modo da glorificare il Padre. All'ascensione gli venne data la medesima gloria che possedeva prima dell'incarnazione. Con queste due ultime affermazioni che attestano la preesistenza eterna di Cristo, termino la serie di meditazioni bibliche su questo importante soggetto. La Bibbia presenta diverse evidenze di questo. Ne abbiamo prese in esame alcune: la deità di Cristo e le affermazioni bibliche.
Da questo possiamo concludere affermando che la scrittura presenta in modo chiaro, preciso ed attesta in modo inequivocabile la preesistenza eterna di Gesù Cristo il Signore. È meraviglioso notare che colui che ha da ogni eternità e per ogni eternità queste caratteristiche sia venuto un giorno in questo mondo per salvarci. Però beneficia di questa salvezza solo chi lo accetta per fede. Caro ascoltatore, hai tu agito così?

Voglio sperare che tu abbia agito così. In caso negativo, rifletti con attenzione, per poi prendere la decisione più importante della tua vita, che la orienterà in un modo straordinariamente bello verso il Signore. Se hai delle domande in proposito, scrivici. È giunto il momento di salutarci. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione, stesso giorno ed ora.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari ascoltatori, siamo lieti di salutarvi ed invitarvi a rimanere con noi per parlare delle cose grandi di Dio. Vi invitiamo perciò a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. Cosa è per te la cosa più preziosa? La famiglia, il lavoro, le tue facoltà intellettuali o propri beni materiali? Ognuno di noi è differente in questo campo, ma tutti abbiamo qualcosa che ci è più caro di qualsiasi altra cosa. E allora lì mettiamo tutta la nostra attenzione e la nostra cura. Il Signore Gesù ha detto: «Dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore». Il nostro tesoro è qualcosa in cui vale la pena mettere il cuore? A volte sprechiamo tante capacità, tempo e pene per ciò che vale molto poco. Dio vuole metterci in guardia. La cosa più importante è Lui stesso e il nostro cuore dovrebbe desiderare di stabilire, coltivare e accrescere il nostro rapporto con Lui. Ed è possibile farlo se seguiamo le indicazioni che la Bibbia ci dà. Gli altri tesori sono tutti in sottordine. E se ci sottometteremo a Dio, Egli ci aiuterà a conquistare nella nostra vita ciò che è valido e a scartare ciò che invece ha molto poco valore. Dove vogliamo mettere il nostro cuore? Cosa scegliamo come tesoro da cercare e conquistare? Non volete parlare di questa scelta così importante? Scriveteci, saremo felici di rispondervi. E ora vi auguriamo buon ascolto.

cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. I ricercatori stanno facendo un sacco di esperimenti con vari tipi di cibo per capire come certe

0: Certo, anche le nostre abitudini nel nutrirci spiritualmente hanno delle conseguenze. La Bibbia paragona il cibo spirituale a carne e latte. Se ci limitiamo a bere latte durante tutta la nostra vita, non cresceremo mai. Nello stesso modo, se sentiamo il Vangelo e accettiamo Cristo, ma non leggiamo mai la Bibbia, non possiamo aspettarci di crescere. Sei ancora un bambino in Cristo o ti stai nutrendo della carne e della sua parola e crescendo nella fede?
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Stiamo analizzando il dibattito riguardante il ruolo degli autori biblici ed abbiamo visto che vi sono almeno due posizioni. Abbiamo considerato la prima, ora veniamo alla seconda. Infatti, vi è un'altra maniera di trattare la questione della veracità biblica nei confronti della integrazione cristologica delle scritture. E questo non è altro che un ripensamento dell'intero concetto di inerranza e di ispirazione verbale. La verità è verità, assoluta e immutabile. E tuttavia la verità è più grande della conoscenza che ne abbiamo, la quale non dovrebbe mai essere statica, ma sempre crescente. Il nostro Signore, che affermò di essere la verità, è molto maggiore della nostra comprensione della sua persona. Non essendo ancora giunti alla formulazione finale del mistero della sua persona, basata sui dati ispirati della Scrittura, resta quindi ancora al di là delle nostre possibilità di comprensione la perfetta soluzione della tensione fra l'opinione che Cristo aveva della Bibbia e le difficoltà inerenti a certe parti della parola scritta.
1: Questo non vuol dire, tuttavia, che non si possano compiere dei progressi in vista di una soluzione. Invece, uno dei maggiori bisogni del nostro tempo è che gli studiosi riesaminino alla luce di tutti i dati il concetto di inerranza nella sua applicazione alle scritture. Inoltre, tale riesame non può essere fatto frettolosamente. Se vi è una base valida per criticare l'atteggiamento prevalente di molta teologia contemporanea nei confronti di un alto concetto dell'ispirazione, ciò è dovuto al fatto che ci si è prematuramente sbarazzati della questione. Ma la stessa critica va fatta nei confronti della teologia conservatrice, allorquando essa insiste su quella che può essere una rigida formulazione di una posizione che, accettata per fede, necessita tuttavia di essere chiarita e ridefinita.
0: Inoltre, l'unità cristologica della Bibbia impone al credente di schierarsi col Signore allorché è questione della piena attendibilità della parola. Benché dotata di molti aspetti, la verità appartiene a Dio. E poiché Cristo è uno con Dio, colui che ha detto «Io sono la verità» è il Signore della verità. E poiché la Scrittura trova la sua unità in Lui ed è ispirata dallo Spirito che Egli chiamò lo Spirito di verità, essa è la parola di verità, perciò l'integrazione cristologica della Bibbia ne garantisce la veracità.
1: Il vescovo Moule, che era un eccellente esegeta ed un umile santo di Dio, esponeva con nobili parole la base sulla quale si fonda la nostra fiducia sull'estrema veridicità della Scrittura. Allorcando diceva, egli, il Cristo, aveva fiducia assoluta nella Bibbia, e benché vi siano in essa cose inspiegabili ed intricate che mi hanno tanto imbarazzato, io mi accingo, non in una maniera cieca, ma in maniera riverente, a confidare nel libro a motivo di lui. A ciò andrebbe aggiunto che il cristiano, che nella sua concezione della Bibbia si pone su un livello inferiore a quello sul quale si pose il suo Signore, lo fa a proprio rischio spirituale.
0: Una volta afferrato il principio maestro dell'unità cristologica della Bibbia, si può vedere tutta la Scrittura nella prospettiva della persona centrale. E qui la guida dello Spirito Santo ha una funzione indispensabile. Secondo la dichiarazione dello stesso nostro Signore, la funzione dello Spirito di verità è quella di guidare in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e annunzierà le cose a venire.
1: Il discernimento, quindi, del lungimirante insegnamento dell'unità della Bibbia in Cristo è qualcosa

tratta di più di una disciplina intellettuale, è un'avventura spirituale. Non si vuole con questo dire che si tratti di qualcosa di irrazionale, ma si vuole semplicemente indicare che oltre all'uso della mente nella comprensione della parola, il credente ha a sua disposizione la guida dello spirito che l'ha ispirata. I riformatori riconoscevano la testimonianza interiore dello spirito in favore della verità della scrittura, principio che il fondamentalismo, nella sua preoccupazione di difendere l'inerranza formale della Bibbia, ha eccessivamente trascurato. Tuttavia, vi è oggi urgente bisogno di ritrovare la realtà della testimonianza dello Spirito.

Gentili ascoltatrici e cortesi ascoltatori, anch'io vi porgo il mio saluto ed auguro che il programma che state ascoltando vi rechi incoraggiamento e benedizione. Credo che tutti quanti siamo convinti di aver bisogno di questo aiuto soprannaturale. A volte sentiamo dire che abbiamo bisogno di un po' di fortuna, ma se le cose dovessero stare in questa maniera, avremmo ben poco da sperare. Ma quando ci rivolgiamo al Signore ed ascoltiamo la sua voce, tutto è diverso, perché Egli è pronto a donare la sua benedizione a tutti quelli che, riconoscendo le loro necessità, si affidano a Lui senza riserve e lo riconoscono come il loro Salvatore e Signore. Infatti, tutti quelli che credono in Gesù Cristo ricevono la possibilità di sperimentare una vita completamente nuova, perché Egli ha la potenza di fare tutte le cose assolutamente nuove. Chi crede nel Signore si identifica con Lui al punto da essere unito a Lui nella sua morte, ma anche nella sua risurrezione. E grazie a questa operazione noi abbiamo la possibilità di entrare in una nuova dimensione. È la ragione per cui l'Apostolo Paolo dice: «Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio». Vi rendete conto del privilegio prospettato da queste parole? Pur vivendo su questa terra, attorniati da tante incoerenze e difficoltà, in realtà abbiamo la possibilità di vivere nel cielo e partecipare a tutte le benedizioni che Dio ha in serbo per noi. Ebbene, nel corso di questo programma vogliamo appunto parlarvi di queste cose. Lo facciamo nella certezza che vorrete recepire questo messaggio. Prima però ascoltiamo insieme un po' di musica.

Gentili ascoltatrici e cortesi ascoltatori, la nostra conversazione continua con un invito a leggere la Bibbia. Come possono testimoniare tutti quelli che ci ascoltano regolarmente, lo scopo principale di questi programmi consiste nel promuovere il messaggio dell'Evangelo, cioè nel far conoscere il contenuto della Bibbia, perché c'è troppa ignoranza intorno a questo libro. Pur vivendo in un paese che ama definirsi di tradizioni cristiane, è difficile trovare persone che conoscano il libro di Dio. E quando se ne parla, molto spesso lo si fa senza conoscere veramente il suo messaggio ed il carattere unico di questo libro. Eppure, al suo interno, troviamo spesso delle esortazioni ad attenerci ad esso, al suo messaggio. Vi sono pure promesse di benedizioni per coloro che raccolgono queste esortazioni. La Bibbia non è solo un passatempo o un libro per persone contemplative che non sanno come occupare la loro giornata. Al contrario, essa è un libro vivo, palpitante di vite, di emozioni. Come libro di Dio, esso istruisce e ci dice esattamente quello che si deve fare. E chi ha preso sul serio questi richiami sa quanto essi siano opportuni e necessari. Per esempio, quando alla morte del grande Mosè il Signore chiamò Giosuè a sostituirlo, lo preparò a questo compito dicendogli esattamente quello che doveva fare. Non gli disse di frequentare un'accademia militare o di aggiornarsi sulle strategie per la conquista di nuovi territori, ma gli disse di leggere ed ascoltare la parola di Dio, perché questa è la cosa essenziale. Proprio all'inizio del libro che porta il nome di Giosuè, leggiamo queste parole: «Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai». Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora prospererai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Davanti a simili parole, qualcuno potrebbe sorridere e chiedersi come sia possibile che l'attaccamento e la sottomissione ad un libro possa dare successo e prosperità. Eppure è proprio così, perché questo libro, che è la parola di Dio, è assolutamente diverso da tutti gli altri. Esso contiene la saggezza divina, i suoi consigli infallibili. Tutti quelli che hanno una certa conoscenza della Bibbia sanno che essa è un libro singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di circa 1600 anni, da oltre 40 autori differenti. Fra questi vi sono stati dei re, dei sacerdoti, dei poeti, dei soldati, dei pensatori, dei pescatori, dei pastori, senza dimenticare uomini di Stato come Neemia, un medico, un esattore d'imposte. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro libro è stato composto in questa maniera? Per avere un termine di paragone, prendete i 66 migliori libri di medicina scritti nell'arco di 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, poi fatene un volume e dopo cercate di curare un ammalato con quello che sta scritto in quel volume. Sarebbe assolutamente impossibile, per di più pericoloso. I migliori libri di medicina e di altre scienze nel giro di una ventina d'anni in genere sono superati, perché si fanno sempre nuove scoperte. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che essa fa dell'uomo e la risposta che suggerisce sono validi per tutti i tempi. Non c'è mai nulla di superato. Altra cosa straordinaria
sta nel fatto che tutte le potenze di questo mondo si sono coalizzate per distruggere questo libro. Esso è stato confutato, è stato messo in ridicolo, bruciato, proibito e via di seguito. Ma si può ben dire che la Bibbia è come un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro di essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via e distrutto, mentre la Bibbia è rimasta e rimarrà in piedi. Tutto questo non può essere un caso, bensì il risultato del carattere unico di questo libro. Ma prima di parlarvi ancora di esso, ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme un po' di musica.

0: Altra caratteristica della Bibbia sta nel fatto che questo libro oggi è tradotto completamente o parzialmente in circa 2000 lingue e viene diffusa in ogni angolo del nostro mondo a decine di milioni di esemplari. Inoltre, ovunque questo libro viene letto, esso produce effetti straordinari. Naturalmente questo non deve stupirci più di tanto, se questo è il libro di Dio. La Bibbia, come abbiamo già ricordato, ci fa conoscere i pensieri di Dio, la sapienza di Dio, l'amore di Dio. Il suo messaggio penetra nel cuore dell'uomo e lo induce a vivere conformemente alla sua volontà, perché quello che Dio desidera è riprodurre l'immagine di Cristo in noi. Avete mai sentito qualcuno affermare: ero un povero ubriacone, ero la vergogna della mia famiglia ed una piaga per la società, ma mi sono messo a studiare la matematica, la botanica o un libro di morale e da quel momento sono stato completamente trasformato? Certamente no. Per contro, potremo trovare decine, migliaia, anzi decine di migliaia di persone che potranno dire: ero infelice, senza pace, senza speranza, fino al giorno in cui ho conosciuto la meravigliosa potenza di questo libro. Il suo messaggio ha cambiato totalmente la mia vita. Sono stato liberato dai miei vizi e la pace è entrata nel mio cuore, nella mia casa. Questo è uno dei tanti miracoli che la Bibbia compie giornalmente. La nostra civiltà e la nostra cultura non potranno mai procurarci un libro simile che porta gli stessi risultati. Ecco perché ci sentiamo di invitare a leggere la Bibbia con perseveranza, con umiltà e preghiera, perché certamente essa porterà dei frutti meravigliosi e straordinari nella vostra vita. In una delle pagine della Scrittura leggiamo queste parole: la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, e s'aggiudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Questo ci dice perché molte persone si sottraggono all'azione della parola di Dio, hanno paura del suo giudizio, ma l'accetta non solo verrà scrutato, ma riceverà la vita che essa trasmette. Ora vogliamo metterci all'ascolto del libro dell'Esodo. Molti nostri ascoltatori hanno già avuto modo di constatare quanto il contenuto di questo libro sia vivo ed attuale. Il cammino della fede non è un cammino avulso dalla realtà quotidiana, ma è un cammino che deve esserci di aiuto proprio nei momenti di difficoltà e di contrasti. Ed il libro dell'Esodo ci aiuta a scoprire tutto questo in modo pratico e concreto. Che il Signore vi benedica quindi nell'ascolto della sua parola. Mosè parlò così ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. Il Signore parlò a Mosè e disse: va, parla al Faraone, re d'Egitto, perché egli lasci uscire i figli di Israele dal suo paese. Ma Mosè parlò in presenza del Signore dicendo: ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto, come vorrà darmi ascolto il Faraone, dato che io non so parlare? Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e comandò loro di andare dai figli di Israele dal Faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto. Nelle nostre puntate precedenti abbiamo constatato che il Signore aveva indirizzato un incoraggiante messaggio al suo popolo, dove lui stesso si impegnava ad intervenire e ad agire per loro. Parole come quelle che abbiamo letto avrebbero dovuto smuovere anche i più esitanti. Invece, sebbene Mosè sia stato fedele nel trasmettere il messaggio, gli israeliti non danno ascolto. hanno lasciato che le circostanze avverse parlassero più forte di Dio. In altre parole, hanno sentito con le orecchie, ma il loro cuore è rimasto insensibile. Questo è vero per tutte le volte che noi ci facciamo condizionare dalle circostanze, e soprattutto se queste sono avverse, allora hanno il sopravvento. Ma come ben dice la Scrittura stessa, la fede non nasce mai dalle circostanze, ma dalla parola di Dio. Noi valutiamo prima di tutto le nostre sensazioni. Se sento una determinata cosa, allora va bene. Se invece non la sento, allora tutto viene messo in discussione. Così il dubbio la fa da padrone. Ma è questo l'atteggiamento che dobbiamo tenere davanti a Dio? Dobbiamo stare molto attenti, perché quando ci comportiamo in questa maniera, volenti o nolenti, diffondiamo questa atmosfera disfattista attorno di noi. È quello che desumiamo dalla lettura del nostro testo. Il popolo non volle dare ascolto a Mosè e questi si è fatto prendere dal medesimo sentimento. Non si possono leggere queste parole senza capire che lo scoraggiamento deve avere influenzato anche Mosè. Infatti egli dice tutto sconsolato: «Ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come vorrà darmi ascolto il Faraone, dato che io non so parlare?» Mosè è talmente demoralizzato che perde persino la stima di se stesso e viene di nuovo fuori con il problema della sua incapacità di non saper parlare come vorrebbe. Eppure il Signore gli aveva già risposto. Quando si permette ai sentimenti e alle opinioni degli altri di avere la preminenza, si finisce per dimenticare ciò che il Signore ha detto. Questo è il motivo per cui il Signore interviene nuovamente. Il suo obiettivo è sempre lo stesso: parlare al Faraone perché il popolo sia lasciato andare. Dio è paziente sia verso il popolo sia verso il Faraone. Vuole offrirgli una possibilità di ravvedimento. Purtroppo il problema del rifiuto è presente anche in Mosè, che non ha accantonato definitivamente le sue riserve. Anzi, pare che tutte le occasioni siano buone per riproporle. Se il popolo non ha ascoltato, quantomeno lo farà il Faraone. E per dare un tocco di umiltà alle sue obiezioni dice: «Sono incirconciso di labbra». E tu, caro amico che sei all'ascolto, sei pronto ad ascoltare il Signore oppure hai delle obiezioni?
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 7. Dopo che egli ebbe finiti tutti i suoi ragionamenti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Ora il servitore di un certo centurione, che l'aveva molto caro, era malato e stava per morire. E il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Ed essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano istantemente dicendo: «Egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha edificata la sinagoga». E Gesù si incamminò con loro, e ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non ti dare questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te. Ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono un uomo sottomesso alla podestà altrui, ed ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno: va, ed egli va; ad un altro: vieni, ed egli viene; e al mio servitore: fa questo, ed egli lo fa». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una cotanta fede». E quando gli invitati furono tornati a casa, trovarono il servitore guarito. E avvenne in seguito che egli s'avviò ad una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran moltitudine andavano con lui. E come fu presso alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, e questa era vedova, e una gran moltitudine della città era con lei. E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: «Non piangere». E accostatosi toccò la bara, e i portatori si fermarono, ed egli disse: «Giovanetto, io te lo dico, levati». E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo diede a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano il Dio dicendo: «Un gran profeta è sorto fra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». E questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino. E i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose. Ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò al Signore a dirgli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E quelli presentatisi a Gesù gli dissero: «Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti: sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» In quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. E rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quel che avete veduto e udito: i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». E quando i messi di Giovanni se ne furono andati, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Io ve lo dico, fra i nati di donna non ve n'è alcuno maggiore di Giovanni, però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui. E tutto il popolo che l'ha udito, ed anche i pubblicani, han reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni, ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui. A chi dunque somiglierò gli uomini di questa generazione? E a chi sono simili? Sono simili ai fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino, e voi dite a un demonio. È venuto il figliolo dell'uomo mangiando e bevendo, e voi dite, ecco un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figliuoli. Or uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rugargli di lacrime i piedi, e li asciugava coi capelli del suo capo, e gli baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con olio. Il fariseo, che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé, «Costui, se fosse profeta, saprebbe chi è, quale sia questa donna che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse, «Simone, ho qualche cosa da dirti». Ed egli, «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Simone, rispondendo, disse, «Stimo sia colui al quale ha condonato di più». E Gesù gli disse, «Hai giudicato rettamente». E voltosi alla donna, disse a Simone, «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non m'hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e me li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non m'hai dato alcun bacio, ma ella, da che sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non m'hai unto il capo d'olio, ma ella m'ha unto i piedi di profumo. Per la qualcosa, io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Ma colui di cui poco è rimesso, poco ama». Poi disse alla donna, «I tuoi peccati ti sono rimessi». E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé, «Chi è costui che rimette anche i peccati?» Ma egli disse alla donna, «La tua fede t'ha salvata, vattene in pace».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Alcune considerazioni varie e poi musica gospel, musica cristiana contemporanea. Ecco, sono questi gli ingredienti del programma Contrappunti di oggi. Sono poi gli ingredienti di sempre, direte voi, e avete ragione. Ecco, vi lascio subito con il primo brano che ho scelto per oggi, poi strada facendo scopriremo che cosa vi offrirà il resto del programma. Questo è Giuseppe Cascu, il brano si intitola Non cambi mai, una bella canzone per cominciare il programma di oggi. Buon ascolto, restate con me.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Programmi televisivi, ecco, partiamo da qui. Accendendo la televisione, soprattutto nel tardo pomeriggio, nonostante si cambi canale, ci si ritrova sempre immersi in programmi di quiz che assicurano vincite fantastiche a chi è in grado di rispondere alle tante domande, oppure a chi sa indovinare il determinato motivetto e così via. Ecco, milioni di euro sono le mete di molti che cercano il colpo di fortuna, il colpo grosso, e questo lo fanno spesso per assicurarsi un futuro con una vincita favolosa. C'è chi attende la vittoria per potersi sposare, oppure per sistemare i figli, per fare un grande viaggio, per garantirsi una vecchiaia di tutto riposo e così via. Ecco, pare che il futuro debba essere legato solo a un'abbondante sicurezza economica come risultato di una inattesa vittoria alla lotteria. Non si parla più del lavoro onesto, neppure delle fatiche di lavoratori immigrati, ma solo del risultato per il colpo grosso. Ecco, il brano biblico che prendiamo in considerazione è un brano che si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 44. Si parla lì di un contadino il quale, mentre lavorava, ebbe la fortuna di trovare un tesoro nel campo del suo padrone. Egli non poteva non credere di avere finalmente trovato la soluzione per ogni suo problema. Ora, avrebbe potuto offrire, non so, una dote a sua figlia, avrebbe potuto impedire che il figlio cercasse lavoro immigrando, così da potersi assicurare una vecchiaia serena con sua moglie. Ma c'era un ma: quel tesoro non poteva essere preso. Non è suo, perché non fa parte del suo campo. La sua scoperta non è il colpo grosso di fortuna, ma l'inizio di una serie di decisioni da assumere per avere un futuro. Allora cosa fa? Vende ogni suo patrimonio, compra il campo con il tesoro nascosto in esso. Ecco, questo contadino non trafuga, ma impegna se stesso con il sacrificio di ogni suo avere. E così è del regno di Dio, afferma Gesù. Esso è da te trovato e a te chiede solo di abbandonare il tuo passato, tutto quello che è veramente tuo, per avere solo questo tesoro che ti apre a un futuro di allegrezza. Il futuro è così aperto non dalla tua fortuna, ma da un dono che ti fa essere nuovo e ti conduce per una via mai percorsa, nella quale incontri i frutti dell'amore, della pace e della speranza. Il futuro. Io credo che per molti questa parola costituisca spavento, soprattutto perché sembra assumere sempre più la figura di dolori, di sofferenze, di rinunce. In questo modo anche quanto di bello accade nel presente sembra non essere gustato con riconoscenza, e c'è la necessità di trovare nuove forze per attenuare la paura del domani. Gesù sembra dirci che questa angoscia, che è in molti di noi, non ha più ragione d'essere, perché ecco, il regno di Dio è davanti a noi, è in mezzo a noi come un tesoro prezioso pronto per essere preso, per farci incamminare verso un domani di pace. Si tratta di vendere tutto quello che si possiede, cioè abbandonare le nostre vie di vanità, di pretesa, per garantire un futuro con le nostre fortune. Esse risultano sempre illusorie e chiudono la nostra via su un presente fuggente e senza prospettive di pace per il domani. Ecco, qui e adesso, il regno di Dio. E facciamo una pausa musicale adesso. What you already own, che cosa è già tuo? Questo è il titolo della canzone di Amy Grant. Dicono le parole: ti dono il mio cuore spezzato e ferito, eppure batte ancora forte e desidera confidare in te. So di essere infedele, so di sbagliare, ma tu non proteggerai forse ciò che è già tuo? Ti dono il mio corpo, nudo e umile, che arde con passione, umano e debole. Cerco di essere fedele e poi mi sbaglio. Tu riesci a proteggere ciò che è già tuo? Ti dono la mia vita, preziosa e rara, consapevole del fatto che dovunque io sia stato, ci sei stato anche tu. A volte sono infedele, a volte sono forte, ma tu proteggerai ciò che è tuo. Sarò fedele, aiutami a essere forte, perché so che tu proteggerai ciò che è già tuo, lo proteggerai ancora.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti, questo è il programma che state seguendo per chi ci ha raggiunti da poco, perché per chi non sa che cosa sta ascoltando. Ecco, Contrappunti a questo punto volta pagina. Ho trovato sul mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa una risposta ad una lettera a cura di Guglielmo Stendridge che volevo condividere con voi. Ecco, Guglielmo Stendridge risponde ad una loro lettrice, la quale si era posta questo problema: il credente non può comprare a credito oppure possedere una carta di credito oppure fare un mutuo per la casa. Ecco, questa persona aveva letto nella Bibbia un versetto che l'aveva messa in crisi. Il versetto era questo: non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri. Ecco, sentiamo cosa ha risposto Guglielmo Stendridge a questa persona. Dice Guglielmo: è questa una buona domanda che merita una risposta chiara. L'Apostolo Paolo afferma in questo passo che il credente è sempre in qualche misura un debitore. Nel versetto precedente ha parlato di debiti finanziari e di debiti legali o morali. Ha scritto infatti: rendete a tutti quello che dovete loro, il tributo, cioè le tasse, a chi dovete il tributo, la gabella, cioè la dogana, la tassa locale, a chi la gabella, e il timore a chi il timore. Questo motivo della sua posizione di autorità civile, e ancora l'onore a chi l'onore, a motivo della posizione di autorità conferitagli da Dio. Poi Paolo ha insistito ancora nel versetto 8 che ogni uomo è debitore di amore verso il prossimo, un debito che deve essere onorato continuamente in ogni occasione in cui si presenta. Comunque, per rilevare l'importanza e la durata del debito, mai del tutto esaurito, dell'amore, ecco, Paolo fa notare che ogni altro debito, cioè materiale, dovrebbe essere pagato fedelmente quando arriva la scadenza che si è pattuito. Ecco, nessuno dovrebbe permettersi di avere dei debiti scaduti, dei debiti trascurati. È chiaro che questo avvertimento di Paolo può fare sorgere il problema molto più grande dell'uso di prestiti e di pagamenti a rate. Ecco, in generale la Bibbia insegna che l'abitudine, l'uso di fare dei debiti è un'abitudine da evitare. Nel libro dei Proverbi è scritto un avvertimento che ha molte conseguenze sia economiche che psicologiche. È scritto infatti: chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Ecco, spesso quando si fa un debito ci si apre a possibili conflitti futuri, particolarmente se il debitore dovesse trovarsi in difficoltà per saldare quello che deve. E purtroppo esiste la sottile tentazione da parte del debitore del risentimento ingiustificato verso il creditore e il giudizio del creditore verso il debitore. La pratica di chiedere prestiti può essere anche questa una spia, la spia di una certa mancanza nell'amministrare i soldi che uno ha, oppure del desiderio di avere quello che invece Dio non ha voluto donargli. È bene che chi si serve di prestiti prima esamini bene il suo cuore e la sua saggezza nell'amministrazione. Non solo per saggezza, ma anche per oculatezza finanziaria, è molto meglio rimandare la spesa che non si può affrontare subito, mettendo da parte casomai la somma che nel tempo poi permetterà di pagarla in contanti. Ecco, questo eviterà di comprare oggetti che si svalutano nel tempo molto presto, come ad esempio macchine, automobili, elettrodomestici, pagando non solo il prezzo intero ma anche degli interessi maggiori del valore che questi oggetti avranno quando poi si saranno finiti di pagare. Ecco, purtroppo nella società dei consumi molte persone si sono trovate con debiti accumulati attraverso pagamenti dilazionati o fatti con la carta di credito che non erano più in grado di pagare. E questo è successo anche a dei credenti. Ovviamente Ecco, qui un'eccezione si potrebbe fare per l'acquisto di una casa oppure per una linea di credito per un'attività commerciale. Però sempre calcolando realisticamente ciò che le proprie entrate vere e garantite possono coprire senza accumulare dei deficit. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, versetti 33 a 36, il Signore stesso insegna che quando si tratta di prestare ad un fratello che è in vero bisogno, ad esempio ha bisogno di cibo, di vestiti o altre emergenze, e quando si ha la possibilità di aiutarlo senza indebitarsi, è meglio donare nei limiti del possibile piuttosto che prestare. Ecco, alla luce di tutta la Bibbia si impara che è meglio vivere semplicemente che fare debiti, è meglio fidarsi del Signore che non delle banche o delle finanziarie. Ecco, e soprattutto il credente dovrebbe sempre pagare i suoi debiti in pieno alla loro scadenza. Non farlo per una volta può essere dovuto ad una eventualità inevitabile, mancare due volte a farlo è già invece questa una cattiva testimonianza. E questi sono i Continentals italiani, tratto dall'album omonimo. Ascoltiamo Tu vivi in me.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: I Could Sing of Your Love Forever. Questa è l'ultima canzone in programma quest'oggi, una bella canzone dei Delirious. Potrei cantare del tuo amore per sempre.

Dicono le parole della canzone che stiamo ascoltando: attraverso le montagne, verso il mare, il tuo fiume scorre con l'amore che hai per me. Così aprirò il mio cuore per permettere al guaritore di liberarmi. Sono felice di essere nella verità e ogni giorno alzerò le mani verso di te e canterò per sempre di quando il tuo amore è sceso fino a me. Potrei cantare del tuo amore per sempre. Mi sento di danzare anche se so che è una pazzia, ma quando il mondo vedrà la luce si metterà a danzare di gioia come noi stiamo danzando adesso.

0: I could sing of your love forever. Potrei cantare del tuo amore per sempre. E il tempo a disposizione per questo programma sta per scadere, quindi mi faccio da parte, vi invito a restare ancora con noi e vi invito anche a non mancare il prossimo numero con contrappunti. Intanto buon proseguimento e a presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e ce ne rallegriamo per poter di nuovo soffermarci intorno alla parola di Dio, leggerla e meditarla. Il brano che Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 8, i versetti da 7 a 9.

0: E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi, di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna, che stava là, in mezzo.
1: La frase «accusati dalla loro coscienza» non è contemplata in tutti i manoscritti antichi, ma si inserisce bene nel testo, indicando dove la parola di Gesù ha lavorato, incidendo la convinzione di peccato. Con il termine «coscienza» non si vuole solamente intendere la consapevolezza che l'individuo ha di se stesso e delle proprie attività, ma principalmente la consapevolezza del bene e del male, il sentimento delle proprie azioni, buone o cattive, l'espressione dell'umana sensibilità morale che conduce agli scrupoli, ai rimorsi, ai sensi di colpa, come al contrario alla approvazione

0: del proprio agire. La coscienza, questa specie di criterio morale, non appartiene al mondo animale, ma è proprietà peculiare dell'uomo, come qualcosa di indefinito, ma quanto mai reale, infuso nell'uomo da Dio al momento della creazione. I sostenitori della teoria dell'evoluzione biologica, cioè quella che sostiene che Dio avrebbe creato attraverso il processo evolutivo, dovrebbero spiegare quando e come l'animale evoluto ha finalmente posseduto una coscienza umana. La coscienza loda o rimprovera, giustifica o accusa, ha un ruolo molto importante nella vita di una persona. La teologia la considera un'espressione della rivelazione generale di Dio e un criterio di giudizio da parte di Dio per coloro che non hanno conosciuto la legge. La coscienza rende pertanto testimonianza della verità di Dio nel cuore umano e, grazie a lei, la parola del Signore trova riscontro nell'animo umano. Il nostro testo afferma che quegli uomini che erano accorsi a Gesù per metterlo alla prova, per accusare quella donna, furono loro stessi messi alla prova, loro stessi accusati e trovati mancanti dalla loro coscienza. Se ne andarono mesti, cominciando dai più vecchi, perché riconobbero di essere peccatori davanti alla legge di Dio, dovendo, prima di accusare altri, risanare la loro vita. Il Signore renda sensibili le nostre coscienze, le risvegli e le purifichi attraverso la Sua parola, perché possiamo divenire persone veramente oneste, sincere, pure, per essere in pace con Dio, con gli altri e con noi stessi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Passo dopo passo.
4: Passo dopo passo ci portiamo oggi nel Vangelo di Matteo, dove leggiamo: «Io sono con voi tutti i giorni», disse Gesù. «Mi sento solo. Chi può aiutarmi? Chi può consigliarmi? Perché trovo così difficile farmi degli amici? Nessuno mi conosce bene, nessuno mi accetta così come sono, non riesco a comunicare, a farmi capire. Tutti pensano che io sia diverso da quello che sono veramente. Queste sono alcune delle cose che ognuno di noi può dire o pensare. Posso dirlo io, puoi dirlo tu. Non importa chi siamo, uomo o donna, giovane o anziano, ricco o povero. Solitudine e insicurezza, incomprensione e rifiuto fanno parte della nostra vita di esseri umani. Ma il Signore Gesù mi dice: io sono con voi tutti i giorni, come recita questo versetto che abbiamo preso in esame oggi. Mi offre insomma la sua continua vicinanza, il suo amore, la sua profonda amicizia e la sua comprensione. Mi conosce e mi offre la sua vita. Tutti i giorni, sempre, e non verrà mai meno, non cambierà mai idea. Avrò in lui un sostegno, avrò comprensione, aiuto, compagnia e una vita nuova. Come risponderò a questa offerta piena d'amore?

Cari amici ascoltatori, il grande poeta Dante cominciò il suo immortale capolavoro dicendoci che a metà della sua vita, circa 33 anni, egli si accorse d'aver smarrita la giusta via e di essere perduto. Ora, una cosa che la gran maggioranza di noi ha in comune col gran fiorentino non solo è la lingua, ma pure l'età che egli cita, poiché ci risulta di fatto che la maggioranza dei nostri ascoltatori è oltre la metà del cammin di nostra vita, e infatti tutti assieme stiamo ormai percorrendo l'altra fatale metà. Ma quanti, mi domando, come lui, hanno la realizzazione che stanno camminando sulla strada sbagliata? Quanti come lui stanno cercando di ritrovare la dritta via? Per quelli che sono in questo interessati, noi dedichiamo questi programmi e li invitiamo ad unirsi con noi nella ricerca della dritta via. E qui, benché noi stessi siamo grandi ammiratori del Dante, no, non mediteremo sulla Divina Commedia, ma prenderemo ispirazione da una fonte più antica e più autorevole, le Sacre Scritture. Ebbene, state con noi, fra poco, dopo quest'inno, vi presenteremo quello che abbiamo preparato per voi.

0: Ed ora andiamo alle Sacre Scritture, vogliamo rivolgerci al Nuovo Testamento, al Libro degli Atti, capitolo 17, leggeremo dal 16 fino al 21 versetto. Esortiamo ogni nostro ascoltatore a prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. E mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano, e anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo ciarlatano?» Ed altri: «Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione». E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire tutte queste cose». Ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare qualche novità. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Quando noi pensiamo che l'antica Grecia fu la culla della civiltà e che le arti, la filosofia, l'architettura, la geometria, la fisica, la nostra stessa lingua provengono da questo popolo così colto e intelligente, noi rimaniamo confusi, scoprendo che malgrado tanta conoscenza, tanta scienza e intelletto, quello era un popolo pagano, la cui teologia era politeistica e la cui pratica religiosa era ristretta e essenzializzata al culto di statue e di immagini. Così simpatizziamo con l'apostolo Paolo, che nel brano biblico che abbiamo letto lo troviamo appunto in visita nella famosa, ricca e bella città di Atene. Fra gli eleganti palazzi, sontuosi tempi, egli nota ovunque oracoli, statue dedicate a differenti dei: uno al dio della guerra, uno al dio della pace, uno al dio del fuoco, uno al patrono della famiglia, uno a quello dell'amore, e così via. Per ogni cosa, per ogni necessità, Paolo vedeva che i greci avevano un dio. Ma quello che in verità ricolmò di stupefazione l'apostolo fu di notare in un certo luogo che i greci, nella loro meticolosa religiosità, temendo di aver dimenticato un dio, avevano persino eretto un altare al dio sconosciuto, cioè a quello che ancora non avevano conosciuto o che era loro sfuggito dall'adorare. Al giorno d'oggi un sistema religioso tale sembra ridicolo, e noi non possiamo trattenerci dal sorridere quando con la nostra immaginazione cerchiamo di visitare l'antica Atene del tempo di Paolo con tutti i suoi dei. Pure viene da domandarci: come un popolo così intelligente e non poteva capire che per logica doveva esserci solo un dio, e che questi era proprio il vero, l'unico, quello che loro adoravano in un certo qual modo anche senza conoscere? Sfortunatamente i greci, come tante persone intelligenti, mentre lasciano andare il loro pensiero nei riguardi della scienza e della sapienza al di là dei confini dei loro cinque sensi, in fatto di religione non vogliono però attenersi a quello che tangibilmente possono venire in contatto. E del resto in questo fatto i greci non erano i soli, anzi i romani, gli egiziani, i siri, tutto il resto del mondo allora conosciuto era dedicato al politeismo e al culto delle statue e delle immagini. L'unico gruppo che adorasse un solo Dio e che per istruzione divina a Dio rendeva la propria adorazione senza l'aiuto di statue e di immagini era il popolo ebreo, dal quale il nascente cristianesimo aveva preso radice, adempiendo le promesse e le profezie della sua antica religione. Paolo, erede delle tradizioni e del comandamento giudaico e portatore della buona novella del Cristo, l'atteso Messia, certo si inacerbiva nel vedere così tante statue che egli riteneva un opprobrio e un'abominazione. Così troviamo in Paolo da una parte e il paganesimo greco dall'altra due gruppi di faccia uno all'altro. Il cristianesimo, che insegna l'esistenza di un solo Dio in forma di un purissimo spirito e che esige un culto esclusivo e diretto senza intercessori o l'aiuto di statue, di immagini, e il paganesimo che al contrario promuoveva l'adorazione di molti dei per mezzo di intermediari con l'aiuto di statue, di immagini e con un culto espresso in cerimoni, riti e sacrifici. Così Paolo cercò in Atene di rivelare a quel popolo l'esistenza del vero Dio, di quel Dio sconosciuto che essi professavano ad adorare, benché a loro del tutto ignoto. Purtroppo notiamo in questo passaggio che Paolo non ebbe troppo successo, e così pure sembra che, malgrado l'avanzamento del cristianesimo nel mondo e attraverso i secoli, troppo successo si è riscontrato nel promuovere la forma d'adorazione prescritta dalle scritture, proclamata da Cristo e predicata dagli apostoli. Al giorno d'oggi, malgrado il politeismo sia stato abbandonato dalla maggioranza e tutti riconoscono l'esistenza di un solo Dio, lo stesso, la forma della vera adorazione richiesta da Dio è sempre dalla maggioranza sconosciuta. Gesù disse che Dio è spirito e che i veri adoratori debbono adorarlo in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Ma tutti oggi invece insistono nel porgere il nostro culto ad aiutarci con immagini e statue e ci si inginocchia davanti a esse, cosa severamente vietata dal secondo comandamento. Gesù disse di adorare solo il Signore, l'Iddio nostro, e solo a Lui di rendere il nostro culto, e invece anche al giorno d'oggi si presta il nostro culto a santi, e in special modo anche a Maria, la quale il nostro popolo corre festante con giubilo e che oggi onora. Ascoltatore, il Dio ha detto che mai in alcun modo condividerà la sua gloria con nessuno, ed ogni popolo che, trasgredendo coscientemente o no questo suo desiderio, questo comandamento, ha sempre più presto, più tardi, incorso nella sua giusta ira. Gli egiziani, grande civiltà antica, caddero perché specificamente la Sacra Scrittura dice erano idolatri e adoravano le statue. I greci caddero. Il grande impero romano, al tempo di Paolo così immenso e potente, riceve da Paolo stesso la seguente profezia: il Dio li ha abbandonati, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna ed hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in perpetuo. Abbandonati da Dio in decadenza. Ma guardate l'America, grande nazione, sorta e cresciuta da un gruppo di pellegrini che lasciarono l'Europa e andarono là su quelle ignote sponde per adorare Dio in spirito e verità. Questa nazione prosperò e divenne la potenza più grande e ricca che il mondo ha mai conosciuto. Ma ahimè, l'idolatria si è infiltrata e con essa il seme della decadenza sta germogliando, e a meno che non ci sia un definitivo ritorno alle vie di Dio, sicura rovina le precipiterà addosso. Amico ascoltatore, ci vantiamo di conoscere Dio e ci chiamiamo col nome di cristiani, ma questo non è importante. Quello che conta è se Dio conosce noi e se ci accetta come suoi figliuoli. Tu dirai che si adora il Dio con sincerità nel modo che ci è stato insegnato e che, malgrado le statue e le immagini, noi adoriamo solo Lui. Ma senza dubbio i greci pure erano sinceri nella loro adorazione, senza dubbio erano pii e ben intenzionati. In loro difesa dobbiamo pure aggiungere che essi non adoravano le statue nel senso che ritenevano tali statue per deità. O essi ben sapevano che gli dèi residevano nell'Olimpo? Quelle statue erano là per aiutarli ad esprimere la loro adorazione e devozione, il loro effetto verso gli dèi. Amico, questa è esattamente l'attitudine che si riscontra al giorno d'oggi. E oggigiorno, come al tempo di Paolo, il vero Dio resta sconosciuto, ignoto e inaccessibile a chi in tale modo lo cerca con fede, ma anche con visione, perché egli per la bocca di Gesù stesso ci ha detto che richiede i veri adoratori che lo adorino però solo in spirito e verità. No, Paolo, no, i primi cristiani non avevano bisogno di una statua o di una immagine per pregare, come pure non avevano bisogno di preghiere scritte e imparate a memoria, poiché per loro Gesù era vivo e reale e le loro preghiere erano istantanee manifestazioni d'affetto, di supplica, di riconoscenza, sgorganti fuori da cuori rigenerati e salvati dalla grazia di Cristo. La Chiesa primitiva non aveva bisogno di tali statue, perché a quel tempo si preferiva ubbidire a Dio e mettere fede nelle promesse di Gesù, il quale asserisce che dove due o tre sono adunati nel suo nome, egli è là in mezzo a loro. E amico, se si crede che Gesù è risorto ed è presente fra noi nella forma spirituale, noi dovremmo affidarci agli occhi dello Spirito invece che a quelli della carne che tante volte ci hanno ingannato. Paolo disse a quegli ateniesi che Dio non abita in tempi di mani d'uomo né da mani d'uomo è servito, come se avesse bisogno di cosa alcuna, lui che ha fatto il cielo e la terra e che a tutte le creature dona il fiato. Eppur disse loro che neppure Dio è troppo lontano da ognuno né da alcuno si nasconde, ma che invece vuole farsi conoscere e vuole rivelarsi a tutti quelli che davvero con sincerità di cuore lo ricercano. Nel versetto 30 l'apostolo Paolo, dopo averci detto che Dio ci è assai vicino, ci dice anche come noi possiamo trovarlo, come possiamo sentirlo, e ci dice che dobbiamo ravvederci. Ravvedere vuol dire vedere di nuovo, significa riesaminare, e amico, questo è quello che ogni persona che con sincerità cerca Dio deve fare. Bisogna che chiuda gli occhi della carne e apra quelli dello spirito. Bisogna che smetta di guardare dal di dentro in fuori e che invece cominci a guardare nel di dentro ed esaminare se stesso davanti al Signore. E quando la vera nostra natura verrà evidente, quando ci accorgeremo d'essere ribelli, disubbidienti e peccatori senza speranza davanti a un Dio giusto, se noi ci umiliamo davanti a Lui confessandogli la nostra meschinità e invocando il suo perdono, egli allora diverrà il nostro Salvatore ci purificherà con il lavacro della rigenerazione mediante il sangue di Cristo e ci assicurerà del suo perdono attraverso la testimonianza del suo Spirito Santo in noi. Gesù Cristo acquistò per ognuno di noi, quando sulla croce morì al nostro posto, la nostra salvezza. Egli pagò per tutti i nostri peccati. Solo quando saremo conoscenti di queste cose, solo quando in ubbidienza saremo soggetti a Lui, allora il Dio che sembrava sconosciuto, lontano e irreale e che noi cercavamo di rappresentarci con immagini e di raggiungerlo con intercessori, egli solo allora apparirà a noi come un Padre pietoso, pieno d'amore, come il nostro buon Padre Celeste. Ascoltatore, se in verità tu con tutto il tuo cuore cerchi il Signore, rileggi questo 17° capitolo dal Libro degli Atti, accettalo per quello che è verità evangelica ed obbediscilo. Cessa di camminare per visione e comincia a camminare per fede, poggiando i tuoi piedi sulla rocca sicura e stabile della parola di Dio. Ricordati che la differenza fra Paolo e gli ateniesi, fra il cristianesimo e il paganesimo, fu trovata nel fatto che un gruppo seguiva esclusivamente la parola di Dio, le sacre scritture, mentre l'altro preferiva andare dietro alle tradizioni degli uomini, alle dottrine e degli antichi e alla filosofia, e sì, al proprio discernimento. Amico, noi godiamo del loro esempio, non facciamo lo sbaglio di quei saggi greci che con tutta la loro scienza restarono perduti, ma come Paolo, come primi cristiani, accettiamo in fede le promesse di Gesù, poiché la sua parola stessa ci garantisce che chi è in Lui mai sarà svergognato. Ascoltatore, Gesù salva, va a Lui, accettalo per il tuo Maestro e Signore. Ricordati che, secondo l'insegnamento della Bibbia, prima si deve credere e poi si vedrà. O Signore, noi ti preghiamo per questi cari nostri ascoltatori, ti chiediamo, Signore, che quello che hanno udito possa ancora echeggiare nella loro coscienza e che il tuo Spirito li convinca che questa è verità evangelica. Te lo chiediamo nel nome tuo santo, per la gloria di Cristo e per la loro salvezza. Amen.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è felice e contento di essere in tua compagnia. Ancora una volta siamo pronti per dare inizio ad un'altra passeggiata, una passeggiata che, della verità, è già iniziata, perché questa è la sigla di apertura, il che indica, il che significa, dalla quale si presume e si deduce che il programma sia già iniziato. Cosa pensi?

Avrai notato che oggi, a differenza dell'incontro precedente, il microfono era a livello giusto, tutte le macchine sono partite così come dovevano partire, e la mia voce sembra essere oggi abbastanza normale, non c'è quella cacofonia che ogni tanto colpisce le tue delicate orecchiucce, e questo perché mi sono premunito di una bella tazzona di acqua calda che mi aiuterà a produrre questi suoni che possano giungere il più piacevoli possibile al tuo delicato udito.

Ancora una volta voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie per averci scelti. Mi rendo conto che di emittenti, di frequenze ce ne sono tantissime. La scelta è vasta, delle volte forse troppo vasta. Quindi a maggior ragione ti sono grato per aver scelto, hai letto il libro più letto, per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Siamo alle prese, come pensai, con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. Libro del Levitico che, come abbiamo già detto tante altre volte, ma lo ripeto perché è giusto farlo, da una lettura superficiale, frettolosa, potrebbe apparire come un libro noioso, pieno di regole e cerimonie che non hanno nessun senso per noi oggi. Un libro anacronistico, che è proprio fuori del tempo, no? È proprio fuori, alcuni direbbero. Bene, man mano che stiamo andando avanti, invece, stiamo rilevando che non è un libro fuori, anzi, è un libro letteralmente dentro. Perché? Perché al di là di particolari, certo, che possono e che sono anacronistici, cioè che certe cerimonie, per esempio, che vengono descritte, noi non dobbiamo sottostare a queste cerimonie, a questi riti, nella maniera più assoluta, ma dietro queste cerimonie, dietro questi riti, c'è un insegnamento, ci sono lezioni preziose, importanti per te e per me ancora oggi. Naturalmente questo si scopre pian piano, andando avanti appunto un passettino dietro l'altro, come stiamo facendo noi, e prendere il tempo per scavare sotto la superficie, un po' come quando si va alla ricerca di metalli preziosi o di pietre preziose. E difficilmente si trovano queste cose sulla superficie del suolo. Di solito bisogna scavare o addentrarsi in grotte e caverne. E dopo una ricerca assidua, dopo una ricerca minuziosa, si trova spesso quello che si cerca. Ecco, nel caso del libro più letto, avviene qualcosa di simile. Più tempo trascorriamo a scoprire, cercare di scoprire, a trovare, a scovare, più tesori troviamo. Ed è giusto che sia così. D'altra parte, la vita è così. Le cose più belle, le cose più preziose, le cose che ci sono più care, o le persone che ci sono più care, sono coloro con le quali trascorriamo più tempo, coloro che impariamo a conoscere nel tempo. Perché dovrebbe essere diverso con Dio?

Ti ricordo che se l'ascolto con... all'ascolto di... Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia con Maurizio. Siamo nel libro del Levitico, siamo arrivati all'undicesimo capitolo. E questa volta devo dire che ci troviamo davanti ad un capitolo veramente insolito. In un certo senso siamo arrivati ad una svolta nel libro del Levitico. L'attenzione infatti si sposta ora dai sacerdoti al popolo, dalle offerte da farsi a Dio, al cibo per l'uomo, dal culto dovuto a Dio al modo di comportarsi in questo mondo. Quindi in un certo senso, mi permetto l'uso di questa parola, è un'evoluzione naturale. Questo cambiamento di rotta avviene senza forzature. Si ha l'impressione che l'argomento da trattare non sia meno importante di quello già trattato nei capitoli precedenti. E anche questo, per molti di noi, è una lezione importante. Spesso, infatti, facciamo un'errata distinzione fra il cosiddetto sacro e il cosiddetto profano. Tutto ciò che appartiene alla domenica mattina o al periodo del Natale e della Pasqua è qualcosa di sacro. Tutto quello che avviene durante la settimana o durante gli altri periodi dell'anno è profano. Ora, questa è una distinzione, ripeto, che risulta falsa da una lettura e da un esame della Bibbia. Questo tipo di pensiero, questo tipo di approccio alla nostra vita presume che Dio sia interessato in una parte, in una sfera della vita più di un'altra. Ma ripeto, da un'attenta lettura, da un attento esame e studio della parola di Dio, della Bibbia e del carattere di Dio stesso, risulta che questa distinzione è falsa, non ha nessun fondamento. Dio non la pensa affatto così. Non possiamo e non dobbiamo fare una distinzione fra ciò che è sacro e ciò che è profano. In questo undicesimo capitolo del libro del Levitico, Dio passa tranquillamente da quello che noi chiameremmo sacro, quindi le cerimonie, le offerte, i sacrifici, i riti, la consacrazione dei sacerdoti, il loro ufficio, il loro ruolo, il loro compito, a quello che noi chiameremmo profano, cioè il cibo da mangiare, senza fare però alcuna distinzione. Perché ho detto che questo capitolo 11 è insolito? Prima di tutto perché questo modo di pensare è molto comune, corrente. Ma è insolito anche perché Dio qui prescrive addirittura una dieta particolare al suo popolo. Cioè come? In un libro dedicato a cose così importanti e così spirituali, come le cerimonie, come l'offerta a Dio, come i sacrifici, eccetera, eccetera, Dio adesso si preoccupa pure della dieta. Eh sì. C'erano alcune cose che gli israeliti non potevano mangiare, mentre era loro permesso mangiarne altre. E qui non possiamo fare a meno di porci la domanda: come è possibile che il creatore dell'universo si occupi anche della dieta delle sue creature? La risposta è molto semplice. La risposta è che Dio l'ha fatto e che quindi lui si è occupato e si occupa anche di aspetti particolari, aspetti pratici della nostra vita. Vedi, una cosa importante da piantarci bene in mente è questa: nessun particolare è troppo piccolo o insignificante da non suscitare il suo interesse e la sua amorevole cura. E sicuramente questa è una consolazione, è un pensiero rassicurante per ogni persona che si ritenga un cristiano, un credente. Dio non è rimosso dalla nostra realtà quotidiana.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con l'11° capitolo.

Una volta qualcuno ha chiesto: pensi che dovremmo pregare, dovremmo chiedere a Dio anche le piccole cose della vita? Al che la risposta fu: puoi indicarmi qualcosa nella tua vita che sia grande per Dio? E qui mi riallaccio naturalmente al discorso che abbiamo iniziato in apertura di trasmissione. Facciamo distinzioni fra le cose sacre e le cose profane, fra la domenica e il resto della settimana. Ora, ovviamente una differenza pratica c'è. La domenica di solito non lavoriamo, è giorno di riposo, o così dovrebbe essere, da dedicarsi al Signore. Sta di fatto che nella maggioranza dei casi questo non avviene. Ma per chi, per coloro che hanno preso una decisione di dedicare la domenica appunto ad un giorno di riposo, ad appartarsi per dedicarlo appunto a Dio, bene, il pericolo che queste persone corrono è di considerare la domenica qualcosa di più sacro, o perlomeno le cose che essi fanno durante la domenica, qualcosa di sacro, di spirituale, e quello che fanno durante la settimana come qualcosa che, vabbè, bisogna fare, quindi è profano. Abbiamo detto che nella Bibbia non troviamo una giustificazione per questo tipo di approccio, per questo tipo di modo di pensare. Allo stesso modo non dobbiamo fare distinzione fra le piccole cose e le grandi cose. Per Dio tutto è piccolo, nel senso che ci troviamo davanti all'Iddio eterno, all'Iddio tre volte santo, al creatore dei cieli e della terra, il creatore dell'universo, colui che ha creato con il suo fiato. Quindi come possiamo pensare che anche le nostre difficoltà più grandi, più enormi, siano per lui qualcosa di grande? Ovviamente tutto va messo nella giusta prospettiva. Qualsiasi cosa io possa portare a Dio, qualsiasi richiesta, qualsiasi mio problema,

dare una risposta o di provvedere una soluzione per il mio grande problema. Dio considera importante ogni aspetto della mia vita. E Dio non fa distinzione fra piccolo e grande. È chiaro, questo tipo di approccio richiede equilibrio. Io non ho nessun bisogno ogni mattina di chiedere a Dio, di pregare, chiedere a Dio quale scarpe dovrò indossare, quale camicia, di quale colore. Attenzione a non cadere nel ridicolo. Non è questo che intendo per i nostri piccoli problemi della vita quotidiana. Dio ci ha dato un'intelligenza, ci ha dato buon senso. Almeno speriamo che sia buono. Una volta che noi lo esercitiamo, speriamo che rimanga buono. Quindi Dio si aspetta che io usi la mia intelligenza, il mio raziocinio, il mio buon senso. Ma ci sono altri aspetti della vita importanti che magari non sono banali. Quando faccio l'appuntamento con qualcuno, per esempio, un appuntamento con una persona ad una certa ora potrebbe essere di vantaggio per quella persona, come potrebbe essere di vantaggio in un altro momento. In altre parole, affido la mia vita, anche gli aspetti pratici come gli appuntamenti di ogni giorno, a Dio. Perché? Perché so che Dio è sovrano. Dio conosce i miei bisogni, conosce i bisogni del mio potenziale interlocutore. Quindi egli sa se un mio appuntamento in un tot giorno, ad una tot ora, può essere di aiuto a quella persona oppure no. Ecco perché io prego e chiedo a Dio la guida per fare quell'appuntamento. Non chiedo a Dio la guida per aiutarmi a usare il telefono, per esempio. Sarebbe ridicolo e banale. Ma gli chiedo guida e aiuto nello scegliere il momento giusto, la persona giusta, il giorno giusto. Perché da quell'incontro possono poi accadere altre cose. Quella persona può ricevere l'aiuto che necessita, o io ricevo l'aiuto del quale ho bisogno, o un consiglio, o quello che è, una buona parola, un incoraggiamento. Insomma, tutti abbiamo bisogno di questo tipo di input, come dicono gli inglesi. Quindi vedi la differenza fra le piccole cose banali per le quali non ho bisogno e non devo ricorrere a Dio, e invece le piccole cose che sono importanti, perché attorno ad esse ruotano questioni ben più grosse, più profonde, come l'incoraggiamento di una persona che si trova un po' giù. Tutto questo per introdurre appunto il capitolo 11 del libro del Levitico, un capitolo che, come abbiamo detto, parla di cose molto pratiche come la dieta. Vorrei, ormai ci stiamo avviando verso la conclusione di questo nostro incontro, ma vorrei lasciarti con questo pensiero. Nessuno è troppo piccolo o troppo insignificante da non suscitare l'attenzione di Dio e la sua cura amorevole. Nessuno è troppo piccolo o insignificante da non suscitare l'attenzione e la cura amorevole del nostro Papà Celeste, di Dio. Pensaci, rifletti su questa grande verità. Non importa chi siamo, non importa quali siano le nostre condizioni, non importa quale sia il nostro titolo di studio, la nostra situazione sulla scala sociale, tutto questo non ha nessuna importanza per Dio. Per Dio ha importanza che noi esistiamo.

Ebbene sì, purtroppo è lei, la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti ringraziato, di averti dato appuntamento al prossimo incontro. E come sempre un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie ancora. A presto. Ciao.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, un breve ripasso, un breve riepilogo per i nostri amici all'ascolto. Stiamo parlando con il dottor Gianfranco Giuni delle problematiche che caratterizzano l'età adolescenziale, i nostri ragazzi quando sono adolescenti. Problematiche di vario tipo e sappiamo che Gianfranco Giuni, ce l'ha detto poi anche lui, lavora e propone un particolare programma nelle scuole fra gli studenti con l'obiettivo, con lo scopo di mettere i ragazzi di fronte a un diciamo a un insieme di atteggiamenti che possono aiutarli a evitare comportamenti devianti, fra cui anche l'assunzione e il consumo di droghe, ma non solo. In questo programma che il dottor Giuni porta così avanti nelle scuole, di cui porta a conoscenza le scolaresche con anche i professori, immagino, questo programma è composto da almeno quattro punti essenziali. Un paio di questi punti li abbiamo già trattati più o meno diffusamente nei nostri precedenti appuntamenti telefonici. Per esempio, i primi due punti, se ricordo bene Gianfranco, sono i cambiamenti e l'autostima, che sono due aspetti particolari di fronte ai quali si trovano i ragazzi nella fase evolutiva della loro adolescenza, e poi anche diciamo la presa di coscienza delle decisioni che, e delle conseguenze di queste decisioni che hanno e comportano appunto delle responsabilità non piccole per la loro vita. Quindi questo mettersi di fronte alle scelte e alle decisioni importanti per la loro esistenza, che non sono più i grandi a fare per loro, ma che loro stessi si propongono e vogliono, anzi insistono per poter fare.
2: Esattamente.
0: Ma dicevamo però la volta scorsa che uno degli scopi importanti per gli educatori, che si tratti di genitori o altri, è proprio quello di accompagnare questi ragazzi in questa loro fase di vita per aiutarli, fra l'altro, ad essere pienamente coscienti delle loro responsabilità, cioè a saper assumersi le responsabilità delle conseguenze delle loro scelte, delle loro azioni. Ecco perché poi è importante che facciano azioni buone per poter avere conseguenze anch'esse buone. Allora, però, un altro punto mi sembra importante del tuo dei tuoi quattro punti del tuo programma è quello che riguarda la scelta delle amicizie, l'appartenenza a un gruppo, il cosiddetto gruppo dei pari, dei coetanei, eccetera, che è molto diffuso, molto comune fra gli adolescenti. Ecco, che cosa ci puoi dire riguardo a tutto ciò che si sviluppa attorno a questo aspetto?
2: Sì, esattamente, il gruppo degli amici, dei pari, come viene chiamato, dei coetanei, è un altro degli elementi essenziali nello sviluppo di un adolescente, di qualsiasi adolescente. Abbiamo già accennato al fatto che con una ricerca di identità il ragazzo tende sempre più a separarsi dalla famiglia, vuole trovare chi lui è e non identificarsi sempre come figlio di qualcun altro, come facente parte di una famiglia. Ed è un processo perfettamente giusto e corretto, una ricerca della propria identità staccandosi da quella struttura che ci forniva un'identità di riflesso.
0: Certo.
2: Quindi in questa ricerca di identità, e quindi gli adolescenti incominciano a fare sempre più riferimento agli amici, a persone che sono alla pari loro, e che non sono più sopra di loro, e fanno sempre meno riferimento ai genitori, che vedono come persone diverse, ormai a un persone sopra di loro. Quindi in questo percorso, nel quale i genitori sono sempre meno importanti per quello che loro pensano di loro stessi e gli amici diventano sempre più importanti, è chiaro che la ricerca degli amici, la decisione di quali sono le compagnie giuste e sbagliate, quello che pensano gli altri è sempre più importante per ogni ragazzo. Quindi ma non solo adesso, importante in tutti gli aspetti, non solamente nell'aspetto, non so, relativo alle devianze o alle dipendenze, certo, che è il campo nel quale lavoro specificatamente io,
0: sì,
2: ma anche in qualsiasi tipo di rapporto, le amicizie diventano molto importanti.
0: E d'altronde è anche giusto e importante apprezzare e approfondire, no, il tema dell'amicizia, perché è qualcosa che poi serve per tutta la vita, non solo in una certa fascia d'età.
2: Sì, sì, infatti è estremamente valido e normale e positivo il fatto che i ragazzi in adolescenza cerchino degli amici. Infatti è un segno di anomalia, di qualcosa che non funziona perfettamente, il fatto che degli adolescenti non cerchino degli amici, non vogliono stare con degli amici, non facciano nessun riferimento agli amici, perché vuol dire che ci sono dei problemi di identità, di visione di se stessi. A volte può essere la vergogna di essere vista dagli altri che porta il ragazzo a isolarsi, perché normalmente i ragazzi a questa età cercano di avere un riferimento negli altri più che negli amici, perché più che nei genitori,
0: sì,
2: perché questo gli aiuta a formare, a confrontarsi con gli altri alla pari, non in posizione subordinata.
0: Certo, comunque il fatto di, sì, come si diceva, il fatto che l'amicizia sia qualcosa di importante lo sappiamo bene anche noi che siamo adulti. Il problema nasce quando queste amicizie che si cerca di formarsi non sono formate con persone che siano veramente in grado di essere di aiuto, proprio perché magari esse stesse hanno dei grossi problemi esistenziali, oppure perché hanno un carattere così forte da poter trascinare coloro che hanno caratteri un pochino meno stabili, trascinare in esperienze che non sono assolutamente positive. Ora, se questo per quanto riguarda gli adulti rappresenta già qualcosa di grave, perché stiamo parlando di persone che hanno già un certo cumulo di esperienze alle spalle, per quanto riguarda invece gli adolescenti, dei ragazzi di una certa età che non sono in questo mondo da molti anni in sostanza, e che quindi sono privi di un bagaglio sostanzioso di esperienze di vita, è molto più rischioso, no? Farsi guidare da magari coetanei o pari, che dir si voglia, che hanno anch'essi poca esperienza alle spalle, che però possono indurre a fare scelte notevolmente pericolose.
2: Sì, soltanto che in questo l'adolescente ha un punto debole, il fatto di farsi accettare. Una dei grandi bisogni dell'adolescenza è quello dell'accettazione, sentirsi accettati, sentirsi apprezzati non solamente dai genitori ma dagli altri, ed è proprio questa ricerca di accettazione da parte degli amici che espone il ragazzo a comportamenti o a coinvolgimenti in situazioni, in attività che possono essere pericolose o non buone, perché questo gli serve per farsi accettare. Quindi, essendo il bisogno di accettazione, di identificazione nel gruppo molto forte, questo porta a essere disposti magari a rischiare o a fare cose non corrette pur di sentirsi accettati. Questa è una cosa estremamente importante, specialmente in quei ragazzi che sono alla ricerca di una loro identità senza riuscire a trovarla molto. Quando si sentono insicuri di loro stessi, vedono come dei riferimenti quelle persone, quei gruppi, quegli amici che sono o appaiono molto forti, sicuri di sé, stabili e proprio autonomi. Normalmente le persone che a questa età hanno un carattere abbastanza forte e autonomo si mettono in situazioni di sfida alla società, in senso molto ampio del termine, a quelle che sono le regole, a quelle che sono le autorità, perché la sfida all'autorità è uno dei modi in cui ci si costruisce l'immagine, il modo per incominciare ad affermarsi, il modo di vedere i propri limiti, nello stesso tempo di far vedere che il ragazzo pensa, che ha una sua volontà, che non è semplicemente un burattino in mano agli altri. Ovviamente queste persone che sono forti, che si mettono in situazioni di sfida, attirano, perché vengono viste come persone che sono capaci di sfidare, di mettersi contro, di tener testa agli adulti, e quindi hanno una forte attrattiva verso i ragazzi. E per quello spesso viene a essere un riferimento estremamente forte.
0: Senti, una domanda che mi viene in mente in questo momento. Negli anni 60-70, almeno in base anche a letture che io personalmente ho fatto riguardanti persone che hanno vissuto in quell'epoca alcune determinate esperienze, mi sembra di poter dire che l'avvicinarsi alla droga e al consumo di droga fosse una sorta di via di fuga che si voleva prendere da particolari carichi, pressioni, delusioni, da particolari situazioni di vita in cui ci si veniva a trovare. Molti giovani si buttavano appunto sulla droga e sull'uso della droga, appunto perché erano delusi dalla loro vita e volevano veramente qualcosa di forte che cambiasse la loro prospettiva dell'esistenza. Ma per quanto riguarda i ragazzi oggi, qual è la molla che spinge questi adolescenti a provare la droga, a incanalarsi in questo tunnel della tossicodipendenza, se magari non hanno ancora fatto in tempo a fare determinate esperienze che possono averli segnati in maniera brutale?
2: Semplicemente il desiderio di provare delle sensazioni forti.
0: Ecco.
2: Questo è uno dei grossi problemi, infatti ne parleremo più avanti, e proprio il fatto di quello che viene chiamato un po' in gergo il gusto dello sballo, il fatto di provare sensazioni forti, il fatto di uscire di testa, come dicono loro, cioè il perdere per alcuni momenti il controllo razionale della loro vita, perché questo dà delle sensazioni. E in una società nella quale siamo molto legati alle nostre sensazioni, l'uso di sostanze che, come la droga, ma dobbiamo pensare che nel concetto di droga dobbiamo mettere anche dentro sostanze che non vengono classificate ufficialmente come droghe illegali.
0: Per esempio?
2: Per esempio l'alcol, per esempio il tabacco o alcuni psicofarmaci. Queste sostanze servono per provare sensazioni diverse. Il fatto di ragazzi che magari si trovano alla sera lo scopo di ubriacarsi con birra solitamente, o di bere fino a stravolgersi, è uno degli aspetti di una ricerca di sensazioni forti. Siccome per vari motivi non vogliono usare droghe, usano l'alcol, che non è considerata legalmente una droga. È considerata una sostanza accettata, in genere viene ben tollerata in tutti gli ambienti sociali, almeno in Italia, e quindi non ci si carica di quello stigma del drogato, della persona che usa droghe.
0: Certo.
2: Non si rischia niente se si viene trovati in giro con una lattina o 10 lattine di birra, cosa che non è possibile ad esempio con altri tipi di sostanze proibite.
0: Certo.
2: Quindi questo è uno degli aspetti. Quindi non c'è solamente il pericolo, il pericolo non è tanto la sostanza in se stessa, quella lo è, ma a seconda delle sostanze ci può essere un pericolo maggiore o minore. Il problema grosso dell'adolescente adesso è il fatto di voler provare sensazioni forti in maniera chimica.
0: Certo.
2: E desiderio di sensazioni forti lo troviamo anche ad altri livelli. Pensiamo ai giochi, sia al computer, sempre più sofisticati e sempre più coinvolgenti, fino ad arrivare a quella che sarà in alcune sperimentazioni la realtà virtuale con occhiali e schermi particolari, ai giochi con il, ad esempio con il joystick, col feedback per far provare la sensazione manuale, tattile del gioco, del contraccolpo e così via. Pensiamo al fatto dei parchi divertimenti che con attrazioni che danno sensazioni sempre più forti, come la caduta libera o montagne russe sempre più alte, sempre più ripide, sempre più veloci, il bungee jumping, considerato una botta d'adrenalina che ti schizza fuori dalle orecchie.
0: Certo, no, infatti normalmente tutte queste cose l'adolescente cerca di farle appunto con il gruppo, se non sbaglio, no? Anche il fatto di far fuori un determinato numero di lattine di birra o di altro genere, normalmente l'adolescente lo fa insieme ai suoi pari, ai suoi amici. Certo che è un concetto di amicizia un po' particolare questo.
2: Serve per farsi vedere, per far vedere, esatto. Vedi, sono capace anch'io. Esatto. E se il ragazzo non lo fa, è preso in giro perché sei piccolino, sei un coniglio, hai paura.
0: Quindi in questo senso è molto importante aiutare gli adolescenti in questa loro fase di vita a capire il valore di una vera amicizia, il significato di una vera amicizia.
2: Esatto, questo è molto importante, fa parte appunto delle varie decisioni che loro poi devono prendere. Nella Bibbia troviamo vari esempi, ad esempio, di questo. Da il Salmo 1, ad esempio, è una cosa molto interessante perché fa vedere come il coinvolgimento progressivo con persone sbagliate può portare a un decadimento del proprio stile di vita. Certo. Parla di camminare in una certa strada, poi di fermarsi con certe persone, poi di sedersi con quelle persone, quindi è una cosa progressiva. Pensiamo a come per Saul, il primo re di Israele, era importante quello che gli altri pensavano di lui. Quindi sì, va bene, diceva come il profeta Samuele, ho peccato, ma adesso per piacere non farmi perdere la faccia di fronte a tutto il popolo. Per lui era molto importante quello che gli altri pensavano di lui. Ed è una cosa nel quale noi cadiamo molto facilmente, quello che pensano gli altri, quello che è la nostra reputazione. E la Bibbia infatti avverte dicendogli fate attenzione alle persone che frequentate, perché possono corrompervi.
0: Infatti. Beh, io direi che a questo punto possiamo fermarci qua e riprenderemo ovviamente questo argomento nella prossima conversazione telefonica. Grazie Gianfranco per il tuo contributo odierno, buon lavoro ancora.
2: Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi vi racconto un po' qualche cosa di come ci sentiamo mio marito ed io. Noi siamo persone di una certa età, abbiamo visto molte cose e molte volte ci sentiamo un po' come dei dinosauri in una generazione in cui i bambini di 6 anni usano già il computer e anche i piccolini vanno all'asilo col telefonino e a colazione devono avere sempre la merendina solo come dicono loro o come insegna la pubblicità. Ci sembra incredibile che i genitori considerino normale regalare ogni sorta di giochi elettronici ai loro figli e che i teenagers siano considerati adulti a tutti gli effetti, meno che per quello che riguarda le loro responsabilità civili e penali. E parlando di responsabilità, ci spaventa la delinquenza dilagante fra i ragazzi. Ci spaventa, ma non ci meraviglia. Se è vero il versetto della Bibbia che dice che quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Ho paura che molti, troppi genitori stiano raccogliendo i frutti del loro modo di educare i figli e dell'aver preferito ascoltare le parole degli psicologi anziché quelle del buonsenso che ha guidato i loro genitori. E se sono credenti, di avere dato retta alle rubriche spicciole delle riviste femminili anziché alle parole di Dio che si trovano nella Bibbia. La filosofia del devono avere tutto quello che non abbiamo avuto noi, oppure se ce lo possiamo permettere perché non darglielo, o peggio ancora, io coi figli ci ragiono e non impongo niente. Allora questa filosofia ha creato una generazione di ragazzi insicuri, irresponsabili e incapaci di capire che il principio di causa ed effetto funziona anche oggi, nonostante tutti i computer e i viaggi nello spazio. Per dire le cose chiare sulla causa ed effetto, una pasticca di estasi frigge il cervello, te la prendi e il cervello ti frigge. Una macchina spinta a velocità pazzesca può andare contro un albero e una rapina fatta per scherzo può farci scappare il morto, e che i morti possono essere loro o una persona innocente. I bambini hanno bisogno di molto amore, attenzione, ascolto e cura, ma devono anche capire di avere delle responsabilità. Se fai male, devi essere punito. Se rompi, paghi. Se rubi, restituisci. Se vai contro le regole, sarai privato di alcuni privilegi e la cosa ti farà molto dispiacere. Si comincia da piccoli, piccolissimi, altrimenti la battaglia è persa in partenza. Poi si affidano compiti da svolgere, lavori da fare, e finché non sono fatti non si va a giocare a pallone, non si esce con l'amichetto e si tiene duro. Una mia amica mi ha telefonato molto da lontano, un paio di anni fa, chiedendomi cosa avrebbe dovuto fare con un figlio che si comportava male a scuola. Raccomandazioni, esortazioni e correzioni non erano servite a niente. Privalo di qualche cosa che gli piace, ho suggerito, e vedi se gli fa effetto. La mamma è stata un po' in silenzio e poi mi ha detto: beh, sta facendo una collezione di dinosauri a cui tiene molto. Gliene compriamo uno ogni settimana. Provate a non comprargliene più, ho detto. Ma fate attenzione di non comprargli altro che possa prendere il posto dei dinosauri e gli dia uguale piacere. E se fossi in voi, chiederei all'insegnante di mandarvi ogni giorno un rapporto scritto sulla sua condotta. Ci proveremo, mi ha detto la mamma. L'esperimento ha funzionato, la collezione di dinosauri è rimasta incompleta e la condotta a scuola del ragazzetto è migliorata. Come vanno i dinosauri? Ho chiesto qualche tempo fa in una conversazione al telefono con la mamma. Bene, addirittura quando guarda i dinosauri, orfanelli del resto della loro famiglia, allineati su una mensola, mio figlio dice: ma quanto sono stato stupido a non darvi retta, avrei tanti dinosauri. Lui è stato stupido, ma i genitori sono stati savi, per sua fortuna.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 19, versetto 12. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Salmo 51, versetti 2 e 3. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Il titolo del messaggio di oggi è La voce della coscienza. L'uomo ha una coscienza, piccola voce interiore che gli dice se fa bene o male. Indubbiamente l'apprezzamento umano del bene e del male varia con le società, le epoche, le culture, ma ciascuno ha un riferimento interiore, la coscienza, ed è proprio sorprendente che ci si senta infelici quando non la si ascolta. La coscienza distingue tra il bene e il male, dando così all'uomo una vera dimensione morale. Se commettiamo cattive azioni, essa diventa una voce accusatrice che ce le ricorda continuamente. Com'è fastidiosa la voce di una coscienza sporca che si tenta di far tacere con un turbine di attività o anche di pratiche religiose. Spesso ciò è inutile perché essa è molto tenace. Non ci lascia tranquilli, ci dà un senso di disagio, ci turba il sonno. Ci fa comprendere che c'è una giustizia che sta al di sopra di noi e che un giorno dovremo rendere conto del nostro comportamento. È un effetto della bontà di Dio l'aver dato all'uomo peccatore questo avvertimento interiore. Però bisogna ascoltarla, la voce della coscienza, e non farla tacere, perché a furia di essere disprezzata e ignorata, perde sensibilità e si indurisce. Questo stato è molto pericoloso, in quanto la coscienza è un segnale d'allarme che per il nostro vero bene ci aiuta ad affrontare le questioni fondamentali. Cosa c'è dopo la morte? Come comparire davanti al tribunale divino? Che ne è stato della mia vita? E ci prepara così ad accettare la buona notizia della salvezza che Dio offre per mezzo di Gesù.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: E ora, per continuare a crescere nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, apriamo le nostre Bibbie in Filippesi capitolo 1. L'apostolo Paolo era stato arrestato a Gerusalemme, tenuto in prigione a Cesarea per 2 anni, finché non si era appellato a Cesare, ed era stato portato come prigioniero da Cesare a Roma, in modo da poter comparire davanti a Cesare per presentare il suo caso. Mentre Paolo si trovava a Roma per 2 anni, in attesa di comparire davanti a Cesare, era agli arresti domiciliari. Poteva prendere in affitto un alloggio, ma era incatenato 24 ore su 24 ad una guardia romana. A Roma c'erano qualcosa come 10.000 soldati d'élite che formavano la guardia imperiale, e il loro compito principale era proteggere l'imperatore a Roma. Alcuni di questi erano incatenati a Paolo a turni 24 ore al giorno per 2 anni. Paolo vedeva in questo un'enorme opportunità di testimonianza. Non possono sfuggire. E come risultato della testimonianza di Paolo a questi uomini, molti di loro, della casa di Cesare, vennero alla conoscenza di Gesù Cristo. Un bel risveglio lì a Roma, mentre Paolo aspettava di comparire davanti a Cesare. La chiesa di Filippi raccolse un'offerta per lui e gli mandò questa offerta molto generosa. Gli venne portata da Epafrodito, che durante il viaggio si ammalò e stava quasi per morire, ma alla fine riuscì a portare a Paolo questo dono da parte del cuore di quelli di Filippi. E in sostanza questa lettera che scrive Paolo dalla prigione di Roma è una lettera di ringraziamento e di gratitudine per i soldi che gli avevano mandato tramite Epafrodito. E quindi è questa l'occasione per cui Paolo scrive questa epistola. Non è scritta come da un apostolo ad una chiesa, come la maggior parte delle epistole di Paolo, ma è scritta come una lettera da un amico ad un amico. Si percepisce un sentimento molto caloroso, molto amichevole nell'intera epistola. È interessante che il tono dell'epistola è quello di un'estrema gioia, di un continuo rallegrarsi. Interessante per il fatto che durante il tempo in cui Paolo esprime tutta questa gioia era incatenato ad una guardia romana, in una prigione romana. Alcuni di voi probabilmente avete visitato Roma e siete andati a vedere il carcere Mamertino, dove la tradizione dice che è stato tenuto Paolo. Non è un posto molto attraente. È praticamente sottoterra. La luce penetra da un'apertura in alto. Ma Paolo aveva sempre luce dentro di sé. E quindi può dire: ho imparato ad essere contento in qualunque stato mi trovo. So abbondare. So essere abbassato. Sono contento perché la mia contentezza non dipende dalle circostanze, la mia contentezza dipende dalla mia relazione con Gesù Cristo, e questa non può cambiare. Le circostanze possono cambiare. Posso trovarmi in circostanze fisiche molto difficili, ma la mia contentezza non dipende da queste. La mia contentezza è in Gesù, ed è importante che anche noi impariamo a trovare la nostra contentezza in Gesù Cristo. Perché allora possiamo imparare ad essere contenti in qualunque tipo di condizione. Così Paolo apre questa epistola, e insieme alla piccola lettera a Filemone e a Prima Tessalonicesi è l'unica epistola in cui non inizia con una riaffermazione del suo apostolato. In genere è Paolo apostolo per volontà di Dio, ma ora scrive da amico ad amico: Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo. La parola servi qui in greco è doulos, cioè servo. Ora c'era una frase concernente i servi di Gesù Cristo, e questa frase diceva così: servire lui equivale a regnare come dei re. Quindi Paolo un servo, eppure servire Gesù equivale a regnare come un re, essere un suo servo. Ora, la parola doulos, servo, è più che essere semplici servitori o domestici. Il servitore era una persona che veniva pagata, e se non gli piaceva il suo lavoro, aveva la libertà di andarsene e trovare lavoro da qualche altra parte. Ma non era così per il servo. Che ti piacesse o no, tu eri proprietà del tuo padrone. Il domestico poteva andare e venire come gli pareva, ma non così il servo. Era una condizione per la vita. Paolo il servo, Paolo e Timoteo servi, a tutti i santi in Cristo Gesù. La parola santi è spesso usata in modo scorretto. Abbiamo in un certo senso perduto il significato di questa parola. Questa parola viene dal termine in greco agios, che significa santo, consacrato. E quindi Paolo sta scrivendo a quelli che sono consacrati. Molte volte leggiamo ai santi e pensiamo, oh, questo non si riferisce a me. Io di sicuro non sono un santo, ma è a quelli che sono consacrati a Gesù Cristo. A tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi, i sorveglianti, i responsabili e i diaconi, gli operai. Vado ai termini in greco per tradurli in modo che capiamo bene. Di nuovo vescovi, subito pensiamo a uno che sta al di sopra di tutta una serie di chiese, ma loro erano i sorveglianti, i responsabili nella chiesa locale, e i diaconi erano gli operai, quelli che svolgevano dei compiti nella chiesa. Se vi ricordate, Filippi è il primo posto in cui è arrivato Paolo quando è andato a portare l'Evangelo in Europa. Lui si trovava a Troas. Ha avuto questa visione di un macedone che diceva «Vieni e soccorrici». E Paolo subito è sceso, ha preso una nave ed è partito per la Macedonia. E sono arrivati a Filippi. E lì Paolo ha trovato un gruppo di donne che si radunavano in giorno di sabato, vicino al fiume. Erano giudee. Ora, questo significa che non c'era una grande comunità di giudei a Filippi. Perché quando in una comunità c'erano almeno 10 giudei adulti, maschi, erano obbligati a costruire una sinagoga. Ma se c'erano meno di 10 giudei adulti maschi, allora generalmente si riunivano fuori da qualche parte, di solito vicino ad un fiume o comunque in un bel posto. E quindi l'indicazione è che non c'erano molti giudei a Filippi, e quindi si incontravano vicino al fiume. E Paolo è uscito e ha iniziato a radunarsi con le donne che erano lì. Ha parlato di Cristo, e molte di loro lo hanno accettato. E Paolo ha iniziato un'opera lì a Filippi. Ma non è potuto rimanere lì a lungo, perché i giudei, una volta scoperto che le donne si erano convertite, hanno iniziato a causare problemi. Hanno fatto arrestare Paolo, è stato picchiato, è stato sbattuto in prigione, dove insieme con Sila a mezzanotte si sono messi a cantare e ad adorare il Signore, e improvvisamente la prigione è stata scossa da un terremoto e le porte si sono aperte. No. E il carceriere, svegliatosi dal sonno e vedendo quello che era successo, ha preso la spada e stava per uccidersi. E Paolo ha detto, non ti fare del male, siamo tutti qui. Vedete, sotto il governo romano, se tu eri una guardia e i tuoi prigionieri fuggivano, allora tu dovevi subire la punizione dei prigionieri. Quindi meglio suicidarsi che subire l'ira della giustizia romana per il fatto di aver perso i prigionieri che ti sono stati affidati. E così l'uomo è andato da Paolo, tutto tremante, e ha detto, «Signori, che devo fare per essere salvato?» E Paolo, «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». E così ha portato Paolo a casa con sé, gli ha lavato le ferite, gli ha tolto il sangue dalla schiena perché era stato picchiato, e gli ha dato qualcosa da mangiare. E Paolo ha parlato di Gesù alla famiglia, e tutti hanno ricevuto Gesù Cristo e sono stati battezzati. E questo è stato l'inizio della chiesa di Filippi. Ora, i magistrati della città, quelli che avevano fatto arrestare Paolo, ed erano responsabili di questo, essi vennero e dissero, lasciateli andare. Non abbiamo delle accuse contro di loro, lasciateli andare. E Paolo disse, ehi, aspetta un attimo. Io sono un cittadino romano e sono stato battuto senza che ci fosse nessuna accusa contro di me. C'è stata un'ingiustizia qui. E Filippi era una delle principali città romane. Era considerata un modello per l'applicazione della giustizia romana. Così lui disse: pensano di mandarmi via così semplicemente? Che scendano qui sotto, che venga il sindaco stesso qui sotto a chiedermi scusa. E questi tornarono indietro e dissero: sapevate che erano cittadini romani? Oh, no, di certo! E sapevano di averla fatta grossa. E così scesero e dissero: per piacere, potreste gentilmente uscire dalla città? Ci dispiace tanto, potete andare. Ora, da questo piccolo inizio, lo Spirito di Dio aveva fatto un'opera. La chiesa era cresciuta, al punto che dovevano avere dei sorveglianti. Avevano dei diaconi e degli amministratori. L'opera di Dio si era espansa e avevano raccolto una generosa offerta per Paolo e gliel'avevano mandata. E quindi da questo inizio Dio aveva cominciato un'opera e aveva realizzato davvero un'opera speciale lì a Filippi. Quindi ai sorveglianti e agli operai, grazie a voi e pace. Ora abbiamo già visto queste due gemelle siamesi molte volte nel Nuovo Testamento e fanno parte del tipico saluto paolino, perché spesso apre le sue epistole dicendo grazia e pace a voi. Da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Di nuovo mi piace sottolineare, e credo che non lo faremo mai abbastanza, il fatto che il Signore non è il suo nome, è il suo titolo, e non dovremmo considerarlo o pensare ad esso come ad un nome. Stiamo parlando di una relazione quando diciamo il Signore. Gesù è il suo nome. Come cantiamo, il suo nome è Gesù, Gesù. Il suo nome è Gesù, o in ebraico Yehoshua. Ma Signore è il suo titolo. E se usiamo il titolo di Signore, allora significa che assumiamo la posizione con Paolo di servi. Sta parlando di una relazione dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Quindi ogni volta che Paolo si ricorda dell'opera di Dio lì a Filippi, ringrazia Dio per loro. Giovanni, nello scrivere la sua terza epistola, dice: non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Credo che questo possa essere detto del cuore di ogni ministro di Dio. La più grande gioia che può avere un ministro di Dio è sapere che quelli che sono in un certo senso i suoi figli nella fede, come risultato del suo ministero, continuano a camminare nella verità. Essere nel ministero ha delle enormi ricompense. Ed è emozionante vedere l'opera che fa Dio in varie aree. Stamattina, mentre ero alla porta e salutavo le persone che andavano via, c'era una signora con suo marito e sua figlia, e il marito di sua figlia. E quando si sono avvicinati, ho visto delle lacrime nei loro occhi. E mi hanno stretto la mano e mi hanno detto: veniamo da New York e ascoltiamo sempre il tuo programma alla radio. E abbiamo iniziato uno studio biblico a casa nostra e ascoltiamo i tuoi nastri e Dio ci sta benedicendo grandemente. Vengono moltissime persone e sono tutte benedette dall'ascoltare la parola di Dio. Ed è una grande emozione per noi poterti conoscere e poter essere qui oggi. E avevano le lacrime agli occhi. E non pensate che questo non sia gratificante, poter vedere il frutto del ministero. E ringrazi il Signore per l'opera che sta facendo. E ringrazi il Signore per il privilegio di essere un suo strumento, uno strumento tramite il quale Lui opera. E così Paolo, uno strumento di Dio, che ora rende grazie a Dio per le notizie che vengono da Filippi e il fatto che stanno perseverando nel cammino e nella fede. E ogni volta che si ricorda di loro dice: oh, grazie Dio. Ogni volta che io penso a voi, ringrazio Dio per l'opera che sta facendo tramite il suo Spirito. Pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera. Quindi ringrazia Dio e prega sempre per loro, ma sempre con grande gioia per quello che sta facendo Dio tra di loro. E ringrazia Dio per la vostra collaborazione nell'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora. Ora questa collaborazione, o questa comunione, la coinonia, è l'unità nell'Evangelo, E senza dubbio in questo caso si riferisce al supporto che gli avevano dato negli anni. Nello scrivere ai Galati dice che quelli che sono ammaestrati nella parola dovrebbero condividere con quelli che insegnano loro tutte le cose. Quindi la Chiesa di Filippi aveva sostenuto fedelmente Paolo negli anni e quindi c'era questa unità, questo condividere. E se vi ricordate, nella Chiesa delle origini, se uno aveva qualcosa lo vendeva e portava il denaro ai piedi degli apostoli. E avevano tutte le cose in coinonia. Questo è lo stesso termine in greco usato qui. C'era questo condividere insieme il loro benessere con Paolo. E quindi per la vostra collaborazione, per la vostra unità, comunione nell'Evangelo. Dal primo giorno, cioè dal giorno in cui lui era stato là a Filippi, fino ad ora, fino a questo momento. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo, che naturalmente è il giorno del ritorno di Cristo, il giorno in cui Cristo verrà per la sua Chiesa. Sono convinto che Dio è in grado di continuare l'opera che ha iniziato. Ora, molte volte, purtroppo, noi non abbiamo questa convinzione. In Ebrei Gesù è chiamato l'autore e il compitore della nostra fede e dobbiamo comprendere bene che ciò che Dio ha iniziato lo porterà a termine. Lui non è come noi. Non comincia un sacco di progetti e poi non li porta a termine. In virtù del fatto che Dio ha iniziato un'opera buona nella mia vita, io ora ho questa fiducia che Dio sicuramente porterà a compimento quest'opera in me. E Paolo dice: noi abbiamo questa ferma convinzione che colui che ha cominciato un'opera buona in voi continuerà a realizzarla fino al giorno in cui tornerà Gesù. Io sono convinto di questo. C'è un'altra scrittura che dice: il Signore perfezionerà ciò che concerne voi. La parola perfezionare significa completare. Dio completerà le cose che vi riguardano. Lui completerà quell'opera dello Spirito nella vostra vita. Lui l'ha iniziata, lui la finirà. Lui è l'autore e il compitore. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel mio cuore. Voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Quindi si può vedere il carattere personale di questa lettera. È proprio qualcosa che viene dal cuore di Paolo per loro. E lui apre il suo cuore e lo rivela loro. E di nuovo questa unità che condividono, perché essi sono partecipi con Paolo della grazia di Dio. E condividono con lui anche il suo essere in catene in questo momento. Lui si trova in prigione per la difesa dell'Evangelo. E quindi loro condividono con lui tutte queste esperienze diverse. Dio infatti mi è testimone come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Paolo dice che l'amore di Cristo mi costringe. Io vi amo tutti con affetto sviscerato, quello che Gesù Cristo ha messo nel mio cuore per voi. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. Ora, Paolo ha detto che ringrazia Dio per la comunione che ha con loro, ma prega anche per loro. E questa è la preghiera di Paolo, che il loro amore possa abbondare sempre più in conoscenza. Sapete che c'è una frase che dice: conoscerlo è amarlo. La ragione per cui Gesù disse: imparate da me, è che lui vuole che conosciate quanto lui vi ama. Imparate da lui. Imparate quanto vi ama, perché Gesù sa che più lo conoscerete, più conoscerete il suo amore per voi, e più conoscerete il suo amore per voi, più risponderete a questo amore amandolo, affinché abbondiate sempre più in questo amore di Cristo, mentre acquistate conoscenza del suo amore, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Di nuovo fa riferimento al ritorno di Gesù Cristo. Ora, lui è potente di preservarvi fino alla sua venuta. E questo è il modo in cui Paolo vuole che si facciano trovare, crescendo sempre più nel loro amore e nella loro conoscenza, in modo che possano discernere o vivere secondo quelle cose che sono eccellenti, ed essere puri e senza macchia. La parola puri, o anche sinceri, viene dal latino, e in realtà sono due parole, senza cera. Ora, ai tempi di Roma c'erano molti artigiani, e molti prendevano martello e cesello e si mettevano a scolpire il marmo. E in tutta l'antichità potevi trovare ogni genere di statue. Andavi al museo e c'erano file e file di statue di marmo. Erano semplicemente qualcosa di molto comune a quei tempi. Ora, lavorando con il marmo, nessuno è perfetto. E poteva succedere che tu stavi lì a modellare il naso della statua che stavi facendo, e ti scappava lo scalpello e il naso saltava via. Beh, ad un certo punto si sono fatti molto furbi. Prendevano dei pezzetti di marmo e li mischiavano con della cera, e ne facevano un nuovo naso, fatto di questo mix che sembrava vero marmo, e non ti accorgevi di niente. Così andavi al negozio, vedevi questa bellissima statua, e dicevi: «Oh, mi piace quella, voglio quella nel nostro ingresso». E compravi questa statua e la portavi a casa e la mettevi all'ingresso, e poi venivano questi giorni di grande caldo, e tu entravi in casa, e il naso si era sciolto tutto, ed era colato sulle labbra, e così scoprivi che era di cera. Così la parola in latino, sincero, senza cera, senza finzione, genuino. Ed era così che Paolo li voleva, genuini nella loro fede, senza finzione, ripieni di frutti di giustizia. Ora, il frutto della giustizia è amore e gioia e pace. Paolo vuole che siano ripieni di frutti di giustizia, ripieni di amore, ripieni di gioia, ripieni di pace, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo. Ora, avevano seguito la carriera di Paolo, avevano saputo del suo arresto a Gerusalemme, avevano saputo della sua prigionia a Cesarea, quei 2 anni passati come pedina politica, avevano saputo che si era appellato a Cesare, e ora sanno della sua prigionia a Roma. E qui c'è un uomo che rispettano profondamente, qui c'è un uomo che amano grandemente, e sapere che si trova in prigione con queste ridicole accuse, che non hanno alcun fondamento, sembra che sia uno spreco. Paolo si era sempre affaticato molto nel predicare l'Evangelo, e ora è in prigione e sembra come se Dio ha fatto un terribile errore, permettendo che questo guerriero della croce sia messo a tacere in prigione. E molte volte non comprendiamo perché Dio permetta certe cose. E dal nostro punto di vista Dio ha fatto qui un grave errore. Non vi viene mai da pensare che Dio ha fatto alcuni terribili errori nella vostra vita? Ci sono state diverse volte in cui io ho creduto che Dio sicuramente ha fatto un errore ora. Le circostanze, la condizione in cui mi trovo, sicuramente tutto questo è un errore. Ma ora Paolo li rassicura. Le cose che sono successe, Dio le ha usate per l'avanzamento dell'Evangelo. È meraviglioso poter vedere la mano di Dio, persino in quelle situazioni in cui mi sento in svantaggio, in quelle cose che non sceglierei mai per me stesso. Scoprire sempre che probabilmente c'è la mano di Dio in questo. L'altro giorno, sabato, sono uscito di casa per venire qui in chiesa, e ad un certo punto ho pensato: «Oh, ho dimenticato gli occhiali». Così sono tornato a casa per prendere gli occhiali, ma sul mobile all'ingresso non c'erano, e così mi sono accorto che ce l'avevo in tasca. È quella che chiamano senilità. Viene con la vecchiaia. E ho pensato: «Ma guarda che sciocco». Ma poi, mentre tornavo alla macchina, ho pensato: «Chissà se il Signore non mi ha salvato da qualche incidente». Sapete, gli incidenti avvengono con una tale precisione, spaccata al secondo, che essere in ritardo anche di pochi istanti può benissimo proteggerti da qualche incidente per strada. Così ho detto: «Grazie, Signore». Tu sai cose che io non so, e vegli sulle tue pecorelle, anche le più stupide, e ti prendi cura di quelli che non sono nemmeno in grado di occuparsi di se stessi. E quindi qualunque cosa sia stata, qualunque sia lo scopo, grazie, Signore, grazie che vegli su di me. Ora è importante ed è buono rendersi conto che tutto quello che mi succede per uno scopo buono. Dio ha un piano in mente per la mia vita. Come dice Paolo alla Chiesa di Roma, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Paolo qui vede il bene che Dio sta tirando fuori dalla sua prigionia. E così vuole incoraggiare loro che forse potrebbero essere portati a mettere in discussione Dio o dubitare di Dio, perché questo meraviglioso apostolo è sprecato in prigione. Lui li assicura che la mano di Dio e il proponimento di Dio si stanno realizzando, anche tramite la sua prigionia. Quindi voglio che sappiate che queste cose che mi sono successe in realtà per l'avanzamento dell'Evangelo. Quando Paolo è stato portato a Roma ed è passato per quella terribile tempesta, per più di 14 giorni lì nel mezzo del Mediterraneo, e lui aveva avvertito il capitano di non partire, aveva detto: vedo che un grande pericolo cadrà su di noi, ma il capitano aveva detto al centurione romano: ehi, che ne sa questo di mari? Sono io il capitano, ho passato tutta la mia vita in questi mari. A questo gli piace starsene a terra e non capisce niente di queste cose. Possiamo partire. Così il centurione aveva detto: va bene, partiamo. Poi sono finiti in questa terribile tempesta e per 14 giorni non hanno visto né il sole né le stelle. La nave era sballottata qui e lì per il Mediterraneo, l'albero maestro era rotto, avevano buttato via il carico, alla fine si erano semplicemente abbandonati alla volontà del mare. Tutti soffrivano il mal di mare e stavano terribilmente male. E dopo 14 giorni Paolo si è alzato in piedi e ha detto: ve l'avevo detto che non dovevamo partire. Amo questi uomini. Poi ha detto: fatevi coraggio. L'angelo del Signore mi è apparso ieri notte e mi ha detto che anche se la nave farà naufragio e si distruggerà, tutte le nostre vite saranno salve. Il Signore voleva raggiungere il governatore dell'isola di Malta, e quella è stata semplicemente una maniera poco usuale di portare Paolo a Malta. Non era nel loro programma di viaggio, così Dio li ha dirottati verso Malta. Non c'era modo in cui Paolo potesse convincere il capitano ad andare a Malta, ma il Signore aveva delle anime da salvare a Malta. Così Paolo ha avuto questa incredibile esperienza di poter testimoniare ai nativi dell'isola, ed è iniziato un grande risveglio, e sono certo che l'opera di Dio sia continuata nell'isola di Malta come risultato della visita di Paolo. Ora, questa prigionia, portato da Malta a Pozzuoli e poi a Roma, e ora è in prigione, ma tutto questo è successo per l'avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. Ora, il pretorio era il palazzo di Nerone, lì a Roma. E come leggiamo in altri resoconti, molti dei servi di Nerone hanno conosciuto Gesù Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggior ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Hanno visto che la testimonianza di Paolo è così, senza alcuna paura. Come Paolo sta portando tutte queste guardie imperiali a Gesù Cristo. E la franchezza della testimonianza di Paolo dà coraggio anche agli altri a iniziare a testimoniare per il Signore e a testimoniare con franchezza per il Signore. Quindi Paolo dice: sta succedendo tutto per il bene, sta funzionando tutto bene, Dio è all'opera in tutto questo. Le mie prigionie e le mie esperienze in realtà stanno facendo progredire l'opera dell'Evangelo. Ora dice: alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli annunziano Cristo per contesa, non puramente, pensando di aggiungere afflizione alle mie catene. Paolo, perché era un leader dinamico e un leader forte, aveva i suoi nemici, così come i suoi amici. Questo è il prezzo della leadership. Crea inimicizie, gelosie, animosità nei cuori di certe persone. E Paolo non faceva eccezione. C'erano quelli che erano gelosi del ministero di Paolo e di quello che Dio stava facendo tramite lui, e pensavano di approfittare del fatto che lui si trovava in catene. E sapete, no, questi vanno e cercano di fare l'opera loro per contesa. La loro motivazione è la contesa, la rivalità, rivalità contro Paolo, facendosi il loro proprio gregge. Quindi le loro motivazioni sono del tutto sbagliate in quello che fanno. Ma il fatto in sé che lo stanno facendo, di questo Paolo si rallegra, e credo che questo sia un esempio semplicemente splendido di un vero ministro cristiano. Non gli importa affatto chi si prende il merito di qualcosa. Tutto quello che gli interessa è che l'opera di Cristo vada avanti. Così Dio sta benedicendo la Chiesa Battista e sta scoppiando di gente? Gloria a Dio! Lo Spirito di Dio si sta muovendo nei cuori di queste persone. Anziché essere gelosi o in competizione, anziché dire non so perché Dio li benedice quando noi siamo molto meglio di loro, tu gioisci del fatto che Dio sta operando e che l'opera di Dio va avanti. E persino se uno viene con le motivazioni sbagliate e dice non mi piace quel Chuck Smith, sono amareggiato contro di lui, gli ruberò una parte del suo gregge, inizieremo il nostro ministero proprio lì a fianco e prenderemo tutti gli scontenti e tutti quelli che escono da lì. Ehi, gloria a Dio che qualcuno predica a quelle persone. Sono scontente di me, non vengono più qui. Beh, gloria a Dio che c'è un posto dove si possono incontrare gli scontenti. Cristo è predicato. Le motivazioni possono non essere giuste nei loro cuori, ma questo non importa. Paolo dice: per me è emozionante che l'opera di Dio si sta diffondendo in questa comunità. Quindi quelli hanno le motivazioni sbagliate, sono pieni di contesa, cercando di aggiungere afflizioni a Paolo, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, in ogni modo, o per pretesto o in verità, Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro. Anzi, me ne rallegrerò anche per l'avvenire. Oh, meraviglioso, davvero meraviglioso, secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. A questo punto Paolo sta per affrontare Cesare, Nerone, e non sa davvero se riceverà o non riceverà una sentenza di morte da Nerone. Ora, lui sa che Nerone è in generale opposto alla predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Sa che Nerone vede Gesù Cristo come una minaccia. Nerone ha ordinato che tutto il popolo confessi che Cesare è il Signore. E quelli che si rifiutano di confessare che Cesare è il Signore vengono messi a morte. E ora Paolo sta per affrontare questo piccolo tiranno. Dice: pregate per me che sia coraggioso e schietto, come sono sempre stato. Che non mi tiri indietro in questa situazione, solo perché devo affrontare questo tiranno di Cesare. La mia fervida attesa, la mia speranza, è che non sia svergognato, ma che parli della verità con ogni franchezza, anche se la conseguenza potrebbe essere la mia testa. È interessante che da un punto di vista storico Paolo sia comparso davanti a Cesare e Nerone per ben due volte. Una volta per il suo essersi appellato a Cesarea, e la prima volta che Paolo è comparso davanti a Cesare e Nerone è stato liberato. Le accuse non avevano fondamento e Paolo è stato liberato. Ma un paio di anni più tardi Paolo è stato arrestato nuovamente e riportato a Roma, e Cesare Nerone ha ordinato la sua decapitazione. Quindi Paolo è morto come martire, è stato decapitato per volontà di Cesare Nerone. Ma se guardate alla storia, c'è una cosa interessante. Numero uno, sappiamo che Gesù disse ai suoi discepoli che sarebbero stati portati davanti a magistrati e davanti al re, ma disse: non vi preoccupate di cosa dovrete dire, perché in quell'ora lo Spirito Santo vi darà le parole. e queste cose saranno per la vostra testimonianza, o queste udienze vi daranno l'occasione di testimoniare. Quindi se leggete le difese di Paolo davanti ai giudici e davanti ai re, lui è apparso davanti al re Agrippa, è apparso davanti a Felice, e poi davanti a Festo. Ogni volta Paolo coglie l'occasione per testimoniare, per raccontare dell'opera dello Spirito Santo nella sua vita, e testimonia della sua nuova nascita per la potenza di Gesù Cristo. E ogni volta che è comparso davanti a uno di questi magistrati, per lui è sempre stata un'occasione per testimoniare di Gesù Cristo. E più era alta la posizione della persona davanti a cui compariva Paolo, più era fervente la sua testimonianza, più era diretto e ardito nel suo tentativo di far convertire quella persona. Perché Paolo pensava sempre, beh, considerata l'influenza e la posizione di quest'uomo, pensa a quello che potrebbe fare per l'Evangelo se fosse salvato. Quindi quando Paolo è comparso davanti al re Agrippa, ragazzi, che testimonianza forte e potente. Quando arriva verso la fine del suo discorso dice: Agrippa, credi tu nelle scritture? Io so che tu credi nelle scritture. E sta per terminare quando Festo grida: Paolo, tu sei pazzo. Il troppo studio ti ha dato la testa. Hai perso la ragione. Ma Paolo continua e pressa Agrippa finché questi non dice: aspetta un attimo. Non stai mica cercando di farmi diventare un cristiano. Non stai mica cercando di persuadermi. Paolo dice: oh, come vorrei che lo fossi, proprio come lo sono io. Certo, non voglio che tu abbia queste mie stesse catene, ma oh, come vorrei che tu lo fossi. Ora, quando Paolo compare davanti a Nerone, non pensate che si sia infiammato? Senza dubbio avrà pensato: oh, se solo riuscissi a far convertire Nerone, pensa a quello che potrebbe fare per l'Evangelo, se l'imperatore diventasse cristiano. E sono sicuro che gli abbia presentato la più forte e potente testimonianza che l'uomo abbia mai sentito in ogni epoca della storia, quando si è ritrovato davanti a Nerone. È interessante che se studiate la storia di Nerone, fino a questo punto, storicamente, fino a questo punto in cui Paolo è comparso davanti a lui, era stato un governante tutto sommato decente. Ma dopo questo incontro con Paolo, c'è stato un improvviso e drastico cambiamento nella personalità di Nerone, come riportato nella storia. È diventato quasi pazzo. Anzi, molti sono convinti che sia diventato pazzo. Con tutta probabilità, Dio, tramite Paolo, ha dato a Cesare e Nerone l'opportunità di essere salvato. E la testimonianza è stata così forte e potente che nel suo rifiuto di quella testimonianza, lui ha completamente rigettato Gesù Cristo e Cesare e Nerone a quel punto è diventato posseduto. E ci sono alcune cose nella storia che sembrano indicare che ci sia stata una possessione demoniaca in Cesare e Nerone e anche nelle scritture. E Cesare e Nerone è diventato pazzo. Nella sua persecuzione della Chiesa è diventato disumano. Appendevano i cristiani su dei pali nel suo giardino, li ricoprivano di pece e li facevano bruciare per illuminare il suo giardino di sera. E lui veniva con il suo carro, completamente nudo, e faceva delle gare tra i sentieri del suo giardino, e i cristiani li illuminavano come torce umane, lì nel giardino, disumano, orribile. È davvero interessante studiare attentamente la storia di Nerone, e questo suo drastico cambiamento risale proprio al periodo in cui gli ha testimoniato Paolo. Poi naturalmente ha fatto bruciare Roma nel suo desiderio di costruire una nuova e più grande città, una città chiamata con il suo nome, con il suo monumento, e poi ha incolpato i cristiani. Ed è a questo punto che Paolo è stato richiamato a Roma, è stato arrestato ad Efeso e riportato a Roma per poi essere decapitato da Cesare Nerone. Ora, se Paolo abbia scritto questo durante la sua prima prigionia o durante la seconda, non si sa di sicuro. Probabilmente è stato durante la prima. Ma anche a questo punto lui non sa quale sarà il risultato. Paolo dice: «Ehi, il mio desiderio è che Cristo sia magnificato nel mio corpo. O per vita o per morte, non mi importa davvero. Voglio solo vivere per la gloria di Gesù Cristo». Non sia mai, scrive altrove, che io mi glori di altro all'infuori della croce di Gesù Cristo. Non cerco niente per me stesso. Voglio solo che la mia vita porti gloria e onore a Cristo, che Cristo sia magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte, non fa alcuna differenza. Per me infatti il vivere è Cristo, e il morire è guadagno. È Lui il centro della mia esistenza. La mia vita ruota intorno a Lui. Di nuovo, se tu dovessi dire ora per me il vivere è, cosa diresti? Per me il vivere è la Indy 500. Per me il vivere è suonare la chitarra. Per me il vivere è, e molte persone vivono per molte cose. Paolo dice per me il vivere è Cristo. E perché dice per me il vivere è Cristo? Può anche dire il morire è un guadagno. E non puoi dire questo se stai vivendo per qualsiasi altra cosa. Per me il vivere è essere ricchi, ammassare una fortuna. E morire è perdere tutto. Morire è una perdita. Puoi dire che il morire è un guadagno solo quando hai vissuto la tua vita per Gesù Cristo. Ed è per questo che se una persona vive la sua vita per Gesù Cristo, non dobbiamo o non dovremmo essere addolorati per la loro morte. Possiamo essere addolorati per la perdita. Possiamo piangere, ma non come quelli che non hanno speranza. Piangiamo perché ci mancheranno, ma non piangiamo per loro. Non ci addoloriamo per loro. Perché se una persona vive per Cristo, il morire è un guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere. Se mi chiedi cosa scegli, Paolo, vuoi vivere o vuoi morire? Non lo so proprio, perché sono stretto dai due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Ora, se il sonno dell'anima fosse una dottrina corretta, allora di sicuro Paolo non aveva capito questa dottrina, perché allora non si sarebbe espresso in questo modo riguardo alla morte. Sono stretto dai due lati, avendo il desiderio di partire e di dormire, in attesa del grande giorno del Signore. No, ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. Paolo comprende che la morte libera il suo spirito dal suo corpo, in modo che il suo spirito può andare immediatamente a stare con il Signore in cielo. Nello scrivere la sua seconda lettera ai Corinzi dice: «Perché sappiamo che se questa tenda, questo corpo terreno in cui viviamo al presente, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Perciò noi che viviamo ancora in questi corpi gemiamo intensamente, desiderando di essere liberati, non per essere uno spirito senza corpo, non per essere spogliati, ma per essere rivestiti del corpo che è del cielo. Perché sappiamo che finché vivremo in questo corpo noi siamo assenti dal Signore. Quindi preferiamo essere piuttosto assenti dal corpo e presenti con il Signore. Questo è coerente con quello che dice qui ai Filippesi, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Quindi non saprei proprio cosa scegliere. Sono proprio stretto tra due lati. Sono davanti alla vita e alla morte e non so davvero cosa preferire. C'è questo desiderio. Noi in questo corpo gemiamo intensamente, desiderando di essere liberati da questo corpo, non per rimanere senza corpo, ma per essere rivestiti del corpo celeste. Quindi qui in questo corpo noi gemiamo e abbiamo questo desiderio. Quindi ho questo desiderio di partire per essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore. Ora, ci credete veramente a questo? Vedete, noi abbiamo un atteggiamento sbagliato verso la morte. Oh, che peccato che è morto. Oh, che cosa terribile, che perdita. Perché non comprendete che cosa significa la morte per un figliuolo di Dio? Ma Paolo dice, ma rimanere nella carne, continuare a rimanere in questo corpo di carne, è più necessario per voi. Voi avete bisogno di me. Ora, a me piacerebbe andar via. Il mio desiderio è andare e starmene con Cristo. Ma voi avete bisogno di me. Quindi sono combattuto. Sono combattuto tra il vostro bisogno che io continui il mio ministero e il mio desiderio di essere con il Signore. E penso che questo sia vero sempre. Siamo sempre stretti tra questi due. Quando pensiamo al Signore e all'essere con Lui in cielo, oh ragazzi, mi piacerebbe stare con il Signore, ma poi guardiamo la nostra famiglia e loro hanno ancora bisogno di noi, e loro hanno ancora bisogno di noi, e abbiamo tante responsabilità, e pensiamo, beh certo, però hanno ancora bisogno di me. E quindi c'è questo sentimento contrastante, e questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede. Quindi Paolo ha questa fiducia in questo momento che sarà liberato, cosa che è successa, e che continuerà ancora per un po' di tempo a stare con loro, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù, per la mia presenza di nuovo tra voi. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che io venga e vi veda, o che sia assente, se mi uccidono, oda nei vostri riguardi, o meglio no se mi uccidono, perché se lo uccidono come fa a sentire di loro, che state fermi in uno stesso spirito, quindi in realtà se rimango in prigione sentirò parlare di voi, e questo è quello che vorrei sentire, che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, così il desiderio per la Chiesa, una sola fede, una sola mente, operando insieme per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Aspetta un attimo. Pensavo di aver sentito un evangelista l'altra sera dire che nessun cristiano deve soffrire se ha abbastanza fede. Evidentemente non ha letto Filippesi 1. A voi è stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più cordiale saluto e benvenuto all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero dare inizio alla nostra trasmissione leggendo subito alcuni versetti nel Vangelo di Matteo, capitolo 27. Leggerò i versetti 19 fino al 23. Ora, mentre Pilato sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a causa sua». Ma i capi sacerdoti e gli anziani convinsero tutta la gente a chiedere Barabba e fare morire Gesù. E il governatore prese a dir loro: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato disse loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». «Ma pure», riprese ancora Pilato, «che male ha fatto questo Gesù?» Ma quelli ancora di più gridavano: «Sia crocifisso». Come avete notato dai versetti che ho letto, la moglie di Pilato era molto superstiziosa. Forse faceva parte di qualche misteriosa religione, qualcosa che certamente aveva origini sataniche, e del resto anche oggi nel nostro paese ci sono diverse religioni, diverse sette che in un modo o in un altro hanno a che fare con Satana, perché tutto quello che non è verità viene dalla menzogna, quindi dal diavolo. Personalmente io non credo che il sogno che fece la moglie di Pilato avesse una provenienza divina. Se questa donna fosse stata una donna mossa da buone intenzioni, avrebbe cercato Gesù, avrebbe voluto sapere di più di lui, invece non lo fece. Abbiamo letto anche che le cose a un certo punto precipitano quando i capi religiosi, da astuti politici quali erano, incitano la folla a chiedere la liberazione di Barabba e la morte di Gesù. Ora Pilato, pur volendo la liberazione di Gesù, proponendo quella scelta alla folla, ormai si è precluso ogni via per fare valere la sua autorità. Nel Vangelo di Giovanni è scritto poi che Pilato chiamò più volte Gesù nella sala del tribunale per parlare con lui privatamente. Sembra che questo governatore romano ragionasse in questi termini: «Gesù, se tu cooperi almeno un po' con me, io ti posso liberare e quindi togliermi contemporaneamente da questo impaccio». Ma in tutti i Vangeli leggiamo che Gesù non volle mai difendersi. Così Pilato, ormai esasperato, deve prendere una decisione riguardo Gesù. Così chiede alla folla: «Che devo fare con Gesù chiamato Cristo?» E la risposta gli arriva come uno schiaffo in pieno viso: «Sia crocifisso». Pilato chiede ancora: «Ma perché? Che cosa ha fatto di male?» Quindi è evidente che Pilato non vuole accettare questa decisione immotivata. Infatti leggiamo ancora: Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza di tutta la gente, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». Pilato dunque si fa portare dell'acqua per lavarsi le mani, dichiarando così di non volere avere nulla a che fare con la morte di Gesù. Ma non è così facile. Per la verità Pilato avrebbe dovuto prendere una decisione, come ogni persona. Infatti nessuno può lavarsi le mani di Cristo Gesù. Ognuno di noi deve prendere la sua decisione, o con Cristo o contro Cristo. Non ci sono alternative, non ci sono compromessi. E tu, amico mio, da che parte stai? Sei con Cristo o contro Cristo? Poi il testo evangelico di Matteo continua così: «Tutto il popolo, rispondendo, disse: "Il suo sangue, cioè il sangue di Cristo Gesù, sia sopra noi e sopra i nostri figli". Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 25.

affinché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, preso Gesù dal pretorio, riunirono intorno a lui tutta la corte e, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna gliela misero nella mano destra e, inginocchiatisi dinanzi a lui, lo beffavano, lo prendevano in giro, dicendo: «Salve, o re dei Giudei!» Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 26 a 29. Pilato dunque ha preso la sua decisione, e la sua decisione è stata di rifiuto di Cristo, consegnandolo nelle mani dei soldati che possono fare di lui tutto ciò che vogliono. Gesù infatti, come abbiamo letto, diventa l'oggetto del loro gioco crudele. È spaventoso veramente quello che gli fecero. Infatti nei prossimi versetti in Matteo leggiamo ancora che i soldati, sputatigli addosso, presero la canna e gli percuotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo. I soldati, dunque, colgono l'occasione per divertirsi ai danni di Gesù prima che venga crocifisso, perché dovrà morire in ogni modo, quindi sanno di poter fargli quello che vogliono. E in questi ultimi versetti viene descritto un crudele gioco romano che era chiamato la mano calda. Tutti i soldati mostravano al prigioniero i propri pugni, poi, dopo averlo bendato, lo colpivano con tutta la propria forza. Quindi gli toglievano la benda e, se il prigioniero era ancora cosciente, doveva indovinare quale soldato non lo aveva colpito. Naturalmente il prigioniero non indovinava mai e i soldati continuavano a picchiarlo fino a ridurlo in una poltiglia. Credo che il Signore Gesù fosse talmente massacrato di botte da essere irriconoscibile. Infatti il profeta Isaia così scriveva nella sua profezia al capitolo 52, versetto 14: «Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, sì da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto, sì da non sembrare più un figlio dell'uomo». Continuando con la lettura di questo capitolo 27 del Vangelo di Matteo, ai versetti 31 e 32 leggiamo le seguenti parole: «I soldati, dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo. Ora, nell'uscire, trovarono un cireneo che si chiamava Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù». Gesù dunque dovette subire le umiliazioni più profonde, le sofferenze più incredibili, tali che in questo ultimo versetto si ha la chiara impressione che Gesù fosse ormai troppo debole per portare la sua croce, tanto che i soldati romani sono costretti a trovare un altro per questo servizio. E venuti a un luogo detto Golgota, sto riprendendo la lettura di Matteo capitolo 27, venuti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berlo. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 33 e 34. Il luogo descritto in questi versetti di Matteo penso che corrisponda al Calvario di Gordon, collina che ha preso questo nome dal generale Gordon, che identificò questa collina come il Golgota. Sono stato personalmente in quella zona e devo dire che dopo tanti anni sono avvenuti molti cambiamenti intorno a Gerusalemme, perciò è molto difficile esprimere un giudizio. Ma certamente la scelta di Gordon è caduta su un luogo molto simile alla descrizione biblica del Golgota. Poco fa ho letto che sulla croce i soldati diedero a Gesù del vino mescolato a fiele. E a questo proposito vorrei leggere la profezia che fu fatta secoli prima riguardante questo dettaglio. Profezia che possiamo ancora leggere nel libro dei Salmi, Salmo 69 esattamente, al versetto 21. È scritto così: «Mi hanno dato del fiele per cibo e nella mia sete mi hanno dato a bere dell'aceto». Ora, tornando alla lettura del Vangelo di Matteo, leggo il capitolo 27 dal versetto 35 fino al versetto 37, dove sono scritte:

e le seguenti parole. Poi i soldati, dopo avere crocifisso Gesù, spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte e, postisi a sedere, gli facevano la guardia. E al di sopra del capo gli posero, cioè posero sulla croce, al di sopra del capo di Gesù, posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. Anche in queste parole troviamo la realizzazione di una profezia. Infatti nel Salmo 22, versetto 18, sono scritte le seguenti parole che adesso vi leggo. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Amici miei, penso che in queste parole sia descritta tutta la bassezza dell'umanità, umanità che ha massacrato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Messia, che è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Quindi è venuto a cercare e salvare persone come me, persone come te.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

La capitale ufficiale del regno di Israele era Samaria, ma il re Acab aveva un palazzo anche nella città di Israel. In quest'ultima località, proprio accanto al palazzo reale, vi era una vigna di proprietà di un uomo di nome Nabot. Ad Acab sarebbe piaciuto averla per sé, perciò un giorno decise di chiederla a Nabot. «Cedimi la tua vigna», disse, «perché vorrei farmene un orto di erbaggi, dato che è vicinissima alla mia casa. Io ti darò in cambio una vigna migliore, o se preferisci te ne pagherò il valore in denaro». Ma Nabot gli rispose, «Mi guardi l'Eterno dal darti l'eredità dei miei padri». Il Signore aveva stabilito che ogni appezzamento di terreno assegnato alle famiglie al tempo della spartizione della terra di Canaan dovesse rimanere per sempre di proprietà dei discendenti della famiglia a cui era stato dato in origine. Nabot perciò aveva ragione di non voler cedere la sua vigna. Contrariato dal rifiuto, Acab se ne tornò a casa tutto triste ed accigliato, andò a buttarsi sul letto, volse la faccia verso il muro e non volle più prendere cibo. Sua moglie venne da lui e gli chiese «Perché sei triste? Perché non mangi?». Acab le riferì il colloquio avuto con Nabot e il suo rifiuto di cedergli il terreno che desiderava. «Ma tu sei o non sei il re d'Israele?» reagì sua moglie. «Su, alzati e mangia e sta tranquillo. La vigna di Nabot te la farò avere io». Jezebel si mise subito all'opera. Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò col sigillo reale e le mandò agli anziani della città di Israel. Le missive contenevano l'ordine di indire una riunione dei capi della città e Nabot doveva comparirvi in prima fila. Si dovevano poi cercare due individui disonesti e disposti a tutto e indurli a testimoniare contro di lui facendo la seguente affermazione: «Tu hai maledetto il Dio e il re». Poi si doveva prendere Nabot, portarlo fuori della città e lapidarlo a morte. Gli anziani di Israel eseguirono con scrupolo le istruzioni ricevute e a missione compiuta mandarono a dire alla regina Jezebel: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Avuta la notizia, la donna andò da Acab e gli disse: «Muoviti, va a prender possesso della vigna di Nabot di Israel, che aveva rifiutato di cedertela per denaro, perché Nabot ora non vive più, è morto». Acab fece come la moglie gli aveva detto e partì per andare a impadronirsi della vigna. Il Signore chiamò il suo servo Elia e gli ordinò di andare incontro ad Acab per annunciargli la punizione che gliene sarebbe derivata. Nel vedersi comparire davanti il profeta, Acab gli disse: «Mi hai dunque trovato di nuovo, nemico mio?» «Sì», gli rispose Elia, «ti ho trovato, perché ti sei lasciato trascinare a compiere il male agli occhi dell'Eterno. Ecco, io ti farò venire addosso la sciagura, ti spazzerò via, e della famiglia di Acab non lascerò sopravvivere nessun maschio, schiavo o libero che sia. Farò della tua casa ciò che ho fatto di quella di Geroboamo e di Baasa. E ancora, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno il tuo proprio sangue». Quanto a Jezebel, non mancò una sentenza anche contro di lei. I cani divoreranno Jezebel sotto le mura di Israel. Acab era stato ed era tuttora un cattivo re, ma soprattutto per istigazione di sua moglie Jezebel, che era molto più malvagia e perfida di lui. Benché avesse continuato ad agire male agli occhi dell'Eterno, Acab fu profondamente scosso dall'annuncio fattogli da Elia. Per il dolore si stracciò le vesti, si coprì il corpo con un sacco e digiunò. Continuò a vivere così per qualche tempo. Il sacco che indossava gli serviva anche da coperta e dormiva avvolto in esso. Quando camminava il suo passo era strascicato e lento. Allora il Signore, nel vederlo umiliarsi a quel modo, stabilì che lo sterminio della famiglia di Acab non avvenisse durante la sua vita, ma dopo la sua morte, quando sul trono vi fosse stato suo figlio.

Dopo le due vittorie di Acab sui Siri, vi fu una tregua di 3 anni tra le due nazioni. I Siri tuttavia presidiavano ancora la città di Ramoth di Galaad, ad oriente del Giordano, e questo ad Acab non piaceva affatto. «Non sapete che Ramoth è nostra», disse un giorno ai suoi ufficiali, «e noi ce ne stiamo tranquilli senza toglierla di mano al re di Siria?» Proprio in quel periodo il re Giosafat di Giuda era venuto a fargli visita, poiché erano in relazioni di amicizia, e Acab ne approfittò per chiedergli se era disposto ad assecondarlo nella guerra per la conquista di Ramoth. Il re di Giuda accettò, ma benché fosse amico di Acab, al contrario di lui, era un uomo di Dio. Perciò disse al re di Israele: «Ti prego di consultare prima il Signore». Il re di Israele radunò tutti i suoi profeti, che erano 400, ma non si trattava di profeti del Signore, anzi, con ogni probabilità servivano divinità pagane. Alla richiesta se si dovesse o no andare in battaglia, furono tutti unanimi nella risposta. «Va», dissero, «e il Signore darà la città nelle mani del re». Giosafat non era soddisfatto e chiese ancora: «Non c'è qui nessun altro profeta dell'Eterno da poter consultare?» «Ce n'è uno», gli rispose Acab, «ma io lo odio perché non mi predice mai niente di buono. È Micaia, figlio di Imla». «Non dica così il re», disse Giosafat. Il re Acab mandò a chiamare Micaia, mentre tutti gli altri profeti cercavano di convincerlo che quella guerra si doveva fare perché gli sarebbe stata favorevole. Nel frattempo il messo aveva trovato Micaia e gli aveva detto: «Tutti i profeti annunciano concordemente del bene al re. Ti prego dunque, conformati al loro parlare e predici cose favorevoli». «Com'è vero che l'Eterno vive», gli aveva risposto Micaia, «io dirò quello che l'Eterno mi dirà». I due re lo attendevano nella piazza davanti alla porta di Samaria, seduti sui loro troni e vestiti degli abiti regali. Quando Micaia comparve, gli chiesero se la guerra che progettavano di fare fosse opportuna o no. Sulle prime Micaia si prese gioco di Acab e gli disse: «Va pure, tu vincerai». «Quante volte ti dovrò scongiurare di non dirmi che la verità nel nome dell'Eterno», insiste Acab. «Ho veduto tutto Israele disperso per le montagne come pecore senza pastore», disse allora il profeta, «e l'Eterno ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua». Acab comprese benissimo che le parole di Micaia significavano che egli sarebbe morto in battaglia, perciò disse a Giosafat: «Non ti avevo detto che costui non avrebbe saputo predirmi nulla di buono, ma soltanto del male?» Micaia proseguì il suo discorso: «Ascolta dunque la parola dell'Eterno. Io ho veduto il Signore che sedeva sul suo trono e tutte le schiere celesti gli stavano intorno, a destra e a sinistra». E l'Eterno domandò: «Chi andrà a ingannare Acab affinché vada a Ramoth di Galaad e vi muoia?» Allora si fece avanti uno spirito che disse al Signore: «Andrò io a ingannarlo e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Ed ora ecco che l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti», concluse Micaia. «Il Signore ha pronunciato sciagure contro di te». Il re di Israele si adirò contro il profeta. «Mettete costui in prigione», ordinò, «e tenetelo a pane e acqua finché non sarò tornato sano e salvo». «Se tu ritorni sano e salvo», replicò Micaia, «vorrà dire che non è stato il Signore che ha parlato per mezzo mio». Nonostante la parola ammonitrice che il Signore aveva pronunciato per bocca di Micaia, i due re partirono per la guerra, determinati a espugnare Ramoth, la città ad oriente del Giordano. Acab tuttavia non doveva sentirsi molto tranquillo, perché prima di scendere in battaglia prese la precauzione di travestirsi da soldato semplice. A Giosafat raccomandò invece di conservare l'abbigliamento regale. Il re di Siria aveva dato ordine ai suoi capitani di non scagliarsi contro nessuno in particolare, ma di non risparmiare il re di Israele. Quando i Siri videro Giosafat sul suo cocchio, vestito secondo la sua dignità di re, lo credettero Acab e si volsero contro di lui per attaccarlo. Ma il Signore intervenne in sua difesa. Giosafat lanciò un grido e i nemici si accorsero che non si trattava del re di Israele. E così cessarono l'assalto.
A un certo momento un soldato nemico tese l'arco e scoccò a casa una freccia. Il dardo andò a colpire proprio Acab e penetrò tra la corazza e le giunture. La ferita era grave, il sangue ne sgorgava abbondantemente e colava sul fondo del cocchio. Il re di Israele avrebbe voluto farsi condurre fuori dalla mischia, ma il suo cocchiere non riuscì ad aprirsi un varco nella furia della battaglia. Sopraggiunse la sera e il re Acab morì miseramente, senza che qualcuno avesse potuto soccorrerlo. Quasi contemporaneamente un grido percorse il campo: ognuno alla sua città, ognuno al suo paese. Il corpo di Acab fu portato a Samaria e quivi sepolto. Mentre il cocchio insanguinato fu condotto ad uno stagno della città per essere lavato, e i cani si avvicinarono e leccarono il sangue di Acab, ciò che il Signore aveva preannunciato al re mediante il suo servo Elia si era adempiuto. Acab aveva regnato 22 anni e dopo di lui salì al trono suo figlio Acazia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 0304 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Prendo di corsa il punto in cui siamo arrivati la volta scorsa. Stiamo guardando quelle che comunemente vengono chiamate regole ermeneutiche. Abbiamo detto che sono 7 le principali, perlomeno, e ne abbiamo considerate 5 la volta scorsa. Ci rimangono le ultime 2 e poi, se volete, avevamo detto così, di fare un esempio classico, molto classico. Giacomo lo conosce già perché ho avuto modo di presentarlo ai volontari del tavolino, ma alla fine poi faremo altri esempi, però questo è molto classico. Allora, abbiamo visto che la prima regola da osservare, le ripeto perché così le ripassate, è di non separare mai il testo dal suo contesto. Va bene? Il testo, che è un tutto significante, che può essere lungo, corto, anche di una sola parola o di un intero capitolo, deve essere sempre visto, considerato, analizzato alla luce del suo contesto. La seconda regola importante è che una corretta interpretazione di un testo deve sempre essere ricercata nell'armonia scritturale. Va bene? Se c'è un contrasto con l'insieme delle scritture, dobbiamo pensare o all'errore o addirittura alla falsità. Terza regola, abbiamo visto che bisogna fare una seria analisi letterale per diversi motivi. Il primo è di individuare con esattezza il genere letterario che è l'oggetto della nostra attenzione. C'è prosa, c'è poesia, c'è profezia, c'è apocalittica, ci sono epistole, argomentazioni, storia, narrazioni, parabole e allegorie, eccetera. Pertanto è necessario individuare il genere letterario a cui ci si riferisce, perché non si legge un rotocalco allo stesso modo in cui si può leggere il codice civile o il codice penale. È vero? Ogni genere letterario ha la sua struttura di interpretazione. Secondo luogo, sempre nell'analisi letterale, dobbiamo individuare la redazione che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, attraverso i diversi agiologi, ha voluto dare allo scritto santo. La redazione è il riconoscimento dell'indirizzo dato dall'autore santo, cioè lo Spirito, a quello scritto. Pertanto dobbiamo considerare a chi era indirizzato, chi l'ha scritto, il tempo in cui è stato scritto, perché è stato scritto, eccetera, eccetera, eccetera. Pertanto questo ci conferma che non si può trattare di una lettura superficiale né di uno studio approssimativo, ma è un impegno che ci coinvolge per scendere in profondità nel genere letterario della scrittura che abbiamo scelto. Quarto punto è un, diciamo così, un impegno sulle parole. Perché le parole nel tempo rimangono le stesse, ma il loro significato cambia. Pertanto, oggigiorno noi usiamo comunemente dei termini che troviamo nella Bibbia, ma che nella Bibbia hanno un senso, una portata, e nel parlare comune ne hanno un'altra. Per esempio la parola speranza. Il malato dice spero di guarire, ma non è mica sicuro, eh? Spera. cioè attende qualche cosa di incerto, di nebuloso, o il giocatore dice spero di vincere, ma non è sicuro di vincere, mentre nella parola di Dio il termine speranza ha un significato certo, sicuro, è un'attesa sicura. Oppure abbiamo visto, se vi ricordate, un termine che troviamo in Ebrei, rimunerazione. Bene, rimunerazione non può essere tradotto, non può essere cambiato con altre parole simili. Chi di voi lavora, è logico che alla fine del mese o della settimana, non so come, viene pagato. Ecco, la rimunerazione non è il pagamento. Rimunerazione nell'originale significa restituire un dono. Noi abbiamo perso il dono con la comunione di Dio, con Dio. Allora ecco che l'Epistola agli Ebrei ci dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, va bene? E che Egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano, cioè Egli è pronto a restituire il dono della salvezza, della sua comunione, della sua presenza a coloro che lo cercano con questa fede. Pertanto dobbiamo studiare i termini. È una ricerca filologica molto molto importante e cercare con strumenti adatti di risalire all'origine di certi termini che per noi magari sono comuni, ma che nella Bibbia assumono un significato diverso. Quinto punto che noi abbiamo visto è che le scritture sono antiche, gli scritti più recenti datano di circa 2000 anni, qualcosa di più, è pertanto logico che ci presentano un mondo che a noi appare lontano e superato. Abbiamo fatto degli esempi anche in questo senso, è vero? Ma noi per comprendere bene gli insegnamenti biblici che non tramontano con il tempo, dobbiamo però possedere una buona conoscenza storica, la cultura del tempo, l'ambiente, le usanze, i costumi, le leggi, lo svolgersi degli avvenimenti, i più importanti personaggi e la loro storia, sono tutti elementi molto molto importanti che portano luce nel lavoro esegetico. Se vi ricordate, mi sembra almeno, abbiamo fatto l'esempio di quell'amico che va dall'amico e chiede dei pani. Mi puoi prestare dei pani perché mi sono giunti degli ospiti improvvisi? E quello cosa gli dice? Per noi è una cosa fuori dal normale, vero? Dice no, sono già letto, io non te li do. A noi costa poco, ci alziamo, ci mettiamo le nostre ciabattine alla vestaglia, gli diamo i pani e lo salutiamo. Va bene, sarebbe una cortesia che in fondo costa poco. Ma a quel tempo era diverso, non c'erano i pavimenti, uno che si alzava da letto si sporcava i piedi. Allora cosa voleva dire? Voleva dire sporcarsi i piedi, dargli i pani, aprire la porta, accendere la luce, che non era mica come un interruttore al giorno d'oggi, accendere le lampade, va bene? Poi doversi rilavare i piedi, eccetera, per tornare a letto. Pertanto era una prassi piuttosto lunga e questo ci fa comprendere perché quello là a noi sembra scortese, ma gli ha detto semplicemente no, perché sono già a letto. E questo spiegava tutto quanto. Bene, sesto punto. Il sesto punto è molto, molto importante. E anche non è proprio facilissimo, né da capire e meno ancora da attuare. Cioè, la struttura del testo, se considerata a fondo, ci darà di riconoscere i principi dottrinali vincolanti che possiamo definire tesi. Tesi può significare ciò che è posto da Dio, poi vi farò un paio di esempi, dai diversi argomenti che abbracciano e contengono le tesi, e questi argomenti li potremmo definire temi. Ora, mentre le tesi sono vincolanti e non si può assolutamente, senza entrare nell'errore, nella falsità, svincolare dalle tesi, gli argomenti, i temi, consentono una certa flessibilità. Cerco di spiegare questo concetto perché non è neppure molto facile. Le tesi, cioè ciò che è posto, ciò che è importante, costituiscono gli essenziali fondamenti dogmatici che esigono incondizionata adesione. Sono il punto fondamentale su cui si ragiona. Mi seguite?
2: Sì.
1: I temi invece sono gli argomenti che abbracciano le tesi, che ci portano, diciamo, su un vassoio le tesi. Però gli argomenti, i temi, consentono una certa flessibilità. E vi faccio un esempio. Oggi ragionavo in un bar con una giovane signora interessata alla parola di Dio e stiamo insieme considerando il Decalogo. Il Decalogo, sappiamo, sono le 10 parole, i 10 comandamenti. I primi 4 sono rivolti al rapporto uomo-Dio, gli altri 5 sono dedicati al rapporto uomo-uomo, l'ultimo è dedicato al rapporto dell'uomo con se stesso. Entra nell'intimo della persona. Ho prestato a Riccardo una registrazione di questi, naturalmente. Quello che viene esposto in queste registrazioni in 6, 7, 8 minuti non è la stessa cosa che viene fatta, che faccio con questa signora, con la quale mi trattengo circa un'ora intorno ad un argomento, intorno a un comandamento. Oggi parlavamo del riposo, il quarto comandamento. Ricordati del giorno del riposo sabbatico per osservarlo, lo dico in poche parole. A un certo momento mi dice: allora noi cristiani non osserviamo il quarto comandamento, perché noi non osserviamo il sabato. È vero? È vero. Però dobbiamo dire che noi osserviamo, o meglio, dovremmo osservare lo spirito del comandamento, anche se non la lettera, in un giorno diverso, perché il sabato era figura del riposo eterno. Ora, il regno di Dio, il riposo, è già venuto con Cristo. Cristo è il Signore del sabato. Cristo sembra che si volesse divertire nel fare i miracoli il giorno di sabato per urtare i farisei, ma lo faceva perché, essendo Signore del sabato, non osservando il sabato, manifestava chiaramente di essere il Messia, il Signore del sabato. Ora, alla morte e resurrezione di Cristo, la Chiesa antica non ha più osservato il sabato, ma ho osservato la domenica, cioè il giorno del Signore, il primo giorno della settimana, perché ha due significati profondissimi. Il primo è che è il giorno della resurrezione. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, va bene? Primo. In secondo luogo, perché il giorno del Signore è anticipazione del suo ritorno. Allora, la Chiesa delle origini e anche noi non osserviamo più il sabato, ma osserviamo la domenica. Dovrebbe, e ripeto il condizionale, essere salvato lo spirito del sabato, cioè un giorno di culto. Tante cose sono venute dopo nel tempo ad opera dei farisei, il cammin del sabato e tutte queste cose non ci sono in origine. Ma Dio voleva che il giorno del sabato per una questione creazionale e di redenzione, secondo la versione di Esodo o di Deuteronomio, che il giorno del sabato fosse un giorno di culto, un giorno consacrato all'Eterno, un giorno di riposo, non di immobilismo, ma un giorno in cui ci si serviva gli uni gli altri davanti a Dio. Pertanto noi dovremmo riservare la domenica a questo giorno, cioè un giorno di riposo spirituale, un giorno in cui si lasciano le cose di questa vita, del quotidiano, le preoccupazioni, il lavoro, il da fare, eccetera, eccetera, per dedicare la maggior parte del tempo al Signore, alla nostra vita spirituale. Dovrebbe essere così, e non dovrebbe essere invece un giorno di svago, di divertimento, eccetera, eccetera, di rumore, eccetera. No, dovrebbe avere lo spirito di Isacco, che ogni sera usciva nella campagna per meditare e pregare. Questo dovrebbe essere lo spirito del giorno del riposo. Allora, gli ebrei osservano ancora il sabato, i cristiani osservano la domenica. Dov'è la tesi e dov'è il tema? La tesi è nello spirito del comandamento, che dovrebbe essere ancora valido. Ripeto, uso sempre il condizionale perché molto spesso anche per i cristiani la domenica è il giorno dell'euforia, della festa, del divertimento. Diceva Pascal che in tutte le sue miserie l'uomo ha inventato il divertimento, che è la maggiore delle sue miserie, e bisogna condividerla anche questa espressione. Qual è il tema invece del comandamento? È il sabato. Il sabato può essere trasferito nello stesso spirito alla domenica. Quello preclude o consente una certa flessibilità, ma lo spirito no. Lo spirito del comandamento dovrebbe rimanere lo stesso. E una volta qualcuno mi ha chiesto qual è la festa dei cristiani, il Natale. No. La festa dei cristiani è la domenica. È il giorno del Signore, il giorno della resurrezione, il giorno che anticipa il ritorno di Cristo. Questo è il giorno dei cristiani. Che poi Pasqua e la Pentecoste, la nascita della Chiesa, avvengano di domenica, va bene, siamo ben contenti, ma il giorno del cristiano è la domenica, perché ricorda il trionfo passato e il trionfo futuro di Cristo. Questo è il giorno del cristiano. Vi faccio un altro esempio fra tesi e tema. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Ogni primo giorno della settimana ciascun di voi metta da parte, secondo le sue possibilità economiche, per dare al Signore. Lo dico sempre con parole mie, con parole povere, va bene? Dov'è la tesi, cioè ciò che non deve essere mutato? Che noi, come cristiani, dobbiamo restituire con riconoscenza al Signore una parte di quello che Lui ci ha dato. Giusto? È un atto di riconoscenza, un atto che fa parte del culto, se vogliamo. Va bene? Qual è il tema, invece, su cui ci può essere una certa flessibilità? Il primo giorno della settimana. Per esempio, noi non usiamo passare con il sacchettino delle offerte, lo ritengo personalmente qualcosa di improprio, perché ci possono essere delle persone che non sono credenti e che non possono capire, né sono obbligate a dare qualche cosa in questo senso. Ma nelle chiese dove io sono stato abbiamo sempre messo una cassettina, e i credenti lo sapevano bene, Franca lo può dire, può testimoniare, e che poi fosse la prima domenica, la seconda, una volta al mese, ognuno secondo le sue possibilità, secondo quando prendeva anche lo stipendio, va bene? Metteva lì quello che pensava di dover riconoscere davanti al Dio come riconoscenza per quello che aveva ricevuto. Capite la differenza? fra tesi, ciò che è posto, e tema, ciò che abbraccia, ciò che contiene quello che il Signore ha detto. Agostino diceva: nell'essenziale unità, nei temi, va bene, perché non posso avere comunione con qualcuno che non crede alla Trinità o che non giudica Gesù Cristo il Figlio di Dio, o che mi parla di salvezza per opere o cose di questo genere, o che nega l'esistenza del diavolo. Non posso avere, questo è essenziale, sono cose basilari, sono le tesi che la parola di Dio ci pone davanti, va bene? Ma nel non essenziale, diceva Agostino, nel non essenziale non è necessaria l'unità, ci vuole tolleranza, ci vuole comprensione. Perché? Perché noi abbiamo tutti una testa, e in questa testa abbiamo anche la libertà di pensare. Pertanto possono esserci delle cose che sentiamo diversamente. Paolo stesso ai Filippesi dice: se in qualche cosa sentite diversamente, andiamo avanti lo stesso. In qualche cosa, cioè nei temi, ma mai nelle tesi, perché le tesi è l'essenziale e lì ci vuole l'unità. È una ricerca questa. Come dico, è qualcosa di abbastanza difficile da fare, perché molto spesso ci lasciamo prendere dagli argomenti, dai temi, e dimentichiamo le tesi. No, le tesi sono quelle fondamentali, e lì le dobbiamo scoprire e dobbiamo ragionare per vedere se sono cose veramente importanti ed essenziali, oppure cose che permettono una certa elasticità. E vengo all'ultimo punto. In ultima analisi, dobbiamo dire che è necessario estrapolare dal testo il significato. Il significato. Che cos'è il significato? È la verità oggettiva corrispondente alla somma scritturale, e sulla base di tale riconoscimento, cioè della verità che la parola di Dio ci mette davanti, possiamo giungere ai diversi sensi, cioè quelle applicazioni che ci permettono di portare alla nostra vita, al nostro tempo, alle nostre circostanze, alle nostre vedute, ai nostri bisogni, quella unica verità che abbiamo scoperto nella scrittura. Ora, se i sensi possono essere diversi, e sono diversi, la verità rimane sempre unica, e questa verità deve essere, come abbiamo già visto, in armonia con tutte le scritture. Non con qualcosa, ma con tutte le scritture. Pertanto la verità, il significato, è unico ed è fondamentale. Da lì, da quel significato, da quella verità che emerge dalla scrittura, posso trarre, a seconda dell'interprete e dei bisogni dell'interprete, del suo stato d'animo, della sua situazione e anche dell'illuminazione che riceve dallo Spirito Santo, può trarre quel senso che in quel momento parla alla sua vita. Non so se ve l'ho detto, ma se non ve l'ho detto, ve lo ripeto, se non ve l'ho detto ve lo dico adesso. Prendete una Bibbia, grazie a Dio nelle nostre case ce ne sono tante, apritela, non so, in un salmo che vi piace, leggetelo, ma lasciatelo aperta lì, leggetelo oggi, domani, dopodomani, leggetelo più volte al giorno. Bene, quella parola, voi dovrete scoprire una verità da quella parola. È sempre la stessa. ma siatene certi, ogni giorno, ogni momento vi parlerà in un modo diverso. E sapete perché? Perché siete voi che cambiate, siamo noi che cambiamo. Allora, quel salmo che io leggo in un momento di tristezza, perché no? In un momento di dolore, quel salmo ha un messaggio per me. Devo fare attenzione che sia sempre sulla verità che esprime. Ma in un altro momento di felicità, di contentezza, di incoraggiamento, quel salmo, quella stessa verità, avrà un messaggio diverso. Ma è un'esperienza da fare. Parliamo teoricamente, ma potrebbe diventare un'esperienza se voi fate questa cosa. Una Bibbia aperta, cosa vi costa? Sul comodino, sulla credenza, sul tavolo di cucina, sul tavolo buono, in mezzo al servizio buono, fatelo come volete, mettetela lì. E tutte le volte che passate di lì, soprattutto le sorelle, leggetelo. Non prendete il Salmo 119, perché insomma ci vuole un certo tempo, ma un salmo più breve, va bene? Leggetelo e lasciatelo depositare dentro di voi. Non abbiate fretta di cogliere tutto il senso, lasciatelo depositare. Lo Spirito vi illuminerà sulla verità, sul significato, che è unico, è unico. Non gli potete far dire una cosa in un momento e una cosa in un'altra, no, la verità è quella, ma la coglierete, la raccoglierete in una maniera diversa a seconda del momento in cui state vivendo. E ci vuole tempo, perché potrete leggerla anche per un anno intero. La parola di Dio è inesauribile e avrà sempre qualche cosa da dirvi. E se una volta lo leggete e non vi dice niente, non voltate pagina, lasciatelo lì e rileggetelo il giorno dopo, dopo due giorni, e vedrete che lo Spirito del Signore vi farà vedere delle cose stupende, secondo il vostro bisogno del momento. Questo è il senso che noi possiamo dare alla parola di Dio. Ma attenzione, che il nostro senso non si allontani mai dal significato, perché altrimenti vorrebbe dire che abbiamo contraffatta la parola di Dio, la verità della parola di Dio. Questi sono i 7 punti cardinali per una buona lettura biblica. Ma adesso vorrei dedicarmi a un esempio. McGrath, nel suo libro Teologia Cristiana, ha scritto che l'importanza dell'esegesi biblica per la teologia è facilmente dimostrabile. Nella ricerca dell'identità e dell'importanza di Gesù Cristo, la teologia cristiana è quindi costretta a lottare con il testo che trasmette informazioni su di lui. Guardate che l'esegesi viene qui paragonata a una lotta, è un impegno, non è qualche cosa che faccio così tanto perché per passarmi il tempo. Tutto questo dà come risultato che la teologia cristiana è strettamente collegata alla scienza della critica e dell'interpretazione biblica, in altre parole al tentativo di valutare la specifica natura letteraria e storica, e quello che abbiamo già visto, dei testi biblici e di dare loro un senso. Di dare loro un senso. Ma mi piace questa espressione, una specie di lotta per investigare, per scavare, per comprendere il messaggio biblico. Non ne facciamo la lettura proprio per tempo, per una questione di tempo, e cerco di guadagnare il tempo. Io spero che voi lo abbiate letto, questi due brani, in questa settimana, e cercheremo di, molto brevemente, di capire quello che questo esempio, che ci apre una bella finestra sull'interpretazione della scrittura. I due testi sono Matteo 4:1-11 e Luca 4:1-13. Le due versioni, se le avete lette, avrete notato che contengono diverse differenze, ma non possiamo sbrigativamente sostenere che si tratta di due punti di vista e che in fondo le due versioni si completano. No, questo sarebbe un modo molto sbrigativo di toglierci un problema. No, il problema c'è. Matteo scrive delle cose, Luca ne scrive delle altre. È lo stesso fatto, ma sono diversi. Se noi partiamo dal presupposto sano, che l'autore non è Matteo, non è Luca, ma è lo Spirito Santo, dobbiamo riconoscere che le diversità sono volute e non accidentali, sono volute. La discordanza più evidente riguarda l'ordine delle tentazioni. In una versione la seconda e la terza vengono invertite. Chi si è sbagliato? Si è sbagliato Matteo o si è sbagliato Luca? Perché poi qui ci sarebbe un problema delle fonti. Va bene? Perché? Perché nessuno dei discepoli era presente. Allora, come hanno fatto a sapere questa cosa? Bene, dopo arriviamo anche a questo. Oltre a questo, oltre all'inversione delle due tentazioni, siamo in grado di osservare altre differenze. La prima è difficile perché non compare in italiano, ma solo nel greco. Matteo dice che Gesù è condotto al deserto, ed ha l'idea di un immobilismo nel deserto. Un uomo che va nel deserto e si ferma, è lì. Mentre Luca afferma, questo appare, come dico, nel greco, non nell'italiano, Luca afferma che Gesù è condotto nel deserto percorrendolo sotto la guida dello Spirito Santo. Secondo Luca Gesù si muoveva nel deserto, secondo Matteo Gesù è fermo nel deserto. Beh, voi direte, è una differenza da poco, ma è una differenza e non dobbiamo mai sottovalutare queste differenze. Poi notiamo ancora che Matteo parla di 40 giorni e di 40 notti, cioè è logico che se sono 40 giorni sono anche 40 notti, eh? È molto logico questo, ma la precisazione di Matteo ha un significato. Cioè al significato dà un senso di completezza al periodo, 40 giorni e 40 notti. Luca parla solo di 40 giorni. Pertanto l'espressione di Luca è più incerta intorno alla completezza del periodo. Sono 40 giorni, potevano essere anche 39 o 41, sono 40 giorni. In un senso largo, Matteo pone come protagonista il Signore Gesù, e lo notate dalla fraseologia, dalla discussione che c'è fra lui e il diavolo. Luca concede maggior spazio al diavolo, e anche questo è significativo. Infine, la conclusione di Matteo è definitiva. Degli angeli vengono per confortare Gesù. La conclusione di Luca è in sospeso. Il diavolo lo lasciò fino ad un'altra occasione. Pertanto è anche minacciosa la conclusione di Luca. Allora, cerchiamo davanti a queste differenze di cercarne un perché. Allora, cerchiamo di capire applicando le regole che abbiamo visto adesso, anche la volta scorsa. Che genere letterario è? È una narrazione. Matteo e Luca narrano un avvenimento, un episodio della vita del Signore Gesù. Ora, qui entriamo nel problema delle fonti. Solo Gesù poteva raccontare questi fatti, giusto? Perché nessuno dei discepoli era presente. E gli evangelisti li hanno messi nel racconto evangelico non nel momento storico in cui li hanno imparati, ma li hanno messi nell'ordine cronologico degli avvenimenti della vita di Gesù. Ne sono venuti a conoscenza in un tempo posteriore, e senza voler dire che non c'è ragione, ma ci sono delle ragioni che poi voi potreste anche cercare di sondare, molti pensano di identificare il racconto delle tentazioni da parte di Gesù ai suoi discepoli nel dialogo a Cesarea, che troviamo in Matteo 16, 13, 20, quando Gesù venne riconosciuto il Messia. Il Messia. Notate che Pietro è l'ultimo a riconoscerlo come Messia. Questo urta un pochino il cattolicesimo, che ne fa di Pietro il principe degli apostoli, no? Quando Gesù cammina sulle acque, Pietro, cioè tutti i

va bene? Pietro lo riconosce a Cesarea. Chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia? Allora ecco che Pietro prenda la parola a nome di tutti e dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, tu sei il Messia. È probabile che Gesù in quell'occasione, che non viene più riportata logicamente, abbia spiegato, abbia detto il fatto delle tentazioni. Per quale motivo? Beh, lo vedremo anche dopo, ma il motivo è uno ed è semplice. Gesù manifesta di essere il perfetto. Noi non possiamo guardare al racconto delle tentazioni paragonandoci noi, prendendo degli spunti, eccetera. Il racconto delle tentazioni da parte di Cristo ai discepoli, che poi lo riportano nell'ordine cronologico dei fatti, è dato, è fatto perché lui ha vinto e in lui c'era la perfezione. Vedete, gli animali dell'Antico Testamento che venivano sacrificati non potevano togliere i peccati, erano innocenti. È vero che erano innocenti, ma non perfetti. Quando si manifesta la perfezione? Quando, essendo tentato, non pecchi. Ma se uno non è tentato, è innocente. Adamo ed Eva nel giardino di Eden, prima della caduta, erano innocenti, non perfetti, perché se fossero stati perfetti avrebbero resistito alla tentazione. È ovvio questo, no? Ecco, in base o in conseguenza del riconoscimento dei discepoli circa la messianicità di Cristo, possiamo dire che Cristo possa avere raccontato questo fatto perché comprovava, metteva in evidenza che ciò che essi avevano riconosciuto era assolutamente vero. Egli era il Cristo, il Messia, il figlio dell'Iddio vivente che aveva resistito alla tentazione. Allora, abbiamo visto il genere letterario, è una narrazione, ma la chiave interpretativa di questa narrazione dov'è? Beh, attraverso un esame filologico, soprattutto dalla lingua originale, scopriamo questa differenza che ha la sua importanza. Gesù al deserto dove si ferma, Gesù nel deserto dove si muove. È vero. Ma la chiave interpretativa di questo testo è racchiusa nella redazione, nel concetto di redazione. Allora dobbiamo scoprire la differenza fra la redazione di Matteo e quella di Luca. Il Vangelo di Matteo è stato scritto per i giudei. Che cosa lo prova? Beh, la fraseologia, i concetti, anzi sembra che sia stato scritto in ebraico, poi tradotto in greco dopo. Comunque sia, il Vangelo di Matteo è pieno di ebraismi, pertanto capiamo, comprendiamo bene, senza ombra di dubbio, che sia stato scritto per i giudei. Ma la prova l'abbiamo proprio in Matteo 1:1, perché nella genealogia di Gesù Matteo giunge fino a Abramo, non va oltre, perché non gli interessa. È Abramo il capostipite dei giudei, degli ebrei. Pertanto, nella sua genealogia, ecco che Matteo giunge ad Abramo. E il suo scopo, in tutto il Vangelo di Matteo, lo possiamo scoprire leggendolo, è di dimostrare che Gesù è il Messia, il re dei giudei. È un messaggio rivolto ai giudei. Il Vangelo di Luca, invece, ha una redazione diversa. Non è scritto per i giudei. C'è dei dubbi

0: che Luca fosse un giudeo. Ma nella genealogia di Luca, capitolo 3, egli risale fino a chi? Ad Adamo. Perché? Perché Adamo è il padre di tutti gli uomini, anche delle donne. Perché delle volte si parla sempre di uomini, sembra che le donne non esistano, non è vero. Si parla di genere umano, insomma. E l'obiettivo di Luca non è quello di dimostrare che Gesù è il Messia, ma è quello di presentare Gesù come salvatore del mondo. Volete un'altra dimostrazione di questo, sempre nell'ambito redazionale? Prendete il Sermone sul Monte. Il Sermone sul Monte in Matteo occupa 3 capitoli. Il Sermone di Luca, che ha gli stessi concetti, con delle differenze, occupa mezzo capitolo, poco più di mezzo capitolo. E notate che in Matteo è il sermone sul monte, in Luca è il sermone della pianura. Allora, erano un monte o erano la pianura? Non si sa. Ma anche qui è un fattore redazionale. Lo Spirito Santo ha voluto trasmetterci gli insegnamenti di Gesù in due, diciamo così, ambienti diversi. In Matteo noi vediamo Gesù seduto, circondato da una folla, e notate che allora dovevano avere dei polmoni eccezionali questa gente che parlava a migliaia di persone, all'aperto oltretutto, e sono persone che vogliono approfondire il messaggio biblico, che vogliono approfondire e conoscere maggiormente la parola di Dio. Pensate solamente alle 8 beatitudini, sono qualche cosa di sconvolgente, grandioso. Luca, troviamo Gesù per la strada, circondato da una marea di gente, che esprime dei pensieri. E lì abbiamo 4 beatitudini e 4 minacce, guai a voi, cosa che non c'è in Matteo. Perché Matteo parla a persone che vogliono conoscere, mentre in Luca è un discorso diverso, è un discorso a persone che si trovano lì, forse per curiosità, forse perché vogliono vedere Gesù, forse perché vogliono essere guariti. E allora lì Gesù è più incisivo, è più forte, poi dice più o meno le stesse cose, ma i due ambienti sono totalmente diversi. Perché? Perché in Matteo c'è la dimostrazione, o ci vuole essere la dimostrazione, che Gesù è il Messia. In Luca c'è la dimostrazione che Gesù è il Salvatore del mondo e che ha un messaggio per tutti. Per tutti. Ed è un messaggio evangelistico più incisivo di quello di Matteo. Lo Spirito Santo ha ispirato Matteo a confrontare le tentazioni di Gesù, e qui arriviamo perché due sono invertite, con quelle del popolo di Israele nel deserto. Le 3 tentazioni fatte dal diavolo a Gesù corrispondono e sono nell'ordine delle tentazioni che, secondo il libro dell'Esodo, noi troviamo per il popolo di Israele nel deserto. Ma se volete, le troviamo in una successione contraria in Deuteronomio 8, versetto 3, 6, versetto 16 e capitolo 6, versetto 13. Nel racconto di Mosè, perché il Deuteronomio sono alcune predicazioni di Mosè alle nuove generazioni perché sapessero cos'era avvenuto, tutti gli altri erano già morti nel deserto. Ecco, Mosè le cita invertite, le tentazioni, però nel Vangelo di Matteo sono citate secondo l'ordine cronologico di come sono avvenute secondo il libro dell'Esodo. E cosa vuol dimostrare Matteo, o lo Spirito Santo attraverso Matteo? Vuole dimostrare che dove Israele ha fallito, è stato tentato ed ha peccato, Gesù ha vinto. Le stesse tentazioni, le stesse parole, Gesù ha vinto, ha superato la prova e ha sconfitto il nemico. Ecco la perfezione del Cristo. E riguardo a chi? Al popolo di Israele. Perché questo corrisponde al desiderio, alla volontà dello Spirito Santo attraverso Matteo di dimostrare che Gesù è il Messia, è il re dei giudei, è colui che non fallisce laddove il suo popolo ha fallito. Per questo le tentazioni sono diverse, per adesso vedremo Luca. E la conclusione della narrazione è logico che è definitiva, perché il Signore viene consolato e servito dagli angeli. Ha vinto laddove il popolo ha peccato. Non c'è nulla da aggiungere, secondo Matteo. Il Signore è consolato e confortato dagli angeli perché la sua battaglia è finita. Come re di Israele, non come salvatore del mondo. La redazione di Luca invece si riferisce al peccato antico, al peccato di Adamo ed Eva, quello dei nostri progenitori in Eden, e segue l'ordine di Genesi 3, versetti da 1 a 6, che vengono poi anche ripresi in Prima Giovanni 2, 16. Lì le tentazioni sono diverse, le tentazioni del diavolo a Eva, poi anche ad Adamo. E Luca segue l'ordine delle tentazioni del paese di Eden. E cosa vuole dimostrare Luca? Vuole dimostrare che dove l'uomo è caduto alle insidie del maligno, le stesse insidie, il maligno le ha presentate a Gesù e Gesù ha trionfato. Qui non si tratta più del popolo di Israele, si tratta dell'umanità. Si tratta di tutti gli uomini che hanno ereditato una natura peccatrice da Adamo ed Eva che hanno mancato. Ebrei e non ebrei. La conclusione del racconto però è diversa per questo motivo. Perché annuncia che la guerra non è finita. Diciamo, con un termine pugilistico, che Gesù ha vinto il primo round, ma il diavolo non lo lascia. E lì dice che il diavolo tenterà ancora, e questa tentazione sarà la croce. Ma pensate per un attimo le tentazioni della croce. Se sei il figlio di Dio, scendi giù di croce. Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. E Gesù aveva pregato, sapeva questo. Padre, se tu vuoi che passi questo calice da me, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. Gesù si era rimesso totalmente nelle mani del Padre. E pensate che nel deserto aveva fame, 40 giorni di digiuno, non so se li avete mai provati. Non sono una sciocchezza, Dì a queste pietre che diventino pani. Anche lì c'è un'altra piccola differenza, pietra e pietre. Sì, ma sono piccole cose queste. Gesù alla croce, altro che fame. La croce era qualche cosa di estremamente doloroso, perché il crocefisso moriva per asfissia. Oltretutto, se non era legato ma era inchiodato, perdeva le forze perché il sangue colava. Difatti al colpo di lancia è uscito sangue ed acqua, non c'era più sangue. Va bene? Però voi vedete che ai due ladroni vengono rotte le gambe, no? A lui no, perché era già morto, allora c'è solo il colpo di lancia. Ma perché venivano rotte le gambe? Perché il crocifisso pendeva in avanti. Quando vediamo delle immagini dei crocifissi con la testa da un lato, eccetera, non sono reali. Il crocifisso pendeva in avanti in questo modo, però le braccia, le spalle gli comprimevano i polmoni al punto che non poteva respirare. Allora si faceva forza sulle gambe per ergersi nella persona, capite? Ma questo potete pensare, immaginare che cosa costava alle ferite, perché si respirava, ma il sangue colava più velocemente e le carni si strappavano, va bene? Perché c'è un peso d'un corpo, pertanto è abbastanza corpulento, sì, pesante la cosa. Pertanto noi comprendiamo bene la lotta, la difficoltà, la sofferenza del Cristo, e in più ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Scendi ora giù di croce, noi crederemo in te. E questo è anche uno dei due ladroni, va bene? Pertanto voi capite la tentazione, e possiamo immaginare la gioia del diavolo quando ha pensato di avere vinto. Di avere vinto. Non perché è caduto nella tentazione, ma perché è morto. E poi c'è la risurrezione. È una cosa stupenda questa, che vediamo che il diavolo è sconfitto totalmente. Totalmente. Bene, Luca presenta anche una conclusione del racconto diversa, perché la storia non è finita. Va bene? Le perfezioni di Gesù debbono manifestarsi in una seconda volta. Bene, in breve, questa è l'interpretazione corretta di questi due brani, di questi due testi. La verità voluta dall'autore è emersa. Il significato è messo in luce, e sulla base di questa esegesi possiamo trarre diversi sensi. Se noi rimaniamo in superficie, diremo sì, il Signore è stato tentato nel deserto, potremmo fare qualche applicazione, qualche senso, anche noi siamo nel deserto, anche noi siamo tentati. Lutero diceva che non possiamo impedire agli uccelli di volare sul nostro capo, ma possiamo impedire che ci facciano il nido. Va bene? È il cadere in tentazione. Allora, qual è il senso che maggiormente noi traiamo da una lettura superficiale di questi testi? Lasciamo stare tutte le differenze, eccetera. Ma da una lettura superficiale, Gesù è stato tentato e ha vinto con la parola di Dio. Allora anche noi versetti, facciamo della versettologia, spariamo versetti a proposito o a sproposito, come ci capita, perché così siamo simili a Gesù. Io credo che il significato sia un altro. Certo che possiamo trarre anche questi sensi, certo. Ma se noi comprendiamo a fondo il significato dei due brani, ciò che viene messo in luce è la grandezza morale e spirituale del Signore Gesù. E non la possiamo dimenticare. Non la possiamo dimenticare, né possiamo paragonarci a Lui. E questo è il punto. Non basta conoscere la Bibbia per vincere la tentazione. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto dello Spirito di Dio per vincere la tentazione, per impedire che gli uccelli ci facciano il nido sulla testa. Abbiamo bisogno di questo. E questo è il senso vero, sulla base del significato che noi possiamo trarre da questi due testi. le varie applicazioni alla nostra vita, alle nostre circostanze, di carattere edificante, incoraggiante, consolante, stimolante, debbono essere sulla base dell'unica verità rivelata. E l'unica verità è che Cristo ha vinto là, nel deserto. E grazie a Lui noi siamo dei vincitori, anche se non vinciamo quasi mai. Ci ho messo un quasi per delicatezza. È bello, no? Guardate che ricchezza che ha la parola di Dio. Vi ho lasciato un compito, il capitolo 25 di Matteo, ma ci arriveremo, eh? Ci arriveremo, e anche lì vedremo sulla base delle corrette regole ermeneutiche il valore che può avere quel brano. Altro che. Un'ultima raccomandazione. Evitiamo con cura i voli pindarici della nostra fantasia. Dobbiamo, nell'esegesi biblica, rimanere fermi e fondati sulla realtà, senza lasciarci distrarre da questioni marginali o infondate. La verità è realtà, e la realtà non è fantasia, non è immaginazione e non è neppure stravaganza. È la realtà. E vi voglio citare, perché questo vi farà sorridere, una frase di Dupont. È uno scrittore, è cattolico, molto fine, molto attento, ha scritto delle cose molto belline, e dice: lasciamo ai dottoroni le discussioni sull'importante problema se Gesù si sia mosso nel deserto a piedi o abbia volato in aria. Ecco le fantasie. Che ci interessa? E lui dice: lasciamo ai dottoroni queste discussioni, ma rimaniamo attaccati alla realtà, che Cristo ha cominciato a vincere là nel deserto, che Satana non l'ha mollato, e che Cristo non solo è il re dei giudei, ma Cristo è il salvatore del mondo, è il mio salvatore, è il vostro salvatore. È questo che ci interessa. Amen. Preghiamo un attimo. Padre, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua parola. Insegnaci ad amarla, oh Signore. Insegnaci a leggerla, a meditarla, a farla nostra, a digerirla. Insegnaci, oh Signore, a vederla con gli occhi dello Spirito Santo. E insegnaci a trarre da essa tutto ciò che necessita alla nostra vita spirituale. Signore, grazie. Grazie perché tu l'hai affidata alla Chiesa, l'hai affidata a noi. E non permettere che la disprezziamo, che la trascuriamo, non permettere che la bestemmiamo con la nostra vita, ma conducici, oh Signore, a conoscerla sempre di più, ad amarla di più e a farla nostra di più, perché non noi, ma il tuo nome, e solamente il tuo nome, possa essere onorato e glorificato. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: In Detto fra noi stiamo affrontando i problemi riguardanti la famiglia ed in particolare in questo ultimo periodo i problemi riguardanti la vita della coppia. Quest'oggi continueremo e avremo delle riflessioni su una parola o una breve espressione, peraltro molto usata o non usata fra le coppie. Eccola. Mi dispiace. Ascoltiamo un brano musicale e poi trascorreremo del tempo breve su quanto abbiamo appena detto.

di noi, care coppie, non si è mai trovato nell'occasione di discutere, di, diciamolo pure, litigare? Ebbene, mi dispiace, sono le due parole, a mio avviso, più difficili da dire, non è vero? Chi ha torto e chi ha ragione in un bisticcio familiare? Chi è il migliore, il marito o la moglie? Ebbene, io credo che di solito è migliore chi è pronto a dire per primo «mi dispiace», è meglio che lo dica subito. Ma mi dispiace non nel senso di «cara, mi dispiace, ma non posso farci niente» o «caro, mi dispiace, sono desolata, ma che vuoi, sono fatto così». Non certo inteso in questo senso, ma «mi dispiace» inteso nel senso di «chiedo scusa», «chiedo perdono». E lo so, chiedere scusa non è facile, infatti chiedere scusa è una virtù, ha detto qualcuno. Chiedere scusa non è un segno di debolezza, come qualcuno ha voluto dire. Io credo che chiedere scusa sia piuttosto un segno di coraggio. Sono le persone vigliacche, infatti, che non chiedono mai scusa perché credono di avere sempre ragione. La persona che crede di sapere tutto, a mio avviso, ha sempre di solito molto da imparare. Allora, caro amico, se ti accorgi che la tua famiglia sta andando a rotoli, fatti coraggio. Comincia tu a chiedere scusa nella tua famiglia. E allora vedrai che l'atmosfera generale cambierà molto. Prendi l'iniziativa nel chiedere perdono. Alla fine della giornata, cerca di pensare a quante volte avresti dovuto forse chiedere perdono e non l'hai fatto. Pensa con cura. Hai alzato troppo la voce? Hai giudicato tua moglie e i tuoi figli affrettatamente? Non ti sei curato dei bisogni degli altri? Hai criticato? Sei stato egoista? Ebbene, per tutte queste cose, tu sei chiamato come cristiano, ripeto, come cristiano, a chiedere scusa. Quando devi chiedere scusa, non cercare delle attenuanti. Non buttare la colpa sugli altri oppure sulle circostanze del momento. Non perderai mai il rispetto degli altri se chiederai perdono sinceramente. Lo so, non è facile. Quante volte ho dovuto chiedere scusa ai miei bambini? Quante volte ho dovuto chiedere scusa a mia moglie? Sì, è stata una lotta, ma fino al momento in cui l'ho fatto, dopo è risultata una vittoria. Ricorda quello che ha detto Cristo, e cioè di non aspettare che il fratello che ha qualcosa contro di te faccia il primo passo. Forse tu mi dirai, ma è mia moglie che combina sempre dei guai. Sono i miei bambini, i miei ragazzi che mi danno sempre tanti problemi, che mi offendono, che mi causano dei problemi. E devo andare io a chiedere scusa? Ma io sono il padre. Non posso abbassarmi per chiedere scusa per qualcosa che in fondo non ho commesso. Vai tu a fare la pace. E questo naturalmente vale anche per le mogli. Ma mio marito causa sempre tanti problemi e litigi. Lui è indifferente, è intrattabile, scortese, mi offende sempre, mi mette sotto i piedi, mi usa, come si suol dire, come una pezza da piedi. Vogliamo leggere cosa dice la Bibbia? Bene, andiamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, versetti 23, 24 e 25. È detto: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, attenzione, qui non dice se tu hai qualcosa contro il tuo fratello, ma il tuo fratello, e in questo caso tuo marito o tua moglie, ha qualcosa contro di te, lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti con tuo marito, qui dice con tuo fratello, e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario, in questa particolare circostanza tuo marito o tua moglie, mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano il giudice e il giudice in mano le guardie e tu sia cacciato in prigione. Questi versetti forse li conosciamo a memoria, ma quante volte li mettiamo in pratica? E se tu sei arrivato o sei arrivata al punto di dover dire io non posso più perdonarlo perché me ne ha combinate di tutti i colori, io desidero chiudere con un brano della Bibbia che forse tu conosci, ma che evidentemente hai messo da parte. Ascolta.
quando io parlassi le lingue degli angeli e degli uomini, se non ho amore, divento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità, non sono nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho amore, ciò a niente mi giova. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. L'amore soffre ogni cosa. L'amore crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Vuoi ricominciare a vivere felicemente? Comincia a mettere in pratica ciò che abbiamo appena letto. Chiedi al Signore in preghiera perdono per i tuoi peccati, per le tue mancanze, e poi va da tua moglie, va da tuo marito, riconciliati e ricomincia insieme a lui, insieme a lei, con il Signore al centro. Che Dio vi benedica.

Il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici, che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

temo di aver commesso il peccato imperdonabile. C'è speranza per me? Cosa posso fare? Bene, quando qualcuno ci scrive così, usualmente c'è tutta la speranza che si può trovare nella parola di Dio. La prima cosa che tu devi riconoscere, come ogni consulente cristiano pure sa, è che non sono le persone che si sentano così preoccupate quelle che hanno commesso il peccato imperdonabile. Infatti non c'è alcuna preoccupazione nei cuori induriti e fariseici delle persone che oggi agiscono come agirono quelle che Gesù condannò e che commisero quel peccato. La maggior parte della gente che pensa di aver commesso il peccato imperdonabile identificano questo peccato con qualche cosa interamente differente. Pensano che si tratti di infedeltà sessuale, di omosessualità o qualche bestemmia che può essere passata attraverso le loro labbra. Così esaminiamo prima di tutto ciò che la Bibbia davvero dice quando parla del peccato imperdonabile. Potete leggere in Matteo 12, 31 e 32 e nei versetti che precedono, ma forse il passaggio più succinto è trovato in Marco 3, 28 e 29, che ora voglio leggervi al fine di darvi l'intero quadro che ci è davanti. In verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha rimissione in eterno, ma è reo d'un peccato eterno. E notate il versetto 30, perché dicevano: ha uno spirito immondo. E vedete, questo è il contesto. Gesù stava scacciando i demoni e nel versetto 22 dice agli scribi, e questi erano i teologi di quel tempo che erano venuti da Gerusalemme, questi erano quindi i teologi dei teologi, è meglio quelli che c'erano a quel tempo di Gesù. E allora ecco che Gesù parla così perché erano avversari alle sue parole, le quali avevano l'effetto di mettere a repentaglio i loro lucrosi affari nel Tempio. Questi teologhi che erano venuti da Gerusalemme discreditavano Gesù dicendo: egli ha Belzebù ed è per l'aiuto del principe dei demoni che i caccia i demoni. Così vedete, loro attribuivano le opere dello spirito al potere del diavolo. Quello che loro dicevano in accordo col versetto 30 è che lo Spirito Santo era uno spirito immondo, cioè uno spirito impuro. Ora, chiunque dice in un modo duro, avverso ed esecrante queste cose, attribuisce le opere di Gesù Cristo al diavolo. Chiunque attribuisce le guarigioni e i meravigliosi sermoni e lo scacciare dei demoni che Gesù faceva al diavolo, chiamando Gesù stesso un diavolo, è una persona che bestemmia contro lo Spirito Santo, poiché chiama lo Spirito uno spirito immondo, lui che è l'opposto d'ogni impurità e cattiveria. Lui che è il santo e il cui scopo è quello di creare santità e purezza in questo mondo. Questa persona che attribuisce le opere dello Spirito di Dio al diavolo non ha perdono ed è colpevole di eterna perdizione. Così la prima cosa da capire è cosa davvero sia la bestemmia contro lo Spirito Santo. Così quando una persona, parlandomi di queste cose, o ascoltatore anche tu per quello, se sei stato disturbato da questo soggetto, la prima cosa che io dico è che una persona che davvero ha commesso questo peccato non sarebbe interessata in queste cose perché non vede le cose dal punto di vista biblico. È una persona che dice che la Bibbia è un libro da non essere creduto perché insegna che le cose che Gesù fece, le fece con l'aiuto del diavolo e che né la Bibbia né Dio sono cose vere. Sono persone, insomma, che sono dalla parte del diavolo e non dalla parte di Dio. Una persona che ha commesso questo peccato è quindi una che, per cominciare, rigetta la Bibbia e per conseguenza è una che neppure si cura se pecca o no contro lo Spirito Santo, perché non legge questo passaggio nel Vangelo di Marco o di Matteo e non gli importa affatto di leggerlo.
Ora, se tu sei uno che è profondamente disturbato per sapere se quello che hai fatto è peccato e hai nel passato lungamente considerato la tua vita, io voglio farti chiaro che la risposta è negativa. No, tu non l'hai commesso, perché le persone che hanno commesso questo peccato non se ne preoccupano affatto, non se ne curano, neppure lo sanno, e usualmente neppure si interessano di questo libro. Loro credono che quello che questo libro dice di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo sono leggende, sono cose lontane da ciò che loro considerano la verità, e che la Bibbia è il prodotto di Satana invece che di Dio. Se tu credi nella Bibbia, se temi quello che la Bibbia insegna, tu non sei una persona che ha commesso il peccato imperdonabile. Ma detto questo, resta il fatto che tu hai commesso dei peccati, e quello in cui sono interessato e di cui ti parlerò in questi pochi minuti che mi restano è dei peccati perdonabili che tu hai commesso, di quelli che possono essere perdonati. Per prima cosa, se tu non conosci Cristo come il tuo Salvatore, quello che devi fare è di convincerti che Gesù venne appunto per questo nel mondo. Nota che il passaggio "tutti i peccati saranno perdonati ai figlioli degli uomini" ad eccezione di questo, allora tu capisci che c'è un modo di essere perdonati, e questo è Gesù Cristo. È nella maniera che morì sulla croce. Il perdono viene a coloro che ripongono la loro fiducia in Lui come in colui che morì sulla croce al loro posto, portando su di sé le loro colpe, le punizioni e l'ira di Dio che loro meritavano. Sì, il perdono può essere ottenuto mediante l'ammissione della tua colpevolezza. Non dico qui che il tuo peccato non sia un peccato grave, quando dico che tu non hai bestemmiato contro lo Spirito Santo attribuendo l'opera di Cristo a Satana, ma ti dico che c'è perdono anche per questi peccati, perché appunto Gesù venne per scontare quei peccati che in nessun altro modo potevano essere perdonati. Sì, se oggi tu in fede ti affidi a Lui e credi che Egli morì su quella croce per i peccatori colpevoli e che tu sei nel numero di quelli, allora al momento che tu riponi in Lui la fede, al momento che tu credi, i tuoi peccati sono lavati via. Ma se sei un cristiano e questo peccato ti disturba, allora dà un'occhiata alla tua vita, scopri cosa è che ti molesta, cos'è di male che ti dà noia, e se non è il peccato imperdonabile, e naturalmente non lo è, perché se sei un cristiano ovviamente uno spirito immondo non potrebbe abitare con lo Spirito di Dio, allora tu necessiti di venire a Dio per essere purificato dal tuo peccato. Bisogna che tu segua la parola di Dio nella potenza dello Spirito Santo che crea nei cristiani attitudini di santità. Chiedigli di santificarti e chiedigli di farti camminare nei sentieri di giustizia per l'amor del suo nome, e non ti fissare su queste cose. Considera i peccati perdonabili e cerca il perdono di essi in Cristo Gesù. Signore, questo ti chiediamo per ogni ascoltatore, per amore del tuo santo nome, opera nei loro cuori. Amen.

Ciao a tutti amici in ascolto e benvenuti al nostro programma Verità Cristiana. È sempre Giuseppe con voi per alcuni minuti per riflettere insieme su alcuni spunti della parola di Dio.

La Bibbia è la base della nostra fede e della nostra vita, come vorremmo condividere in questi programmi. Benché oggi sia a portata di mano di tutti, ancora oggi essa è ignorata dai più. Una bambina che aveva appena imparato che la Bibbia era il libro di Dio si rivolse al suo papà dicendo: «Allora perché non gliela diamo indietro? Tanto non la leggiamo mai». La Bibbia è un libro straordinario, nessun altro gli rassomiglia. È il più letto, il più tradotto, il più amato di tutti i libri. Ha i suoi eroi ed i suoi martiri, e tuttavia è stato il libro più perseguitato e più distrutto fra tutti. Contiene delle belle storie, ma non è un libro di storia. È una miniera di insegnamenti sul bene e sul male, ma non è un trattato di morale. Offre una soluzione ai grandi problemi della vita, ma non è un trattato di filosofia o di politica. Nato in Oriente, il suo messaggio è universale, molto antico, eppure parla ancora agli uomini d'oggi. Come mai? Qual è il suo segreto? Nessun'altra risposta è possibile all'infuori di questa affermazione: la Bibbia è il libro di Dio. Dio parla nelle sue pagine ispirate, per questo viene chiamata la Sacra Bibbia, le Sacre Scritture, la Parola di Dio. Forse ti chiederai come è possibile che un libro scritto da creature umane sia il libro di Dio. E per la Bibbia come lo è per Cristo: Dio è uomo. Anche la Bibbia, benché scritta da uomini con diversi caratteri, personalità e stile, pur tuttavia è il libro di Dio, scritto sotto la sua ispirazione, per ordine suo. Così parla l'Eterno, affermano i profeti, e Gesù stesso aggiunge: sta scritto. Cosa significa questo libro per te? Che significato ha? Ascolta cosa poteva dire una signora da 30 anni inferma e da 10 anni inchiodata su di una sedia a rotelle. Ho amato la Bibbia durante tutta la mia vita, ma nella mia malattia essa è diventata un cibo indispensabile per me. La Bibbia mi è stata di aiuto in tutte le necessità della vita, giovane e vedova. Le promesse della Bibbia sono state come un faro che getta i suoi fasci di luce sulle onde minacciose ed hanno trovato conferma anche nei minimi particolari. Quando ho perso la mia figliola, è ancora la Bibbia che mi è stata di aiuto e mi ha dato la forza di sopportare questa malattia ed accettare questa separazione. Ho trovato nella Bibbia tutto ciò che è necessario per vivere e per morire. Continueremo ancora fra qualche istante, ma intanto vorrei farvi ascoltare il gruppo Siloe che ci canta "Ripensamenti non avrò". Ci parla un po' delle varie paure che il mondo può prospettarci per il nostro futuro, ma con Cristo noi possiamo essere sicuri e non abbiamo bisogno di avere alcun ripensamento. Ascoltiamo e a risentirci fra poco.

Continuiamo a parlare dell'importanza della Bibbia per le nostre vite e vorrei citare alcune similitudini che possiamo ben comprendere. La Bibbia è il pane della vita. Gesù disse che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ebbene, la Bibbia soddisfa le nostre esigenze spirituali come il pane le nostre esigenze fisiche. La Bibbia è una luce. Il salmista diceva: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Ci sono tante situazioni che richiedono particolare sapienza nel prendere decisioni. La Bibbia ci guida in tutta la verità. La Bibbia è come uno specchio. In essa possiamo vedere la nostra vita, le nostre passioni, i nostri desideri e possiamo riconoscere i nostri errori e chiedere a Dio che ci trasformi sempre più per somigliare al suo figliuolo Gesù. La Bibbia è come una spada che ci permette di affrontare le forze del male e del peccato in noi ed attorno a noi. In essa noi troviamo nuove forze e preziose promesse in cui possiamo rifugiarci nei momenti di delusioni o di dolore o di sconforto. La Bibbia è pure paragonato a loro. Il salmista definiva i comandamenti e gli insegnamenti biblici più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. In un mondo che è disperatamente alla ricerca di ricchezze terrene, Dio ci offre nella sua parola delle ricchezze che l'oro del mondo non può acquistare e che non verranno mai meno. La Bibbia, infine, è come un seme che porta vita nuova se lo riceviamo in un cuore onesto e sincero. La Bibbia è tutto questo e molto più, amici. Non permettete che le varie vicende della vita vi mantengano all'oscuro dalla verità di questo libro. Forse avrete sentito dell'ammutinamento del Bounty, quella tragica e vera avventura spesso portata alla ribalta per mezzo di vari films o libri. In quella isola sperduta del Pacifico si rifugiarono dei marinai ribelli insieme a delle donne del luogo. Dandosi all'alcol, al gioco e dalle passioni più basse, trasformarono presto quel luogo celestiale in un vero inferno. Più tardi, presi dal rimorso o dalla disperazione, alcuni si suicidarono ed altri ancora assassinarono i loro compagni di avventura. Ma quello che molti ignorano è che dopo 15 anni, quando era rimasto solo un vecchio marinaio, alcune donne indigene e i figli dei marinai morti, avvenne qualcosa di sorprendente. Il vecchio marinaio trovò un libro in un baule, la cui lettura lo interessò e lo trasformò profondamente. Fino ad allora essi erano vissuti come selvaggi, senza morale e senza speranza. Usando quell'unico libro, quell'uomo insegnò ai giovani a leggere, a costruire case accoglienti, a rispettare le loro madri, le loro donne e a lavorare i campi. Questo libro era la Bibbia, la cui benefica influenza trasformò completamente quell'inferno in un piccolo stato modello. E un francobollo emesso nel 1935 riproduce quella copia della Bibbia che oggi è conservata come un cimelio nazionale. Nel salutarvi, amici, vi ricordo che se ne siete sprovvisti potete richiederci un Nuovo Testamento per leggere da voi stessi le notizie di Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Vogliamo accostarci alla parola del Signore. Quest'oggi desidero parlarvi di un uomo di Dio. Un uomo di Dio che di lui è detto qualcosa di straordinario, che tutti quanti vorremmo sentir dire di noi. Leggiamo in Esdra, capitolo 7. Dal verso 6 al verso 10, libro di Esdra, capitolo 7, dal verso 6 al verso 10. Signore sia lodato. Questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba, esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio di Israele. Siccome la mano del Signore suo Dio era su di lui, il re gli concesse tutto quello che domandò. Alcuni dei figli di Israele, alcuni dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai e dei nitinei, salirono anche loro con lui a Gerusalemme il settimo anno del re Artaserse. Esdra giunse a Gerusalemme il quinto mese nel settimo anno del re. Infatti aveva fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio, poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Gloria a Dio. Esdra era un ebreo, un membro quindi del popolo di Dio, ma si trovava schiavo in terra straniera, e il sogno di ogni prigioniero, il sogno di ogni schiavo di solito è quello di acquistare la libertà. Di solito nella mente di uno schiavo, nella mente di un prigioniero, la cosa che prevale più di ogni altra cosa è poter acquistare la libertà. Esdra invece non aveva questa priorità nella sua vita. Esdra invece aveva un altro sogno prevalente, e il sogno prevalente di

0: Esdra era ripristinare la legge di Dio in mezzo al popolo di Israele, portare la legge del Signore, la parola di Dio ancora in mezzo al popolo di Israele, affinché il popolo potesse uniformare la propria vita alla benedetta, gloriosa parola di Dio. Dio, che conosce i cuori, rese quest'ardente desiderio possibile e fece in modo che quest'uomo ritornasse a Gerusalemme insieme a Neemia per adempiere quanto era nel suo cuore. Immaginate un po' come, tra virgolette, potrebbe apparire strano quest'uomo agli occhi della gente. Un prigioniero in terra straniera, di solito si pensa alla libertà, e di solito quando si è liberi si pensa a qualcosa di speciale per la propria vita, per il proprio essere, magari qualcosa che si desidera fare una volta uscito dalla prigionia. E infatti anche Esdra aveva qualcosa nella sua mente di prioritario e voleva fare qualcosa una volta liberato dalla schiavitù, però non era quello che di solito la gente vorrebbe fare. Il desiderio di Esdra era portare la parola di Dio al popolo, e quando uscì, quando fu reso libero e arrivò a Gerusalemme, la prima cosa che fece è cominciò ad annunciare, a leggere la benedetta parola di Dio. Gloria a Dio. Perché Dio scelse Esdra? Vi erano migliaia di persone che componevano il popolo del Signore, ma perché fu scelto Esdra? Naturalmente il Signore non è che tira a sorte, il Signore non è che sceglie a caso. La risposta a questa domanda la troviamo proprio qui nel nostro testo, e la risposta sta nel fatto che il cuore di Esdra era per la legge del Signore, ed egli si preparò e fu pronto a fare tre cose importanti per la gloria di Dio. Tre cose importanti per la gloria di Dio che sono riassunte nel verso 10. Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni. Vedete, le tre cose che si apprestò a fare Esdra fecero sì che la mano del Signore suo Dio era su di lui. Vedete, la mano del Signore nostro Dio non è su di noi incondizionatamente. Il Signore non si serve di noi incondizionatamente, non si usa di noi comunque vadano le cose e comunque noi viviamo. Se noi vogliamo essere strumenti nelle mani di Dio, se vogliamo che di noi si dica che la mano del Signore è sopra di noi, anche noi dobbiamo adeguare, uniformare la nostra vita alla benedetta parola di Dio, perché altrimenti usciremmo fuori dalla volontà del Signore, fuori dalla benedizione del Signore, fuori da quella mano che vuole invece essere poggiata su ciascuno di noi. Di Esdra si dice qualcosa che è straordinario: la mano del Signore era su di lui. Vedete, io questa è la cosa che vorrei che si dicesse di me. È la cosa più importante che mi interessa, sapere che la mano del Signore è su di me, trovarmi nella condizione per far sì che la mano del Signore sia sopra di me. E credo che questo dovrebbe essere il desiderio di ciascuno di noi. E se noi prepariamo anche il nostro cuore allo stesso modo di come lo preparò Esdra, la mano del Signore, il nostro Dio, sarà anche con noi. Amen. Io questo desidero e spero che anche voi lo desiderate, che il Signore possa veramente continuare a plasmarci, a formarci, a operare in noi e attraverso di noi. Osserviamo cosa fece Esdra per compiacere a Dio e perché lo sentiva forte nel suo cuore, perché amava il Signore, amava l'opera di Dio. Prima di tutto Esdra preparò il suo cuore per cercare la legge del Signore. Esdra si dedicò con tutto il cuore allo studio della legge del Signore. Vedete, se desideriamo che la benedizione di Dio riposi su di noi, dobbiamo cercare la volontà di Dio, dobbiamo studiare la parola di Dio, dobbiamo adempiere la parola del Signore. Il salmista dice: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Amen. Alcuni vogliono la benedizione di Dio senza cercare la parola di Dio, senza studiarsi nella parola del Signore. L'apostolo Paolo aveva ben compreso la potenza che c'è nella parola di Dio e poteva dire: non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Amen. È l'Evangelo che è potenza di Dio. È l'Evangelo che è potenza di Dio. Quindi, se noi vogliamo la benedizione di Dio e vogliamo operare nel nome del Signore, dobbiamo preparare il nostro cuore per cercare la legge del Signore, per studiare la parola di Dio. Non c'è benedizione di Dio se non ami la parola di Dio. Non c'è benedizione di Dio se non ricerchi la parola di Dio. Esdra cercò la parola di Dio e la mano del Signore era su di lui. Cercò la parola di Dio e la mano del Signore era su di lui. Se desideriamo, e credo che noi lo desideriamo, che la benedizione di Dio, se desideriamo essere approvati da Dio, dobbiamo cercare la parola di Dio. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Esdra era un uomo della parola, era un uomo che amava, ricercava la parola di Dio e quindi preparò il suo cuore affinché questa benedetta parola potesse guidare la sua vita. Studiò, cercò la parola di Dio, ma non perché voleva ampliare la sua cultura biblica per saperne parlare, no! Lui cercò, studiò la parola di Dio perché voleva conoscere la volontà del Signore. Amen! E avendo questo desiderio nel cuore, avendo preparato il cuore in questo senso, la mano del Signore era su di lui. Amen. Se tu ami la parola di Dio, cerchi la parola di Dio, studi la parola di Dio, con i giusti sentimenti la mano del Signore sarà sopra di te. Amen. E il Signore opererà in te e attraverso di te. Ma la seconda cosa che vediamo che Esdra fece: Esdra preparò il suo cuore per mettere in pratica la legge del Signore. Sempre al verso 10 ci viene detto: poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore. Amen. Cioè, noi non dobbiamo studiare la parola di Dio per riempire la nostra testa, per riempire il nostro cervello, per sapere esattamente cronologicamente come sono andati le cose, per spaccare il capello in quattro e conoscere ogni sfumatura teologica. Non è questo lo scopo dello studio, della ricerca della parola di Dio. Amen? Lo scopo dello studio e della ricerca della parola di Dio per noi deve essere quella di praticare la parola del Signore, di mettere in pratica la parola di Dio. Esdra non studiava per soddisfare la sua curiosità, non leggeva la parola di Dio per soddisfare la sua sete di sapere. Lui leggeva, studiava perché voleva adempiere la parola del Signore. E quando noi amiamo la parola di Dio, la studiamo col desiderio di praticarla, allora anche di noi lo Spirito Santo dirà: la mano del Signore è su di lui. è su di lei. E credo che questa è la più bella cosa che noi possiamo sentir dire per quanto ci riguarda. Non solo Esdra cercò la legge del Signore, la studiò, ma la mise in pratica. Vedete, imparare la volontà di Dio, conoscerla, non serve a nulla se poi non si pratica. Anzi, se non la si pratica, serve soltanto a ricevere maggiore condanna. Amen? Eh sì. Se tu sai cosa Dio vuole che è giusto che devi fare, non lo fai, ricevi maggiore condanna. Se tu conosci la parola di Dio e poi sei solo uditore, non facitore, ricevi maggiore condanna. Gesù ebbe a dire: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Se voi riconoscete che io sono il Signore, dovete ubbidirmi come Signore. Dovete fare quello che vi dico. In altre parole, Gesù sta dicendo questo: dire e non fare non serve a nulla. Dio dice attraverso la sua parola che la fede senza le opere non ha valore. Amen. C'è una parte conoscitiva, cognitiva, c'è una parte che riguarda l'aspetto della conoscenza, della fede, ma poi bisogna praticare. Bisogna praticare. Amen. A volte noi incontriamo alcuni che magari gli annunciamo il messaggio del Vangelo e tu li senti parlare, conoscono bene alcuni aspetti della dottrina, della parola di Dio, ma le opere, la pratica della parola di Dio non risulta. Tu puoi conoscere la Bibbia a memoria, ma se poi non la metti in pratica per la tua vita, a cosa serve? A cosa serve? Vedete, Esdra non era solo un uomo che conosceva, non era un profondo studioso soltanto, che cercava la legge, che voleva conoscere la legge del Signore. Esdra era un uomo che praticava la legge del Signore. Amen. Lui studiava, cercava, conosceva allo scopo di mettere in pratica. Se vogliamo che la mano del Signore sia sopra di noi, anche noi dobbiamo fare la volontà di Dio. E come si può fare la volontà di Dio? Praticando la parola di Dio. Amen. Vivendo il Vangelo, cercando di essere quello che si sa è giusto essere, quello che si predica, quello che si annuncia. Gesù era pienamente convinto che la volontà che doveva essere adempiuta fosse quella della parola. E lo dice chiaramente. Lo scopo di un uomo sulla terra dovrebbe essere di fare la volontà di Dio. Vedete, il saggio Salomone, alla fine della sua vita, comprese ciò, e cioè che la parola di Dio è importante. E alla conclusione della sua vita dice: ascolta dunque, aveva tanto parlato, ascolta dunque la conclusione di tutto il discorso. La conclusione di tutto il discorso è: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Il resto non serve a niente, non conta nulla se alla base non c'è il timore di Dio e il desiderio di osservare i suoi comandamenti, la volontà di mettere in pratica la sua parola, perché questo è il tutto dell'uomo. D'altra parte, anche Gesù lo disse chiaramente, anche Gesù lo disse: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Amen. Purtroppo, e questo mi dispiacerà moltissimo, tanti di quelli che conoscono la Bibbia e che dicono continuamente Signore, Signore, e che hanno anche grande conoscenza, dimestichezza con le principali dottrine bibliche, non li troveremo in cielo, perché si sono limitati solo a conoscere, a sapere, ma non hanno fatto la volontà di Dio. Il Signore dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In poche parole, non chi parla soltanto entra nel regno dei cieli, non chi conosce soltanto entra nel regno dei cieli, non chi chiama soltanto entra nel regno dei cieli, no, ma entra nel regno dei cieli chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E la volontà di Dio noi l'abbiamo rivelata nella potente parola del Signore. Amen. La mano del Signore era su Esdra perché egli si impegnò a fare la volontà di Dio. E poi infine Esdra preparò il suo cuore per insegnare la legge del Signore. Vedete, Esdra aveva trovato un tesoro e questo tesoro era la legge del Signore, era la parola di Dio, e non volle tenere questo tesoro tutto per sé. E questo è il sentimento di ogni vero credente. Quando noi troviamo la parola di Dio, troviamo questo grande tesoro, il nostro desiderio è di condividerlo con gli altri, in modo particolare con le persone a cui vogliamo bene, perché desideriamo che le persone possano scoprire le meraviglie della grazia del Signore. Amen. Ritorniamo al verso 10, è un verso breve ma pieno di significato. Poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio, alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele cosa? Le proprie teorie? I propri punti di vista? I propri ragionamenti? I propri discorsi filosofici? No! Si era impegnato ad insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Amen? Esdra non viveva, diremmo oggi, un Vangelo secondo me, un credo secondo me. No, Esdra insegnava la parola di Dio, insegnava le prescrizioni divine, e da sempre Dio ha parlato agli uomini per mezzo di altri uomini, ed Esdra fu uno di questi, e la mano del Signore era su di lui. Sta scritto, infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà degli uomini, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Gesù scelse i suoi discepoli, li mandò a insegnare non teorie ma la sua parola. Disse: andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte queste cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Esdra preparò il suo cuore a insegnare la legge del Signore. C'è bisogno ancora oggi di uomini che hanno a cuore la legge del Signore e che hanno la mente preparata per insegnare la benedetta parola di Dio. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Se tu hai ricevuto la parola di Dio e la stai mettendo in pratica, hai anche una chiamata da Dio, un dovere, e cioè quella di insegnarla agli altri, di annunciarla agli altri. Esdra lo fece, e ogni credente deve preparare il suo cuore per insegnare ad altri la parola di Dio, la benedetta volontà del Signore, affinché altri possano crescere e a loro volta insegnarla ad altri ancora. Esdra, la mano del Signore era su di lui. Era su di lui perché cercò la legge del Signore, mise in pratica la legge del Signore, insegnò la legge del Signore. E se vuoi che la mano del Signore sia sopra di te, e io credo che noi lo vogliamo, amen, dobbiamo amare la benedetta parola di Dio. Dobbiamo praticare la benedetta parola di Dio, dobbiamo insegnare la benedetta parola di Dio, affinché si possa dire anche di noi: la mano del Signore è su lui, è su lei. La mano del Signore era su Esdra perché preparò il suo cuore, e lo preparò non in vista di obiettivi personali egoistici, preparò il suo cuore a cercare, fare, insegnare la parola di Dio. Se il tuo atteggiamento, se il tuo scopo sarà quello di Esdra, e cioè un attaccamento vero alla parola di Dio, allora la mano del Signore sarà anche su di te. La sua mano sarà su di noi e noi andremo avanti. E qui potremmo anche considerare tanti altri aspetti. Vedete, ad esempio, una cosa che si dice qui nella scrittura è che il Signore toccò il cuore del re, usò potentemente Esdra affinché potesse guidare il popolo di Dio. E il motivo per cui il Signore toccò il cuore del re e usò potentemente Esdra, lo dice sempre qui, perché la mano del Signore era su di lui. E perché era su di lui? Perché Esdra amava la parola di Dio. Amen. E amare la parola di Dio significa amare Dio. Non si può dire io amo Dio e poi non amare la sua parola. Amare Dio e amare la sua parola è la stessa cosa. E se noi amiamo Dio, ameremo la sua parola. E se ameremo la sua parola, praticheremo la sua parola, insegneremo la sua parola e la mano del Signore sarà sopra di noi. Che constatazione meravigliosa. È questo che io desidero per me e questo che desidero per voi. Che ognuno possa sentire la mano del Signore che è sopra di lui, che è sopra di lei, affinché andando avanti possiamo continuare a innalzare il nostro Dio e a essere strumenti nelle sue mani. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti. Gli ebrei avevano ricevuto un grande dono da parte di Dio nella legge che Dio aveva dato loro tramite Mosè. Il Signore aveva infatti previsto per loro un giorno bellissimo che avrebbe distinto Israele da tutti i popoli circostanti, i quali non avevano nulla del genere, il sabato. Sarebbe infatti stato un giorno dedicato a Dio, un giorno in cui si sarebbero potuti riposare dal proprio lavoro, concentrandosi sul loro rapporto con Dio insieme ai propri familiari e a tutti coloro che vivevano con loro. Si legga ad esempio Esodo capitolo 20, versetti 8 a 10. Gesù, il Messia promesso agli ebrei, poteva ignorare uno dei comandamenti più importanti? Ovviamente no, ma come era accaduto anche su altri temi, la sua interpretazione della legge inerente al sabato era abbastanza diversa da quella che avevano dato i maestri del popolo, i farisei. Ne parliamo in questo 27° episodio del Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù attraversò di sabato dei campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: «Vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato». Matteo capitolo 12, versetti 1 e 2. «Fermati Gesù, non vedi cosa stanno combinando i tuoi discepoli?» La legge prevedeva che non si potesse lavorare in giorno di sabato. Tuttavia è ovvio che si potesse mangiare, ma strappare delle spighe per portarle alla bocca, come andava considerato? I farisei avevano stabilito molte regole da osservare per garantire che il sabato fosse rispettato e che nulla fosse lasciato all'interpretazione del singolo. In questo modo, attraverso la loro tradizione, esercitavano un controllo su tutto il popolo. Secondo la loro tradizione, l'attività svolta dai discepoli rientrava tra quelle che non dovevano essere compiute in giorno di sabato. Avevano ragione, era giusto considerare normativa la loro tradizione? Strappare delle spighe per sfamarsi in giorno di sabato significava davvero trasgredire il sabato? Gesù non era d'accordo con il loro modo di interpretare la legge riguardante il sabato, secondo i dettagli della loro tradizione orale, perché essi applicavano regole in modo meccanico senza tenere conto della situazione. Invece di rispondere a tono, Gesù utilizzò un argomento che potrebbe sembrare non avere nulla a che fare con il sabato. Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide? Quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui, come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti». Matteo capitolo 12, versetti 3 e 4. Gesù citò il brano di 1 Samuele 21, versetti 1 a 7, in cui il re Davide, per salvare la propria vita e quella di coloro che erano con lui, mentre scappava da Saul, mangiò i pani di presentazione, che invece erano riservati per legge ai sacerdoti. Si trattava di una grave violazione della legge. In quel caso, viste le circostanze, il sacerdote Achimelech aveva assecondato la richiesta di Davide affinché lui e i suoi compagni potessero riprendere le forze. Cosa c'entra questo episodio con il sabato? Gesù sta utilizzando un classico metodo di interpretazione che i farisei conoscevano bene, quello che noi oggi chiameremmo a fortiori, ovvero a maggior ragione. Secondo un ragionamento logico a fortiori, una tesi risulta valida se ha delle ragioni ancora più forti per essere ammessa come valida rispetto ad un'altra che è stata già ammessa come valida. Nel caso citato da Gesù, Davide e i suoi compagni avevano violato una legge scritta in Levitico 24, versetti 5 a 9. Una legge che anche i farisei consideravano superiore alla propria tradizione orale. Quindi, se in casi di estrema necessità addirittura qualcuno aveva infranto una legge scritta nella Torah senza conseguenze, allora in caso di estrema necessità era certamente possibile non rispettare la tradizione dei farisei, che era sicuramente inferiore alla legge scritta, capite? Quell'episodio dimostra che la legge andava rispettata, ma poteva esserci una certa flessibilità se la situazione lo richiedeva. Gesù voleva far comprendere ai suoi interlocutori che la legge andava rispettata e in un certo senso non disprezzò neanche la loro tradizione orale. Però occorreva considerare che si possono fare delle eccezioni quando ci sono casi di estrema necessità. Gesù era ben più importante del re Davide e insieme ai suoi collaboratori stava svolgendo un ministero urgente per la salvezza di Israele. Era sensato che i discepoli di Gesù, nel loro ministero itinerante, prendessero un po' di spighe da mangiare, da rosicchiare, per sfamarsi in giorno di sabato, lo stretto necessario per sopravvivere e per proseguire nel loro cammino, anche se ciò infrangeva la legge orale dei farisei. Con l'esempio di Davide, Gesù aveva appena mostrato che nelle stesse scritture c'erano esempi di persone che non avevano osservato rigidamente la legge di Mosè in alcune situazioni di estrema necessità, senza che ciò avesse attirato una condanna su di loro. A maggior ragione, i suoi discepoli, che non stavano nemmeno infrangendo la legge scritta, dovevano essere biasimati per essersi sfamati al volo con un po' di spighe di grano crudo. Gesù, per avvalorare ancora di più la sua tesi, citò un altro caso noto a tutti, questa volta direttamente connesso al sabato. Oh, non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del tempio. Matteo capitolo 12, versetti 5 e 6. Forse non ci avete mai pensato, ma i sacerdoti nel tempio in giorno di sabato devono fare un sacco di attività faticose connesse al funzionamento del tempio, eppure quelle attività sono lecite. Come lo si poteva spiegare secondo la legge? Casi come questo erano ben noti a tutti, perché era ovvio che le numerose prescrizioni della legge portavano a situazioni in cui si doveva stabilire delle priorità, ovvero stabilire quale legge doveva prevalere sull'altra, in un caso in cui non era possibile rispettarle entrambe. Nel caso citato da Gesù, si considerava il lavoro dei sacerdoti nel tempio in giorno di sabato come prioritario rispetto al non lavorare richiesto dalla legge inerente al sabato stesso. Quindi, se Gesù stesso è più grande del Tempio, il servizio degli apostoli nei suoi confronti non doveva essere considerato ancora più prioritario, ancora più importante del lavoro dei sacerdoti nel Tempio? Gesù conclude poi così: se sapeste che cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetti 7 e 8. Gesù non disprezzava il sabato, ma criticava il modo in cui i farisei pensavano andasse rispettato, senza tenere conto delle circostanze. Quel giorno era diventato qualcosa di cui i farisei rischiavano di divenire schiavi a causa dell'applicazione di tutte le regole per rispettarlo. Essi stavano trasformando un regalo per l'uomo in un peso difficile da sopportare. Citando ancora Osea 6:6, voglio misericordia e non sacrificio, Gesù voleva che i farisei imparassero ad applicare la legge con misericordia, valutando bene ogni situazione, evitando quindi di sparare sentenze e di condannare degli innocenti. Essi dovevano comprendere qual era la priorità caso per caso. In sostanza, l'interpretazione di Gesù basata sulla misericordia e sull'applicazione delle priorità era quella più autorevole e corretta, a cui anche i farisei avrebbero dovuto sottoporsi se avessero voluto davvero onorare Dio e la legge. Gesù concluse dicendo che il Figlio dell'uomo è Signore del sabato, una frase che può essere interpretata sia in riferimento a Gesù come Messia, Figlio dell'uomo appunto, sia in riferimento all'umanità stessa. Come viene sottolineato da Gesù nel brano parallelo di Marco capitolo 2, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, quindi l'uomo ha signoria sul sabato e non viceversa. Il sabato non è stato dato all'uomo per limitarlo, ma perché ne goda e utilizzi quel tempo per accrescere il suo rapporto con Dio, cosa che Gesù e i suoi discepoli stavano certamente facendo. I farisei avevano imparato la lezione, lo scopriamo subito. Infatti il sabato seguente, secondo Luca 6, versetto 6, nella sinagoga Gesù ebbe modo di metterli alla prova sul medesimo tema. Poi se ne andò e giunse nella loro sinagoga dove c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: è lecito fare guarigioni in giorno di sabato? Matteo capitolo 12 versetti 9 e 10. Cominciamo male, c'erano di nuovo dei farisei tra coloro che stavano interrogando Gesù per poterlo accusare. Dalla loro domanda è evidente che anche guarire una persona in giorno di sabato non era per loro cosa lecita e volevano che anche Gesù lo ammettesse. Ed egli disse loro: chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto di più di una pecora. È dunque lecito far del bene in giorno di sabato? Allora disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli la stese e la mano divenne sana come l'altra. Matteo capitolo 12, versetti 9 a 13. Il caso in esame era ancora più facile del precedente. Era lecito in giorno di sabato fare del bene ad una persona? Era lecito in giorno di sabato salvare una persona? O forse essi avrebbero omesso di aiutare un moribondo pur di rispettare le loro tradizioni riguardanti il sabato? Anche se non si fosse trattato di un essere umano, ma di una pecora caduta in un fosso in giorno di sabato, la misericordia non avrebbe portato a tirarla fuori da lì? Ma certo, a maggior ragione si poteva far del bene ad un uomo in giorno di sabato. Se i farisei avessero imparato la lezione precedente, avrebbero dovuto rispondere che concordavano con Gesù. Infatti era lecito alleviare le sofferenze di un uomo in giorno di sabato, anzi fare del bene a qualcuno doveva essere il modo migliore per cementare la propria relazione con Dio rispettando lo spirito del sabato. Salvare una vita era cosa sacra e doveva avere priorità anche sul sabato. Ma non risposero così. In cuor loro essi continuavano a credere che Gesù stesse facendo qualcosa che non andava fatto in giorno di sabato. Le loro tradizioni prevalevano sul buon senso e avrebbero addirittura impedito loro di fare del bene a quell'uomo in giorno di sabato. Gesù guarì comunque la mano di quell'uomo, ma come leggiamo nel brano parallelo di Marco 2, era indignato e rattristato per la durezza del loro cuore. Essi infatti non avevano capito assolutamente nulla della lezione che aveva impartito loro poco tempo prima. La rigidità nell'applicazione delle norme impediva loro di valutare le varie situazioni, assegnando le giuste priorità caso per caso. Cosa successe dopo? I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Matteo capitolo 12, versetto 14. Da quel momento in poi cercarono appoggi politici per trovare il modo di sbarazzarsi di Gesù. Purtroppo la reazione di quei farisei ci dimostra che il loro cuore stava diventando sempre più duro. Gesù fu costretto ad allontanarsi, ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta, io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà, né griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triterà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno. Matteo capitolo 12, versetti 15 a 21. Gesù aveva ancora molto da fare prima di consegnarsi nelle loro mani. Quindi in questa fase continuò ancora ad operare cercando di evitare troppa pubblicità che attirasse l'attenzione dei suoi avversari. Gesù non voleva spendere il suo tempo nel dibattere con chi voleva polemizzare, ma voleva continuare a raggiungere più persone possibili tra il popolo, tra la gente comune. Egli non era venuto per imporsi con la forza, gridando, polemizzando come un abile politico, ma era venuto per mostrare compassione agli esseri umani. Non era venuto per dare il colpo di grazia a chi stava male, ma per portare guarigione. Ancora una volta, come in altre parti del Vangelo, Matteo vede in questo atteggiamento di Gesù proprio le caratteristiche del servo del Signore di cui aveva parlato Isaia. In conclusione, questo episodio ci dimostra che una religione fatta di regole che non vengono applicate con la dovuta misericordia, considerando bene ogni circostanza, non è certamente una religione che onora il Signore. Questo era vero per quei farisei, ma è vero anche per noi oggi. Se vogliamo davvero onorare Dio nella nostra vita, dobbiamo saper distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è, ciò che il Signore vuole davvero da noi e ciò che invece è solo rigidità nell'applicazione di regole che il più delle volte non hanno neanche alcun fondamento nelle Scritture. Che Dio ci dia di essere in grado di valutare bene ogni situazione con misericordia, in modo da poter onorare Dio essendo allo stesso tempo un aiuto e non un ostacolo per il nostro prossimo. Insomma, che possiamo prendere esempio da Gesù e non dai suoi avversari farisei che volevano ucciderlo. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, alla prossima.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di San Luca, capitolo 7. Dopo che egli ebbe finiti tutti i suoi ragionamenti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Ora il servitore di un certo centurione, che l'aveva molto caro, era malato e stava per morire. E il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Ed essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano istantemente dicendo: «Egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha edificata la sinagoga». E Gesù si incamminò con loro, e ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non ti dare questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te. Ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono un uomo sottomesso alla podestà altrui ed ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno va ed egli va, ad un altro vieni ed egli viene, e al mio servitore fa questo ed egli lo fa». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e, rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una cotanta fede». e quando gli invitati furono tornati a casa, trovarono il servitore guarito. E avvenne in seguito che egli s'avviò ad una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran moltitudine andavano con lui. E come fu presso alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, e questa era vedova, e una gran moltitudine della città era con lei. E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: «Non piangere». E accostatosi toccò la bara, e i portatori si fermarono, ed egli disse: «Giovanetto, io te lo dico, levati». E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo diede a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano il Dio dicendo: «Un gran profeta è sorto fra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». E questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino. E i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose, ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò al Signore a dirgli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E quelli presentatisi a Gesù gli dissero: «Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti: sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» In quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. E rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quel che avete veduto e udito: i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». E quando i messi di Giovanni se ne furono andati, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Io ve lo dico, fra i nati di donna non ve n'è alcuno maggiore di Giovanni, però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui. E tutto il popolo che l'ha udito, ed anche i pubblicani, han reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni, ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui. A chi dunque somiglierò gli uomini di questa generazione? E a chi sono simili? Sono simili ai fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino, e voi dite: ha un demonio. È venuto il figliolo dell'uomo mangiando e bevendo, e voi dite: ecco un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figliuoli. Or uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rugargli di lacrime i piedi, e li asciugava coi capelli del suo capo, e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Il fariseo, che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: Costui, se fosse profeta, saprebbe chi è, quale sia questa donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Simone rispondendo disse: stimo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltosi alla donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non m'hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e me le ha asciugati coi suoi capelli. Tu non m'hai dato alcun bacio, ma ella da che sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non m'hai unto il capo d'olio, ma ella m'ha unto i piedi di profumo. Per la qual cosa io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato, ma colui di cui poco è rimesso, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati ti sono rimessi. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: chi è costui che rimette anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede t'ha salvata, vattene in pace.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Mi piace citare persone che mi aiutano nel cammino con il Signore, soprattutto ad accettare la vita su una sedia a rotelle. Il dottor Packer è il mio preferito. Credetemi, citando le sue parole è come se dicessi le mie. Scrive: Dio usa il dolore cronico e la sofferenza, così come le altre afflizioni, come lo scalpello per scolpire la nostra vita. Quando si attraversano momenti di debolezza, allora si approfondisce la dipendenza quotidiana dalla forza di Cristo. Quanto più ci sentiamo deboli, tanto più ci affidiamo a Lui. E quanto più ci affidiamo al Signore, tanto più cresciamo spiritualmente, persino se i nostri corpi si stanno sciupando. Vivere con la propria spina, senza lamentarsi, cioè dolcemente, pazientemente e con il cuore libero per amare e aiutare gli altri, anche se ci si sente deboli, è la vera santificazione. È una vera guarigione per lo spirito. È la suprema vittoria della grazia. La guarigione del tuo uomo vecchio procede quindi, anche se la guarigione del tuo corpo mortale non avviene. Quanto più ci sentiamo deboli, tanto più ci affidiamo a Dio, e quanto più ci affidiamo a Lui, tanto più cresciamo. Non è possibile vedere in questo una resistenza straordinaria e neppure una testimonianza di coraggio umano, come alcuni vorrebbero far pensare. Resistenza e coraggio umano non hanno niente a che fare con questo. È la debolezza umana ciò che Dio si compiace di usare. Forse oggi ti è difficile convivere con la tua debolezza, trovi quasi impossibile essere dolce e paziente e avere il cuore libero per amare e aiutare gli altri. Non è quasi impossibile, è proprio impossibile. Non ci puoi riuscire cercando di trovare in te la resistenza o il coraggio. Non ce la farai mai così. Piuttosto, la nostra debolezza dovrebbe accrescere la nostra dipendenza da Cristo per ricevere forza. Ricorda, più ti senti debole, più ti devi affidare. Affidati a Gesù. Affidarsi significa confidare, ubbidire, passare del tempo parlandogli e confessandogli i nostri più profondi bisogni. Quando ti affiderai così al Signore, scoprirai che stai crescendo molto più di quanto immaginavi fosse possibile. Come dice il dottor Packer, questa è la vera guarigione.

0: e Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
1: Quinta puntata.
2: L'organista olandese Pietro Van Worden a 18 anni suonava già l'organo in una grande chiesa di Amsterdam. Nel 1942, durante il periodo dell'occupazione tedesca in Olanda, nonostante che fosse severamente proibito, egli suonò l'inno nazionale olandese nella chiesa, dopo il culto, una domenica mattina. Per questo motivo fu arrestato dalla polizia. Nel libro che egli ha scritto, intitolato E Pietro lo seguì, racconta: la mia cella era già occupata da due persone. Uno di loro era un fabbricante accusato di spionaggio, l'altro un pregiudicato, recidivo, conosciuto da tutti sotto il nome di Smart Mels, cioè in olandese Mels Labile. Mi accolsero con gentilezza e fecero di tutto perché mi sentissi a mio agio. Mi subissarono di domande circa il mondo di fuori, la situazione politica e la guerra, e mi domandarono la ragione del mio arresto. Quando terminai di raccontare, Mels cominciò a battere sul termosifone in una specie di alfabeto morse. In breve tutte le celle vicine seppero le ultime novità del mondo di fuori, raccontate da uno che era stato messo dentro per avere suonato l'inno nazionale. Le sigarette che avevo nascosto nei calzini e che nella perquisizione non avevano trovato furono molto apprezzate da tutti quando le tirai fuori e le divisi con loro. Era piuttosto difficile fumare senza essere sorpresi, però, perché il fumo era assolutamente proibito. Mels era quello che ci riusciva meglio, essendo tra noi quello che aveva maggiore esperienza della prigione. Nei suoi occhi di ghiaccio si poteva leggere il ghiaccio del suo cuore, e spesso il suo sguardo mi spaventava. Era il capo incontrastato della nostra piccola comunità. Nessuno si sarebbe arrischiato di contraddire i suoi ordini. Figlio di alcolizzati, Mels era cresciuto in una famiglia dove non aveva conosciuto che litigi. A 16 anni era stato cacciato fuori di casa e il mestiere migliore per lui fu quello del ladro. Del resto ci riusciva molto bene e in poco tempo divenne uno dei migliori ladri di Amsterdam. Di tanto in tanto la polizia riusciva a prenderlo, avvisata da qualche amico di lui che egli aveva abbandonato per unirsi con altri. Ora faceva parte di una banda di ladri ben organizzata e fedele a quelli di loro che erano detenuti. E qualche altro membro di quella onorata società si trovava anche lui nella prigione di Amsterdam a quel tempo. Mels, con questo sistema, aveva passato più di un terzo dei suoi 30 anni di vita dietro le sbarre. A volte ci dava dei saggi della sua abilità. Per esempio, quando tornavamo dalla nostra ora di passeggiata, con la faccia più innocente di questo mondo, lui sbagliava strada. Saliva la scala vicina e, come per caso, passava accanto alla cesta del pane pronto per la distribuzione. L'ultimo movimento delle mani non sono mai riuscito a seguirlo. Poi, appena nella cella, tirava fuori il pezzo di pane rubato. Le nostre razioni, infatti, erano troppo scarse per calmare la fame, ma ben più che i crampi dello stomaco era l'incertezza dell'avvenire che ci tormentava, il timore di quello che ci poteva essere riservato. Le notti erano lunghe e nel buio si aveva molto tempo per riflettere. Quando ero steso sul mio sottile materasso potevo vedere lontano, attraverso la stretta finestrella della cella, le stelle che scintillavano. I miei pensieri correvano a casa mia, vedevo la mia famiglia, uno per uno, seduti attorno alla tavola, vedevo mio padre mentre correggeva i suoi quaderni e mia madre che cuciva. Fu solamente allora che compresi la felicità che mi era toccata fino a quel momento, quando paragonavo la mia vita a quello che Mels raccontava della sua giovinezza sballata. Spesso poi il silenzio pesante della notte era rotto dalle urla dei prigionieri che stavano per vedere l'alba per l'ultima volta, quelli cioè a cui avevano annunciato l'esecuzione della condanna a morte. Me li ricordo. I loro gridi venivano da un edificio vicino che noi avevamo chiamato Casa della Morte, dove i prigionieri condannati trascorrevano le ultime ore della loro vita. La mia coscienza, risvegliata, affrontava l'oscurità gelata della notte e non riusciva ad evitare la domanda di come mi sarei comportato io se avessi dovuto trascorrere la mia ultima notte nella casa della morte. Attraverso gli urli che sentivo potevo quasi assistere all'agonia dei condannati e alla loro disperazione, e quasi ogni giorno, grazie al sistema di trasmissione del termosifone, venivo a sapere che altri giovani come me erano stati presi dalle loro celle per essere fucilati in qualche cortile. E allora, davanti al pericolo che mi minacciava, considerai, finalmente in modo serio, il problema dell'autenticità della mia fede. Mi sarebbe stata concessa la forza di resistere nell'ultima ora? Ero abbastanza sincero per capire che non avevo nessuna speranza di nessun aiuto. E questa scoperta aumentava il mio timore. Non avevo più neanche voglia di fumare. Cercavo di ricordare i racconti

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La parola incarnata. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 14 a 18. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Nei primi secoli la Chiesa si trovò a difendere la dottrina dell'incarnazione da vari attacchi. Alcuni evidenziavano la divinità a scapito dell'umanità di Gesù. Altri credevano che il Cristo divino fosse entrato in Gesù per un periodo limitato di tempo. Altri credevano che Gesù fosse un essere creato e quindi inferiore a Dio, o un semplice essere umano in cui Dio ha abitato. Ma Giovanni in questo prologo ci ha detto tutto ciò di cui abbiamo bisogno per comprendere chi è Gesù. Avendo presentato subito la divinità di Gesù, la parola era Dio, per mezzo del quale ogni cosa è stata creata e il quale è addirittura sorgente della vita, la luce che illumina ogni uomo, Giovanni raggiunge il culmine affermando l'incredibile, ovvero che ad un certo punto della storia Dio ha preso forma umana. Ci troviamo di fronte al mistero dell'incarnazione. La parola si è incarnata. L'invisibile è diventato visibile. L'infinito si è confinato nel finito. L'eterno è entrato nel tempo. Qui troviamo affermato il fatto che Gesù, pur essendo la parola, pur essendo Dio, è diventato anche vero uomo. Gesù è l'Emanuele, ovvero Dio con noi. Egli ha abitato tra noi, ha vissuto come noi, è stato uno di noi. Da notare la scelta delle parole di Giovanni, che per quanto riguarda la natura divina della parola, utilizzò dei verbi che non fanno pensare ad un momento in cui essa fu creata, ma evidenziano la sua esistenza nell'eternità. Mentre per quanto riguarda la natura umana, egli ha usato un verbo che ci fa pensare ad un momento preciso in cui la parola è diventata carne. Giovanni Battista stesso riconobbe che Gesù veniva dopo di lui, temporalmente come uomo. Tuttavia era più importante di lui e lo aveva preceduto. Anche in queste parole, in qualche modo, viene confermata la duplice natura divina ed umana di Gesù. Gesù manifestò la gloria divina durante la sua permanenza fisica sulla terra in una maniera straordinaria. In questo senso, come Giovanni afferma, benché nessuno abbia mai visto Dio, venendo in contatto con Gesù, le persone ebbero un'opportunità unica di conoscere Dio. Come abbiamo letto, anche Giovanni Battista riconobbe che il culmine della rivelazione divina fu raggiunto proprio attraverso Gesù. Gesù Cristo è l'espressione piena della grazia e della verità di Dio. La rivelazione della legge di Mosè preparò proprio il terreno

alla manifestazione completa della grazia e della verità in Gesù Cristo. L'unigenito dal Padre, termine che non implica un essere creato, ma implica il suo essere unico nel suo genere, è proprio l'unico in intimità tale con il Padre da poter, diciamo così, spiegare agli uomini Dio stesso, facendolo conoscere. D'altronde, proprio in questo Evangelo è riportata la famosa affermazione di Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre. Giovanni 14,9. Per questo Giovanni poté affermare: noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Proseguendo nella lettura di questo Evangelo, scopriremo in quale modo Gesù ha rivelato in pieno la grazia e la verità, facendoci conoscere il Padre. E tu, lo hai già conosciuto?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento, felice e soddisfatto di essere in tua compagnia. Ancora una volta grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Stavo per dire benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti, ma la musica mi ha sorpassato. Pazienza, comunque sai benissimo che ti sono grato, riconoscente, per aver scelto questa frequenza, questa emittente, al di là e al di sopra di tutte le altre. Grazie.

Come ricorderai, se sei fedele compagno di viaggio, compagna di viaggio, siamo alle prese con l'undicesimo capitolo del libro del Levitico. Un capitolo, dobbiamo dire, un pochino diverso dagli altri. Si interrompe sia tutta la serie di cerimonie, di riti, di regole e prescrizioni, si interrompe anche quella parentesi appena iniziata nel decimo capitolo, un capitolo un pochino triste, anzi decisamente triste, un capitolo di narrativa. Qui invece troviamo nell'undicesimo capitolo tutta un'altra cosa, c'è una svolta decisiva.

La volta scorsa ci siamo lasciati con un pensiero che spero sia rimasto con te. Nessuno è talmente piccolo da non suscitare l'attenzione e l'amorevole cura di Dio. Nessuno è di poca importanza o poca statura. Nessuno è un piccolo uomo. Agli occhi di Dio non esiste un piccolo uomo, una piccola donna. Agli occhi di Dio esiste una sua preziosa creatura, talmente preziosa da averlo spinto a dare ciò che aveva di più caro, di più prezioso, di più bello, di più splendente, di più luminoso: suo figlio, l'unico suo figlio, Gesù Cristo.

Un'altra considerazione che abbiamo fatta nell'incontro precedente è stata quella della differenza che noi facciamo fra il cosiddetto sacro e il cosiddetto profano. Le nostre attività domenicali contro le attività del resto della settimana, se sono attività che si distinguono. L'andare in chiesa, per esempio, la domenica, o il fare certe cose, dire certe cose, e il lavoro in ufficio, in fabbrica, a casa, a scuola, il resto della settimana. Può essere una sorpresa per alcuni, ma agli occhi di Dio, il mio lavoro in ufficio, in fabbrica, per la strada, in casa, davanti ai fornelli o a scuola, è ugualmente sacro, così come le mie attività domenicali, cosiddette spirituali. Sempre che io dedichi la mia domenica ad attività cosiddette spirituali. Ho la profonda convinzione, piccola parentesi, ho la profonda convinzione che la domenica debba essere messa da parte come giorno di riposo. Uno, perché ha senso, da un punto di vista molto pratico, ma soprattutto e prima di tutto perché Dio ha stabilito così. Chiusa la piccola parentesi. Ma anche quello che io faccio la domenica non può essere messo su un piedistallo più alto rispetto a quello che io faccio il resto della settimana. Abbiamo visto che Dio non fa questa distinzione. Perché? Perché Egli vuole essere coinvolto in ogni aspetto della nostra esistenza, in ogni aspetto della nostra vita, e la domenica, e il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Non dobbiamo relegare Dio in un angolino. Non dobbiamo pensare a Dio come a qualcuno al quale interessa soltanto quante preghiere diciamo la domenica, se andiamo in chiesa la domenica, se andiamo alla messa di mezzanotte a Natale o abbiamo il nostro ramoscello di olivo a Pasqua. Non è questo l'Iddio della Bibbia. Questo è l'Iddio della religione, un Dio con la D minuscola, che non ha nulla a che vedere con l'Iddio della Bibbia. Dio con la D maiuscola, l'Eterno, il Signore dell'universo, il Signore della mia vita. Ecco, il capitolo 11 del libro del Levitico ha a che fare anche con questo. Lunga introduzione, ma è così, un riassunto della puntata precedente a beneficio di chi non ci avesse ascoltato l'incontro precedente. L'11° capitolo del Levitico ha a che fare con cose molto pratiche. È interessante vedere come Dio passi dai capitoli precedenti, dove si parla di sacrifici, di offerte, di cerimonie, di sacerdoti, di consacrazione, insomma di cose che noi definiremmo sacre, dove si sente proprio il profumo dell'incenso, passa poi a questioni proprio terra a terra, come il tipo di dieta, i cibi da mangiare e i cibi da evitare. E abbiamo visto, come abbiamo detto la volta scorsa, vedremo che questa transizione avviene in un modo naturale, in un modo normale, direi, senza forzature. Quindi, come vedi, lungi dall'essere un libro noioso o un capitolo noioso, il libro del Levitico e l'11° capitolo ci insegnano cose molto pratiche, molto attuali. Cominciamo a scendere nei particolari. Nell'11° capitolo troviamo, fra l'altro, delle proibizioni. In altre parole, Dio dice al popolo di Israele: certi animali potrete mangiarli, altri animali non solo non potrete mangiarli, ma non dovrete neanche toccarli. Ora, vi è un altro aspetto importante della questione, che siccome sembra riguardare esclusivamente il popolo Israele di quei tempi, viene di fatto ignorato. Queste proibizioni riguardanti i cibi hanno a che fare né più né meno che con la salute del popolo. Se Dio prescrisse questa dieta agli israeliti, vuol dire che faceva bene alla loro salute. Ora, è vero che in linea di massima e in teoria Dio avrebbe anche potuto agire arbitrariamente, cioè senza motivi validi per noi. Ma Dio di solito non agisce in questo modo. Dio non è preso da impulsi.
Non è che un giorno Dio, davanti a tutta un'eternità di tempo, avesse detto: cosa posso fare oggi? Vediamo un po'. Ma sì, diamo qualche regola a quei poveri disgraziati laggiù. Una più, una meno, figurati. No, ovviamente le cose non sono andate così. Dicevo, Dio avrebbe potuto agire arbitrariamente, senza dare nessuna spiegazione. In teoria, anzi non solo in teoria, in pratica, è una sua prerogativa. Egli è Dio, egli è sovrano, egli è il creatore, egli è l'Eterno. Ma Dio è anche una persona intelligente, è una persona che ha emozioni e non agisce in modo, come abbiamo detto, bizzarro, arbitrario. Non fa le cose così tanto per farle. Attraverso la storia abbiamo le prove concrete che Dio ha agito sempre per il bene e spirituale e fisico del suo popolo. E non solo il popolo di Israele, ma il popolo include anche la Chiesa, i cristiani, i seguaci di Cristo. Ma a tale riguardo, la storia e la zoologia ci possono aiutare? Credo di sì. La storia e la zoologia ci dicono, per esempio, che gli animali che gli israeliti non potevano mangiare erano di solito gli animali più esposti alla contrazione di malattie infettive. A questo punto vorrei citarti le parole di uno studioso nel suo commento al libro del Levitico. Una delle più grandi scoperte della scienza moderna è il fatto che molte malattie a cui sono esposti gli animali sono dovute ai parassiti. Ora, questo è un mio commento. A noi questo tipo di frase, questo tipo di commento può sembrare banale, scontato, ma attenzione. Mettiti nei panni di Mosè e del popolo di Israele 3.000 anni fa, 3.500 anni fa. A quel tempo questo concetto non era affatto scontato. Non era normale pensare in questi termini. Era una questione sconosciuta. Procedo con la citazione. Ad esempio, questi animali che si nutrono di carogne saranno più esposti a tali malattie, anche se nessun animale può essere considerato del tutto immune. Un'altra scoperta, fatta di recente e non meno importante della prima, è che molte di queste malattie di origine parassitaria sono comuni sia tra gli animali che tra gli esseri umani. Anzi, possono essere trasmesse dagli animali agli uomini. E quello scienziato poi passa a dare alcuni esempi. Ora, è chiaro, è ovvio che Mosè non sapesse nulla dell'origine di queste malattie, né lo sapevano i medici egiziani. C'era qualcuno però che lo sapeva. Dio. Ed è anche per questo che Dio fa distinzione tra animali cosiddetti puri e impuri. A questo punto mi rendo conto che noi ci chiediamo: ma tutto questo va bene per loro, ma ha un senso anche per noi oggi? Dobbiamo noi osservare le stesse regole? Tu cosa pensi? Ti do un po' di tempo per pensarci con un po' di musica di sottofondo.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, felice e grato che tu abbia scelto la nostra compagnia.

Vorrei leggerti un'altra citazione a riguardo del come mai, del perché Dio disse a Mosè di consumare certi cibi e di evitare invece altri, nella fattispecie animali. Il dottor Noël de Musy fece questa dichiarazione all'Accademia Parigina di Medicina un bel po' di tempo fa, nel 1885, ma la verità rimane. Il concetto di malattie infettive e di origine parassitaria, che occupa largo spazio nella patologia umana, deve essere stato presente nella mente di Mosè, influenzando la formulazione di tutte le sue norme igieniche. Infatti, egli escluse dalla dieta degli ebrei proprio quegli animali più esposti ai parassiti. E siccome è nel sangue che circolano germi e spore di malattie infettive, ordinò che fossero dissanguati tutti gli animali prima di essere mangiati. Ma abbiamo visto prima che Mosè non poteva saperlo. Come faceva Mosè a saperlo? Beh, lui non lo sapeva, ma lo sapeva Dio. Dio che gli trasmise non tanto le informazioni, quanto, per il momento, si limitò a dare queste regole. Regole, come abbiamo visto, non bizzarre, ma regole che avevano una ragion d'essere.

Vorrei ancora citarti le parole di un altro studioso, il dottor Kellogg. Una volta, quando la peste infestava tutta l'Europa, scrive il dottor Kellogg, gli ebrei ne furono immuni. Questo fatto naturalmente destò il sospetto che essi stessi avessero diffuso quella terribile malattia tra i non ebrei, avvelenando pozzi e sorgenti. Il professor Hosmer, un altro studioso, scrisse a tale proposito: in tutta la storia di Israele è evidente la saggezza di quegli antichi legislatori. Infatti, in tempi di pestilenza, gli ebrei hanno sofferto molto meno degli altri. Quanto poi a longevità e salute, gli ebrei si sono sempre distinti per questo in ogni epoca. Secondo un altro medico, il dottor Berend, in Prussia la durata media della vita degli ebrei è di 5 anni di più di quella degli altri. Oggi, purtroppo, tanti ebrei non seguono più quelle norme bibliche, rientrano quindi nelle statistiche ordinarie. Ma pensa che, un tempo, la durata media della vita di un ebreo era il doppio di quella di un non ebreo. E tutto questo perché? Perché sono persone speciali, più forti, privilegiate? No. Solo perché avevano osservato le norme fisiche, igieniche, non tanto spirituali e sacre, ma le norme, ripeto, pratiche che Dio aveva dato a Mosè.

Credo che da questo noi possiamo trarre alcune lezioni molto utili per noi oggi. Vedi, di solito si tende a condannare Israele per aver messo l'accento più sugli aspetti fisici della vita umana che su quelli spirituali. I cristiani spesso commettono l'errore opposto, mettono tanto accento sugli aspetti spirituali della nostra vita, trascurando quelli fisici. Un cristiano degno di tale nome non deve trascurare lo spirito, ma non deve neanche trascurare il suo corpo. È un po' una contraddizione di termini vedere un cristiano tanto spirituale, ma per esempio sovrappeso perché non riesce a controllare la sua dieta, perché è ingordo, perché gli piace troppo la cioccolata o i pasticcini. Ripeto, è una contraddizione di termini. Dobbiamo tenere presente che il corpo del cristiano viene definito nel Nuovo Testamento come tempio dello Spirito Santo. Quindi, ciò che è fisico può essere anche spirituale. L'uno non esclude necessariamente l'altro. Riferite agli Israeliti, dice Dio a Mosè e ad Aronne. Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Ecco, Dio traccia una chiara linea di demarcazione fra luce e tenebre, fra notte e giorno, fra nero e bianco, fra corretto e errato, fra puro e impuro, fra verità ed errore. La nostra società, il secolarismo umanistico, ci dice che non esiste bianco e non esiste nero, non esiste verità, non esiste errore. È tutto relativo, dipende da te. Come vedi, questo concetto è totalmente straniero alla Bibbia. L'intento di Dio è dunque quello di mettere l'uomo in grado di discernere tali distinzioni da lui fatte. Dio desidera che l'uomo ami il bene e disprezzi il male. Dio vuole che l'uomo discerna la verità dall'errore. Dio vuole che l'uomo riconosca la luce dalle tenebre. E oggi più che mai, dal momento che sembra essersi notevolmente indebolita la sensibilità umana in questo campo, in questi campi, oggi più che mai dovremmo ritornare al messaggio del libro più letto. Oggi più che mai abbiamo bisogno del discernimento che ci dice: questo è bianco, questo è nero, questo è giusto, questo è sbagliato, questa è verità, quest'altro è errore, questa è luce, queste sono tenebre. Mi rendo conto che in certi ambienti non è di moda, non è in fare queste distinzioni. Se sta bene a te, fallo. Se ti piace, fallo pure. Basta che non fai male a nessuno. A volte si pone questa distinzione, questa postilla, questa condizione. Alla fin fine, poi, se facciamo male a qualcuno o meno, è di relativa importanza. Importante che raggiungiamo i nostri fini. Dio invece, l'Iddio della Bibbia, l'Iddio della religione fa cose diverse, ma l'Iddio della Bibbia, l'Iddio della storia, l'Iddio del popolo di Israele, l'Iddio della Chiesa, fa chiare distinzioni. Colui che si definisce seguace di Cristo, cristiano, discepolo, deve fare altrettanto, deve seguire l'esempio del maestro, del modello, di Gesù. Ripeto, in certi ambienti può non essere di moda. Qualcuno magari ti prenderà pure in giro, ti derideranno, ma sta a te scegliere se essere un seguace di Cristo o un seguace di un'umanità
che va alla deriva, perché non sa più, non conosce più la differenza fra bene e male, fra luce e tenebre, fra giusto e ingiusto, fra vero e falso. Quale strada percorrerai tu?

Purtroppo dobbiamo salutarci. Ho pochissimo tempo a disposizione. Ma hai tempo comunque di riflettere su quanto abbiamo detto oggi. Devo salutarti perché la sigla di chiusura, eccola qui, incalza e mi dice che devo andar via. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie, a presto.

0: Non vi porta alla mente un tipico paesaggio del West questo brano? Un vecchio treno sbuffante che attraversa quei ponti fatti di legno con strapiombi mozzafiato. Life is like a mountain railroad, cioè la vita è come un binario di montagne, questo è il titolo del brano che abbiamo in sottofondo, e lo è ancora di più la vita matrimoniale. L'impegno non è mai troppo, il treno deve mettercela tutta per percorrere quei tratti in salita. E nel matrimonio, nella vita di coppia, è la stessa cosa. E di questo parleremo un po' oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti armoniche.

Si sposò a 21 anni e suo figlio nacque quando ne aveva 23. Osservava mentre i suoi giorni spensierati di giovinezza si tramutavano in anni di responsabilità. Il suo mondo diventò una routine e lui divenne irrequieto. Quei legami della famiglia che uniscono erano per lui soltanto dei ceppi, dei lacci. Gli sembrava che la vita lo stesse trascurando, che i suoi sogni si stessero sgretolando, che l'erba fosse più verde oltre i confini di quella semplice città. Voleva una vita di avventura e così si lasciò dietro moglie e figlio, anche se loro lo imploravano perché restasse. Gettò via tutto questo e rispose al richiamo selvaggio. Ecco, quelle che vi sto leggendo non sono altro che le parole della prima canzone in programma oggi. Una storia vera? Non lo so, comunque sicuramente una storia verosimile. E la canzone prosegue dicendo: fece la bella vita là in Arizona, fece tanto chiasso laggiù nel Tennessee, recuperando il tempo perso, oltrepassò i limiti ora che era libero, ma quando alla fine la polvere si depositò, vide quanto una persona può sentirsi sola. La libertà che amava diventò per lui una prigione perché rispose al richiamo selvaggio. E da qualche parte nelle tenebre cominciava a vedere la luce. Si chiedeva quali fossero le sue possibilità di aggiustare le cose. Così tornò in fretta al posto dal quale era partito, sperando di essere ricevuto come il figlio prodigo. Ma nel posto che una volta chiamava casa, trovò che non ci viveva più nessuno. Così, in una casa che era fredda e vuota, fra le lacrime, gridò: «Dio mio, che cosa ho fatto?» Ma aveva scelto una vita di avventura, si era lasciato dietro moglie e figlio che lo supplicavano di restare e aveva buttato via tutto questo per rispondere al richiamo selvaggio. Susan Ashton, Call of the Wild.

0: Contrappunti.
1: Cosa si insegna in chiesa a proposito del matrimonio? Beh, sicuramente si insegna che il matrimonio è una cosa seria, una cosa che bisogna pensarci bene, pregare, cercare la volontà del Signore prima di sposarsi. E si insegna anche che, a proposito del matrimonio, è per tutta la vita, cioè fino alla morte. Eppure, nei paesi in cui il divorzio esiste da più tempo che in Italia, già ci si rende conto che i divorzi sono tanto numerosi, tanto fra i credenti quanto fra i non credenti. In Italia non si è arrivati a questo punto per adesso. Ma i divorzi sono sempre più numerosi e purtroppo avvengono anche nelle famiglie di quelle persone che frequentano le chiese. Non solo chiese cattoliche, anche la chiesa evangelica. Ecco, chi ha fatto l'esperienza di cercare di incoraggiare delle coppie a ripensarci quando hanno già deciso di separarsi sa che di solito è uno spreco di fiato, uno spreco di tempo. Anche se ammettono che non approvano il divorzio e che non avrebbero mai creduto di poter arrivare a questo punto, spesso sono convinte che il tempo per la riflessione sia ormai esaurito e che non si possa più tornare indietro. Infatti, la decisione di separarsi o di divorziare non arriva mai all'improvviso come un lampo a ciel sereno. Anzi, le nuvole nere di incomprensioni, di offese e di ferite, di occasioni mancate sono apparse già molto tempo prima per chi le ha volute vedere. A volte, è vero, gli sposi riescono a nascondere tutto a tutti, facendo quando sono con gli altri una bella farsa, una farsa ben riuscita di gentilezze, di normalità. Ma le crepe si stanno allargando anche se coperte da uno strato sottile di apparenze. Perché aumentano le separazioni e i divorzi anche fra i credenti? I motivi possono essere diversi. In fondo, i credenti assorbono dalla società che li circonda, dalle trasmissioni televisive, dalle conversazioni con gli amici, gli stessi veleni che rovinano anche i matrimoni dei non credenti. Ma non si rendono conto che si tratta di veleni completamente al di fuori della Bibbia. Ecco, viviamo in una società in cui la felicità è dovuta a tutti. Chi non la trova in una relazione, ecco, si sente in dovere di cercarla da un'altra parte. Ecco, viviamo in una società in cui è vietato umiliarsi, chiedere perdono, riconoscere i propri difetti o mancanze e cercare di riparare. Viviamo in una società in cui la noia o l'insoddisfazione non sono motivi per cambiare se stessi, ma per cambiare le persone che si frequentano, il lavoro che si fa, le responsabilità che si sono di propria volontà assunte. Viviamo in una società in cui le promesse fatte, gli impegni accettati, i doveri tradizionali assunti non sono mai assoluti o fissi nel tempo. Ma sono tutti invece relativi, provvisori, soggetti a revisioni, a rifiuti, se richiedono questi dei sacrifici o addirittura della sofferenza. Come potrebbe un matrimonio, anche quello che è cominciato con i migliori proponimenti, resistere allo scoglio di questi principi popolari, principi moderni, basati sull'egoismo, sul mettere sempre al primo posto i propri interessi, le proprie soddisfazioni, i propri desideri? Quali speranze vi sono che le cose possano cambiare? Come dice un proverbio antico, prevenire è meglio che curare. Purtroppo molti giovani oggi non sono preparati affatto alle prove e alle difficoltà che anche il matrimonio migliore può produrre. Non sanno che il matrimonio richiede sforzo, impegno, sacrificio, come quel treno in salita. Non sono abituati a rinunciare ai propri desideri per il bene di un altro o per raggiungere delle mete più a lungo termine. Molti giovani sono cresciuti spesso in famiglie in cui non hanno avuto nei loro genitori un valido esempio. Ecco, hanno quindi responsabilità le famiglie in cui questi giovani crescono, ha responsabilità anche la Chiesa, che dovrebbe fornire quell'aiuto necessario per prevenire le crisi matrimoniali, quindi i divorzi. Fra poco su questo soggetto sentiremo anche un pensiero, una piccola testimonianza di Maria Teresa De Giustina con noi al telefono. Adesso però facciamo una pausa musicale, ho parlato abbastanza, una pausa musicale in compagnia di Amy Grant, e anche questa un'altra storia d'amore finita male, quella raccontata in questa canzone. Adesso l'ascoltiamo insieme e poi dopo vedremo anche il testo. Cry a River, cioè piangere come un fiume, Amy Grant.

0: Chi avrebbe mai detto che l'amore sarebbe entrato per la mia porta e che avrebbe acceso una luce da qualche parte dentro di me, dandomi un'emozione che non ho mai provato prima? È stata una lunga attesa, ma era il momento sbagliato. Spero però che tu ora mi terrai stretta da qualche parte nel tuo cuore, e quando penserai a quello che sarebbe potuto accadere, piangerai un fiume per me e inonderai il mare. Ecco, queste alcune parole di questa canzone di Amy Grant, che raccontava una delle tante storie d'amore finita male. Cry a River. Adesso, come dicevo, Maria Teresa De Giustina con noi al telefono. Diamo subito spazio a lei.
1: Sono da voi per raccontarvi qualche cosa che fa molto pensare me e mio marito. E l'occasione per pensarci un po' di più è stato un matrimonio recente a cui abbiamo partecipato con due giovani della nostra chiesa che si sono promessi eterna fedeltà. Erano raggianti di gioia durante la cerimonia, pieni di buoni propositi, sicuri di avere spalancato la porta che li conduce alla felicità per tutta la vita. E naturalmente i nostri auguri sono che sia proprio così. Nello stesso periodo, però, abbiamo sentito di alcune coppie che si sono separate. Avevamo assistito anche al loro matrimonio, partecipato alla loro gioia e sentito le loro promesse. Come mai oggi i matrimoni si sfasciano così facilmente? Mi pare che le ragioni siano tre, ma forse ce ne sono anche di più. In ogni modo, io ne vedo tre. La prima è che per legge, la legge italiana, esiste la possibilità di divorziare. E mi sembra che troppi giovani si uniscono pensando che se non va ci separiamo. Poi la seconda ragione e la terza sono la mancanza di impegno e la mancanza di pazienza. Il matrimonio non è una passeggiata al chiaro di luna, tenendosi per mano e sognando un futuro senza ostacoli. Questo fatto molto reale lo si scopre subito dopo che si è pronunciato il sì. Il matrimonio è piuttosto l'impegno che dura tutta una vita di far funzionare un ingranaggio che non si era mai provato prima e che non si era mai sperimentato. Un ingranaggio fatto di abitudini da cambiare, di personalità che si devono accordare, di mentalità che si devono adattare a quella forse molto diversa di un altro. Perciò è un impegno preciso e cosciente a affrontare insieme sofferenze, problemi e differenze pur di riuscire ad andare d'accordo. Il che è possibile se si parte con l'idea che è Dio che ha inventato il matrimonio e perciò è pronto ad aiutarci a mandare a effetto il suo progetto meraviglioso. A parte il fatto che nessuno ci ha forzati a dire quel sì e che la nostra scelta è stata fatta nel pieno delle nostre facoltà, perciò è quasi un punto d'onore riuscire bene. Ma per riuscire ci vuole anche pazienza. Io non sono mai stata brava a fare dei lavori in cui si deve usare della colla e si deve aspettare che asciughi e ci vuole tanto tempo. Io voglio fare le cose in fretta. Conosco invece delle persone che costruiscono modellini di macchine incollando un pezzetto al giorno o fanno delle composizioni di fiori per farne dei quadretti, di nuovo incollando petali e steli sul cartoncino un po' per volta. Io le ammiro, queste persone, ma credo che non riuscirei mai a fare un lavoro simile anche se mi incatenassero alla sedia fra un petalo e l'altro da appiccicare. Però in troppi matrimoni

0: Gli ostacoli che sembrano insormontabili da principio, con un po' di ragionamento, di spiegazioni e di prontezza a perdonarsi, si superano. E dopo alcuni anni di rodaggio ci si ride anche su e si pensa a quanto eravamo veramente stupidi e immaturi al tempo in cui pensavamo di sapere tutto.
1: E ancora una volta il nostro grazie più sentito va a Maria Teresa. E allora, come dicevo, l'ultimo brano in programma oggi è una canzone che non parla di matrimonio, ma è senz'altro una buona premessa per il matrimonio. È un invito, un'esortazione rivolta ai giovani. Wayne Watson ne è l'autore. Wait a little longer, cioè aspettate ancora un po'. Le parole dicono: so che queste emozioni sono nuove per voi, conosco il mistero e il desiderio, ma avete deciso che cosa farete quando la tentazione aumenta come un fuoco? Il calore della passione di un momento potrebbe bruciarvi per tutta la vita, il piacere di un momento potrebbe rimandare il vostro dolore, ma toglie l'innocenza ai giovani. Perché non aspettate ancora un po' finché non sarete più forti? L'amore è paziente e so che scoprirete che se aspettate ancora un po' finché non siete un po' più forti, terrete caro l'amore che Dio vi concederà al momento giusto. Nel vostro mondo ci sono meno cose permesse rispetto a quelle proibite, più bianco e nero che grigio. Ed è sempre più facile fare le cose sbagliate che stare saldi e fare quello che è giusto. Chi ha mai detto che la via più facile è la via migliore? Dovrete resistere con tutte le vostre forze e ne varrà la pena. Ecco, con queste parole e con la canzone di Wayne Watson, amici, io mi faccio da parte, vi ringrazio per aver seguito anche oggi Contrappunti e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Desidero continuare oggi con alcuni suggerimenti per la coppia mentre affronta i propri problemi di ogni giorno. E quest'oggi ci sono dei suggerimenti, in particolare per quanto riguarda le mogli, per cui ho chiesto ad Elisa di portare avanti la rubrica di oggi. Così, dopo aver ascoltato un brano di musica che chiediamo gentilmente alla regia di mandare in onda, passerò il microfono ad Elisa.

Ringrazio il Signore ed anche Eliseo per la possibilità di parlare da questi microfoni intorno a problemi che riguardano noi due. Vi assicuro che anch'io ho dovuto affrontare, continuo ad affrontare e affronterò ancora di questi problemi. Ma ho trovato dei suggerimenti pratici che ho messo anche in pratica, non sempre devo ammettere, nei confronti di mio marito. Ed io ve li do così come li ho appuntati. Desidero iniziare col leggere un verso peraltro molto conosciuto della Bibbia, ma troppo spesso evitato di mettere in pratica dalle mogli. L'Apostolo Paolo ci dice: «La moglie rispetti il marito». Sapete, care amiche, gli uomini sono molto diversi da noi donne. Essi mettono poco valore sulle cose romantiche. Gli uomini, per esempio, possono vivere senza passeggiate in riva al mare, senza cortesia e conversazioni, ma non funzionano bene se non sono notati, specialmente dalle loro mogli. Il vostro marito ha bisogno del rispetto onesto e incondizionato di sua moglie. Dobbiamo permettere al nostro marito di essere un eroe, e mi spiego meglio. Lo si vede già, per esempio, da quando è bambino. «Mamma, guarda mentre faccio il tuffo, e forse salta a piedi pari soltanto in 5 centimetri di acqua». In piscina, per esempio, da ragazzo, si ammazza per arrivare primo. Se a guardarlo sa che c'è una ragazza che gli piace, non è vero? Ebbene, quando sono adulti non cambiano molto. La moglie che cerca di soddisfare questo bisogno di incoraggiamento del marito è molto saggia. Perciò bisogna fargli dei complimenti sul suo aspetto, sul modo in cui si veste. Menziona la sua intelligenza, menziona la sua fedeltà nel lavoro, il suo discernimento spirituale, il suo senso umoristico o forse il suo coraggio. In ogni modo, nota la sua forza e permettigli di essere uomo e di proteggerti. La maniera perfetta per fare in modo che il marito detesti, per esempio, l'anziano della tua chiesa è quella di fargli notare quanto questo anziano veste bene, quanto quella persona sia intelligente e cortese. E questo naturalmente per fare un paragone con lui. Se la moglie continua ad umiliare il marito confrontandolo con altri uomini, ebbene sappi per certo che finirà per trovarsi molto ma molto sola. È abbastanza difficile, per esempio, fare fronte a tutte le pressioni e alla competizione in ufficio o in commercio, per dovere anche sentirsi continuamente messo a confronto con gli altri uomini del quartiere e pensare di doverli superare per avere il rispetto della propria moglie. Un'altra cosa, se esistesse un undicesimo comandamento, io penso che dovrebbe essere il seguente: non brontolare. Ogni marito ha la straordinaria abilità di chiudersi le orecchie nel preciso momento in cui la moglie comincia a lagnarsi con la sua voce trascicata, acidula. C'è un mezzo migliore per farsi ascoltare: fategli un complimento. Allora sarà tutto orecchi. La casa, care amiche, è un rifugio e un posto sicuro per l'uomo che ha una moglie che sa soddisfare i suoi bisogni. Poveraccio quel marito, e credetemi, ce ne sono tanti, che torna a casa dal lavoro e trova litigi, sporcizia, disordine e minacce. Infine, metti tuo marito al primo posto. Fagli sapere e dimostragli soprattutto che per te egli è il numero uno. Tuo marito deve avere la precedenza nella casa su tutto: i lavori, il cucito, il bucato, la cura dei bambini. Quando è stanco, digli qualche parola di conforto. Quando ti fa un regalo, accettalo con riconoscenza, anche se forse il colore della camicetta che ti ha comprato non è il tuo preferito, o se il modello non è esattamente quello che avresti scelto tu. Pensa al sentimento che lo ha mosso nel farti quel regalo e ringrazialo sinceramente. Vedi, queste cose sono delle picciolezze, potresti dirmi, ma io credo che le piccole cose della vita sono o dei mattoni che costruiscono l'edificio della nostra unione, o dei granelli di sabbia che ne ostacolano il funzionamento fino a guastarne gli ingranaggi.
Tutto dipende da noi e dai nostri atteggiamenti. Una medicina fa bene specialmente se presa regolarmente e per un periodo lungo. Ebbene, questi pochi suggerimenti potranno ravvivare, potranno cementare una vita di amore se saranno seguiti regolarmente per tutta la vita. La casa è il fondamento del successo della maggior parte delle persone, perciò è degna di tutta la nostra attenzione, anche in mezzo alle pressioni e alle sollecitazioni di tutti i giorni. La nostra capacità di mostrare amore in casa rimane sempre la prova della nostra fede. Pochi rimangono impressionati da una predica sull'importanza dell'amore se chi la fa ha una moglie o un marito che dimostrano chiaramente di esserne mancanti. Il Signore Gesù ha detto un giorno: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Concludendo, sarebbe il caso di domandarci: che giova all'uomo e quindi alla donna se guadagna tutto il mondo e fa perdita della sua famiglia?

Vi ringrazio, care amiche, perché mi avete ascoltata fin qui. Certo, avrei tante altre cose da dirvi. Forse in un'altra occasione ci risentiremo. Vi ringrazio per il gentile ascolto e a risentirci a una prossima trasmissione.

Con quest'oggi vogliamo cominciare una serie che continuerà anche nelle prossime trasmissioni per considerare il soggetto delle avversità. La vita ne è piena e, amici, cosa oggi Dio vi ha messo davanti? Che sorta di pillola amara vi ha messo nel piatto e vi chiede ora di ingoiare? Può darsi, no? Può darsi che avete davvero una pillola amara da trangugiare, ma amici, voglio ora dirvi che sì, ce la farete a tirarla giù se conoscete Dio come vostro Salvatore e se vi affiderete alla sua grazia. Siccome oggi vogliamo cominciare a considerare come un credente può fronteggiare i guai della vita secondo la volontà di Dio. In questo mondo non si può vivere un giorno senza che qualche sorta di guaio ci cada addosso. Viviamo in un mondo di peccato e siccome Dio maledisse la terra, ora tutto ci è contro e noi non possiamo evitare gli sgraffi delle spine, dei triboli, delle ortiche che ci circondano come risultato di quella maledizione. E siccome il peccato ha colpito la nostra vita e la vita degli altri credenti, noi sappiamo che guai e problemi ci verranno addosso volta dopo volta. Così, mentre si cerca di vivere la cristianità in un mondo di peccato, noi ci troviamo fuori passo e spaesati nel mondo e nella società. E questo pure aggrava la nostra vita. I cristiani sono stati derisi, vilipesi, abusati, messi in prigione e uccisi a causa della loro fede e tutt'oggi sono spesso sotto indiretta persecuzione anche nei paesi più liberi quando non vogliono andare dietro alla maggioranza e fare quello che fanno tutti gli altri, appunto perché loro sanno che codeste cose non onorano Dio e vanno contro la sua volontà. Così aspettatevi dei guai. Avversità vi verranno addosso da ogni lato. Non potete evitarli. Non potete divenire eremiti e rinchiudervi in qualche buco da qualche parte per cercare di fuggire alle avversità della vita. Questo sarebbe inutile perché i problemi sono con noi, nel nostro cuore, ci seguono ovunque. E poi Dio non vuole che noi ci rinchiudiamo fuori dal mondo, ma vuole che stiamo lì nel mezzo per esercitarvi la nostra buona influenza. Levitar questo sarebbe commettere peccato e andare contro la sua volontà. Allora, l'unica cosa da fare è di imparare ad affrontare le avversità, è di imparare a superarle come Dio ci insegna di fare nella sua parola, perché se cerchiamo di farlo da noi sarà come voler maneggiare una patata bollente che ce la passiamo da una mano all'altra scottandocele continuamente ambedue. Così dobbiamo prenderci un po' di tempo e considerare le avversità e come affrontarle. Ed io voglio cominciare questo studio considerando quello che Paolo scrive nel primo capitolo della sua lettera ai Filippesi e può darsi che per oggi non andremo oltre che a darvi alcune informazioni su quest'epistola e a preparare uno sfondo su cui discuteremo questo passaggio nelle prossime trasmissioni. La prima cosa che voglio farvi notare nell'introdurvi all'Epistola ai Filippesi, capitolo 1, 12-17, è che Paolo scrisse questa epistola ai credenti della città di Filippi mentre si trovava prigioniero in Roma. Mentre egli scrive, dice cose che sono straordinarie per uno che è in prigione. Per esempio, nel quarto capitolo egli dice: «Rallegratevi del continuo nel Signore e di nuovo vi dico, rallegratevi!» Poi nello stesso capitolo scrive: «Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio, in preghiera e supplicazione, con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù».
Queste sono davvero parole rimarcabili per uno che è in prigione, che deve affrontare un pazzo feroce come l'imperatore Nerone, che più tardi farà ammollare i cristiani nella pece e li userà come torce per illuminare i suoi giardini, di modo che alla loro luce lui potrà commettere ogni sorta di orge. Questi era colui che Paolo doveva affrontare. La sua vita era in serio pericolo. Per certo era immerso nelle avversità quando scrisse questa lettera. Pure egli scrive con gioia, con pace, scrive come se fosse contento di tutta quanta la faccenda, e in questo primo capitolo egli ci dice come è successo che lui può trovar gioia anche in un'esperienza come quella, come poteva aver pace nella sua cella, come egli poteva trovar contentezza in quella sua situazione. Vedete, questa è la cosa che noi abbiamo bisogno di imparare. Ora, voglio pure che capite che Paolo non era un seminarista alle sue prime armi, non è uno che abbia appena finito i suoi studi e in realtà non sa quello che dice. Paolo era un uomo che aveva avuto molte esperienze come quella. Nella città di Filippi, in quella stessa congregazione a cui lui aveva indirizzato la sua epistola, c'era pure un carceriere che lo aveva avuto sotto la sua custodia là in prigione, e lui stesso lo aveva flagellato duramente assieme ai suoi compagni, e lui stesso sapeva come Paolo reagì a quell'avversità cantando e lodando il Dio. E quando queste cose gli furono lette, egli poteva testimoniare e dire che sì, Paolo sapeva mettere in pratica quello che diceva. Ebbene, amici, come poteva Paolo affrontare le avversità così trionfalmente? Come poteva trovare pace e gioia mentre era in catene, mentre aspettava la scure del boia? Ebbene, ecco qui, Paolo ce lo dice nel versetto 12, dove riconosce un fatto cruciale che tocca tutte le avversità della sua vita. Egli scrive: fratelli, io voglio che sappiate, e vedete, secondo lui era importante che i suoi lettori sapessero, perché certi di loro gli avevano rivolto delle domande. Aveva Dio agito saggiamente nel permettere che il più grande predicatore del suo Vangelo, colui che aveva messo il mondo mediterraneo sottosopra, fosse ora messo via, rinchiuso in una prigione? Era giusto, loro si domandavano, che Dio ora lasciasse che Paolo fosse arrestato e tenuto dal predicare? E così egli scrive loro: fratelli, io ora voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. Le circostanze del suo imprigionamento e del progresso del Vangelo. Loro a prima vista non potevano vederlo affatto questo, ma nei versetti che seguiranno Paolo glielo spiegherà, come vedremo poi anche noi nelle prossime trasmissioni. Per ora permettetemi di chiarificare un punto. Paolo fu abile di affrontare le avversità perché egli mai guardò solamente alle avversità, egli considerò pure il loro scopo, egli volle guardare cosa c'era dietro alle avversità stesse e ci vide la mano di Dio, ci vide Dio, la sua provvidenza, vide in tutte le cose e capì che se il Vangelo doveva progredire più speditamente, quelle avversità dovevano essere da lui sperimentate. Fu così che egli poté rigioire nelle avversità e trovar pace anche in quelle circostanze, perché seppe vedere oltre di esse la mano di Dio e lo scopo per cui Dio lo aveva prescelto. Paolo capiva che Dio era sovrano su tutte le cose, che niente era uscito via dal suo controllo e che persino le avversità che lo confrontavano erano parte del piano di Dio per l'avanzamento e il progresso del Vangelo. Oh Signore, aiutaci a vedere sempre, oltre le avversità che ci assillano, la Tua presenza e il Tuo beneplacito della Tua santa volontà. Aiutaci a capire che anche nelle avversità Tu ci stai usando per il progresso del Tuo Vangelo. Te lo chiediamo nel Suo santo nome. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 8. Ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i 12 e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, e Giovanna moglie di Cusa, amministratore d'Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Or, come si radunava gran folla e la gente d'ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola: il seminatore uscì a seminar la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cadde sulla roccia, e come fu nato seccò perché non aveva umore. Ed un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine nate insieme col seme la soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra, e nato che fu, fruttò il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchi da udire, oda. E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dir con questa parabola. Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vegano e udendo non intendano. Or questo è il senso della parabola: il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze dei piaceri della vita e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Or niuno, accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere, a ciò che chi entra vegga la luce, poiché non v'è nulla di nascosto che non abbia a diventare manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi ed a farsi palese. Badate dunque come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quel che pensa d'avere gli sarà tolto. Or sua madre e i suoi fratelli vennero a lui, e non potevano avvicinargli sia motivo della folla. Egli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, che ti vogliono vedere. Ma egli rispondendo disse loro: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettano in pratica. Ora avvenne in uno di quei giorni che egli entrò in una barca coi suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E preso il largo, e mentre navigavano egli si addormentò, e calò sul lago un turbine di vento talché la barca s'empiva d'acqua ed essi pericolavano. E accostatosi lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, noi periamo. Ma egli destato si sgridò il vento e i flutti che s'acquetarono e si fe bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi impauriti e meravigliati dicevano l'uno all'altro: chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli ubbidiscono? E navigarono verso il paese dei Geraseni, che è dirimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni, e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava in casa, ma stava nei sepolcri. Or quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse con gran voce: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare». Poiché Gesù comandava lo spirito immondo d'uscire da quell'uomo. Molte volte infatti esso se n'era impadronito, e benché lo si fosse legato con catene e custodito in ceppi, aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro d'andare nell'abisso. Or v'eran quivi un branco numeroso di porci che pascolavano pel monte, e quei demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, ed egli lo permise loro, e i demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono a portare la notizia in città e per la campagna. E la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuta a Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù vestito in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato, e l'intera popolazione della circostante regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro, e l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui, ma Gesù lo licenziò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando quante grandi cose Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ed ecco venire un uomo chiamato Iario, che era capo della sinagoga, e gittatosi ai piedi di Gesù lo pregava d'entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni, e quella stava per morire. Or, mentre Gesù v'andava, la moltitudine l'affollava, e una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e aveva spesa nei medici tutta la sua sostanza senza poter essere guarita da alcuno, accostatisi per di dietro gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: «Chi m'ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, le turbe ti stringano e t'affollano». Ma Gesù replicò: «Qualcuno m'ha toccato, perché ho sentito che una virtù è uscita da me». E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gittatasi ai suoi piedi dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e com'era stata guarita in quell'istante. Ma egli le disse: «Figliuola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace». Mentre egli parlava ancora, venne uno da casa del capo della sinagoga a dirgli: «La tua figliola è morta, non incomodare più oltre il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Iario: «Non temere, solo abbi fede ed ella sarà salva». Ed arrivato alla casa, non permise ad alcuno d'entrare con lui, salvo che a Pietro, a Giovanni e a Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, presala per la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, levati!» E lo spirito di lei tornò, ed ella si alzò subito, ed egli comandò che le si desse da mangiare. E i genitori di lei sbigottirono, ma egli ordinò loro di non dire ad alcuno quel che era avvenuto.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre van Worden.
2: Sesta puntata.
3: A 18 anni l'organista olandese Pietro van Worden si trovava in prigione ad Amsterdam per aver suonato l'inno nazionale in una chiesa durante l'occupazione tedesca del suo paese. Nel suo libro dal titolo E Pietro lo seguì, egli racconta le sue riflessioni durante quell'amaro periodo di prigionia.

Quando gettavo uno sguardo sui 18 anni trascorsi della mia vita, non trovavo nessuna ragione per essere soddisfatto di me stesso. In cella, pensando ai miei, non potevo fare a meno di ricordare l'espressione angosciata che avevo letto nei loro occhi quella volta che avevano scoperto con quanta astuzia io avessi rubato loro del denaro che poi avevo speso con alcuni miei amici. Più che il denaro, erano stati feriti dal modo in cui io avevo tradito la loro fiducia. È vero, avevo chiesto perdono, però il mio pentimento non era vero. Durante tutti questi anni non avevo avuto che un desiderio: vedere il mio nome davanti agli occhi di tutti ed essere conosciuto come un artista celebre. Più di una volta, dopo essere andato ad un concerto, rientrato a casa ripetevo giorno e notte le opere che avevo ascoltato per poterle suonare, se fosse stato possibile, in maniera ancora più perfetta. Ma tutto ciò mi aiutava ben poco. Ogni giorno nella mia cella mi ricordavo ciò che mia madre mi aveva insegnato fin dall'infanzia, cioè che bisogna possedere la certezza della salvezza e del perdono dei propri peccati. E allora invidiavo la disinvoltura naturale di Mels, il ladro, mio compagno di cella, ma purtroppo non avevo né l'una né l'altra. Ma dopo tutto, che cosa volevo? Non mi si poteva accusare di essere irreligioso. Avevo seguito coscienziosamente il mio catechismo, avevo anche frequentato la chiesa abbastanza regolarmente in questi ultimi anni, anche se questo era dovuto soprattutto al fatto che dovevo suonare l'organo. Le mie conoscenze della Sacra Scrittura non erano brillanti, ma sufficienti perché molti mi considerassero un uomo pio. Per la prima volta mi resi conto che si trattava di un cristianesimo superficiale, che non aveva mai scalfito il mio intimo o messo in causa me stesso. Il culto di famiglia che mia madre teneva regolarmente mi sembrava buono per le vecchie signore, ma non per me. Mi ricordavo di quei momenti, ma cercando di vedere che cosa mi avessero lasciato, mi accorgevo che in me non vi era rimasto granché. Attimi vuoti, perdite di tempo. Anche le letture bibliche molto spesso le avevo recitate in occasione di qualche festa, ma la mia memoria le aveva conservate solo per qualche giorno. Poi venne la notte nel corso della quale, tremante, cominciai a pregare. Signore, se tu mi vedi qui, in questa cella, e se tu ti interessi veramente a me, se tu vuoi che io riceva la certezza della grazia, allora ti prego, mandami una Bibbia, voglio sapere. Questa preghiera era uscita dalla mia disperazione e non ci avevo neanche ragionato su un minuto. Come prigioniero non avevo relazioni con l'esterno. Le uniche notizie ci erano date dai guardiani e dai prigionieri arrivati da poco. Ci giungevano attutiti gli echi delle brillanti vittorie naziste riportate nel mondo intero. Tuttavia, una volta alla settimana avevamo diritto di ricevere un pacchetto di biancheria pulita da casa. E si può immaginare con quanta impazienza attendevamo quei pacchetti. Volevano dire un'altra settimana passata e qualcuno che si ricordava di noi. Un fazzoletto con tracce di profumo o un pezzettino di sapone sfuggito al controllo era un avvenimento nella monotonia delle nostre giornate grigie. Un venerdì mattina il guardiano mi portò uno di questi pacchetti tanto attesi. Slegando la cordicella sentivo quanto si era rafforzato il legame tra me e la mia famiglia. Con quale amore e con quanta cura tutto era stato scelto e impacchettato. Rivedevo le mie sorelle lavare e stirare. Le vedevo fare il pacchetto sotto lo sguardo di mia madre e portarlo alla porta della prigione. Mentre frugavo fra gli indumenti con questi pensieri, mi venne in mano qualcosa di duro. Guardai meglio ed era un Nuovo Testamento. In prigione era proibito leggerlo e nessun detenuto aveva il diritto di possedere questo prodotto giudaico, come lo chiamavano i nostri guardiani. Il fatto che non fosse stato scoperto e sequestrato mi risulta ancora oggi inspiegabile. Seppi più tardi che mia madre giorno e notte aveva supplicato Dio di salvare suo figlio e aveva pregato ancora molto il giorno che il pacchetto era stato portato alla prigione. Questo per me fu il primo segno. Dio si occupava di me, mi aveva risposto e sapevo che avrebbe continuato a farlo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, Giovanni capitolo 12, leggeremo dal versetto 20 a versetto 26. Or tra quelli che erano saliti a adorare durante la festa c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatosi a Filippo, che era Bessaide di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e a loro volta Andrea a Filippo, e dissero a Gesù. Ma Gesù rispose loro dicendo: Or l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segue, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà.